0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.
1: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
1: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
3: Eccoci anche oggi Ora Musica presente nel palinsesto della radio, anche oggi la musica nuova, la musica degli artisti indipendenti è servita nel nostro spazio quotidiano. Io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi. Nostro ospite Gio Romano nella pagina interviste, ma partiamo così.
0: Ora Musica Story.
3: 1986.

Gli inesauribili Rolling Stones, oggi nella pagina dedicata ai grandi classici, pagina che apre Ora Musica e che anticipa una novità al primo ascolto. La novità di oggi è il singolo di Killian, Tempesta Elettrica.

0: Intervista.
1: Ora musica, il nostro spazio interviste quotidiano che ci permette di ascoltare la voce e dialogare con i protagonisti di Ora Musica. Oggi con noi Gio Romano in programmazione con il nuovo singolo che si chiama Ex. Ben trovato, ciao.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti, è un piacere essere dei vostri.
1: All'anagrafe Biagio, giusto?
2: Esatto, hai svelato il mio vero nome, adesso sono in pericolo. No,
1: Leggo dalla tua biografia che tu sei praticamente sempre in giro, perché vivi parte della settimana a Milano, l'altra parte invece torni in Campania, giusto? Sempre in treno?
2: Sì, praticamente mi hanno dato la cittadinanza onoraria o su Italo o su Trenitalia, dipende dai giorni.
1: Cliente però, numero uno.
2: Esatto, esattamente.
1: Allora, c'è questo singolo in programmazione, singolo che arriva dopo diverse esperienze, visto che tu insomma sei in giro da parecchi anni, hai fatto tantissime cose, da X Factor a pubblicazioni varie, collaborazioni, leggo quella con Saturnino che mi piace molto, premi e riconoscenze che sono già arrivate, ma adesso c'è X.
2: Assolutamente, è un titolo che non lascia spazio ad equivoci, quindi di conseguenza mi sa che me la sono tirata addosso più o meno, però bello, ci voleva, è stata una roba liberatoria, non vedevo l'ora di poter tornare in studio con la band a lavorarci ed è un progetto che mi sta piacendo veramente tantissimo.
1: Come ci racconti in particolare questo singolo?
2: Allora, faccio la stessa domanda che faccio spesso anche ai miei amici. Vi è mai capitato di avere una ex psicopatica o un ex psicopatico? Ecco, è esattamente questo. Cioè, nel senso che vado un po' ad esorcizzare quelle che sono state le rotture oppure i momenti catastrofici in una relazione che da fuori è tossica, dall'interno tu ovviamente la vivi consapevole del fatto che sei innamorato e basta. Arriva poi l'amico oppure la situazione che ti dà uno schiaffo per farti tornare alla realtà e tu cominci a rivedere un pochino tutte le cose che hai fatto e ho deciso di buttarle dentro una canzone. La cosa bella è che mi ci sono ritrovato davanti persone che mi hanno detto: ah, mi stai descrivendo la mia vecchia situazione oppure la mia situazione attuale, quindi
1: sono storie di vita dove esatto. Ci si passa, poi possono cambiare i modi che uno attua per uscirne, no? Perché in questo caso tu hai nominato una ex che diventa una stalker e lì insomma uscirne ci sono tante diverse soluzioni, no?
2: Esatto,
1: in questo caso tu
2: ho esorcizzato con la musica come si fa sempre, no? Diceva Massimo Troisi che noi cantautori siamo fortunati, prendiamo una roba brutta e ci scriviamo le canzoni e quindi ho usato un po' quel metodo lì.
1: Quindi trasformi quello che è il problema in questo caso materiale utile per parlarne e andare avanti facendo una produzione, ci sta di brutto.
2: Esatto, ci ridiamo e ci divertiamo su.
1: Noi adesso andremo ad ascoltare X. Prima ricordiamo a chi ci ascolta come raggiungere Gio Romano attraverso i social.
2: Basta cercare Gio Romano Music ovunque. Oppure su Spotify basta cercare Gio Romano e basta, finisce lì.
1: Ora Gio Romano con X qui a Ora Musica. Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi ragazzi. In piedi

È tornato Michele Camillò, ora musica, novità al primo ascolto, il suo nuovo singolo dal titolo Boomer. Siamo nella parte finale del nostro spazio di oggi, altra novità per Antonio Lapunzina, si chiama Giulia.

0: tua vita.
1: Giulia, la canzone di Antonio La Punzina, novità al primo ascolto. Ora musica c'è anche Cristina Valenti, oggi chiude la puntata tra i nostri ospiti della settimana, tra l'altro, per presentare questa canzone scritta da Gatto Panceri, Il prezzo è morire.
2: C'è l'aggravio della crudeltà, specialmente se chi ti ferisce è quella persona che giurava che voleva bene a te.

0: Il prezzo è morire. Gatto Pancieri scrive per Cristina Valenti, che oggi chiude la puntata di Ora Musica. Le novità indipendenti tornano in radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
1: 8 puntualissimi, buona mattinata, ben trovati in questo mercoledì, questo 6 del mese di maggio. È una giornata un po' mezza piovosa, sta gocciolando, diciamo così, dal cielo in queste ore, almeno qui nella zona di Capodistria, qualche goccettina, ma insomma in effetti le previsioni non sono delle migliori. Non dovremmo avere sole oggi, assolutamente no, anzi delle piogge anche abbastanza consistenti, hanno detto, però poi passerà tutto, domani già migliora, meno male. Allora saremo insieme fino alle 10.30, parleremo di varie cose, parleremo di musica, parleremo di quanto è buono il cibo del piatto degli altri. C'è uno studio che hanno fatto pure su questo. E poi, vabbè, norme di igiene e anche parleremo di cinema e anche di intelligenza artificiale e le due cose abbinate. Harry Styles però ci fa aprire la giornata con questa sua Aperture. Buona mattinata, restate con noi ovviamente.

Forse è poco nota questa giornata internazionale, però c'ha il suo valore, voglio dire, no? Perché se siete a dieta, avete quelle diete, non dico quelle che magari sono richieste dal medico per patologie o comunque per situazioni complicate, appunto gestite però da medici o nutrizionisti, parlo di quelle diete che magari uno così abbastanza si autoimpone, no? Quelle che no, basta, voglio perdere 5 kg prima dell'estate, no? Adesso che abbiamo sta famosa e famigerata per qualcuno, prova costume. Beh, molti si mettono a dieta così improvvisamente, mangiano meno, mangiano diversamente, ma oggi sappiate che potete sgarrare. Perché oggi infatti è l'International No Diet Day, la giornata che appunto invita a imparare ad accettarsi, ad accettare il proprio corpo e a contrastare le diete estreme e ossessive. Proprio questo 6 maggio nasce nel 1992 con l'intento proprio di promuovere comunque sia uno stile di vita sano, però con sane abitudini alimentari senza l'ansia e l'ossessione legate al peso. Dicevo, nata nel 92 su iniziativa di una certa Mary Evans Young, fondatrice tra l'altro del gruppo britannico Diet Breakers, cioè quelli che rompono le diete, no? Lei nella sua storia, nella sua vita è stata vittima di bullismo a scuola a causa del peso e per molti anni dopo ha sofferto di anoressia nervosa. Tra l'altro quella volta il bullismo non era, la problematica non era così sentita, no? Recepita dalla collettività. E quindi lei ha ideato a un certo punto questa giornata, inizialmente nata come una ricorrenza prettamente britannica, però adesso, diciamo così, si celebra in tutto il mondo ed è dedicata proprio soprattutto alla lotta contro le ansie da bilancia, ma anche agli stereotipi e ai pregiudizi sul peso. Quindi effettivamente, a parte che la regola principale è: avete qualche problema di peso, andate da un dietologo, da un nutrizionista e fatevi controllare da loro, evitate le diete fai da te, no? Soprattutto quelle che trovate online, soprattutto quelle, e poi appunto evitate quelle che vi fanno solo male, ecco, vi puniscono solamente, no? Ogni tanto bisogna anche sgarrare e questa è la giornata appunto dedicata a questo, il 6 di maggio, sappiatelo se non lo sapevate ancora, ecco, da adesso in poi potrebbe essere un'idea appunto almeno una volta all'anno. Ma intanto per noi c'è la musica di Bruno Mars e la sua I Just Might.

Beh, una canzone allegra quando ci sono le brutte giornate fa pure bene, ma la cosa strana è che ultimamente non ce ne sono tante, almeno così hanno fatto uno studio, perché poi c'è questa abitudine, no, che così abbiamo, no? Giornata piovosa tipo quella di oggi, cosa facciamo? Molti di noi almeno stanno alla finestra, no, si mettono le cuffie oppure accendono lo stereo e mettono, schiacciano play su un brano malinconico e si resta a guardare dal finestrino. Cioè, sembrerebbe un controsenso, no? Dovresti tentare di così contrastare questo tuo stato d'animo mettendo appunto delle canzoni allegre, ma il mood non è quello. Anche perché in quel momento non si sta soltanto ascoltando musica, si sta cercando qualcuno che dia voce a quello che si sente. Quindi questo è una cosa che capita, in effetti, o è capitata in molti di noi, e ci fa sentire stranamente un po' meglio. E del resto la musica attuale ci offre tanti di questi spunti, tante di queste occasioni di appunto essere là a pensare o comunque sia, no? Ecco, un po' di disperazione. E del resto l'Economist ha fatto un'analisi pubblicata di recente che ha studiato i testi della Billboard Hot 100, no? Delle 100 canzoni più famose, più distribuite del periodo, no? E i dati dicono che le canzoni attuali trasudano molta più disperazione e solitudine rispetto al passato. La felicità nelle classifiche quindi ha lasciato il posto a questa sorta di malinconia molto più marcata. Ma tra l'altro, perché noi facciamo questo? Appunto vi accennavo, perché stiamo alla finestra, guardiamo una giornata di pioggia, siamo un po' giù di morale e mettiamo la canzone triste, no? Non è una tendenza passeggera, però pare sia la voglia di onestà, cioè praticamente noi utilizziamo, sfruttiamo proprio queste canzoni per dare un nome a questo, diciamo, disordine, ma malessere o comunque insomma situazione non allegrissima che abbiamo dentro, le vogliamo dare un nome, perché infatti ascoltarle e lasciarsi andare ad uno sfogo è un modo per liberarsi di un peso, è catartico, no? Come si diceva una volta, senza troppi giri di parole, cioè quello è e noi lo riconosciamo. In fondo c'è anche un senso di pace inaspettato in quello che è il dolore condiviso da chi? Da chi ha scritto la canzone, per cui magari qualcuno, sapere che qualcuno ha provato le stesse cose ci fa sentire in questo contesto meno soli. Ecco, quindi ascoltiamo le canzoni. Quindi c'è anche la scienza che ci appoggia in questo. 8:18, Sienna Spyro, questa è la sua Die on This Hill.

Ecco, questo è un tipico esempio di canzone da ascoltare in una giornata di pioggia. Quindi, catartica, non lo so, vi crea il mood appunto lo stesso che avete voi in quel momento che l'ascoltate. Vabbè, insomma, ci staccheremo un pochino, ma non tanto, e poi però molto di più, con le prossime due canzoni per raggiungere anche lo spazio dedicato all'informazione flash delle 8:30. Facciamo un passo indietro nel tempo adesso. La musica ci accompagna da tempo, ovviamente, in tutte le nostre situazioni, in tutte le nostre sensazioni. Sicuramente a qualcuno ha aiutato, che ne so, comunque ha ispirato anche questa canzone di Gigi D'Alessio di qualche anno fa. Questa è Non dirgli mai.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: L'equilibrio e il dialogo interiore sono importantissimi al giorno d'oggi. Biagio Antonacci nel singolo del suo ritorno li nasconde all'interno di un'apparente canzone d'amore. You and me.

Charlie Puth, Beat Yourself Up, 8 e 44 minuti in questo preciso istante. Non parliamo di lui adesso, ma parliamo di Shakira, che è stata grande personaggio, grande concerto per lei sulla spiaggia di Copacabana. Ancora una volta da quelle parti si fanno dei concertoni, circa 2 milioni di persone l'hanno vista. Vista è un parolone, perché pensate che questa spiaggia è lunga circa 4 chilometri. Gli ultimi dell'ultima fila cosa che hanno visto? Però ho visto che ci sono dei una sorta di ripetitori, almeno per gli altoparlanti, per cui diciamo si sente almeno, però non si vede nulla, cioè si vede solo la massa di gente. Ma tant'è, 2 milioni di persone per questo spettacolo gratuito che entra di diritto tra i più partecipati di sempre, il 6° concerto più affollato della storia. Vabbè, l'evento tra l'altro è iniziato anche con un'ora di ritardo, ha preso vita alle 23, cioè come la prima serata in TV sulle reti italiane, davanti al celebre Copacabana Palace, come sempre, succede sempre così. E poi, insomma, nel cielo centinaia di droni che disegnavano un messaggio luminoso per il pubblico brasiliano. Scenografia ovviamente spettacolare, da cornice a oltre 2 ore di musica e performance senza pause, che però pochi hanno visto direttamente. Vabbè, comunque sia. A rendere questo spettacolo ancora più speciale la presenza di ospiti di primo piano della scena musicale brasiliana. Non li conosciamo, Caetano Veloso al limite sì, Maria Bethania forse anche sì, Anitta forse anche sì. Vabbè, gli unici tre, gli altri non so. Dietro l'apparente gratuità dello spettacolo però c'è una strategia precisa. Secondo le autorità locali, questo evento ha generato un ritorno economico enorme per Rio de Janeiro. Stime parlano di oltre 130 milioni di euro, ovviamente. Hotel, ristoranti, negozi, piattaforme di affitti brevi, impennata di presenze. Quindi il ruolo di questi concerti come leva turistica è ben noto. Modello già sperimentato con successo negli anni precedenti. C'è stata Madonna nel 2024, Lady Gaga l'anno scorso. Il più grande però era quello di Rod Stewart del 1994 con 3,5 milioni di persone sulla stessa striscia di spiaggia, appunto, pensate, larga tra i 150 e i 200 metri, appunto come sto leggendo, e lunga, come vi dicevo, circa 4 chilometri e 100, quindi effettivamente, insomma, una bella cosa, bella, bella lunga. Vabbè, insomma, comunque, se ve lo siete perso, ci sono le immagini in giro, ci sono i video in giro, prossima volta che fanno un concertone così andateci, però secondo me a partecipare a un evento del genere con 2 milioni di persone è un po' una cosa complicata da gestire, effettivamente sì. Doeci e Sisa sono con noi, questa è Girl Get Up.

Noi ci Sisa con Georg Rapp, fra poco avremo lo spazio dedicato all'informazione sulla viabilità, ma intanto c'è una bella collaborazione, un incontro generazionale, potremmo dirlo così, tra Sabrina Carpenter e Madonna. Loro insieme cantano Bring Your Love. Is it for you?

0: got something I want to talk about.
1: Radio Capodistria, relax in musica.
2: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile, facile.

Church, la parte di Jade su Radio Capodistria, 9 e 5 minuti quasi in questo preciso istante, in questa mattinata, in questo mercoledì 6 del mese di maggio. Quante volte vi lavate le mani? Pensateci. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nella vita quotidiana, ovviamente, non sto parlando di chi effettivamente ha questa necessità per lavoro o altre cose. L'hanno fatto questo studio adesso in Italia, paragonandolo un po' la situazione adesso a quella che era, parzialmente diciamo paragonandola a quella che era 6-5 anni fa, quando c'era la diffusione del Covid, quando ci hanno insegnato praticamente a lavarci le mani, quella volta là, se vi ricordo, parte a gel, disinfettanti, eccetera. Però lavarsi le mani in un certo modo, eccetera, eccetera. L'attenzione verso l'igiene delle mani mostra un'importante flessione. Infatti, secondo questo studio fatto in Italia, da parte dell'Osservatorio Opinion Leader for Future, in occasione proprio della giornata mondiale di sensibilizzazione sull'igiene delle mani, c'è pure quella, diciamo che questa attenzione è calata perché solo il 19% degli italiani utilizza ad esempio abitualmente dei gel disinfettanti, e in questo caso è un calo di 12 punti percentuali rispetto al 2023, quando eravamo già abbastanza, no, eravamo fuori dal discorso appunto Covid, però diciamo che ne abbiamo usati di litri di questi gel disinfettanti, erano disponibili praticamente ovunque. Ma anche il discorso della frequenza del lavaggio delle mani si è, diciamo così, stabilizzata. La media adesso è di 6 volte al giorno. Resta identico a quello dell'anno scorso, però inferiore a livelli ad esempio registrati in un biennio precedente, 2023-24, quando la media era di 7, ed era molto di più sicuramente prima, quando eravamo in periodo di pandemia. Insomma, cresce anche la consapevolezza che lo smartphone sia un veicolo di germi. Il 30% degli intervistati dichiara di pulire il proprio cellulare almeno una volta al giorno, e la cosa è in aumento, però questa è una cosa positiva, rispetto ad un 25% che lo diceva nel 2024. Nelle indagini di quest'anno sono state introdotte anche domande sulla sanificazione di altri oggetti di uso quotidiano in ufficio, ma non solo, ad esempio il PC, ok, ma anche le cuffie. Un 60% del campione dichiara di pulire il proprio computer almeno una volta alla settimana, e un 39% dichiara di sanificare le cuffie, che siano quelle in-ear o quelle grandi a seconda di quello che si usa, no? Rimane poi anche elevata la conoscenza delle corrette norme di igiene respiratoria. L'81% degli intervistati sa che il comportamento più appropriato, anche perché ce l'hanno insegnato in quel periodo, è starnutire o tossire nella piega del gomito, ed era però comunque un dato in aumento rispetto al 2024, e quando era del 77%. Per quel che riguarda poi come conoscere i comportamenti da adottare, quelle più efficaci, diciamo, le testimonianze degli esperti, citate dal 30% degli intervistati, seguite poi dai video tutorial per appunto come prevenire e curare eventuali appunto, diciamo così, contaminazioni, e poi anche analisi scientifiche supportate da dati e grafici. Un 20% utilizza questo appunto per sapere come comportarsi e soprattutto in quali casi utilizzare di più sostanze sanificanti, appunto nel caso del computer, nel caso delle cuffie, nel caso degli smartphone, appunto dei telefonini. Questa è un po' la cosa. Diciamo che per fortuna ci si comporta ancora in maniera abbastanza oculata per quel che riguarda la prevenzione di eventuali, insomma, contaminazioni o comunque infezioni, e quindi per mantenere una buona igiene delle mani nella nostra quotidianità. Però comunque sia, insomma, ricordatevi di lavarvi le mani, ecco, soprattutto dopo che siete andati in un bagno pubblico, cosa che certe volte, se fate caso, no, non succede, non dappertutto e non tutti lo fanno, cioè questa è un po' una cosa che fa un po' specie. Va bene, musica per noi, ci sono i Romantici, quelli narratici da Tommaso Paradiso.

Be The One, Dua Lipa, che vedremo in settembre in quel di Palermo, perché ormai la notizia è trapelata, anche perché l'hanno vista girare da quelle parti con il suo fidanzatino attuale, che sarà poi anche il marito, cioè non è che ne cambierà altri, almeno si spera per lei. Callum Turner, erano già tempo fa appunto da quelle parti a Palermo, li hanno visti, si sono fatti anche alcuni selfie, alcuni hanno bevuto Campari Soda, ha detto sì, e poi mangiato olive giocando a carte nei bar della zona praticamente. E loro si sposeranno, sembra, nel weekend tra il 5 e il 7, durerà tre giorni la cosa, tra il 5 e il 7 di settembre, in questa proprietà incredibile, fronte mare, una villa, Villa Igea si chiama, 121 anni di storia, riaperta tra l'altro 5 anni fa, dopo un imponente restauro dal costo milionario, una cosa veramente incredibile. Beh, questo palazzo era stato acquistato nel 1899 dalla dinastia Florio, progettato all'epoca come sanatorio per la figlia di Ignazio e Franca Florio, poi fu trasformato in un hotel con focus sul benessere, anche perché poi l'albergo prende il nome della dea greca della salute, appunto Igea. Giardini terrazzati, architettura turrita, simbolo insomma della Belle Époque. E c'è una storia non da poco: già nel 1907 il re Edoardo VII, la regina Alessandra, la principessa Vittoria, la zarina Maria Feodorovna sbarcarono da uno yacht, il Victoria and Albert, per un pranzo a Villa Igea. Poi negli anni 50 divenne una meta prediletta di stelle di Hollywood, si sono visti Sophia Loren, si sono visti altri come ad esempio Alain Delon, ma loro due erano proprio questi che ho citato, i visitatori, tra i visitatori più assidui. Hanno detto, sono trapelate queste notizie, che Dua Lipa e Callum Turner occuperanno le 72 camere barocche, tutte praticamente, molte delle quali hanno anche la vista sul Mediterraneo. Bagni in marmo di Carrara, servizi veramente di lusso di cui usufruiranno, faranno man bassa, ma anche una barca privata ad esempio per i trasferimenti, perché no? Comunque i rumors non sono stati confermati, però diciamo che da quelle parti sono tutti in fermento l'idea che i due possano arrivare in città entro la fine dell'estate. Ecco, effettivamente c'è una suite, la Donna Franca si chiama così, che sarebbe probabilmente quella destinata alla coppia, arredata con pezzi d'antiquariato, con soggiorno separato, sala da pranzo, terrazza enorme affacciata sul mare. E vabbè, insomma, c'è anche una spa con trattamenti innovativi come il rituale corpo all'olio di oliva. Per quel che riguarda poi altre indiscrezioni, si parla di una tendenza massimalista che sta travolgendo l'industria del wedding e sarà probabilmente seguita anche dai due, no? Si parla addirittura di 26 cambi d'abito previsti per lei. Poi anche una vasta scelta culinaria, ci sono ben tre ristoranti da quelle parti, voglia. E una capacità di accoglienza notevole, perché la terrazza al piano terra, quindi esclusi gli ospiti che ci dormiranno, può ospitare anche altre persone per un massimo di 400. Ecco, si potrà godere del tramonto sul Golfo di Palermo mentre si scambieranno le promesse, ma anche cena a lume di candela con il verde, un tuffo notturno nella piscina panoramica, insomma vabbè. Il menù però promette in effetti tante cose buone, rivisitazioni anche della gastronomia siciliana. Tra i piatti che in genere propongono per i matrimoni, e perché no anche per questo di Dua Lipa, Callum Turner, spiccano i paccheri al ragù di scorfano, salmone balicche e ravioli di melanzane. E sicuramente lei, da nota foodie com'è, insomma, sceglierà i sapori più stuzzicanti. Ecco, quindi effettivamente sarà un bel evento da quelle parti. Sicuramente saremo inondate di fotografie da tutte le parti. Con noi c'è Robbie Williams adesso, e questa è la sua All My Life.

0: 5'9 brown eyes.
1: Inforchiamo le cuffie, eccoci qua. Allora, parliamo di cose buone da mangiare, perché qualche volta sembra che quelle che mangiano i nostri vicini di banco, di tavolo, siano più buone. Vi siete mai chiesti perché, che ne so, la patatina rubata dal piatto di un amico sia sempre più saporita della tua? Beh, c'è in effetti la componente brivido di rubare il cibo che lo rende oggettivamente più buono. L'hanno fatto questo studio a Mosca, è già stato pubblicato sulla Food Quality and Preference. I ricercatori sono partiti da il detto popolare, cioè il cibo rubato ha più sapore, per capire se in effetti ci fosse una spiegazione scientifica. Beh, hanno coinvolto 120 volontari, osservando come cambiava la percezione loro del gusto in base proprio al contesto. Quindi hanno mangiato patatine identiche, però in quattro situazioni differenti. Nel primo piatto, offerte gentilmente, rubate in un clima tranquillo o sottratte ad alto rischio davanti a uno sconosciuto dall'aria severa. Beh, i risultati hanno mostrato che il modo in cui consumiamo un alimento ha influenzato significativamente la piacevolezza del gusto e il piacere complessivo. In particolare, proprio le patatine rubate nella situazione più rischiosa, quelle appunto davanti a uno sconosciuto dell'aria severa, come dicevo, sono state giudicate molto più buone, con un picco di gradimento superiore del 39,3%. Praticamente c'è l'adrenalina che entra in gioco, no? Quella del momento e l'eccitazione appunto del compiere questo piccolo gesto illegale. Tutto questo inganna i sensi, rendendo appunto l'esperienza gastronomica oggettivamente più soddisfacente. Quindi, prossima situazione che siete a tavola con qualcuno, se qualcuno vi ruba un qualcosa che sia da mangiare dal vostro piatto, non lo fa per fame, è soltanto a caccia di quel brivido che rende il tuo cibo molto molto molto più buono. Quindi fatelo anche voi fatelo anche voi per contraccambiare. Musica con Ultimo ed è la sua Acquario.

0: plays the song. You begin to realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know you was lost in confusion.
1: Ciao, Anderson .Paak se ne vanno via così in dissolvenza. Mariah Carey insieme con questo progetto bello e interessante. 9:46 minuti, parliamo di due personaggi della musica italiana che saranno in concerto molto presto anche dalle nostre parti. Il primo ad avvicinarsi a noi sarà Tiziano Ferro, dei due di cui vi parlo, che sarà il 30 di maggio in quel di Stadio Comunale Teghil di Lignano Sabbiadoro. Attenzione perché i biglietti sono limitatissimi, è rimasto veramente poca roba, sul prato qualcosa, in una tribuna un po' lontana che si vede nulla, praticamente quella vista limitata, cioè si vede pali, cose del genere, transenne, non so cosa si vede, oppure c'è anche in certi casi l'ingresso prioritario, quelle cose là che ti costano una barca di soldi, però alla fin fine sei in prima fila. Invece dobbiamo aspettare fino al 17 di luglio per andare a Palmanova a vedere invece l'altra cantante di cui voglio parlarvi, cioè Giorgia. In questo caso di posti ce ne sono di più, non si sta in piedi, ci sono delle tribune allestite in Piazza Grande, appunto la bellissima Piazza Grande di Palmanova, nell'ambito del suo tour che poi la riporterà, la porterà poi in varie altre città e tornerà tra l'altro anche a Jesolo per essere un po' più lontano, ma neanche tanto rispetto a noi. Quindi Palmanova il 17 di luglio per Giorgia, Lignano il 30 di maggio per Tiziano Ferro, che però assieme cantano questa canzone. Chissà se uno farà l'ospite dell'altra, boh, o viceversa, non si sa, ma intanto c'è la loro canzone appunto che noi ascoltiamo, che si intitola Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

L'amore può diventare una contraddizione, una maledizione se si sa già vedere nel futuro e prevederne la fine non troppo felice. Così dice Teddy Swims nel suo nuovo singolo, nel quale non vuole essere il signor Saputello. Un brano per il quale potremmo sapientemente dire che assomiglia fin troppo alla filastrocca di Somebody That You Used To Know di Gautier. Con noi per questa settimana c'è Mr. Know It All.

Da tempo si parla di intelligenza artificiale anche nell'arte, no? Da tempo anche ci si oppone all'utilizzo di brani o comunque di canzoni fatte con l'intelligenza artificiale. Ci sono molti cantanti che si sono appunto posti in prima linea in questo, anche sul fatto di utilizzare le loro canzoni, la loro arte come insegnamento per l'intelligenza artificiale generativa, no? Ma anche il mondo del cinema si sta muovendo in questo senso, e lo fa in particolare quella che è il consiglio dell'Academy, quello dell'Oscar, che ha stabilito infatti nuove regole che vietano tassativamente delle candidature, temevano pure questo, per attori e sceneggiature che poi si scopra siano generate dall'intelligenza artificiale. Tutto questo dalla prossima edizione, la 99esima tra l'altro nel 2027. Saranno infatti i primi Oscar della storia a stabilire un rigoroso perimetro per l'impiego dell'intelligenza artificiale. Tutte le premiazioni precedenti rimangono tali, se ci sono state contaminazioni va bene così, non si farà alcun controllo ex post. Non ci sono state tra l'altro criticità nella scorsa edizione, l'ha specificato. Comunque, con l'approvazione del 1 maggio scorso, l'Academy appunto ha introdotto per gli Oscar 2027 delle misure specifiche che riguardano soprattutto attori e sceneggiature. Nelle categorie attoriali potranno concorrere esclusivamente performance realizzate da interpreti umani con consenso e accreditamento anche nei titoli di coda. Saranno esclusi i personaggi digitali o eventuali ricostruzioni con l'intelligenza artificiale, che rimarrà ammessa ma solo come supporto tecnico, che non deve sostituire l'origine umana della performance. Quindi ipoteticamente un personaggio totalmente digitale non potrà mai essere premiato, uno che invece nasce sulla base di motion capture, quello sì, cioè quello motion capture sarebbe quando fanno recitare, diciamo fanno muovere una persona in carne ed ossa con vari sensori, che questi poi vengono analizzati al computer, e sopra questi segnali che arrivano viene costruito un personaggio appunto del film, però di fondo i movimenti sono fatti da esseri umani. In realtà in quest'ultimo caso sono sempre stati assegnati comunque al massimo dei premi tecnici, per cui diciamo il problema ancora non sussiste. Il tema sceneggiature però è quello che è un po' più critico, perché dovranno essere interamente riconducibili ad autori umani, senza generazione o sviluppo sostanziale da parte dell'intelligenza artificiale, e si potranno anche richiedere delle verifiche ai produttori per determinare appunto il livello di uso di tecnologie generative. Ad oggi strumenti come ChatGPT o cose del genere vengono utilizzati, ok, però per assistenza ad esempio ai dialoghi o delle revisioni. C'è però anche un'altra applicazione, si chiama Jasper, che è molto più potente e con dei prompt molto, molto dettagliati è capace anche di generare vere e proprie sceneggiature con dialoghi e strutture narrative di qualità. Questa sarà totalmente vietata per i film che vogliono aspirare appunto a vincere l'Oscar dal 2027. Fateci caso, in effetti qualche volta difficile che si possa capire, però in certi casi appunto è un po' riconducibile all'intelligenza artificiale certi testi che vediamo, molte fotografie che vediamo, quindi qualche volta avere un occhio un po' più critico su certe situazioni non è male, anche se proprio ultimamente leggevo, ve ne ho parlato, Bollywood, cioè la Hollywood indiana, ha deciso di fare un film totalmente con l'intelligenza artificiale generativa, sarà un film senza attori praticamente, però quella è proprio una scelta dichiarata, per cui dicono che vogliono andare anche a Cannes, però sarà una cosa probabilmente dimostrativa, non potrà essere in gara, almeno apparentemente, se anche lì si seguiranno i dettami che sono appena stati decisi da quelli dell'Oscar. Buona mattinata ancora qui su Radio Capodistria.

0: così.
1: Abbiamo concluso per oggi questa nostra mattinata qui su Radio Capodistria. Vi auguro una buona mattinata ancora, un buon proseguimento di questa giornata, di questo mercoledì, e ci risentiamo sabato mattina, come di consueto, 8:10:30 è il nostro orario. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli. Ciao ciao.

Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo. Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione e con le notizie flash delle 6.15 di questo venerdì datato 8 maggio. La Commissione parlamentare mista ha approvato il progetto di legge sugli interventi per lo sviluppo del Paese, promosso dal cosiddetto terzo blocco politico, nonostante l'ostruzionismo dei tre partiti della coalizione uscente. Il testo ha ottenuto 9 voti favorevoli e nessuno contrario, aprendo la strada al voto finale previsto lunedì in Parlamento. Nel corso della sessione sono stati approvati anche diversi emendamenti, elaborati sulla base delle osservazioni tecniche del Servizio Legislativo della Camera di Stato. Il pacchetto prevede misure per affrontare la crisi energetica e rilanciare la competitività dell'economia slovena, tra cui la riduzione dell'IVA sui beni alimentari essenziali e su alcuni prodotti energetici, oltre a interventi a sostegno delle piccole imprese e del sistema di assistenza sociale e sanitario. Il sindacato degli agricoltori sloveni critica le linee programmatiche della futura coalizione di governo, sostenendo che nel documento non vi sia alcun riferimento agli agricoltori sloveni e al settore agricolo. Secondo il sindacato si tratta di un'assenza grave, considerando il ruolo fondamentale dell'agricoltura per la produzione alimentare, la tutela del paesaggio rurale e la sicurezza alimentare del paese. In una nota diffusa, il presidente del sindacato Ivan Brodniak ha ricordato che molti agricoltori hanno sostenuto con il proprio voto i partiti che stanno negoziando la nuova maggioranza e ha invitato la futura coalizione a dimostrare maggiore attenzione verso il comparto agricolo. E la Slovenia orientale alle prese con una siccità eccezionale, mentre anche nel resto del paese la situazione resta critica. Secondo l'Agenzia per l'Ambiente, le recenti piogge hanno portato solo lievi miglioramenti nelle zone occidentali, senza però risolvere l'emergenza. Gli esperti avvertono che le previsioni meteo non sono incoraggianti e che nel nord-est del paese non sono attese precipitazioni significative nei prossimi giorni. Ad aprile alcuni fiumi, tra cui la Mura, la Sora e l'Idrizza, hanno registrato portate ai minimi storici, con un volume d'acqua pari ad appena il 40% della media stagionale. È entrato in vigore il cessate il fuoco di 2 giorni in Ucraina, annunciato dalla Russia in caso di violazione della tregua. Mosca ha però avvertito che avrebbe risposto con attacchi su larga scala contro Kiev. Il portavoce del Cremlino Peskov ha assicurato che a causa di una minaccia terroristica proveniente dall'Ucraina i servizi di sicurezza si stanno preparando per le celebrazioni del giorno della vittoria in Russia, previste per domani. Ha inoltre definito necessarie le interruzioni di internet a Mosca, introdotte per garantire la sicurezza dei cittadini. E intanto il capo dello Stato ucraino Zelensky ha sconsigliato ai leader degli alleati della Russia di partecipare alla parata militare di domani a Mosca in occasione del giorno della vittoria. Nel suo discorso serale Zelensky ha affermato di aver ricevuto informazioni riguardo l'intenzione di alcuni leader di paesi vicini alla Russia di partecipare alla parata militare. È un desiderio strano di questi tempi, non lo raccomandiamo, ha commentato riferendosi al contesto del conflitto in corso, mettendo in guardia gli alleati del Cremlino dalle conseguenze politiche di una presenza che potrebbe essere interpretata come un sostegno diretto all'aggressione russa. Donald Trump lancia un nuovo ultimatum all'Unione Europea: o Bruxelles dà piena attuazione all'accordo commerciale dell'anno scorso entro il 4 luglio, giorno del 250° compleanno degli Stati Uniti, oppure le tariffe sulle merci europee saliranno immediatamente a livelli molto più alti. Il messaggio affidato al social personale del Presidente arriva dopo una telefonata con la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. La mossa in realtà sposta in avanti la scadenza rispetto alla minaccia di pochi giorni fa, quando Trump ipotizzava dazi del 25% su auto e camion europei già a partire da questa settimana. E in vista della giornata dell'Europa che si celebra domani, la commissaria europea per l'allargamento Marta Kos ha ribadito che l'espansione dell'Unione non è solo una scelta politica ma una necessità geostrategica indispensabile per garantire la sicurezza e la competitività del continente. Secondo la commissaria, integrare nuovi paesi significa eliminare pericolosi vuoti di potere e rafforzare il mercato unico, trasformando l'allargamento in una vera opportunità per le imprese. Il successo di questo processo, è stato detto, dipende dalla capacità dell'Europa di investire in efficienza e infrastrutture, specie nei Balcani occidentali. Dopo il colloquio di ieri con Papa Leone XIV in Vaticano, il segretario di Stato americano Marco Rubio prosegue oggi la sua missione diplomatica nella capitale, dove è atteso a Palazzo Chigi per un colloquio con la Premier Giorgia Meloni, con il ministro degli esteri Antonio Tajani e della difesa Guido Crosetto. L'obiettivo centrale resta quello di ricucire i rapporti con l'Italia, messi alla prova dalle recenti dichiarazioni di Trump, che aveva accusato la Presidente del Consiglio di scarso sostegno nel conflitto con l'Iran. La Commissione elettorale bosniaca ha indetto per il prossimo 4 ottobre le elezioni generali nel paese. Gli elettori saranno chiamati a scegliere tra gli altri i rappresentanti della presidenza tripartita del paese, i deputati del Parlamento e quelli delle assemblee delle due identità, la Federazione della Bosnia-Herzegovina e la Repubblica Srpska. Secondo il registro elettorale approvato, avranno diritto al di voto oltre 3,4 milioni di cittadini. La principale novità delle elezioni sarà l'introduzione di nuove tecnologie per rafforzare la trasparenza e l'affidabilità del voto. Nei circa 5.000 seggi previsti dovrebbero essere utilizzati sistemi di identificazione biometrica degli elettori, scanner per le schede e videosorveglianza. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria. Sono le 6.21 minuti e 10 secondi. Buona giornata.

0: rovina tutti i palchetti antichi.
1: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
2: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: If I broke your heart, would you take me back? If I broke my arm, would you sign my cast? When I was young, I would love too fast. Hope I don't

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 7 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, venerdì 8 maggio. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Vi informo che è chiuso il tratto della tangenziale sud di Vicenza tra il bivio per Vicenza Est e quello per Torri di Quartesolo in direzione tangenziale. I lavori andranno avanti fino alle 6 di domani mattina, venerdì 7 maggio. Chiuderà invece alle 22 la A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV per riaprire domani mattina alle 5.30 venerdì 8 maggio. Il tratto che verrà chiuso per lavori è quello tra la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico viene deviato verso la stazione autostradale di Spinea e instradato per il rientro alla stazione di Mirano Dolo. Ancora un cantiere dalle 21 di venerdì 8 fino alle 18 di domenica 10 maggio. Sulla A4 Brescia-Padova, a Brescia Est, verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, grazie per l'ascolto. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buongiorno dalla redazione notiziaria di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro del mattino in onda alle 7.15. Luce verde in sede di commissione alla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. La Slovenia orientale alle prese con una siccità eccezionale. Nuovo ultimatum di Trump all'Europa, sia l'intesa sui dazi entro il 4 luglio o le tariffe saliranno. In vigore la tregua russa sul fronte ucraino. Rubio a Roma oggi incontra la premier Meloni. Antivirus per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio resta basso. Al via l'edizione 109 del Giro d'Italia, prime tre tappe in Bulgaria. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.

0: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, ma sono qui per, Oh yes, To Boost My Radio Show, si chiama London Calling, e vanno ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera alle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
1: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. E l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
2: Il meteo e la viabilità.
3: Vediamo la situazione. La maggior parte dell'Europa è interessata da un campo di pressioni livellate. Sull'Atlantico stazionano due aree cicloniche con perturbazioni. Sulle nostre regioni si mantengono masse di aria relativamente calda. Le previsioni. In mattinata nebbia localmente nei fondovalle, nel corso della giornata nuvolosità cumuliforme, non si escludono isolati acquazzoni sull'arco alpino. Localmente soffierà vento dei quadranti orientali, temperature massime da 19 a 24 gradi. Nella notte previste schiarite, domani soleggiato e caldo, nel pomeriggio e in serata possibili isolati rovesci o temporali, in particolare al nord. Temperature minime da 6 a 11, massime da 20 a 26 gradi. Domenica mattina ancora generalmente sereno, successivamente previste velature. Lunedì nuovi addensamenti da ovest con le locali precipitazioni anche sotto forma di acquazzoni e fenomeni temporaleschi. Parzialmente sereno all'est. La viabilità, traffico intenso sulle strade che portano verso i grandi centri urbani e sulle tangenziali, code sull'autostrada Capodistria-Lubiana tra Vrhnik e la capitale a causa di un incidente sulla Lubiana-Capodistria, chiusa la corsia di sorpasso tra l'area di sosta Studenez e il raccordo di Razdrto. Ore 7 e 15 minuti.
2: Il giornale del mattino.
3: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata venerdì 8 maggio. Luce verde in sede di commissione alla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. La Slovenia orientale alle prese con una siccità eccezionale. Nuovo ultimatum di Trump all'Europa, sia l'intesa sui dazi entro il 4 luglio, le tariffe saliranno. In vigore la tregua russa sul fronte ucraino. Rubio a Roma, oggi incontra la Premier Meloni. Antivirus per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio resta basso. È il via l'edizione 109 del Giro d'Italia, prime tre tappe in Bulgaria. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. Nonostante l'ostruzionismo dei tre partiti che formano la coalizione uscente, la Commissione parlamentare mista ha approvato il progetto di legge sugli interventi per lo sviluppo della Slovenia, elaborato dal cosiddetto terzo blocco politico. Con questo passaggio sono stati adottati anche una serie di emendamenti in linea con i commenti del Servizio Legislativo e Giuridico della Camera di Stato, che colmano diverse lacune. Lunedì l'iter proseguirà in Parlamento. Valerio Fabbri.
4: Una seduta di 6 ore durante la quale i deputati di Movimento Libertà Socialdemocratici e Sinistra Levizza hanno cercato di ostacolare senza successo i lavori. Alla fine è arrivata però la fumata bianca con 9 voti a favore e nessuno contrario. Ora si passerà all'approvazione finale in programma lunedì prossimo. I partiti della coalizione uscente hanno tentato invano di sospendere e poi rinviare la sessione affinché il presidente della commissione potesse invitare i membri del Consiglio Economico e Sociale, che non sono stati coinvolti nella definizione di questa legge, così come il governo, totalmente bypassato. Il ministro delle Finanze, Klemen Bošnjančić, ha spiegato in lungo e in largo quelli che secondo lui sono i difetti degli interventi legislativi, cercando una sponda anche nelle 32 pagine di rilievi tecnici espressi dai funzionari parlamentari. Ma la questione è e rimane chiaramente politica. Inoltre, la legge combina disposizioni fiscali sulle quali non è ammesso un referendum, con altre sulle quali invece è possibile, con il rischio così di ritrovarsi in una situazione costituzionalmente inammissibile per indire il referendum, come vorrebbe Sinistra Levizza. Fra le misure che entreranno presto in vigore per far fronte all'immanente crisi energetica, quindi, ci sono una riduzione dell'IVA sui generi alimentari di base e su alcuni prodotti energetici. Inoltre, ci sono soluzioni sistemiche a favore delle piccole imprese e il pagamento dei contributi per l'assistenza a lungo termine, la sanità e le pensioni. Tutte misure che, secondo i proponenti, devono restituire la competitività perduta all'economia della Slovenia.
3: Il sindacato degli agricoltori sloveni critica le linee programmatiche della futura coalizione di governo, sostenendo che nel documento non vi sia alcun riferimento agli agricoltori sloveni e al settore agricolo. Secondo il sindacato si tratta di un'assenza grave, considerando il ruolo fondamentale dell'agricoltura per la produzione alimentare, la tutela del paesaggio rurale e la sicurezza alimentare del paese. In una nota, il presidente del sindacato Ivan Brodnjak ha ricordato che molti agricoltori hanno sostenuto con i propri voti i partiti che stanno negoziando la nuova maggioranza e ha invitato la futura coalizione a dimostrare maggiore attenzione verso il comparto agricolo. E la Slovenia orientale alle prese con una siccità eccezionale, mentre anche nel resto del paese la situazione resta critica. Secondo l'Agenzia per l'Ambiente, le recenti piogge hanno portato solo lievi miglioramenti nelle zone occidentali, senza però risolvere l'emergenza. Gli esperti avvertono che le previsioni meteo non sono incoraggianti e che nel nord-est del paese non sono attese precipitazioni significative nei prossimi giorni. Ad aprile alcuni fiumi, tra cui la Mura, la Sora e l'Idrizza, hanno registrato portate ai minimi storici, con un volume d'acqua pari ad appena il 40% della media stagionale. La siccità sta già causando pesanti conseguenze all'agricoltura. Gli agricoltori segnalano problemi per le colture primaverili, cereali e la produzione di foraggio, mentre le autorità stimano possibili cali dei raccolti tra il 20 e il 30%. Nel 2025 le aziende slovene hanno registrato un utile netto di 7,34 miliardi di euro, con un incremento del 13% rispetto all'anno precedente e un aumento reale del 10% rispetto a due anni fa. I ricavi complessivi sono aumentati a 148,5 miliardi di euro, segnando una crescita nominale del 4% e un incremento reale dell'1%. Il valore aggiunto netto per dipendente è aumentato del 4% in termini nominali e del 2% in termini reali. Corrado Cibador.
5: Miran Vicic, responsabile dell'Ufficio di Statistica dell'Agenzia per le Evidenze Giuridiche e i Servizi Pubblici, AIPES, ha dichiarato che il 2025 è stato un anno positivo. Tuttavia le sfide globali e gli sviluppi in Medio Oriente potrebbero complicare la situazione. Quest'anno 162.286 soggetti hanno presentato i bilanci annuali, pari al 97,4% degli obbligati, un dato record. L'utile netto è stato trainato dalle imprese nei settori professionali, scientifici e tecnici, seguito dall'energia e dalle industrie manifatturiere. Tutti i settori hanno registrato utili positivi, ma la marginalità EBIT è leggermente calata rispetto al 2024 al 5,4%, mentre quella EBITDA è rimasta invariata al 9,8%. Le microimprese hanno visto l'aumento più significativo dell'utile netto, seguite dalle piccole, medie e grandi imprese. A livello regionale, la Gorenska Carniola ha registrato un aumento più consistente dell'utile netto, più 57%, mentre la Koroška, la Carinzia, ha subito una diminuzione del 30%. Il valore aggiunto netto per dipendente ha raggiunto i 67.102 euro, con un incremento reale del 2%. Vicic ha sottolineato che l'incremento, pur positivo, non ha raggiunto le aspettative. Le esportazioni slovene sono aumentate dell'1% nell'UE e del 4% nei mercati extra Unione Europea. 51.636 liberi professionisti hanno presentato i bilanci annuali, con un incremento del reddito netto del 15%. Anche le cooperative hanno visto un aumento significativo.

0: Il presidente croato Zoran Milanovic ha ricevuto ieri a Zagabria una delegazione dell'Associazione per l'amicizia sloveno-croata, sottolineando il valore di un legame trentennale basato su una cooperazione serena e priva di tensioni. Durante l'incontro, che ha visto la partecipazione di diplomatici, esponenti economici e autorità locali, Milanovic ha descritto la Slovenia come una vicina ideale, i cui rapporti sono caratterizzati da una profonda sintonia storica e culturale. L'evento è stato arricchito dalla presenza di gruppi folcloristici impegnati nella celebrazione del Zeleni Juri, un'antica tradizione primaverile della Bela Krajina che simboleggia rinascita e vicinanza tra i due popoli.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Donald Trump lancia un nuovo ultimatum all'Unione Europea. O Bruxelles dà piena attuazione all'accordo commerciale dell'anno scorso entro il 4 luglio, giorno del 250esimo compleanno degli Stati Uniti, oppure le tariffe sulle merci europee saliranno immediatamente a livelli molto più alti. Il messaggio affidato al social personale del Presidente arriva dopo una telefonata con la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. La mossa in realtà sposta in avanti la scadenza rispetto alla minaccia di pochi giorni fa, quando Trump ipotizzava dazi del 25% su auto e camion già a partire da questa settimana. È entrato in vigore il cessate il fuoco di 2 giorni in Ucraina annunciato dalla Russia. In caso di violazione della tregua, Mosca ha però avvertito che avrebbe risposto con attacchi su larga scala contro Kiev. Intanto il capo dello Stato ucraino Volodymyr Zelensky ha sconsigliato ai leader degli alleati della Russia di partecipare alla parata militare di domani a Mosca in occasione del giorno della vittoria. Erika Paternusz.
2: La Russia ha dichiarato unilateralmente un cessate il fuoco con l'Ucraina per oggi e domani 8 e 9 maggio in occasione delle celebrazioni del giorno della vittoria sulla Germania nazista. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha assicurato che a causa della minaccia terroristica proveniente dall'Ucraina i servizi di sicurezza si stanno preparando per la parata a Mosca prevista per domani. Ha inoltre definito necessarie le interruzioni di internet nella capitale introdotte per garantire la sicurezza dei cittadini. Nel suo discorso serale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato di aver ricevuto informazioni riguardo l'intenzione di alcuni leader dei paesi vicini alla Russia di partecipare alla parata militare. È un desiderio strano di questi tempi, non lo raccomandiamo, ha commentato, mettendo in guardia gli alleati del Cremlino delle conseguenze politiche di una presenza che potrebbe essere interpretata come un sostegno diretto all'aggressione russa. I russi vogliono il permesso dall'Ucraina per organizzare la loro parata in modo da poter si riunire in piazza in tutta sicurezza per un'ora una volta all'anno e poi tornare a uccidere la nostra gente, ha detto ancora il presidente, aggiungendo che nel frattempo Mosca parla già di attacchi dopo il 9 maggio. Una logica strana e certamente distorta da parte della leadership russa, ha concluso. A causa di timori di attacchi da parte di droni ucraini, quest'anno la parata che celebra la vittoria sovietica sulla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale sarà ridimensionata. Il Ministero della Difesa russo aveva infatti già annunciato che carri armati, missili e altro equipaggiamento militare non saranno presenti alle celebrazioni.
0: Dopo il colloquio di ieri con Papa Leone XIV in Vaticano, il segretario di Stato americano Marco Rubio prosegue oggi la sua missione diplomatica nella capitale, dove è atteso a Palazzo Chigi per un colloquio con la premier Giorgia Meloni, con il ministro degli esteri Antonio Tajani e della difesa Guido Crosetto. L'obiettivo centrale resta quello di ricucire i rapporti con l'Italia, messi alla prova dalle recenti dichiarazioni di Trump, che aveva accusato la presidenza del Consiglio di scarso sostegno nel conflitto con l'Iran. Nonostante il decesso di 3 persone sulla nave da crociera Hondius e la conferma di 5 contagi da antivirus, con altri 3 casi sospetti, il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Gabrielsus, ha dichiarato che il rischio per la salute pubblica rimane contenuto, sebbene non si escluda la comparsa di nuovi contagi. L'organizzazione rassicura che non sussistono i presupposti per l'inizio di un'epidemia. Alessia Mitar.
3: Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa francese AFP, i vertici dell'OMS hanno fornito aggiornamenti circa la situazione sanitaria sulla nave da crociera Hondius, partita dall'Argentina, attualmente diretta verso le isole Canarie dopo il diniego di sbarco ricevuto da Capoverde. Ad oggi si contano 8 casi complessivi riconducibili all'antivirus, di cui 5 già confermati dai test di laboratorio. Tra i contagiati figura un passeggero evacuato d'urgenza e attualmente in cura presso una struttura ospedaliera, la quale quale ha ufficializzato la diagnosi in collaborazione con l'Istituto Nazionale Olandese per la Salute Pubblica. Nonostante il lungo periodo di incubazione del virus,

0: fino a 6 settimane, faccia presagire la possibilità di nuovi referti positivi tra i passeggeri e i loro contatti stretti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rassicurato l'opinione pubblica classificando come basso il rischio per la salute collettiva. Tale ottimismo deriva dalle specifiche modalità di trasmissione del ceppo Andes individuato a bordo. Come chiarito dall'epidemiologa Maria Van Kerkhove, non siamo di fronte a un virus ad alta diffusione come il Covid-19 o l'influenza, ma un patogeno molto diverso che richiede contatti estremamente ravvicinati e prolungati per trasmettersi da individuo a individuo. Di conseguenza, le autorità sanitarie escludono categoricamente il rischio di una pandemia, pur ribadendo l'importanza cruciale di investire nella ricerca scientifica per sviluppare test e vaccini preventivi.
1: In vista della giornata dell'Europa che si celebra domani, la commissaria europea per l'allargamento Marta Kos ha ribadito che l'espansione dell'Unione non è solo una scelta politica, ma una necessità geostrategica indispensabile per garantire la sicurezza e la competitività del continente. Secondo la commissaria, integrare nuovi paesi significa eliminare pericolosi vuoti di potere e rafforzare il mercato unico, trasformando l'allargamento in una vera opportunità per le imprese. Il successo di questo processo, è stato detto, dipende dalla capacità dell'Europa di investire in efficienza e infrastrutture, specie nei Balcani occidentali, garantendo così una stabilità politica fondata su una crescita solida e condivisa. I negoziatori della Presidenza del Consiglio e dell'Europarlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio su una proposta volta a razionalizzare alcune norme in materia di intelligenza artificiale. Il pacchetto include 2 proposte di regolamento tese a semplificare il quadro legislativo digitale e l'attuazione di regole armonizzate. Franco De Stefani.
2: La Commissione aveva proposto di adeguare il calendario di applicazione delle norme relative ai sistemi di IA ad alto rischio, fissando la scadenza a 16 mesi. Con le nuove norme verranno vietate pratiche che riguardano la generazione di contenuti sessuali e intimi non consensuali o di materiale di abuso sessuale su minori a partire dal 2 dicembre 2027 per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio indipendenti e il 2 agosto 2028 per quelli ad alto rischio integrati. Inoltre, l'accordo introduce l'obbligo per i fornitori di registrare i sistemi nella banca dati europea per i sistemi ad alto rischio e ripristina il criterio di stretta necessità per il trattamento di categorie particolari di dati personali. Entro il 2 agosto 2027 le autorità a livello nazionale dovranno istituire spazi di sperimentazione normativa con un periodo di tolleranza di 3 mesi entro cui i fornitori dovranno attuare soluzioni. Verrà istituito un elenco di eccezioni che rimangono di competenza delle autorità nazionali, comprese quelle di contrasto, di gestione delle frontiere, delle autorità giudiziarie, degli istituti finanziari. Alla Commissione è stato conferito il potere di adottare atti delegati a norma dal regolamento sulle macchine che introdurrebbero requisiti in materia di salute e sicurezza in relazione ai sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio. L'accordo provvisorio introduce inoltre un altro obbligo a carico della Commissione di fornire orientamenti per aiutare gli operatori di sistemi di intelligenza artificiale a conformarsi ai requisiti relativi all'alto rischio previsti in modo da ridurre al minimo l'onere della conformità.
1: La Commissione elettorale bosniaca ha indetto per il prossimo 4 ottobre le elezioni generali nel paese. Gli elettori saranno chiamati a scegliere tra gli altri i rappresentanti della presidenza tripartita del paese, i deputati del Parlamento e quelli delle assemblee delle due identità, la Federazione della Bosnia-Herzegovina e la Repubblica Srpska. Secondo il registro elettorale avranno diritto al voto oltre 3,4 milioni di cittadini. La principale novità delle elezioni sarà l'introduzione di nuove tecnologie per rafforzare la trasparenza e l'affidabilità del voto. Nei circa 5.000 seggi previsti dovrebbero essere utilizzati sistemi di identificazione biometrica degli elettori, scanner per le schede e videosorveglianza. Italia, la Camera ha approvato a maggioranza il decreto legge che prevede procedure più veloci e meno complesse per la realizzazione di grandi opere come il ponte sullo stretto. Il testo recepisce anche le osservazioni della Corte dei Conti che pochi mesi fa aveva bloccato l'iter di approvazione del progetto. Alessandro Martegani.
3: Il ponte sullo Stretto, ma anche interventi sul Mose a Venezia e la diga di Genova, sono alcune delle opere che dovrebbero ricevere un impulso dal provvedimento appena approvato dalla Camera in via definitiva. L'Aula ha convertito in legge il decreto recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni, su cui il governo italiano aveva anche posto la fiducia. Al centro del provvedimento c'è il ponte sullo Stretto, opera oggetto di polemiche ma anche di vicende giudiziarie dopo lo stop imposto dalla Corte dei Conti, che aveva contestato al governo il mancato rispetto, la mancata attuazione di alcune promesse. procedure. A 6 mesi dal pronunciamento della Corte, il decreto stabilisce che il Ministero dei Trasporti sarà il soggetto che dovrà confrontarsi con la Commissione Europea sul ponte e descrive la procedura che il Governo dovrà seguire per approvare tutti gli atti necessari secondo le indicazioni dei giudici contabili. L'intento del Governo è di non ripartire da capo con una nuova gara, ma rimane da vedere se l'impianto funzionerà e quanto tempo ci vorrà. Il provvedimento accelera in generale la realizzazione di molte opere strategiche sulla penisola, semplificando le procedure attribuendo maggiore capacità decisionale allo Stato. Nel testo ci sono misure urgenti per gli interventi di salvaguardia della laguna di Venezia, per il sistema MOSE, ma anche per intervenire sulla manutenzione del traforo del Gran Sasso, sulle autostrade A24 e A25, sulla metro C di Roma. Si tratta di un sistema che dovrebbe rendere le procedure più snelle, ma che è stato contestato dall'opposizione poiché concentra il potere decisionale nelle mani di poche figure nominate dall'esecutivo e ridurrebbe anche i controlli sulle procedure.
1: L'aeroporto di Trieste non ha problemi immediati di carburante, ma la crisi in Medio Oriente genera timori per l'estate, con rischio di cancellazioni e aumento dei prezzi. Secondo il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, i voli attuali sono garantiti, ma il contesto è monitorato. Davide Fifacco.
4: La crisi internazionale torna a far sentire i suoi effetti anche sul trasporto aereo europeo. A lanciare l'allarme il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che a Trieste ha parlato delle possibili ripercussioni sul sistema aeroportuale regionale. Al momento, ha spiegato Fedriga, l'attività del Trieste Airport procede regolarmente. Tuttavia, nei prossimi mesi non si possono escludere cancellazioni di voli. Alla base delle preoccupazioni ci sarebbero due fattori principali. Da una parte, la crisi del carburante, che per ora non sta creando criticità dirette in Friuli Venezia Giulia. Dall'altra, una carenza sempre più evidente di aeromobili disponibili per le compagnie europee. Una situazione che, secondo Fedriga, coinvolge anche ITA Airways e che rischia di mettere sotto pressione l'intero trasporto aereo continentale. Il problema, ha sottolineato, non riguarda soltanto il Friuli Venezia Giulia, ma tutta l'Europa. Il presidente della regione ha poi evidenziato un ulteriore nodo: i ritardi nelle consegne dei nuovi aerei. Molti ordini, infatti, non vengono rispettati ed i velivoli disponibili finiscono soprattutto nei mercati dove la domanda è più alta, in particolare Stati Uniti e Cina. Un contesto che, secondo Fedriga, rende più difficile per l'Europa mantenere competitività e continuità nei collegamenti aerei dei prossimi mesi.
1: Lo sport. Parliamo di ciclismo. Al via l'edizione 109 del Giro d'Italia, prime 3 tappe in Bulgaria, partenza da Nessebar per i 184 partecipanti, 23 le squadre che si sfideranno fino a Roma domenica 31 maggio per la 4ª volta di fila, sede del grande arrivo. Occhi puntati sul danese Vingegaard, che dopo 2 Tour de France e la Vuelta 2025 vuole entrare nel club dei vincitori dei 3 grandi giri. Tra i suoi rivali la coppia Red Bull Hindley a segno nel 2022 e Pellizzari, da seguire poi Mas, Adam Yates e O'Connor. Per la prima volta del 2000 non ci sarà nessun corridore sloveno in gara. Calcio: mercoledì 20 maggio saranno Aston Villa e Friburgo a giocarsi l'Europa League in finale a Istanbul. Nel derby inglese l'Aston Villa ribalta il KO dell'andata per 0-1 con un poker al Nottingham. In rimonta anche i tedeschi, che superano 3-1 il Braga in 10 dal 6° minuto per un'espulsione andata 2-1 in favore dei portoghesi. Lipsia, la finale di Conference League, vedrà di fronte gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria. Edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardi, redazione Erika Paternusch, in sala di regia Bojan Hlastec. Grazie dell'ascolto, 7.36 minuti e 20 secondi, per il momento è tutto, torniamo alle 8.30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata.

cose meravigliose che non sempre so vedere. È pieno di rose questo giardino, di tentazioni in cui cadere. Ama chi è con te, ama chi è con te, e bevi l'acqua con le mani. Ama chi è con te, ama chi è con te, fallo adesso e non domani.

curiose che non sempre so vedere. È pieno di rose questo giardino, di tentazioni in cui cadere.

0: ama chi è con te, ama chi è con te. Fallo adesso e non domani.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, si verificano per questo code tra Miranese e Castellana in direzione Trieste. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano segnaliamo code a causa di lavori in corso tra Azzano Decimo e Cimpello per chi viaggia verso Conegliano. Vi ricordiamo che proprio sulla A28 fino alle ore 24 di domani, sabato 9 maggio, resteranno chiuse per lavori le rampe di uscita e le rampe di entrata dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro. Come svincoli alternativi si consigliano Pordenone, Centro Commerciale o Azzano Decimo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Sei 117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116 117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
4: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
5: Le 8, 2 minuti primi, ci siamo anche oggi. Buongiorno, buon venerdì da Marisa Macchi e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria anche oggi con ovviamente Calle degli Orti Grandi fino alle 10.30 come ogni giorno, dal lunedì al sabato. Allora, come sempre abbiamo un bel po' di cose da proporvi, da condividere con voi, avremo anche degli ospiti, vero Bojan? Tu lo sai che quando ci siamo noi di venerdì ci sono anche degli ospiti, ma insomma anche gli altri giorni della settimana, a dire il vero. Bojan Clastes, buongiorno anche a te, grazie per il supporto, ecco, che mi darai almeno fino a quando rimarrai in studio qui con me. Allora, dicevo che avremo anche degli ospiti, ma partiamo come sempre con la musica. Loro sono Enrique Iglesias e Miranda Lambert. Siete pronti a far spazio nel vostro cuore? Space in my heart. Buon ascolto e buona mattinata.

Space in my heart, Enrique Iglesias e Miranda Lambert, questa ballata pop country romantica. Vi è piaciuta? Boyan, ti è piaciuta? L'avevi mai sentita? No, ecco, l'abbiamo sentita insieme, non dico per la prima volta, ma quasi, almeno tu, ecco, io un paio di volte sì. Ecco, una ballata romantica un po' particolare, perché a parte unire due stili diversi, mondi diversi dei due artisti, ovviamente uno pop latino, l'altra è country americano, parla di innamorarsi e di fare spazio nel proprio cuore per una persona speciale. Questa canzone per dire due cose, se vi state chiedendo come mai stamattina Space in My Heart, Enrique Iglesias e Miranda Lambert. Beh, la prima per fare gli auguri a Enrique Iglesias, che oggi compie gli anni 51, figlio d'arte del celebre cantante Julio Iglesias, ma nel corso della sua carriera è riuscito a costruirsi davvero una bella identità artistica autonoma e di grande successo. Probabilmente le canzoni più note, anzi senza probabilmente, le sue canzoni più note sono Hero, Bailamos, Rhythm Divine, Bailando. Queste te le ricordi, vero Boyan? Tu come molti altri, ecco, quest'ultimo tra l'altro Bailando è diventato un fenomeno globale, ma anche per rivolgere un pensiero a tutte le mamme già oggi in festa per domenica, almeno in Italia e diversi paesi del mondo, perché non, come si suol dire, non tutto il mondo è paese per quanto riguarda certe ricorrenze, come la festa della mamma. Noi in Slovenia per esempio festeggiamo questa ricorrenza il 25 di marzo, che è il giorno della maternità. Anche in Croazia, credo, si festeggi la mamma domenica. Comunque, Space in My Heart può essere anche una dedica di un figlio alla propria madre, il modo per dire che nonostante il tempo che passa e i percorsi della vita, nel cuore c'è sempre uno spazio speciale riservato a lei, fatto di amore, riconoscenza e ricordi che accompagnano tutta la vita. Andiamo con la prossima canzone? Certo che andiamo con la prossima canzone, Talk to You.

0: Talk to You, Sam Fender, la voce l'avrete riconosciuta, forse avrete riconosciuto anche la tastiera, no sì, il pianoforte naturalmente, ma c'è la prestigiosa collaborazione di Sir Elton John per questo pezzo uscito lo scorso anno, era il 17 ottobre 2025, ma che mano ci dà, grandissima, internet, Bojan, quando abbiamo bisogno di informazioni anche in tempo reale. Allora, Elton John, non vi parlo di Sam Fender ma di Elton John perché la notizia è fresca. Elton John si prepara ad aprire a Venezia un nuovo spazio esclusivo dedicato alla musica e all'intrattenimento, dove? All'interno dell'ex convento della Giudecca. Il progetto, annunciato attraverso un video online, unirà concerti dal vivo, atmosfera raffinata e cocktail bar in una location di grande fascino. Il celebre artista britannico, che da tempo possiede una residenza sull'isola, avrà così un nuovo vicino, il lussuoso hotel Airel Palladio, realizzato nello storico complesso delle Zitelle, progettato da Andrea Palladio. Il resort ospita 3 edifici storici tra 500 e 600, immersi in ampi giardini privati, e proprio qui dovrebbe trovare spazio il nuovo club firmato da Elton John. Per il momento i dettagli sono ancora riservati, ma si sa che l'apertura è prevista per settembre e che il locale comprenderà anche una sala cinematografica. Ça va sans dire che a settembre c'è la mostra internazionale del cinema di Venezia, dal 2 al 12 quest'anno, e probabilmente magari l'inaugurazione coinciderà con questa data. Comunque l'attesa è grande anche di vedere comparire magari lo stesso Elton John in occasione, non dico dell'apertura ufficiale, ma di qualche evento speciale. La sua ultima presenza pubblica a Venezia risale infatti al dicembre 2023, quando fu ospite del teatro La Fenice. Davvero sarebbe carino vederlo a settembre, già tra qualche mese. Che dici, Bojan? Potrebbe venire a trovarci, prendere un aliscafo e venire anche dalle nostre parti. Ci sono d'estate soprattutto, molto così frequenti queste tratte, no? Istria, Venezia, in ogni caso. Elton John, Sir Elton John, se lei ci sta ascoltando, ecco, o qualcuno di sua conoscenza sta ascoltando Radio Capodistria, faccia sapere che noi saremmo ben felici di ospitarla qui nei nostri studi. Come una grande e vera superstar, chiaramente lui, globale, mondiale, anche qui dalle nostre parti. 8 e 16 minuti. A proposito di superstar, ne arrivano 2 italiane insieme, Tiziano Ferro e Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

deliziando non solo noi che lo mettiamo in radio, ma soprattutto in questo periodo i suoi fan ovunque nel mondo con il Romantic Tour, il suo primo tour da headliner dopo quasi 10 anni, successivo allo straordinario successo del 24K Magic World Tour, era il 2017, quindi quasi 10 anni fa. Ebbene, questo tour mondiale negli stadi con quasi 40 date tra Nord America, Europa e Regno Unito, e che si configura come uno dei più grandi appuntamenti live globali dell'anno. In questi giorni le ultime tappe negli Stati Uniti, credo che domani, dopodomani sia a Detroit, prima di salire in Canada. Seguirà uno stop di un mesetto circa prima del trasferimento in Europa. The Romantic Tour ripartirà il 18 giugno da Saint-Denis, dalla Francia quindi, e tappa dopo tappa arriverà anche in Italia. L'appuntamento è fissato per il 14 e 15 luglio a Milano, Stadio San Siro. Ad accompagnare Bruno Mars in tutte le date c'è l'artista 9 volte vincitore di Grammy e collaboratore dei Silk Sonic, Anderson Paak, in veste di DJ Pee-wee. Gli opening act includeranno anche includono anche Victoria Monet, Raye e Leon Thomas in alcune tappe selezionate, ma a Milano sarà Victoria Monet la special guest del concerto insieme a Anderson Paak. Allora, caro Bojan, abbiamo un paio di minuti ancora? Sì, 2 canzoni. La prima, Clara, credo, prima donna, a proposito di prima donna, credo sia il suo nuovo singolo, e poi ancora qualcosina. Non riesco a capire che cosa, però sì, bella musica senz'altro, fino alle notizie delle 8:30 e poi proseguiremo la nostra mattinata ancora insieme fino alle 10:30. Restate con noi.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Il notiziario delle 8:30. L'esercito russo ha segnalato diversi attacchi di droni ucraini a partire dalla mezzanotte ora locale, quando è entrato in vigore il cessate il fuoco unilaterale. In totale Mosca afferma che la sua difesa aerea ha abbattuto più di 260 droni dalla mezzanotte. I droni, secondo il Ministero della Difesa, sono stati intercettati in diverse regioni, tra cui quella della capitale. Non ci sono notizie immediate di danni o vittime. L'Iran ha segnalato delle possibili azioni ostili da parte degli Emirati Arabi dopo alcune esplosioni segnalate a Bandar Abbas sulla sponda iraniana dello stretto di Hormuz. E quanto rende noto l'agenzia di stampa iraniana Tansim. Le autorità non hanno confermato che si sia trattato di un attacco, ma se così fosse gli Emirati ne pagheranno il prezzo, scrive l'agenzia. Il focolaio di antivirus sulla nave da crociera Ondius è arrivato anche all'attenzione della Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti di essere stato informato sull'evoluzione della situazione sanitaria e di augurarsi che sia tutto sotto controllo. Nel frattempo, le autorità sanitarie di diversi paesi continuano il tracciamento dei passeggeri sbarcati dalla nave prima che il virus venisse identificato, oltre che delle persone entrate in stretto contatto con loro nelle settimane successive. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i casi confermati di infezione sono al momento 5, mentre altri 3 restano sospetti. Aprile 2026 è stato il terzo aprile più caldo mai registrato, con una temperatura media dell'aria superficiale di 14,89 gradi, ovvero 0,52 gradi al di sopra della media di aprile del trentennio di riferimento 1991-2020. L'aprile più caldo mai registrato è stato quello del 2024, mentre il secondo più caldo è stato quello del 2025. Lo rende noto il servizio meteo dell'Unione Europea, Copernicus. Avete sentito le ultime notizie di Radio Capodistria alle 8:33 minuti.
2: Prima pagina.
1: Iniziamo la rassegna con la voce del popolo, il quotidiano italiano dell'Istria e del Quarnero. Elezioni CNI e campagne. Inizia oggi la corsa elettorale per il rinnovo dell'Assemblea dell'Unione Italiana e l'elezione del presidente dell'UI e del presidente della giunta esecutiva dell'UI. Marin Corva e Paolo De Marin, candidati unici. Ancora in prima, sport e amicizia trionfano a Umago. La scuola elementare Maria Illina ha ospitato la 14ª edizione dei minigiochi UI. Ancora nessuna tregua tra Vaticano e Casa Bianca, il titolo di apertura sul Delo, il primo anniversario di Leone XIV. Marco Rubbio parla di aiuti umanitari a Cuba e preoccupazione per la libertà religiosa nel mondo. Dall'interno invece legge di intervento, provvedimenti per lo sviluppo o un deficit. I proponenti affermano che sarà un sollievo per l'economia, avvertimenti di un possibile buco nero fiscale di 1 miliardo di euro. Così anche il Neunic, un fallimento non solo giuridico da parte del terzetto di destra. I deputati di destra hanno dato luce verde alla proposta di legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia, preparata dal cosiddetto terzo blocco politico. E ancora, il primo Papa americano diventa un'estensione della politica statunitense. L'anniversario del pontificato. A un anno dall'elezione, Leone XIV sembra essere un Papa dal passo lento, ma con un chiaro messaggio: pace, dignità e unità. Il quotidiano di Capodistria, Primorske Novizie, titola in prima «Zirkno, gioia e delusione in un gioco di numeri giusti e ingiusti. Code e complicazioni a causa del sistema inadeguato per la scelta del proprio medico curante». Sempre in prima, metà della strada chiusa già da 6 mesi nel tratto della regionale tra Bertocchi e il bivio di Sermino. Rabbia degli abitanti della zona. Vediamo la stampa italiana. Il quotidiano della minoranza slovena Primorski Dnevnik si sofferma sulle donne nell'imprenditoria, collaborazione invece della competizione, una consultazione organizzata dall'Unione Regionale Economica Slovena e dall'Associazione Economica Slovena in collaborazione con le imprenditrici italiane, slovene e austriache. A centro pagina un anno sul trono papale. Leone XIV ha accolto in Vaticano il capo della diplomazia USA Marco Rubio. Il piccolo titola paghe più alte per 13.000 dipendenti degli enti locali. Comparto unico, preintesa firmata, aumenti da 114 a 180 euro al mese, ritocco ai buoni pasto. In prima pagina ancora ex pescheria al bivio, spazi rivisti o rimarrà vuota. Il progetto di soppalcatura proposto da Fondazione CR Trieste, sul tavolo del comune per ora indeciso. Leone vede Rubio, dialogo e pace. Così in apertura il Corriere della Sera, il segretario di Stato USA in Vaticano, la linea prudente della Santa Sede, oggi visita a Meloni. Cronaca, IPM, Sempio il colpevole, per Stasi revisione possibile, Garlasco, indagini chiuse, c'è l'aggravante della crudeltà, Marco Poggi ai carabinieri, mi influenzate. Passiamo alla Repubblica, monito del Papa Rubio, lavorare per la pace, tensione su Iran e Cuba nell'incontro in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato USA. E concludiamo segnalando chiusa l'inchiesta, ucciso Chiara, Sempio a processo. La procura di Pavia sollecita la revisione per Alberto Stasi, ora in prigione per omicidio. Le 8:37 minuti è tutto anche per la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: L'equilibrio e il dialogo interiore sono importantissimi al giorno d'oggi. Biagio Antonacci nel singolo del suo ritorno li nasconde all'interno di un'apparente canzone d'amore. You and me.

Won't Stand Down. Lui era, è anzi, Peter Gabriel. La canzone è nuova di zecca e anche questa è un'anticipazione del prossimo album O/I, un titolo un po' particolare, no? Che richiama i termini inglesi out e in, mi diceva il nostro tecnico Boyan, che poi ho ritrovato anche nella scheda di presentazione di questo album, che tra l'altro segue il precedente, il contrario era in e out. Allora, un po' particolare questo brano, ma anche tutto l'album, perché ecco, lui ha spiegato che l'idea è quella di far uscire ogni mese, a partire da gennaio, quindi siamo a quota 5, un brano ad ogni luna piena. Quindi tra i pezzi nuovi già pubblicati ci sono Been and Down, Put the Bucket Down, What Lies Ahead, Till Your Mind is Shining e appunto questa Won't Stand Down, uscito il primo di maggio, praticamente qualche giorno fa, ed è un brano dal tono civile e politico. Insomma, lui ha detto che vuole incoraggiare attivismo e speranza in un periodo molto cupo. Musicalmente ha citato influenze soul alla Marvin Gaye e sono anche cubane. Comunque, dal punto di vista sonoro, il nuovo materiale, insomma tutto l'album, sembra essere più caldo, più ritmico, ancora molto più atmosferico, tecnologico, ma si sentono atmosfere, no? Particolari, anche tecnologiche, se vogliamo proprio essere precisi, però con momenti pop più accessibili, eppure questo si sente. Allora, ogni brano, quindi anche questa canzone, è disponibile in due versioni differenti, una Brightside Mix più luminosa e aperta, curata da Mark Spike Stant, quella che abbiamo insomma appena sentito, ma anche una Dark Side Mix dalle sonorità più intense e atmosferiche, firmata da T. Chad Blake, che sentiremo in un futuro ormai prossimo, visto che Peter Gabriel sta appunto lavorando al nuovo album. La prossima canzone che uscirà, abbiamo guardato il calendario, dovrebbe essere il 30 di giugno. In effetti, ogni 4 settimane arriva la luna piena, dopo quella del 1 di maggio arriverà quella di giugno, sì, no, non lo so, ho guardato male, forse sì, ho guardato male, sarà invece la fine di maggio all'inizio di giugno. Mi sono persa qualcosa per strada, vero? Qualche giorno, Boyan, il calendario è molto lontano. Vabbè, comunque, vi daremo informazioni precisissime subito dopo la prossima canzone. È quella di Fulminacci, nuovo per nuovo. Allora, lui, Maledetto Me, poi magari ancora un giro di bella musica, arriveremo anche alle 9, ma ci sono altre cose che vogliamo raccontarvi prima, perciò adesso Fulminacci, poi completiamo il discorso di Peter Gabriel e poi la notizia molto danzereccia.

0: maledetto me.
1: Lui maledetto, noi invece un po' distratti. Io più che noi, no? Bojan. Allora, guardando il calendario ci è sfuggita una data, è molto importante. Dicevamo, Peter Gabriel che pubblica una canzone quest'anno, ogni luna piena, ci è sfuggita la luna piena del 31 di maggio. Caspita, io passavo già al brano successivo. Peter Gabriel, perdona. Ecco questa così, insomma, questo scivolone. Ecco questo scivolone. Va bene, allora, 31 di maggio è domenica, tra l'altro, quindi la canzone ve la faremo sentire la settimana successiva, magari. Allora, vi dicevo, la danza è un evento danzereccio. Udite, udite, la danza si prepara a conquistare una delle piazze più celebri d'Italia con un evento spettacolare che unisce arte, partecipazione e anche un possibile record mondiale. Segnatevi questa data sul calendario, torniamo di nuovo ai calendari, 7 giugno, questa ci sta, a Torino. Torino ospiterà il Ballo in Bianco, la grande lezione collettiva di danza guidata da Roberto Bolle in Piazza San Carlo. Migliaia di giovani ballerini e ballerine tra i 10 e i 30 anni si esibiranno insieme in quella che punta a diventare la più grande lezione di danza alla sbarra mai realizzata al mondo. Vestiti rigorosamente di bianco, ovviamente da qui il nome Ballo in Bianco, i partecipanti seguiranno dal vivo gli esercizi guidati dallo stesso Bolle tra plié, relevé e porte de bras, trasformando il salotto della città in un enorme palcoscenico a cielo aperto. Per Torino si tratta di una prima assoluta. L'iniziativa nasce nell'ambito di On Dance, il festival dedicato alla danza ideato dall'Étoile, appunto da Roberto Bolle, che dopo le edizioni milanesi approda per la prima volta nel capoluogo piemontese. L'evento, organizzato insieme ad Assodanza, sarà trasmesso anche in diretta su Rai 1, per cui coloro che non potranno essere a Torino a godersi lo spettacolo dal vivo potranno vederselo a casa dal televisore. Questo spettacolo, che coinvolgerà scuole di danza provenienti da tutto il paese. Tra i requisiti richiesti ai partecipanti, preparazione tecnica adeguata e naturalmente un outfit completamente bianco. Bellissima questa cosa, bellissimo questo evento che si prepara a diventare storico proprio a Torino, con Roberto Bolle che guiderà il Ballo in Bianco, probabilmente da record mondiale. Allora, loro sono due star sicuramente mondiali, qualche record insomma lo hanno raggiunto per una ragione o per l'altra. Stiamo parlando di Madonna e Sabrina Carpenter. Ci accompagnano alle 9 e con la loro musica, con Bring Your Love. E poi, che vi devo dire? Sì, vi devo dire anche che dopo le 9 ci sposteremo in altri lidi, ci sposteremo nel mondo dei libri e parleremo di una bella iniziativa promossa dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura Italiana. Excuse me.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti presso l'uscita di Verona Sud per chi proviene da Brescia per una fiera nel capoluogo scaligero. Code per traffico intenso invece sul tratto Padova-Venezia tra il bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la 13 Bologna-Padova in direzione Milano e sulla tangenziale di Mestre tra Miranese e Castellana per chi viaggia verso Trieste. A causa di lavori in corso segnaliamo ancora code sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano tra Zano Decimo e Cimpello in direzione Conegliano. Ricordiamo che l'entrata e l'uscita di Cimpello per chi viaggia verso la A4 rimarranno chiuse per lavori fino alla mezzanotte di domani, sabato 9 maggio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Rovina tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Libri da mare.
1: La promozione della lettura passa sempre più attraverso iniziative diffuse sul territorio, capaci di avvicinare pubblici diversi e valorizzare il libro come strumento di crescita culturale e personale. In questo contesto si inserisce il Maggio dei Libri, la campagna nazionale in Italia, naturalmente di promozione della lettura promossa dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura. Nata nel 2011, l'iniziativa prende il via ogni anno il 23 aprile, giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, e prosegue fino alla fine di maggio. L'obiettivo è diffondere il valore sociale della lettura, considerato uno strumento di crescita personale, culturale e civile, portando libri e occasioni di incontro anche fuori dai luoghi tradizionali per coinvolgere soprattutto chi legge poco o non legge abitualmente. Alla campagna possono aderire biblioteche, scuole, librerie, associazioni, enti locali, festival, gruppi culturali e soggetti pubblici e privati, organizzando eventi, presentazioni, laboratori, letture, spettacoli e iniziative dedicate ai libri. Tutte le attività vengono inserite nella banca dati ufficiale del progetto sul sito della manifestazione. L'edizione 2026 si sviluppa attorno al tema «Ogni libro è una creatura viva», ispirato al Cantico delle creature di San Francesco d'Assisi nell'ottocentesimo anniversario della sua morte, con l'intento di valorizzare la lettura come esperienza viva di relazione e di crescita condivisa. Accanto al tema principale, però, ci sono anche tre filoni collaterali, ciascuno pensato per ospitare diversi generi, stili e tipi di libri e lettura. Cantare la bellezza, dedicato alla bellezza segreta del creato e quella nascosta in noi stessi, la magia di mondi immaginari e quella del linguaggio capace di costruirli. Creature in cammino, in cui racconti e romanzi di vite vissute o immaginate esplorano paesaggi interiori, emozioni e relazioni, e creature del nostro tempo, anzi nel nostro tempo, incentrato questo filone sulle sfide del presente con uno sguardo responsabile e costruttivo verso gli altri e verso l'ambiente. Nel corso degli anni il Maggio dei Libri ha coinvolto migliaia di iniziative in tutta Italia ma anche all'estero, grazie alla partecipazione di scuole italiane, istituti culturali e realtà associative. Anche l'edizione 2026 conferma questa ampia adesione. Sul sito ufficiale della campagna risultano già oltre 9.500 iniziative, più di 200 online, tra incontri con autori, laboratori, letture, spettacoli e attività varie dedicate alla promozione della lettura, diffuse su tutto il territorio nazionale. Anche la Biblioteca Comunale di Monfalcone aderisce al Maggio dei Libri con una serie di appuntamenti di cui vi racconteremo tra un po', insieme a Luca Fasan, sindaco nonché assessore alla cultura del comune di Monfalcone.

0: Anche la Biblioteca Comunale di Monfalcone aderisce con alcuni eventi al Maggio dei Libri, la campagna nazionale che invita al piacere della lettura, con il desiderio di avvicinare soprattutto chi non legge abitualmente, ma potrebbe lasciarsi coinvolgere dalla forza di un incontro, di una voce o di una narrazione. E allora scopriamo insieme gli appuntamenti a cui partecipare con Luca Fasan, sindaco, nonché assessore alla cultura del Comune di Monfalcone. Buongiorno e grazie per essere con noi.
1: Grazie, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano e grazie per questa opportunità.
0: Sindaco, io mi rivolgerei a lei in veste di assessore alla cultura, parlando di eventi culturali, posso?
1: Sì, certamente.
0: Grazie. Assessore, Monfalcone è una città molto vivace dal punto di vista culturale, con appuntamenti di rilievo come il Festival Monfalcone Geografie, ma anche con numerose altre occasioni che animano il territorio durante l'anno, come ad esempio il Maggio dei Libri, a cui aderisce la Biblioteca Comunale. Che tipo di rassegna, ecco, avete costruito per questa edizione? Ci presenta brevemente gli appuntamenti in programma?
1: Certamente, sono 5 appuntamenti. Partiamo questa sera, venerdì 8 maggio alle ore 17. Abbiamo intanto correlato una visita guidata al Museo Medievale, che è qui in Piazza Unità d'Italia, e alle ore 18 nella sala conferenze della biblioteca, appunto, presenteremo il libro Il Medioevo in 21 battaglie. Poi andremo a venerdì 15 maggio, sempre alle ore 17, qui invece abbiamo una visita guidata al MUCA, il nostro museo della cantieristica, e quindi alle 18 avremo la presentazione del libro Borgo Fornasir, tessera friulana di un mosaico mitteleuropeo. Poi passiamo a giovedì 21 maggio, sempre alle ore 18, nella sala conferenze della biblioteca, sempre abbiamo Lettere a Maria Seccardi di Pierpaolo Pasolini. Poi abbiamo venerdì 22 maggio, sempre alle 18, abbiamo la presentazione del libro L'estate indiana del 1976 di Angelo Floramo, tra l'altro è venuto già più volte qui da noi ed è un autore molto apprezzato. Chiudiamo con venerdì 29 maggio con la presentazione del libro Andare per l'Italia Longobarda di Claudio Azzarra.
0: Nel calendario ci sono storia e memoria del territorio, insomma ci sono diversi incontri con autori. Quanto è importante proporre linguaggi diversi per avvicinare nuovi lettori?
1: Beh, è fondamentale. Linguaggi diversi ma fortemente ancorati con il nostro territorio. Questo è un leitmotiv che noi portiamo avanti in tutti i progetti culturali che noi abbiamo, perché quello che noi vogliamo non è solamente la possibilità di poter quindi ovviamente leggere, riscoprire i libri, ma in questo contesto riscoprire il nostro territorio, soprattutto per quanto riguarda i nostri ragazzi. La memoria storica agganciata al territorio diventa assolutamente fondamentale e questo è uno strumento che per noi è assolutamente importante.
0: Da qui l'idea di coinvolgere anche luoghi simbolo della città, il Museo Medievale, il Museo della Cantieristica, un valore aggiunto a questo dialogo già molto bello tra libri e territorio.
1: Assolutamente, questi sono dei valori importantissimi, il Museo della Cantieristica per le caratteristiche di essere un museo fisico all'interno di un museo a cielo aperto che è il quartiere di Panzano, vicino a un'azienda viva e importante dal punto di vista ormai internazionale, è un unicum in Europa. Noi abbiamo voluto ovviamente anche illo tempore, quando siamo partiti dalla ristrutturazione appunto del palazzo comunale, musealizzare ciò che era stato trovato durante gli scavi, e quindi abbiamo trovato le antiche mura e molti reperti che comunque riconducono a quel periodo, e abbiamo quindi musealizzato raccontando la storia del Medioevo monfalconese. Ecco, questo è fondamentale e non manca mai occasione nelle varie attività culturali che facciamo di promuovere anche questo genere di musealizzazione.
0: Ecco, a proposito di attività culturali, naturalmente dopo il Maggio dei Libri arriverà un'altra bella stagione di appuntamenti ed incontri.
1: Assolutamente, dobbiamo dire che la nostra biblioteca è sicuramente non solo un luogo della cultura, non solo un luogo di lettura e di studio, ma anche un luogo di incontro. Ecco, questo è fondamentale. Siamo partiti da questo presupposto per creare tutta una serie di attività, alcune le ha già citate, ovviamente il Maggio dei Libri, ma come Monfalcone Geografie, ma molte altre attività, come parliamo in biblioteca, che è un format trasversale dove si fanno presentazioni librarie piuttosto che incontri di vario tipo, che sono comunque molto apprezzati e di contemporaneità. Poi abbiamo anche un'etica per il futuro, che è un format di filosofia che ha fatto ormai molte edizioni ed è sicuramente un punto di riferimento per Monfalcone, e tutte le attività che noi facciamo con le associazioni. Attenzione, passaggio molto importante, voi dovete considerare che a Monfalcone ci sono 296 associazioni, 164 sono quelle culturali e noi con loro lavoriamo e operiamo dando la possibilità a loro o nella biblioteca o nel teatro di poter dare ovviamente il loro contributo culturale alla città. Vi do anche una chicca perché siamo qui così per raccontarci anche delle novità. Ci sono ovviamente, c'è una sede istituzionale classica estiva in biblioteca, che è il nostro giardino che si aprirà a breve per poter lì anche utilizzare quell'area all'aperto, visto che andiamo contro l'estate la presentazione dei libri piuttosto che altri tipi di attività, ma quest'anno se ne aggiunge un'altra. Noi abbiamo un meraviglioso giardino che si chiama Giardino Patuna, che è proprio a fianco al Palazzo Ex Pretura posto sul lato nord della piazza, e quell'area verrà allestita appunto per una un'ulteriore sede estiva per le presentazioni del maggio dei libri, ma anche per altre attività.
0: Quindi un'occasione in più per vivere la biblioteca non solo come luogo di studio, di incontri, ma anche come spazio aperto e accogliente da abitare quotidianamente. Assessore, tornando al maggio dei libri, dove trovare il calendario completo degli incontri e delle vostre attività?
1: Allora, Monfalcone ha ben 5 pagine Facebook dedicate alle attività culturali. C'è, diciamo, una pagina collettore che è il Monfalcone Eventi, dove ovviamente potrete trovare tutte quante le attività, quindi solo, non solo della biblioteca, ma in generale attività ludiche e culturali in genere che facciamo a Monfalcone. Poi c'è una pagina Facebook dedicata alla biblioteca che ovviamente riporterà completamente il calendario.
0: Perfetto, allora grazie Luca Fasan, sindaco e assessore alla cultura del comune di Monfalcone, per essere stato con noi, per l'attenzione. Buoni incontri e buone letture.
1: Grazie, grazie veramente per questa bellissima opportunità. Venite a Monfalcone, venite a seguire il nostro maggio dei libri e più in generale tutte le attività che facciamo. Grazie ancora a voi e saluto tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi.

tra oggi e domani. Oggi, per esempio, si entra nel vivo con una giornata dedicata al tema umano tra geopolitica, memoria civile e divulgazione scientifica. Questa sera al Teatro Miela è in programma un dialogo tra lo scrittore Paolo Giordano e il giornalista Francesco Costa, direttore de Il Post, dedicato al nuovo disordine del mondo, per leggere trasformazioni geopolitiche, informazione e conflitti contemporanei. Ma prima, nel pomeriggio, alle 16, sempre al Teatro Miela, spazio alla riflessione civile con la proiezione del documentario Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, seguita da un incontro con i genitori di Giulio Regeni e l'avvocata Alessandra Ballerini. Poi alle 19 l'Antico Caffè e Libreria San Marco, lo scienziato britannico Lewis Durnbell presenta il suo saggio Essere umani, in dialogo con l'astrofisico Roberto Trotta. Alle 18 alla Libreria Ubic il professor Elio Giamello affronta il tema delle materie prime tra geopolitica e sostenibilità, insomma un programma che si estende però anche oltre la città, con appuntamenti a Pordenone, iniziative dedicate alle scuole, confermando il suo carattere diffuso. Però, visto che noi parliamo di cinema, ecco, volevo segnalarvi che nell'ambito di Scienza e Virgola c'è spazio anche per il cinema, con il progetto Effetto Cinema, educazione audiovisiva a scuola per capire il presente, che domani alle 10.30 al Teatro Miela porta alla presentazione dei cortometraggi realizzati da oltre 750 studenti triestini. Un percorso che unisce linguaggio cinematografico, educazione civica e riflessione sui temi del presente come ambiente, inclusione e parità di genere, trasformando i ragazzi in autori delle proprie storie. Bellissima davvero anche questa iniziativa all'interno del Festival Scienza e Virgola. Tra l'altro questo progetto Cinema, Effetto Cinema, è curato dalla regista, autrice e produttrice Erika Rossi. Bene, ci fermiamo qui, dai, vi dico ancora che per chi volesse tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e quindi Trieste vi aspetta, il Festival Scienza e Virgola, anche il Festival Scienza e Virgola vi aspetta, oltre che il Maggio dei Libri. Allora, musica per noi, alle 9.30 il notiziario, poi ancora Calle degli Ortigrandi con le previsioni meteo, a cui seguirà l'incontro con il nostro critico cinematografico Francesco Ruzier.

0: Radio Date, i nuovi singoli in radio e le uscite discografiche italiane ed internazionali ogni venerdì alle ore 10 su Radio Capodistria.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 9.30. Il governo ha stilato la lista dei comuni con insediamenti rom registrati e con la stima del numero di abitanti di questi insediamenti. Hanno stimato che in 25 comuni con 80 insediamenti rom vivano 7.620 abitanti. La lista serve da base per una pianificazione più efficace delle misure e per il coordinamento tra le autorità e le comunità locali, hanno comunicato dopo la riunione del governo. L'archivio aggiornato è una base uniforme e trasparente per l'articolo 20 delle modifiche alla legge sul finanziamento dei comuni approvata dal Parlamento lo scorso marzo. L'articolo in questione stabilisce che alle municipalità con questi insediamenti vengono forniti nell'anno in corso fondi dal bilancio statale per il cofinanziamento degli obblighi. Ai comuni viene assicurato per ogni anno di bilancio un importo pari al 4,2% della spesa totale dei comuni con insediamenti rom registrati. Papa Leone XIV visiterà oggi Napoli e Pompei in occasione del primo anniversario della sua nomina a capo supremo della Chiesa. Il pontefice inizierà la giornata presso il santuario pontificio della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei, luogo di pellegrinaggio visitato da 4 papi e milioni di persone, dove pregherà e celebrerà la Santa Messa, mentre a Napoli incontrerà separatamente il clero, i religiosi e i fedeli. Nel pomeriggio incontrerà il clero e i religiosi nel Duomo di Napoli, incontrerà invece i cittadini in Piazza del Plebiscito. In occasione dell'anniversario della nomina di Robert Francis Prevost come capo supremo della Chiesa, il Vaticano pubblicherà un documentario sul Papa. Il film, intitolato Leone a Roma, descrive i circa 19 anni che Prevost ha trascorso nella capitale italiana. Scambio di colpi d'arma da fuoco ieri sera tra le forze statunitensi e quelle iraniane nello stretto di Hormuz, ma il presidente americano Donald Trump ha dichiarato alla ABC che si è trattato solo di un incontro amoroso e che il cessate il fuoco è ancora in vigore. Le due parti si accusano a vicenda di aver aperto il fuoco per primi. Il comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che le sue forze hanno risposto agli attacchi iraniani per autodifesa dopo che l'Iran aveva lanciato missili e droni contro 3 cacciatorpedinieri statunitensi nello stretto di Hormuz senza però colpirli. Le guardie rivoluzionarie iraniane, d'altro canto, hanno dichiarato di aver attaccato le navi da guerra statunitensi in rappresaglia per gli attacchi americani contro una petroliera iraniana diretta verso lo stretto di Hormuz e contro aree civili al largo della costa iraniana. Un soccorritore della protezione civile libanese è stato ucciso da un attacco aereo israeliano nel sud del paese. La notizia comunicata dalla protezione civile libanese è stata ripresa dai media internazionali, tra cui Al Jazeera e Iran International. Su X, l'attacco, secondo quanto riportato, è avvenuto con un drone contro un camion lungo una strada molto trafficata. È tutto per il notiziario, le 9.34 minuti.

0: Che tempo farà? Previsioni per il fine settimana.
1: Dalle lacrime ai sorrisi, perché sicuramente ci aspetta un bel fine settimana. Chiediamo conferma a Giuseppe Visalli, uno degli esperti dell'Osservatorio Meteorologico ARPA Friuli Venezia Giulia. Buongiorno Giuseppe.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, niente lacrime, solo sorrisi questo fine settimana?
2: Sì, dopo qualche giorno instabile con delle piogge, finalmente ritorna il bel tempo, l'alta pressione torna a impossessarsi della nostra regione, quindi le prossime ore e il fine settimana sarà caratterizzato dal tempo stabile. In particolare, appunto, le prossime ore saranno caratterizzate dal cielo poco nuvoloso a causa del passaggio di velature, con temperature che raggiungeranno anche i 20 gradi sulla costa e qualcosa in più nell'entroterra. Sabato ancora condizioni di cielo sereno con temperature in ulteriore lieve aumento di 1-2 gradi rispetto ad oggi, con venti deboli sempre a regime di Brezza. Poi domenica qualche nube in più, ma comunque il sole si farà vedere e le temperature rimarranno piuttosto miti. Poi probabilmente all'inizio della prossima settimana tornerà il maltempo, soprattutto da lunedì pomeriggio, con di nuovo rovesci e temporali sparsi.
1: Beh, insomma, siamo contenti, almeno il fine settimana sarà bello, potremo godercelo. Poi se lunedì pioverà, va bene, insomma, la natura ha anche bisogno di acqua, no? Di risorse idriche.
2: Sì, esatto, comunque è stata fino ad ora una primavera piuttosto secca in realtà, soprattutto il mese di marzo e aprile, quindi comunque la pioggia prima dell'estate non fa sicuramente male.
1: Bene, benissimo, grazie Giuseppe, buon weekend, ci ritroviamo settimana prossima.
2: Grazie, buon fine settimana a tutti.
1: E noi proseguiamo ancora con la musica e poi il già annunciato incontro con Francesco Rozziere, il nostro critico cinematografico.

0: Il cinema protagonista anche questo venerdì tra premi, nuove uscite in sala e primi sguardi a grandi festival internazionali. Allora, ben ritrovato il nostro critico cinematografico Francesco Ruzier. Ciao Francesco.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Carissimo, partiamo dai David di Donatello 2026, il principale premio cinematografico italiano, considerato l'equivalente degli Oscar negli Stati Uniti. I David che vengono assegnati ogni anno dall'Accademia del Cinema Italiano per premiare i migliori film, registi, attori e professionisti del cinema italiano, ma so che c'è uno spazio anche per il cinema internazionale. Che dire, a trionfare all'edizione numero 71 è stato un piccolo film che si è portato a casa tante statuette, Le città di pianura.
1: Sì, mi sento di dire per fortuna che è andata così. 8 David, se non sbaglio, Le città di pianura di Francesco Sossai, che ha vinto insomma tutti i premi più importanti: miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale, miglior produttore, miglior attore protagonista Sergio Romano. Insomma, veramente un trionfo. Dicevo per fortuna, perché guardando le candidature si vedeva una situazione piuttosto immobile per quanto riguarda il cinema italiano. Non era una fotografia così esaltante, ecco, dello stato del cinema italiano. Sappiamo che in questi mesi ci sono molte polemiche, sia per quanto riguarda i fondi ministeriali, per quelle che sono state le assegnazioni, anche i progetti scartati, ma anche il fatto che sia al Festival di Berlino che al prossimo Festival di Cannes non c'è stata presenza di nessun film italiano, quindi insomma uno stato e un'industria non molto in salute. Ecco, il fatto che in questa scena qui vada a trionfare un film che è, per certi aspetti, può essere considerato un outsider. C'è da ricordare comunque che si presentava con il record di 16 nomination, arrivava comunque con un buon curriculum alle spalle, però ecco, sicuramente rappresenta un'idea di cinema, di autorialità più fresca, ecco, di quella che solitamente vediamo premiata ai David o che comunque viene proposta dal cinema italiano. Quindi viva Le città di pianura, siamo molto contenti dei suoi premi.
0: Ecco, altrimenti i momenti che hanno lasciato davvero il segno di questa edizione, forse anche il fatto che Francesco Sossai abbia battuto il favorito in partenza, che non abbiamo citato, Paolo Sorrentino, come molti altri.
1: Sì,
0: d'altronde.
1: Certo, nulla, ovviamente nulla
0: senza
1: togliere.
0: Nulla togliere, agli esclusi.
1: A Sorrentino in generale, che comunque resta un bellissimo film, però appunto credo che anche in prospettiva futura questo David di Donatello faccia meglio sia a un regista emergente come Francesco Sossai, ma anche proprio al cinema italiano. Penso che sia giusto che è andato così. Ecco.
0: Il cinema internazionale è stato premiato così come è successo agli Oscar.
1: Sì, una battaglia dopo l'altra. Di Paul Thomas Anderson, appunto, ha trionfato nella categoria miglior film internazionale, diciamo appunto dopo aver trionfato in tutta la stagione dei premi. Era abbastanza scontato che sarebbe andata così.
0: Ecco, che anche il cinema italiano, o meglio l'Accademia del Cinema Italiano, premiasse questa produzione.
1: Esatto.
0: Allora, calato il sipario sui David di Donatello, abbiamo anche visto che fotografie insomma ci restituiscono questi premi di anno in anno. Dicevamo, si spera che si vada in una nuova direzione. Guardando, a proposito di direzione, le uscite in sala di questo periodo, ci sono titoli che meritano attenzione?
1: Ma guarda, in realtà in questa settimana non esce nulla di così interessante. Ci sono tanti recuperi di classici del passato, Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick, Space Jam. C'è un concerto di Billie Eilish con regia di James Cameron, però sono tante, diciamo, uscite un po' più piccole, non c'è il grande nome. D'altronde, dopo i record di presenze che hanno segnato Michael, film su Michael Jackson, e Il diavolo veste Prada 2, secondo me c'è un po' di timore con i confronti del box office, quindi diciamo che il dominio incontrastato di questi due titoli ha un po' fatto prendere delle scelte, ecco, ai vari distributori, che hanno scelto di lasciare la settimana tra virgolette più libera e leggera, perché sarebbe stato molto difficile andare contro questi due film.
0: Certo, in una competizione è duro tenere testa, no? A due film,
1: sì,
0: come questi. E ora uno sguardo al futuro. Si avvicina il Festival di Cannes, sipario o meglio riflettori accesi, eppure i nostri microfoni. Da martedì 12 sarà il nostro inviato speciale dalla Croisette. Caro Francesco, tappeto rosso anche per te?
1: Ma no, quello no, non esageriamo.
0: Lo stendiamo noi, idealmente.
1: Esatto. Per quanto in realtà su molte proiezioni a Cannes ti obbligano a farlo, diciamo, a differenza sì, di altri festival, anche in quelle per comuni mortali, diciamo, quelle ospitate dal Palazzo del Cinema, quindi la sala, diciamo, dove vengono fatte tutte le proiezioni con i registi, i cast. E quello sì, diciamo il passaggio obbligatorio per il tappeto rosso.
0: Bene, allora di Cannes abbiamo già parlato, ovviamente a partire dalla prossima settimana apriremo una fenêtre sulla Croisette, ecco, per raccontarvi l'edizione 2026 di questo grande evento internazionale. Che cosa anticipiamo, ecco, questo venerdì prima del Ciak della prossima settimana?
1: Ma allora, intanto c'è sicuramente grande attesa e grande curiosità, insomma, sull'edizione di quest'anno. A differenza delle ultime edizioni si nota sicuramente un po' meno di presenza di star e di film hollywoodiani. Gli ultimi anni erano sempre state edizioni un po' caratterizzate, scandite anche dalla presentazione di grandi blockbuster americani, grandi eventi. Quest'anno mi sembra che da quel punto di vista lì si sia andati un po' in sottrazione, forse anche per la situazione politica, difficoltà a volare, magari non so, comunque un'edizione che sembra un po' più concentrarsi su un'idea di cinema d'autore, da una parte un po' più classico con i grandi autori sempre presenti come Pedro Almodovar, Asghar Farhadi, Laszlo Nemes, Christian Mungiu, insomma moltissimi autori europei non solo molto importanti, dall'altra invece magari anche con un cinema un po' più di ricerca e di scoperta, con appunto un'età media tutto sommato abbastanza bassa tra gli autori e le autrici in concorso, quindi insomma vedremo se verrà fuori qualche stella nuova del cinema d'autore mondiale.
0: Noi ce l'auguriamo naturalmente. Si diceva che non sarà presente il cinema italiano, almeno non in concorso. Ci sono delle pellicole che però sarà l'occasione per vedere nella sezione Cannes Classique.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Cioè, appunto, la sezione classici è sempre molto interessante, molto corposa. Anche qui c'è sempre un po' da capire qual è poi l'equilibrio che uno riesce a trovare all'interno delle giornate, perché ci sono sempre moltissimi film in programma, quindi è da capire appunto poi all'interno di come verrà strutturato il programma, che ancora non è uscito, veramente stanno aspettando l'ultimo per far uscire il calendario con gli orari delle proiezioni.
0: Lì
1: si capirà esatto quanto si riuscirà a dedicare anche al piacere di riscoprire un classico del passato.
0: In ogni caso tu ti darai da fare, per quanto ecco, questi spazi di manovra te lo consentiranno. Noi ci ritroveremo, l'appuntamento sarà sempre verso le 9:40, dicevamo, a partire da martedì, e di cose da raccontare ne avremo, perché il festival inizia il 12 e si concluderà il 23. Francesco, nell'attesa, buon voyage.
1: Grazie, grazie, ci sentiamo presto.

Che bello questo sorriso alla fine, eh? Can We Pretend? Pink insieme al trio di produttori e DJ Cash Cash. Due fratelli, Jean-Paul o Jean-Paul, non ho idea, Alex McLuff e Samuel Frisch. Allora, ci siamo, eh? A proposito di canzoni dance pop, anche nell'ultima mezz'ora danzeremo, perché le novità in questo periodo ci portano anche un po' in quella direzione. Arriverà Barbara Rizzi e vi racconteremo insieme, anzi sarà soprattutto lei a raccontarci alcune delle novità in uscita oggi e poi in seguito anche in programmazione su Radio Capodistria. Ma intanto arriva J-Ax con la sua canzone di Sanremo, Italia Starter Pack.

0: Italia Starter Pack.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano ancora rallentamenti presso l'uscita di Verona Sud per chi proviene da Brescia a causa dello svolgimento di una fiera presso il comune Scaligero. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano i lavori in corso provocano code tra Azzano Decimo e Cimpello per chi viaggia verso Conegliano. Vi informiamo inoltre che sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 23 di stasera alle ore 4 di domani mattina sabato 9 maggio verrà chiuso il tratto stradale compreso tra Monfalcone Est e Re di Puglia in direzione Venezia per lavori. Il traffico diretto verso Venezia potrà uscire a Monfalcone Est per poi riprendere la A4 alle stazioni di Re di Puglia o Villesse. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche su canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Sigla single della settimana.
4: L'amore può diventare una contraddizione, una maledizione se si sa già vedere nel futuro e prevederne la fine non troppo felice. Così dice Teddy Swims nel suo nuovo singolo, nel quale non vuole essere il signor Saputello. Un brano per il quale potremmo sapientemente dire che assomiglia fin troppo alla filastrocca di Somebody That You Used To Know di Gautier. Con noi per questa settimana c'è Mr. Know It All.

0: Radio Date, le uscite discografiche del fine settimana su Radio Capodistria.
1: Puntuali anche questo venerdì con Barbara Rizzi. Ciao Barbara, buongiorno.
2: Buongiorno, un saluto a tutti e a tutte, buongiorno Marisa.
1: Ciao Barbara e ciao anche al nostro Jaka Jagar che ha preso il posto di Bojan Hlastec.
2: Buongiorno.
1: Allora, sarà lui a mettere su le canzoni che, insomma, tante abbiamo programmato per stamattina, tante ma abbiamo scelto tra tantissime.
2: Sì, perché
1: canzoni.
2: Poi tra l'altro io stamattina sono arrivata in radio.
1: È arrivato ancora qualcosa?
2: È arrivato anche Arisa e Coez e altre cose che adesso non ricordo, però tra pochi minuti saranno tutte in programmazione su Radio Capodistria, perché la redazione musicale si sta già mettendo all'opera diciamo,
1: bellissimo.
2: Per digitalizzare tutto.
1: Così funziona e funziona molto ma molto bene. Allora partiamo con un pezzo molto, molto estivo, in tanti si danno da fare già a maggio per mettere fuori qualcosa che ci accompagnerà molto allegramente.
2: Secondo me ci sono grosse aspettative anche da parte della casa discografica per questa canzone che potrebbe entrare tra, diciamo così, la rosa dei tormentoni estivi. Parliamo di Francesco Gabbani, parliamo della sua Summer Funk che esce proprio oggi nelle radio italiane ed è un pezzo molto coinvolgente dal punto di vista diciamo così del ritmo, una canzone indubbiamente con un certo appeal, e però come al solito Gabbani ha dei testi interessanti,
1: perché
2: senti la canzone, la
1: ci
2: balli,
1: fa ballare, però ci fa anche riflettere. Molti non fanno molta attenzione,
2: scusate
1: il gioco di parole, al testo delle parole, seguono solo la canzone e dicono ah che bella sta canzone, però ascolta il testo,
2: ascolta il testo, perché in questo caso si parla, diciamo così, di questo contrasto tra apparenza e autenticità, desiderio di successo e bisogno anche di ritrovare se stessi, ecco, per cui attraverso questi simboli della società di adesso, insomma riferimenti culturali di quest'ultimo periodo, si parla anche di una generazione sospesa tra ambizione e smarrimento e voglia di leggerezza. E allora io vorrei dire, però, a parte questo, che il 2026 segna anche i 10 anni da quando Gabbani arrivò nelle scene della musica italiana, perché sono 10 anni da Eternamente Ora, che è il suo disco d'esordio, e soprattutto dalla vittoria al Festival di Sanremo che con la canzone Amen nelle nuove proposte.
1: Ce la ricordiamo, Amen.
2: Chissà se farà qualcosa.
1: Fa qualcosa perché c'è aggancione. A giugno parte il suo nuovo tour estivo e c'è una data molto vicina a noi, insomma, tutto sommato.
2: Due,
1: Mestre, non è? Due. Bibione, certo, Mestre e Bibione, 15 giugno e 20 luglio.
2: Sì, ce ne sono tantamila, io ho riportato solo quelle più vicine a noi, ovviamente.
1: Come minimo.
2: Caltanisetta.
1: È in continuo aggiornamento, perché insomma quando le cose funzionano ne vogliamo sempre di più.
2: Tra l'altro, appunto, io sono anche andata a vedermi, ma quando è nato Gabbani? Perché sono passati 10 anni ed è identico, cioè non è cambiato nulla proprio, no? Per cui sono andata a spulciare classe 1982.
1: È giovine comunque. Comunque.
2: 44 anni, l'abbiamo conosciuto che ne aveva 34. Complimenti Gabbani, perché cioè effettivamente insomma il tempo passa, lui rimane così immutabile. Allora facciamola partire, che ha un po' di intro, si chiama Summer Funk,
1: nell'attesa del tour estivo che partirà il 12 di giugno.

0: La musica di Gabbani, la sua nuova canzone Summer Funk, secondo me sarà una di quelle canzoni che ci accompagneranno proprio per tutta l'estate 2026. Ma del resto siamo qua per scoprire già i tormentoni, no? Siamo chiaro, a maggio, no? arrivano.
1: Ci portiamo avanti, no? Intanto noi segniamo, no? I nomi, i titoli delle canzoni che potrebbero, ecco, guadagnarsi il titolo di tormentone, che faranno a gara perlomeno, se lo contenderanno, questo primato nell'estate 2026. Bene, allora, si diceva a microfoni spenti, parlando di, non Brillocchi, anche se abbiamo parlato pure di Brillocchi, si diceva di musica internazionale, perché questi ragazzi che arrivano dal nord
0: Stoccolma,
1: hanno qualcosa di particolare, c'è un filo che le, no, il nord con le grandi produzioni internazionali,
0: in particolare vorrei dire con quelle che arrivano da Los Angeles, che insomma negli ultimi anni ormai è diventato un po' anche il centro della musica, delle hit, del posto dove musicalmente parlando accade tutto. Io direi negli Stati Uniti, perché ovviamente in Italia accadono tantissime cose per quanto riguarda la musica che ascoltiamo anche noi, e anche Londra, ecco. Comunque sì, c'è un bellissimo documentario che lo si può vedere anche su Netflix, adesso dovrei rivedermi la puntata in particolare, che parla proprio di questo gruppo di produttori svedesi che oramai insomma vivono a Los Angeles già da una vita. Max Martin mi viene in mente forse il nome più famoso, e che sono quelli che praticamente scrivono le hit per tutti. Max Martin scrive per Katy Perry, un po' per tutte le pop star, ecco, diciamo, no? E però appunto dalla Svezia, che ha questa grande tradizione
1: furore,
0: della musica,
1: arrivano
0: insomma basta vedere gli ABBA, arrivano anche questi Naked, che noi già stiamo apprezzando, ascoltando da un paio d'anni. In modo particolare Glider ha il loro grande successo di qualche mese fa, ecco, e adesso ritornano con una nuova canzone, collaborando tra l'altro con l'artista pop Arden Jones, che canta questa canzone ed è considerata una delle voci più interessanti del pop,
1: e che guarda caso di Los Angeles
0: allora senti, come descrivo i Naked la loro canzone, loro dicono: il mondo sta trasformando le persone in autopiloti. È interessante questa frase, perché dice ci svegliamo, prendiamo i nostri telefoni e scorriamo le stesse applicazioni di tutti, abbiamo accettato il ruolo di passeggeri invece di vivere davvero la vita, il coinvolgimento reale è svanito e ciò che rimane è un desiderio che le persone non riescono a esprimere a parole, qualcosa che se n'è andato perso. In effetti è vero, purtroppo
1: mi sa che anche qui c'è da riflettere, sì, come nella canzone di Gabbani.
0: Ecco, però qua andiamo un po' verso la musica pop. Che dici? La canzone si intitola Looking for Something. Cioè, la facciamo partire?
1: La facciamo partire? Assolutamente sì. Abbiamo tanta voglia di ascoltarla. C'è il featuring di Arden Jones.
0: E loro sono i Naked.

0: For Something, la Nike, canzone di oggi a Radio Date, scusa l'interruzione.
1: No, figurati, ci siamo. Allora, Naked insieme ad Arden Jones, un'altra collaborazione arriva, ma tutta italiana. Loro, insomma, li conosciamo già, i giovani soprattutto, no?
0: Eh,
1: la
0: sì,
1: generazione Z, X, che ne so come definirla, quelli che seguono Amici in ogni caso li conoscono, perché stiamo parlando di LDA e H7. Ovviamente LDA sta per acronimo Luca D'Alessio, figlio d'arte,
0: E anche H7 Luca, anche lui, Luca però è Marzano. Allora, io ho conosciuto prima H7, ancora tantissimi anni fa, mi ricordo c'erano, insomma, un pezzo che cantò di Tas Supreme, Tas Up, che divenne famoso, ecco. E invece LDA ho scoperto in tempi recenti, tra l'altro, insomma, figlio di Gigi D'Alessio, ecco, diciamo.
1: E sì, una collaborazione che, insomma, non dico ci ha sorpreso, però è stata piacevolmente bella a Sanremo.
0: È stata piacevolmente bella a Sanremo, la canzone è andata nelle radio italiane, insomma, un pezzo che abbiamo sentito tanto, e adesso arriva un altro pezzo. Ecco, forse potrebbe anche arrivare un album, qualcosa, perché c'è questa sintonia, sono proprio ottimi amici, e pare anche che condividano l'appartamento assieme a Milano, che vivano anche assieme, ecco, per cui, insomma, magari ci sono tante cose oltre a queste canzoni.
1: Quindi una collaborazione naturale, non forzate, quando le cose sono così i risultati ecco sono anche di un certo rilievo.
0: E certo, allora è arrivata la nuova canzone che si intitola Santa, e ha questo sound molto caraibico, con, insomma, questa chitarra anche con cui inizia il pezzo, indubbiamente, insomma, molta leggerezza per quanto riguarda la musica, però il testo ha un qualcosa, diciamo così, un pochino una malinconia sottile, ecco, nella canzone, per cui c'è un po' questo contrasto.
1: Allora, io direi di ascoltarlo e poi se c'è ancora qualcosa magari l'aggiungiamo alla fine, che dici?
0: Certo, allora facciamo partire, credo anche che facciano il tour assieme. Vabbè, anche qua siamo tormentoni estivi.
1: Funziona così da queste parti.
0: Infatti, Santa, LDA e H7.

0: per farti santa.
1: Ce ne vorrebbe.
0: Parecchio. Allora, senti, io sono stata imprecisa prima perché ho detto, ah beh, c'è già la seconda canzone. E no, Marisa, c'è proprio l'album di H7 e LDA, un album che si intitola proprio Poesie Clandestine ed è uscito lo stesso giorno del Festival di Sanremo, dove hanno cantato, insomma, diciamo così, la canzone festivaliera.
1: Ecco, seconda canzone volevi dire forse secondo estratto dall'album.
0: Secondo singolo estratto,
1: Poesie,
0: certo.
1: Poesie Clandestine. Allora, un'amicizia di lunga data che li vede... insomma, non solo convivere a Milano, ma anche adesso in giro per l'Italia, perché loro stanno portando nelle varie location, le date sono in aggiornamento, per cui anche in questo caso pubblico appassionato che li segue, se ne aggiungono di volta in volta, il loro primo e ultimo ballo Summer Tour 2026. Che bel titolo per un tour, primo e ultimo ballo.
0: Primo e ultimo, perché cioè il primo dell'estate e l'ultimo dell'estate? Forse.
1: Dovremmo chiederlo a loro.
0: Insomma, hanno fatto questo disco basta, insomma, unico disco assieme. Non lo so, però c'è una curiosità, pare che questo disco, eviterò i commenti, sia stato registrato, creato in 16 giorni.
1: Una creatività, cioè un'esplosione di...
0: Ci hanno lavorato giorno e notte, sì, ragazzi.
1: Altro allora, che H7, H24, 7,
0: infatti,
1: molte 16.
0: Ecco, infatti H16. Allora, Marisa, c'è tempo anche per la quarta canzone oggi. Di solito ne presentiamo tre, oggi 4, forse anche 5, chi lo sa.
1: Beh, intanto la terza, ancora una collaborazione.
0: Ritorniamo sulla dance, oggi siamo danzerecci, però... del resto, insomma, è venerdì, c'è Radio Date, c'è il weekend, vogliamo ballare. Allora c'è Zerb, questo produttore brasiliano, oramai da oltre 10 anni produce dell'ottima musica dance, e praticamente l'abbiamo visto, è ritornato in auge in questo periodo dopo aver partecipato al Coachella e aver confermato anche il fatto che è un artista molto versatile musicalmente parlando, per cui adesso ha una superstar che canta una sua canzone, perché sai, DJ produttore di solito spesso fanno delle hit con nomi di spicco.
1: Superstar.
0: Rita Ora per questa If It's Not Love, appunto, che è stata presentata proprio durante il Coachella, per cui insomma, diciamo, chi andrà a ballare, chi passerà l'estate un pochino anche magari nei club, ecco, secondo me questa canzone avrà modo di sentirla e di goderla, perché proprio suona già da hit.
1: Allora, ce l'ascoltiamo subito, direi, se non hai altro da aggiungere o vuoi aggiungere.
0: Non ho altro
1: qualcosa
0: da aggiungere, così mettiamo anche una canzone.
1: Dai,
0: dopo
1: forza.
0: If It's Not Love, ci sentiamo Zerba assieme a Rita Ora. Li facciamo partire qui su Radio Capodistria e dunque andiamo con la quarta canzone oggi di Radio Date.

0: Mi piace perché con queste sonorità siamo già un pochino noi da preserata, no? Sai, cioè, come dire, siamo già lì con il cocktail prima di andare a ballare, no? Un po' questa atmosfera, la canzone. La canzone di Zerba si marita ora.
1: Va bene, siamo in chiusura, quattro canzoni, tutte brevi oggi,
0: sì.
1: Siamo arrivati alle 10:27, cara
0: 10:27.
1: Dobbiamo solo che salutare, sì. Ma in parte a parte tutti coloro, sì, che ci stanno ascoltando, a parte i nostri due tecnici, Bojan e Iaka, direi di salutare anche le nostre mamme.
0: Le nostre mamme, vero?
1: Le nostre preziosissime
0: Domenica
1: mamme.
0: È la festa della mamma.
1: Ecco,
0: veramente, insomma, un augurio a tutte le mamme.
1: Ecco, magari pensate di a fare un pensiero anche alla vostra mamma, non solo pensate alla mamma,
0: ma è sempre
1: regalatele
0: difficile.
1: Qualcosa, è sempre difficile.
0: La mia è sempre difficilissima, non mi comprare niente, ho già tutto, ma non mi portare a casa cose che non mi servono, dove le metto, cioè,
1: allora,
0: insomma, no, è difficile.
1: Allora fai qualcosa che fa bene al mondo intero, regalale una bella azalea, perché ormai da tanti anni in Italia, insomma, c'è la tradizione, grazie alla fondazione AIRC, di donare un'azalea della ricerca, l'azalea della ricerca. Quest'anno in 4.000 piazze italiane i volontari distribuiranno circa 600.000 azalee con una donazione minima di 18 euro per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Quindi, se volete, per trovare la piazza più vicina a casa vostra, ecco, andate sul sito dell'AIRC e fate questo regalo alla vostra mamma. Ma perché l'azalea, Barbara?
0: È un simbolo di purezza.
1: Simbolo di purezza.

0: forza, di
1: resistenza,
0: amore,
1: anche.
0: Anche. Ma soprattutto di gratitudine.
1: Di gratitudine. Allora, viva le mamme, sia quelle biologiche che quelle non biologiche. Buona festa della mamma a tutti. E che bello, sempre adorato sta canzone.
0: Sì, però non riusciamo a sentirla.
1: Un secondino.
0: Ciao a tutti, buon weekend.
1: Buon weekend. Un saluto a tutti.
2: Cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. L'Associazione degli Istituti Sanitari della Slovenia ha trasmesso al Parlamento osservazioni alla proposta di legge sulle misure straordinarie di intervento per lo sviluppo del Paese. Riguardano in particolare le modifiche della legge sull'attività sanitaria. A questo proposito sottolineano che le soluzioni proposte aumentano i rischi per il funzionamento stabile della rete sanitaria pubblica. I principali appunti riguardano tra l'altro l'ampliamento delle possibilità di collaborazione contrattuale e del lavoro degli operatori sanitari presso altri enti erogatori e il rilascio di autorizzazioni per il lavoro degli operatori sanitari al di fuori dell'istituto di appartenenza. A causa dell'attacco di un drone ucraino contro un edificio amministrativo della navigazione aerea russa, le attività di 13 aeroporti della Russia meridionale sono state sospese. A renderlo noto il Ministero dei Trasporti di Mosca. Le operazioni presso il centro di controllo del traffico aereo regionale di Rostov sul Don, che gestisce il flusso di volo nella Russia meridionale, sono state temporaneamente modificate a seguito dell'attacco del drone ucraino all'edificio amministrativo della sezione di navigazione aerea della Russia meridionale, recita un comunicato del Ministero. Specifica inoltre che il personale è al sicuro e si sta valutando la funzionalità delle apparecchiature. Nel Parlamento bulgaro è in programma oggi il giuramento del nuovo governo guidato dal leader della coalizione di centrosinistra Bulgaria Progressista Rumen Radev. Alle elezioni di aprile la coalizione si è assicurata la maggioranza assoluta in Parlamento, il che potrebbe portare alla fine dell'incertezza politica pluriennale che ha colpito questo paese membro dell'UE dopo le proteste di massa contro la corruzione nel 2020. Rumen Radev, ex capo dello Stato durante la presidenza, si era distinto come un politico carismatico ma anche discusso e aveva approfittato della crisi politica in corso da anni nel paese per aumentare la sua influenza, nonostante in Bulgaria il presidente abbia un ruolo per lo più cerimoniale. La Corte statunitense per il commercio internazionale ha dichiarato illegali i dazi generali del 10% su tutte le importazioni negli Stati Uniti imposti dal presidente Donald Trump. Il tribunale ha stabilito che il governo non aveva una base valida per imporre dazi doganali ai sensi della sezione 122 della legge sul commercio del 1974. Trump ha imposto i dazi del 10% in base a tale normativa dopo che la Corte Suprema all'inizio di quest'anno aveva dichiarato illegali anche i suoi cosiddetti dazi reciproci imposti nell'aprile dello scorso anno. La Corte per il commercio internazionale ha quindi ordinato al governo di revocare immediatamente i dazi del 10% e di restituire quanto già riscosso. Intanto diverse aziende importatrici hanno già citato in giudizio il governo americano. Le 10.34 minuti erano le notizie di Radio Capodistria.
0: Radio Capodistria.

0: Buongiorno da Stefano Lusi e benvenuti al consueto appuntamento del venerdì con il vaso di Pandora. Parliamo di Slovenia, visto che è in fase di costituzione il nuovo governo, sta prendendo corpo una coalizione di centrodestra che sarà di minoranza, ma potrà godere, almeno per la nomina del premier, del capo del governo, del supporto di Verità, di Resnica, di Zoran Stevanovic. Insomma, per capire quello che sta accadendo in Slovenia, noi abbiamo con noi Andrej Beloglavec, esperto di Slovenia, anche di Unione Europea. Insomma, Andrej, dove stiamo andando?
1: Buongiorno a tutti, è sempre un piacere essere ospite del Vaso di Pandora. Dove stiamo andando è molto difficile da dire, perché ci sono ancora tutta una serie di incognite. Come tu hai detto, il primo voto sarà solo per la nomina del primo ministro, cioè la nomina premier, no? Questo è il sistema sloveno, un po' diverso da quello italiano e di altri paesi, e in questo caso mi sembra che ci siano pochi dubbi che verrà nominato Janša. Uno dei motivi da non trascurare chiaramente è il fatto che i parlamentari non hanno nessuna voglia di competere di nuovo per il posto che hanno conquistato alle elezioni. La seconda fase mi sembra piena di incognite ancora. Sì, tutto sembra andare verso un governo di centrodestra col supporto esterno di Resnica, però non siamo arrivati ancora a quella fase. Dipende dagli accordi tra i partiti della coalizione, lì ci possono nascere già prime tensioni, no, su chi avrà quale ministero, di castero e così via. E lì la domanda è: voteranno ancora tutti uniti o ci saranno franchi tiratori, no? Janša continua a ripetere che non vuole formare un governo a tutti i costi, però in sostanza sta già pagando un costo alto col fatto che dipenderà in gran parte da Stevanovic, il partito di Stevanovic, il presidente del Parlamento,
0: che ha dimostrato di saper far politica più degli altri.
1: Allora, chiaramente è molto capace dal punto di vista retorico, capisce la politica molto bene, mi sembra, da neofita si sta comportando in modo molto sveglio dal suo punto di vista, anche in tutti gli scontri verbali nei quali lo vedo, alla fine sembra emergere in qualche modo vincitore anche quando si arrampica sugli specchi, quindi sarà un fattore importante nella Slovenia del futuro. In questi anni a venire.
0: Ma senti, ma che era un personaggio Stevanovic, lo si era capito già 4 anni fa, quando aveva guidato le proteste in giro per la Slovenia, quelle anti-Covid. Ecco, come mai la società slovena ha fatto finta di non accorgersi di lui? In Italia probabilmente, tu conosci bene la società italiana, avrebbero subito capito la potenzialità di questo nuovo astro nascente della politica. Qui l'idea era: lasciamolo lì, e se riuscirà a entrare in Parlamento, poi ci occuperemo di lui. Lui in Parlamento ci è riuscito a entrare, tanto che è diventato anche presidente del Parlamento.
1: Sì, è vero che lui in una certa fase ha fatto comodo, diciamo, all'opposizione di allora, no? Quindi gli si dava una certa voce, perché era una voce contro Janša, il governo di centrodestra. Poi lo si è lasciato un po' da parte perché forse si è capito che poteva catturare dei voti che avrebbe poi canalizzato in un modo non necessariamente favorevole all'una o l'altra parte, no? Era un difficile da controllare. Quindi lui ha dato voce a tutta una serie di persone che nella società slovena venivano sottovalutate o non avevano voce, no? E di colpo si è trasformato in quello che alla fine decide se c'è un governo di centrodestra o centro di sinistra. È interessante notare come, no, nel momento in cui sembra appoggiare il centro-destra diventa automaticamente cattivissimo, invece quando Golopli faceva le offerte di supportare il governo di centro-sinistra anche da fuori, le critiche sul suo conto erano molto più temperate, no? Dalla sinistra.
0: E vabbè, la sinistra si è proprio concentrata su Stevanovic. Da questo punto di vista è un ottimo parafulmine anche per Janša, perché oramai ci si è più concentrati e si sta perdendo più tempo per dire che Stevanovic è un presidente indecente del Parlamento, che non in qualche modo a contrastare l'avvento del governo di centrodestra.
1: È vero, perché negli ultimi 2 o 3 giorni non si è fatto altro che parlare del fatto che, non dichiarandosi un partito di opposizione, avrebbe potuto presiedere il partito di Stevanovic le commissioni che controllano il governo all'interno del Parlamento. Se ne è parlato per vari giorni e poi alla fine lo Stevanovic stesso ha detto che avrebbe rinunciato a queste posizioni. Quindi sì, è vero, la sinistra vede probabilmente in questo momento in Stevanovic è più facile attaccare Stefanovic che non il governo stesso, che ancora non si è formato, anche se sì, sappiamo che c'è la legge straordinaria, questa degli interventi, sulla quale stanno cominciando a focalizzarsi adesso. Io penso che anche a livello internazionale la sinistra cercherà di mettere in risalto il fatto che il governo di centrodestra viene supportato da un partito antisistema come quello di Stefanovic, però qui avranno un po' di difficoltà, perché la principale cosa che in questo momento si può imputare a livello europeo a Stevanovic è che è chiaramente favorevole a Mosca, no? o non favorevole all'Ucraina, se vogliamo dire così. E invece quelle sono posizioni sulle quali Janša è abbastanza chiaro, cioè è abbastanza chiaro che lì Janša non è lontanamente vicino alle posizioni di Orban.
0: Però io ho sentito, insomma, negli ultimi 4 anni fior di esponenti del centro-sinistra dire che bisogna avere, insomma, una certa comprensione per Mosca, ecco.
1: Esatto, e per questo,
0: cioè, non ultimo l'ex presidente Turk, che ha espresso delle, insomma, anche pubblicamente delle insomma perplessità su quanto si stava, cioè forse non delle perplessità, ma insomma una certa comprensione per la Russia, insomma, anche dal centro-sinistra, arrivata da più parti.
1: Certo, no, è chiaro che il centro-sinistra ha sempre mostrato più comprensione per Mosca rispetto al centro-destra, però a livello europeo non fanno tutte queste distinzioni, no? Quindi quando si comincia a dire governo di centro-destra supportato da un presidente del Parlamento pro-Mosca, se poi dovesse andare a Mosca, chiaramente lì Janša avrà serissime difficoltà, perché questa cosa verrà internazionalizzata e sarà un problema per il governo di centro-destra. Devo dire che a livello europeo seguo molto, come hai detto prima, no? Sia i portali, le newsletter, tutto quello che viene pubblicato dalla bolla di Bruxelles, se vogliamo chiamarla così. E a livello dell'Unione Europea non ho mai visto così poco interesse per le elezioni in Slovenia come in questo caso qui, no? Di solito c'era una grande attenzione già, almeno nei giorni precedenti e nei giorni seguenti. Adesso c'è quasi il silenzio, no? Non è come se non interessasse.
0: Ma senti, quello che è interessante è l'atteggiamento che ha il centro-sinistra nei confronti, insomma, della formazione di questo nuovo governo, perché in qualche modo c'è la sensazione, no? Tu dicevi che Stevanovic ha dato voce a quelli che fino a ieri voce non avevano, ecco, ma c'è quasi il fastidio che queste persone in qualche modo abbiano voce, è quasi un atteggiamento da maestrini, no? Ma insomma alla fine non è compito vostro guidare il paese, non...
1: Ma devo dire che questa è una delle cose che, a me, se posso dirlo, ci sono cose che danno fastidio sia a destra che a sinistra, ma una delle cose che mi dà fastidio a sinistra è proprio questo,
0: abbiamo
1: di superiorità morale su chi può parlare, chi ha voce in capitolo, no? chi rappresenta le idee giuste e chi non le rappresenta. Se torniamo indietro al modo di formare il governo, no? Già lì c'è stata una certa supponenza nel tentativo stesso di Svoboda, no? Io, vedendo i numeri dopo le elezioni, ho subito pensato: bah, qua ci sono i numeri per fare un governo che va oltre gli schieramenti, che include Svoboda, SD socialdemocratici, i democratici di Logar e NSCS Less Focus, no? Il trio democristiano, se vogliamo chiamarlo così. Invece di questa prospettiva non se n'è nemmeno parlato, no?
0: Ecco, quello l'ho pensato anch'io, e miei amici a Lubiana mi hanno detto: sì, tu ragioni così perché ragioni con la testa da italiano, tu a Roma ci hai vissuto per tanto tempo, quindi probabilmente hai la stessa mia difficoltà a capire la società slovena. Cioè qui sembra che quasi l'idea di fare un governo trasversale non sia stata assolutamente presa in considerazione.
1: No, l'Europa ha cercato sin da subito un partito che facesse semplicemente da spalla, gli desse i numeri per riproporre il governo uscente, no? Come a dire, ho vinto le elezioni, mi mancano alcuni voti, me li garantirà Resnica, Logar, chiunque, e andiamo avanti così, no? Per me, tra l'altro, da liberale vecchio stampo, come hai detto tu, cresciuto a Roma ascoltando Radio Radicale, quindi antifascista, anticomunista e diciamo anche anticlericale, o comunque non vicino alle posizioni della Chiesa, per me è incomprensibile che un partito che si dichiari liberale, no, fa parte del gruppo Renew al Parlamento europeo, insista a tutti i costi a voler formare un governo con Levica, no? Sin da subito non si è mai parlato di della possibilità di formare un governo con Levica, e se vogliamo usare la parola che viene usata spesso in Slovenia per la destra, no? Di estrema sinistra. E poi non solo, questo partito alla fine ha finito per dettare le politiche del governo durante la legislatura. Cioè, perché? Perché non possiamo formare un governo senza Levica?
0: Però era logico che se ci fosse stata Levica al governo non ci sarebbero stati i democratici e nemmeno Nuova Slovenia, no? Cioè, quindi nel momento in cui ti portavi Levica a trattare con invitavi allo stesso tavolo Levica con Nuova Slovenia e i democratici, era chiaro che il governo non si sarebbe mai fatto.
1: Certo, anche perché poi è vero che dall'altra parte c'è stato subito un blocco da parte di Nuova Slovenia, no? Che ha detto no, mai con Golob al governo. Però li avrebbero messi molto più in difficoltà se avessero proposto il governo di cui parlavamo prima, no? Senza Levica. Io temo che alla fine l'unico motivo per tenere Levica al governo significa non avere contro la piazza o la società civile, se vogliamo. Perché ecco, anche nel governo precedente...
0: Però ce l'hai tutti tu intorno, perché tu stai nel centro di Lubiana e mi pare che...
1: Esatto, io li vedo, li conosco. Dove vivo io stravince Levica, no? Ed è... la parte più ricca di Lubiana, direi, no?
0: Il partito non a caso il PD a Torino vinceva la Crocetta, che è il quartiere bene di Torino, insomma la zona Z, il partito della ZDL, come scrivevano i giornali di destra italiani parlando del PD.
1: Zona di a traffico limitato, esatto, io vivo proprio a ridosso della zona ZTL qui a Lubiana, quindi i cosiddetti ciclisti temo che finirò per vederli ogni settimana, no? Non perché a volte non possono anche avere ragione, no? E poi è legittimo per cominciare delle proteste, però questo fatto che ci si trovi sul piede di guerra ogni volta che c'è un abbozzo di un governo di centrodestra, lo trovo un po'
0: però non è che questa cosa lì in qualche modo l'idea di avere un altro governo Janša in qualche modo fa anche piacere al centro-sinistra, almeno alcune frange del centro-sinistra, perché tu in qualche modo Janša è sempre stato quel catalizzatore che ha unito un gruppo fatto anche più da singoli che non da un'idea generale, ecco.
1: Ecco, io guarda, scrivendo un pezzo satirico per scherzo ho detto morte al janšismo, lunga vita a Janša, no? Dal punto di vista della sinistra, perché Janša chiaramente fa da collante alla sinistra, alla fine tutte le politiche e il modo in cui approccia i propri elettori sono appunto solo su questo tema qui, sei pro Janša, sei contro Janša, tutto il resto è secondario. Ora parliamo anche del fatto che la destra secondo me ha un problema di fondo, perché dopo 35 anni trovarsi ancora in una situazione dove tutto ruota attorno a Janša per me è un problema di fondo, no? Se vogliamo fare, sia io che te siamo appassionati di calcio e chiaramente la comparazione lascia il tempo che trova, però a volte devi rinunciare alla tua stella per poter vincere. Voglio dire, il PSG ha vinto la Champions l'anno dopo che è andato via Mbappé, no? Non può ruotare tutto attorno a una persona, soprattutto se l'altra persona per il centrosinistra è come per il toro sventolare qualcosa di rosso davanti, no?
0: Ma senti, però guarda, io quello che ho visto in questa campagna elettorale non è molto interessante, perché è vero che in qualche modo abbiamo visto la riproposizione Janša Golob, abbiamo anche visto che questi personaggi non sono capaci di farsi da parte a favore di una terza opzione. Probabilmente se Golob avesse detto facciamo fare il governo a Bošnjačić, dico un nome a caso, oppure un'altra figura, magari ci sarebbe riuscito. Era logico che con lui era più difficile trovare una riuscire a portare i partiti di centrodestra. Per Janša vale la stessa cosa, adesso bisognerà vedere, magari succedono sorprese all'ultima ora. Però quello che mi pare che qui sia assolutamente interessante è che mi pare che dietro al nel centrodestra, al di là della figura ancora carismatica e insostituibile di Janša, sta nascendo una nuova generazione di politici, quelli che comunicano con i social, che hanno che fanno i reel, che hanno tutta una serie di che hanno una modalità insomma molto mutuata dal Partito Repubblicano Americano, e mi pare che cioè qualcosa forse potrebbe nascere, ecco. Non sono più così sicuro che Janša potrà all'infinito fare in qualche modo resistere in un mondo che dal punto di vista politico sta cambiando.
1: Allora dipende da quale prospettiva temporale stai parlando, stai guardando, no? Nei prossimi anni ruoterà ancora attorno a Janša, certo da qui a 20 anni probabilmente no, e quindi qualcosa sicuramente sta cambiando, anche il fatto che le analisi mostrano che per la prima volta in Slovenia i giovani hanno votato più a destra che a sinistra, che poi è anche un trend mondiale, no? Come dici tu, certo. Dettato anche da tutta una serie di modi di pubblicizzarsi sui social e così via, con i quali la sinistra evidentemente, almeno in Slovenia, ha più difficoltà, si punta più sui media classici, diciamo, dove continua ad avere una forza maggiore rispetto alla destra, però appunto non sono più questi media a decidere, no?
0: Però diciamo che io ho la sensazione che il centrosinistra da questo punto di vista sia molto intellettuale, no? Cioè fa delle analisi della situazione anche magari condivisibili, citano Chomsky, citano Stiglitz, citano Gramsci e così via per spiegare quello che sta accadendo, mentre gli altri rispondono insomma sui social con messaggi di 30 secondi.
1: No, hai ragione, però anche la sinistra tende a usare a volte, diciamo, messaggi abbastanza semplicistici, no? La sinistra tende ad avere questa posizione, la quale dicevo prima, no? Di sentirsi moralmente superiore e di ritenere che le proprie posizioni siano molto più complesse, molto più sofisticate, e a volte lo sono anche, diciamo, però la politica non si fa più così, no? Non solo così, mm-hmm. Per un po' ancora potrebbe bastare, poi appunto la Slovenia non è un'isola. Diciamo che è stata molto più a lungo a sinistra rispetto ad altri paesi europei, non che sia necessariamente un bene che si vada a destra verso un populismo di destra. La Slovenia ha avuto un populismo di sinistra, a mio modo di vedere, no? In certe cose, no? In altre invece un atteggiamento molto intellettualistico, come dici tu, no? Quindi sono gli strocognacchi, la stroca, gli esperti che ci spiegano, poi bisogna sempre vedere quali esperti si sceglie e così via.
0: Gli strocognacchi è intraducibile in italiano, no? Per il significato che ha in sloveno.
1: Sì, esatto, però viene sbandierato da tutte le parti quando si vuole dare valenza assoluta a una propria posizione, no? Perché un strokognak, un esperto che sta dalla tua parte, ti spiega il perché ha ragione quello che tu preferisci, vuoi. Lo trovi sempre, no? Questo lo sappiamo.
0: Quindi abbiamo bisogno di un strokognak alla guida della Camera di Stato, ma non si tiene conto che per arrivare a diventare Presidente del Parlamento bisogna avere 46 voti.
1: Esatto, hai detto molto bene, no? È questo l'atteggiamento di fondo.
0: E ci si arrabbia perché dice: ma i nostri sono più preparati. Cioè, questa è una cosa che ricorre. Ma senti, ma continueranno per tutti i 4 anni, o almeno finché reggerà il governo Janša, a fare questi discorsi, oppure capiranno che forse bisogna cambiare qualcosa?
1: Bisognerà vedere dalla dinamica dei primi mesi, secondo me, se riescono ad attivare di nuovo la piazza, i sindacati e così via, continueranno, ma non credo che il governo durerà 4 anni, cioè è una mia supposizione, sarei molto sorpreso se riesce a tenere tutta la legislatura.
0: Ma senti, facciamo fantapolitica, diciamo che adesso, ovviamente siamo veramente nelle fantasie più mie, che probabilmente sono del tutto fuori luogo, ma diciamo che adesso vanno a eleggere Janša, che non lo elegga, no? che prenda 45 voti e non il 46esimo, e che a quel punto Janša capisca che tutto sommato dare il governo a Vrtovec piuttosto che a Logar, piuttosto che un'altra figura nel terzo tentativo, quando basta la maggioranza relativa, potrebbe essere un'idea, anche perché le carte poi sarebbe lui a darle, con il fatto che il suo partito potrebbe forzare le elezioni anticipate quando vuole. È fantapolitica o è uno scenario?
1: Penso sia fantapolitica. Già il fatto che non ottenga 46 voti al primo turno è per i motivi che ho detto prima, cioè i parlamentari non rischieranno le elezioni anticipate sin dal primo voto, quindi lì la conferma di Janša mi sembra abbastanza sicura. Ho più dubbi, potrebbe di non essere fantapolitica successivamente, quando c'è da approvare il governo.
0: Cosa che era successa a Drnovšek, se ti ricordi, una volta lui venne eletto per il capo del governo con i voti del Partito Nazionale e poi fece un'altra coalizione di governo con...
1: Esatto, quindi questa non è fantapolitica assolutamente, ci si dimentica che sono due voti ben distinti, no? In due fasi successive che intercorrono comunque un paio di settimane, e un paio di settimane in politica sono un periodo abbastanza lungo.
0: E quindi una coalizione può eleggere il premier e un'altra può fare il governo, come è già successo nel 97, se non erro.
1: Può non eleggere il premier e ci si ritrova poi nell'impasse, e lì ci sarà la battaglia su chi è responsabile per il fatto che si vada, se ci dovesse andare, alle nuove elezioni.
0: Ecco, ci sarebbe ancora un terzo tentativo dove il premier viene eletto a maggioranza semplice, però insomma lì diventa.
1: Allora lì Janša ha detto che avrebbe rinunciato. Non penso che Janša, se non ottiene i voti nel secondo, proverebbe un'altra volta. Ci dovrebbe essere un'altra persona, e che a quel punto sarebbe Vrtovec. Dovrebbe vedere se Janša sarebbe disposto ad appoggiare qualcuno. Lo ha fatto una volta in passato, no, con Bayuk,
0: certo,
1: e non
0: è
1: andata
0: benissimo.
1: Bene.
0: Senti,
1: non
0: io
1: per colpa di Bayuk. Poi,
0: no, poverino, Bayuk era anche preparato. Io avrei ancora tante questioni da affrontare con te, anche quella del ruolo del capo dello Stato, del non ruolo del capo dello Stato in questo gioco, ma ne parleremo un'altra volta. Grazie.
1: Con piacere.
0: Andrei Beloglavec, di essere stato con noi. Ricordo quel libro bellissimo che a me piace tantissimo, questo giallo politico in Slovenia, chi ha ucciso il sesso, Kdo je ubil sex. Insomma, se non l'avete ancora letto, leggetelo, perché vi divertirete, vi porta tra politica e omicidi in un ambiente sloveno, con un protagonista un po' sloveno, un po' romano, esattamente come Andrei. Un po' di musica, andiamo verso il secondo speaker di trasmissione. Avremo con noi Enea De Sardo, presidente della comunità degli italiani di Fiume.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati dalla nostra redazione. È stato risolto il precedente incidente avvenuto sulla Brescia-Padova tra Vicenza Est ed il bivio per la Piedemontana Veneta in direzione Milano. Il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente in questo tratto. Per chi viaggia verso Venezia invece segnaliamo traffico rallentato con code tra Somma Campagna e Verona Sud per il traffico intenso. Sul tratto della A4 Venezia-Trieste si verificano code per lavori in corso tra la barriera Trieste-Lisert e Re di Puglia verso Venezia. Vi anticipiamo inoltre che proprio sulla Venezia-Trieste, dalle ore 21 di domani, sabato 9 maggio, alle ore 6 di domenica 10, verranno chiusi per lavori i tratti autostradali tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia e tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Seconda parte del vaso di Pandora, andiamo a Fiume, dove c'è Enea De Sardo, presidente della locale comunità degli italiani. Tutta una serie di iniziative, naturalmente c'è anche la vigilia del voto. Ecco, Enea De Sardo, cominciamo a parlare di Unione Italiana, del rinnovo dei suoi vertici. Il fatto che non ci sarà una vera e propria competizione per la leadership, cosa ci deve far pensare? Due candidati per due posti, presidente della giunta e presidente dell'Unione, già in qualche modo definiti, basterà soltanto uno vada a votare per loro per vederli eletti. Insomma, un sistema grande, un sistema enorme, quello del rinnovo di Unione Italiana, per poi non avere scelta nelle liste. Un buon dato o come lo possiamo leggere?
1: Beh, innanzitutto Stefano, buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori e grazie per l'invito, sempre un piacere essere qui da lei. Il fatto che ci siano solo due candidati, ovvero un candidato a testa per i due posti, ma non è sicuramente felicissima come cosa, però considerando anche il fatto che entrambi hanno raccolto, se non sbaglio, avevo letto online sulle 1400 firme di sostegno, credo che comunque ciò significhi che hanno un supporto abbastanza generalizzato tra i connazionali e che insomma, ci sarà un'investitura democratica importante, anche se saranno candidati unici.
0: Ma questo significa che all'interno dell'Unione Italiana non ci sono alternative rispetto alla politica impostata sin oggi? Perché poi alla fine Marin Corva e l'altro candidato in qualche modo fanno già parte del board dirigente di Unione Italiana e insomma sono due volti noti e conosciuti.
1: Certo, bisogna capire anche che, ma questa è un po' una mia visione, una mia interpretazione dei fatti, credo che comunque i nostri connazionali, ovvero il corpo elettorale dell'Unione Italiana, sia in genere molto tradizionalista, molto felice di vedere le cose continuare in un certo modo, evidentemente non c'è necessità di cambiamento a livello generalizzato tra i nostri connazionali, o almeno le questioni interne a lui non vengono seguite tanto dai connazionali da voler esigere dei cambiamenti, e quindi si fa così, insomma.
0: Se Marin Corva diventa presidente di Unione Italiana, era presidente della giunta esecutiva, Paolo De Marin presidente dell'assemblea diventa presidente della giunta esecutiva, Maurizio Tremul era presidente dell'Unione Italiana, si candida a Bertocchi, è candidato unico, potrebbe venire eletto in assemblea, se diventa presidente dell'assemblea di Unione Italiana abbiamo fatto il giro delle sedie.
1: In pratica sì, ma è una cosa che lei aveva scritto anche qualche mese fa come uno dei possibili risvolti di queste elezioni, non saprei cosa dire, non saprei come commentare questo fatto.
0: Diciamo che invece non c'è, a Fiume non ci sono problemi, perché voi di candidati ne avete parecchi, ci sarà una bella lotta per la comunità e anche per i posti in assemblea.
1: Sì, assolutamente, allora in comunità su 29 posti per i consiglieri credo che siamo oltre i 40 candidati, mentre per l'Unione Italiana, ovvero per l'Assemblea dell'Unione Italiana, la competizione sarà ancora più interessante, perché su 6 seggi fiumani credo che siamo anche sugli 11, 12 o persino 13 candidati, quindi sarà sicuramente interessante seguire il voto a Fiume.
0: E quindi insomma chi verrà a votare a Fiume avrà un'ampia scelta, e mi pare anche da quello che si legge ci sono posizioni non proprio tutte uguali, anche abbastanza dissimili sul futuro della comunità.
1: Sul futuro della comunità nazionale forse anche sì, perché a Fiume risentiamo purtroppo di tutto quello che è successo con l'Unione Italiana di Capodistria, i fatti che sono interpretati in modo diverso dai consiglieri dell'Assemblea dell'Unione che vengono da Fiume, e quindi loro anche si ricandidano e portano avanti le proprie idee, uno da un lato e gli altri un altro dall'altro, e quindi sarà anche quello un po' a definire il voto per l'Assemblea dell'Unione Italiana a Fiume. Per quanto riguarda la comunità invece, c'è una lista un po' più corposa della quale sono io capolista, ma in realtà in comunità a Fiume conta poco la lista, quando ci si candida importanti sono le persone, le idee che singolarmente portano avanti, gli orientamenti che hanno, e quindi anche i nostri elettori sono abituati a votare non solo per le liste, ma anche a scegliere qualche candidato di questa lista qua, qualche candidato di un'altra lista, qualche indipendente, e poi insomma si collabora, si lavora tutti assieme senza che ci siano delle rotture troppo nette tra una o l'altra posizione.
0: Ecco, ma si voterà anche sul fatto se nel bar della comunità si può bere meno la Coca-Cola?
1: Su quello non si voterà, quello è stato già deciso, almeno per il momento, finché non viene cambiato il presidente, la decisione probabilmente rimarrà quella. O se a livello internazionale non cambiano le cose, lì potremmo rivedere magari quella che è stata la nostra decisione. Però ecco, quindi è importante seguire quello che succede negli Stati Uniti, non solo per il futuro del Medio Oriente e dell'Ucraina, ma anche per il futuro del bar della comunità degli italiani di Fiume.
0: Ma senta, Presidente De Sardo, a me è sembrata una decisione molto interessante quella che avete preso. Voi e l'avete presa anche motivandola con la situazione internazionale. Diciamo che negli ultimi 40 anni è capitato veramente poche volte che qualcuno all'interno della comunità prendesse una decisione così, guardando anche alla geopolitica. Ricordiamo, voi avete praticamente chiuso le porte, avete cominciato questa guerra commerciale con gli Stati Uniti, dicendo in comunità finché la politica americana sarà quella che è, no, i prodotti americani non trovano più posto.
1: Certo, assolutamente, anche perché in questo momento la comunità ha un deficit commerciale molto importante nei confronti degli Stati Uniti, perché fino a poco tempo fa importavamo parecchie bevande e non esportavamo nulla verso gli Stati Uniti, quindi è un modo anche per riequilibrare le cose da quel punto di vista. Ma a parte le battute, sicuramente dal punto di vista pratico, dal punto di vista concreto, cambia poco sia per la comunità che ovviamente per le aziende americane. Ma diciamo che visto che le ordinazioni che facciamo per il nostro bar funzionano in un certo modo, invece di continuare a ordinare le Coca-Cola abbiamo deciso di prendere le cocte, e invece di ordinare altri prodotti come la Schweppes o la Fanta abbiamo optato per delle opzioni anche prodotte in Croazia da aziende croate. Ecco, in realtà è molto banale come cambiamento dal punto di vista pratico, dal punto di vista concreto. Quello che ha motivato il cambiamento, come aveva detto lei, era il fatto che ci sembrava giusto, almeno a livello simbolico, non spendere nemmeno un euro in più verso aziende di un paese che si sta dimostrando sempre più rivale dell'Unione Europea, che ha un antagonismo crescente, una retorica molto violenta nei confronti dell'Unione Europea, nei confronti dei territori degli Stati membri dell'Unione Europea, come può essere la Groenlandia, ma anche un paese il cui presidente e un vicepresidente hanno trattato in un modo veramente ignobile il presidente ucraino quando si è ritrovato alla Casa Bianca più di un anno e mezzo fa. Ecco, quindi una piccola cosa, una decisione interessante secondo lei, una monada secondo molti altri, però da noi ci sembrava, ecco, la cosa giusta da fare.
0: Ma però insomma è anche il segno che una comunità, almeno quella di Fiume, che non è in qualche modo soltanto concentrata su se stessa, sull'attività della mandolinistica piuttosto che del corso di ceramica, ma che guarda in qualche modo anche al mondo. A me è sembrata da una parte divertente, dall'altra parte coraggiosa, e mi pare che tutto sommato, qualche volta, non ragionando sempre in termini autoreferenziali, ci possono aprire nuove prospettive. Un commentatore, mio amico, mi ha detto: ma vogliamo Enea De Sardo a capo della Commissione Europea a questo punto, perché forse riesce a farsi sentire meglio di come si fa sentire la Commissione Europea nei confronti degli Stati Uniti.
1: Beh, oddio, se bastasse solo quello non saremmo messi benissimo, ecco, come Unione Europea. Però sì, ogni tanto bisogna anche prendere le decisioni che fanno ridere, ma magari anche riflettere un attimo, perché ovviamente non si tratta solo dei prodotti del bar, anche per dire le videochiamate, le videoconferenze. Utilizzare Zoom a pagamento oppure optare per un'alternativa europea è un'altra cosa in più. Poi spostarsi pian pianino anche dai sistemi cloud, come può essere il Google Drive, quindi pagato di nuovo a un'azienda americana, optando per un'alternativa europea, sono tutta una serie di cose che, se le facessimo tutti, sarebbe un segnale molto importante, molto forte, e sicuramente anche compreso meglio dai vertici americani dei soli messaggi delle sole lettere di critica delle azioni che fanno, no? La carta si lascia scrivere, ma ovviamente il portafogli lo capiscono tutti.
0: Ecco, lei sta facendo un ragionamento molto europeo, un ragionamento, insomma, in difesa di un qualcosa che in effetti forse non viene capito da tutti, e che sta in qualche modo sta per essere messo in crisi, in parte è in crisi, che è quel grande sogno europeo che ha dato a tutti questa grandissima prospettiva di poter vivere, viaggiare e spostarci in un mondo che va da Fiume fino a Capo Nord e insomma, e poi per arrivare all'Atlantico senza barriere, un unico grande stato. Poi non è propriamente uno stato, però alla fine è un po' la sintesi di quel sogno. Interessante che a farlo poi sia uno che è di una della generazione Erasmus, no? Che quindi rompe un po' quelli che magari erano i paradigmi della mia generazione, che era nata e cresciuta e abituata a vivere coi confini.
1: Certo, ed è molto tragico in realtà che da europei, sia quelli giovani che hanno vissuto in prima persona tutti i benefit dell'Unione Europea, magari senza aver vissuto prima un contesto diverso, ma anche le generazioni un po' più anziane che hanno visto tutti questi cambiamenti, che hanno seguito lo sviluppo dell'Unione Europea, ora proprio a livello generale sul nostro continente, optare per opzioni più sovraniste, più critiche nei confronti dell'Unione Europea, che magari ignorano quale sarebbe l'effetto negativo del distruggere quello che è stato costruito finora, no? Perché noi non ci facciamo caso, ma nel quotidiano, soprattutto noi che viviamo in zone di confine, il fatto di poter spostarsi liberamente, il fatto di non dover preoccuparsi delle spese in roaming quando si passa dalla Croazia alla Slovenia, all'Italia e così via, il fatto di poter partire da Fiume, prendere un aereo a Trieste che non costa niente per andare in Portogallo perché c'è lo spazio aereo comune europeo, sono tutte cose molto pratiche che però da un punto di vista politico pochi sono in realtà consapevoli per quale motivo esistono e grazie a che cosa il sistema è in questo momento costruito in tale modo da garantire a noi europei una libertà che in altre zone del mondo si sognano. Quindi vedere che, ecco, l'anno prossimo saranno 70 anni dai trattati di Roma che hanno dato avvio un po' al sogno europeo, vedere che abbiamo perso un po' di vista quello che dovrebbe essere il nostro obiettivo principale da europei è abbastanza, ecco, deprimente.
0: Ecco, forse non ci si rende conto che anche l'Europa è quella che reinveste di più sui propri cittadini, insomma, sovvenzioni sociali, benefit, ferie e così via, sono qualcosa che in Europa esiste, noi lo diamo assolutamente per scontato, e che da altre parti nel mondo invece sono assolutamente delle chimere. Forse anche per questo l'Europa è così presa di mira dalla Russia, dagli Stati Uniti, dalla Cina. Insomma, il nostro stile di vita è uno stile di vita che ci consente, Enea De Sardo, di vivere probabilmente meglio che da altre parti.
1: Ma questo senza ombra di dubbio, ed è sicuramente un unicum a livello mondiale, almeno su questa scala, ed è ovviamente, bisogna dirlo, che non tutto è perfetto in Europa, tante cose si potrebbero migliorare, tanti aspetti della burocrazia europea e del modo di fare a Bruxelles potrebbero essere migliorati, resi più vicini anche alla cittadinanza, più vicini ai cittadini, però insomma stiamo... il perfetto non può essere nemico del buono, e se oggi in Europa ci troviamo nel buono, in altre zone del mondo molto spesso non arrivano nemmeno a quello.
0: Ecco, mi pare che non ce ne accorgiamo abbastanza, però insomma lei ragiona in termini geopolitici e in termini europei, però questo non le impedisce di ragionare anche molto da fiumano. Mi pare che dei risultati importanti siano stati raggiunti, il dialetto fiumano è diventato, ha avuto insomma un importante riconoscimento. Qual è l'importanza di preservare questa variante veneta che si parla a Fiume e che ha delle particolarità che in altre parti della nostra regione non ci sono? Io quando sento parlare un fiumano capisco subito che è fiumano.
1: Certo, beh, questo riconoscimento ha un valore veramente storico e forse anche esistenziale per noi, perché ora assieme all'istroveneto e all'istrioto il fiumano diventa uno di soli 5 dialetti e parlate non croati, che sono quindi tutelati dal Ministero della Cultura e dei Media della Repubblica di Croazia come bene culturale immateriale della Repubblica di Croazia. Si tratta in primo luogo di un importante riconoscimento per tutto quello che è stato fatto finora, quindi decenni di produzione letteraria, decenni di gruppi artistici, decenni di lavoro con i ragazzi nelle 4 scuole elementari italiane di Fiume per continuare a fare scenette in dialetto, filodrammatiche, cose così, decenni di ricerche del Dipartimento di Italianistica dell'Università di Fiume che ha analizzato, sezionato e spiegato al mondo come funziona, quali sono le caratteristiche del dialetto fiumano, e poi anni di lavoro da parte della nostra ex presidente Melita Sciucca e della professoressa Melita Zernic-Novosel, che ha dato il supporto tecnico per poter mandare questa domanda, per arrivare quindi a un riconoscimento di quello che è stato fatto finora e per motivarci ulteriormente a continuare a mantenere in vita, a proteggere, a preservare il nostro dialetto e ovviamente a continuare a seguirne la sua evoluzione, perché chiaramente il dialetto fiumano che oggi parliamo a Fiume non è lo stesso dialetto che si parlava 50 o 100 o 150 anni fa, e non è nemmeno lo stesso dialetto che parlano gli esuli in alcune zone del mondo. Quindi è un qualcosa di vivo, un qualcosa che continua ad esistere, che continua a cambiare e del quale noi fiumani siamo molto orgogliosi, perché credo è anche un'ottima rappresentazione di quella che è la fiumanità in generale, questa identità fiumana che parte dalla cultura e dalla lingua e dall'identità italiana come base, ma non si fa assolutamente dei problemi ad includere anche la componente croata, la componente slovena, la componente austriaca, la componente ebraica, la componente ungherese, e quindi come a Fiume i fiumani sono nati da questo mix di identità e culture, religioni e lingue, così anche il dialetto fiumano da un dialetto veneto è un dialetto veneto che includeva prima tante parole ungheresi e tedesche, oggi quelle un po' meno, ma diverse parole croate che, se non sbaglio, l'istroveneto non fa in genere, quindi è veramente da noi fiumani un qualcosa che è legato molto alla nostra identità e a quello che consideriamo il nostro legame con la città.
0: Ecco, ma vi rendete conto che voi forse siete gli unici cittadini di tutta la regione?
1: Vabbè, oddio, sicuramente il fatto di esistere in una città di 100.000 abitanti e che comunque ha avuto una storia, un passato importante dal punto di vista industriale, come porto, come luogo di incontro di diverse culture, sicuramente ha influenzato anche la nostra comunità degli italiani e noi come fiumani.
0: Senta Enea De Sardo, quello che è avvenuto proprio in questi giorni, siamo proprio alla vigilia del giorno della vittoria, alla fine della seconda guerra mondiale, voi avete celebrato la liberazione di Fiume il 3 maggio del 45, ma avete celebrato anche le vittime della liberazione, se così vogliamo chiamarla, quelli che insomma hanno pagato nell'immediato dopoguerra quella che è stata la rivoluzione. Una cosa fatta insieme alle autorità cittadine, la prima volta che accade, un gesto simbolico importante.
1: Sì, molto importante, però bisogna chiarire un paio di cose. Per noi della comunità, ovviamente, i primi di maggio sono sempre stati un periodo molto particolare, molto delicato, anche perché volenti o nolenti, tra l'opinione pubblica si trovano sempre, ancora oggi purtroppo, quelle persone che considerano tutti gli italiani un po' i fascisti, un po' quelli che hanno perso la guerra, un po' quelli che poi a guerra finita hanno ricevuto quello che si meritavano, no? E quindi bisogna sicuramente muoversi con delicatezza e con il giusto tatto. Quest'anno abbiamo deciso come comunità degli italiani di partecipare sia alla celebrazione del 3 maggio, quindi alla liberazione di Fiume, anche perché se prendiamo una mappa della nostra città e guardiamo i nomi delle vie, a parte Alessandro Manzoni, Verdi e Tiziano, i nomi italiani delle vie di Fiume, Verdi e Tiziano, i nomi italiani delle vie di Fiume si riferiscono soprattutto

0: del 1947 se ne conteranno ben 652, molti fiumani autonomisti, alcuni che hanno anche preso attivamente parte alla lotta antifascista, visto che per la nuova autorità erano scomodi politicamente, venivano fatti sparire o venivano assassinati senza alcun tipo di processo. Quindi non si tratta né di collaborazionisti né di persone che si erano macchiate di crimini durante la guerra, ma semplicemente di persone che non rientravano nella definizione di buon cittadino delle nuove autorità. Quindi per la prima volta come comunità degli italiani abbiamo partecipato a una commemorazione il 4 maggio dedicata proprio a tutte quelle persone innocenti che sono state vittime del secondo dopoguerra, quindi a guerra finita, ed era una manifestazione promossa dal Comitato per le Minoranze del Consiglio Cittadino della città di Fiume. Non vi hanno partecipato i vertici cittadini ed è rimasto un po' ambiguo se è stata la città a promuovere la cosa oppure se è stato il Comitato per le Minoranze Nazionali del Consiglio Cittadino della città a promuovere la cosa, però si tratta sicuramente di un passo molto importante ed effettivamente è la prima volta nella storia che un qualcosa non troppo ben definito di ufficiale, di cittadino, dice ad alta voce certe cose. E per noi che partiamo da una posizione che vuole sicuramente una giustizia storica che sia equilibrata e che prenda in considerazione tutte le sfaccettature e tutti i dettagli del caso e non parta per partito preso da un punto di vista ideologico nazionale, è la posizione da sostenere ed è la strada da seguire, anche perché da italiani, da comunità degli italiani di Fiume, noi portiamo nell'animo sia i partigiani che sono morti durante la guerra che ovviamente tutte le persone innocenti che sono state uccise poi dalle nuove autorità a guerra finita.
1: Senta, la targa con la scritta Fiume davanti alla città arriverà prima o poi?
0: Ma prima o poi credo di sì. Poi se sarà prima o se sarà poi, quello è da vedere. Di nuovo ci troviamo in un ambiente molto delicato, Fiume non ha avuto la fortuna che hanno avuto altri comuni che si trovano in Istria, dove il bilinguismo è una cosa assolutamente normale ed è una cosa, un valore da mantenere. A Fiume si ragiona un po' anche diversamente, anche al giorno d'oggi. Ricordiamoci che fino alla metà degli anni 50 Fiume era bilingue come città. Poi a causa dei fatti di Trieste e dell'inasprirsi della questione del confine, nel giro di una settimana sono scomparse tutte le insegne, tutte le targhe bilingui delle vie, senza decreto alcuno, quindi non era una cosa ufficiale quello che è stato fatto, ed è quindi all'interno di quel contesto che noi ci muoviamo a Fiume, per cercare di arrivare anche a un riconoscimento visivo della nostra presenza sul territorio. Molto è stato fatto qualche anno fa quando sono state poste le prime 30 targhe con gli odonimi storici nel centro cittadino, e a Fiume quando si parla di odonimi storici per forza di cose si parla di odonimi italiani oppure veneti, e ora vediamo in quale modo possiamo muoverci ulteriormente per continuare su quella strada.
1: Grazie Nea De Sardo di essere stato con noi al vaso di Pandora, e naturalmente non possiamo che concludere questa parte con un po' di musica, e visto che abbiamo parlato di Coca-Cola e di prodotti americani, non possiamo che concludere con Breakfast in America dei Supertramp.

0: Terza parte del vaso di Pandora, e noi andiamo metaforicamente a Zagabria per una mostra sull'assedio di Sarajevo fatta da Mario Boccia, che ci ha raccontato magistralmente quella che è stata l'occupazione e quello che è stato l'assedio della città, soprattutto con un'iconica foto, quella di una giovane ragazza che corre, che è stata, che in qualche modo famosa di quell'assedio. Buongiorno Mario.
1: Buongiorno Stefano, molto piacere, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, parlare dell'assedio di Sarajevo, farlo da Zagabria, grazie all'Istituto Italiano di Cultura, con una mostra, mi pare una cinquantina di fotografie, molto apprezzata e molto sentita.
1: Sì, è la seconda tappa del tour, come dire, balcanico, che è iniziato a Belgrado e poi adesso è a Zagabria e si concluderà a Sarajevo proprio in autunno, ottobre-novembre.
0: Ecco, come giusto che sia. Senti, qual è la differenza tra quanto avete vissuto a Zagabria, tra come è stata vista la mostra a Zagabria e come è stata vista a Belgrado?
1: Ma posso dirti che c'è stata una identica emozione, c'era una partecipazione tra i visitatori molto forte in entrambi i casi. Per esempio a Belgrado mi ha stupito guardare negli occhi dei visitatori, soprattutto dei più giovani che non erano nati al tempo dei fatti, ci sono state delle visite di studenti che mi hanno fatto un sacco di domande, che erano coinvolti nell'ascoltare i racconti che facevo per ciascuna delle fotografie. Ed erano sinceramente emozionati, sinceramente colpiti, era come se stessero ricostruendo una narrazione di eventi che magari dalla quale erano stati un po' esclusi. E poi c'erano i grandi, cioè gli anziani un po' come me, che furono all'epoca protagonisti anche di movimenti contro la guerra, di movimenti di solidarietà concreta. C'erano le tre rappresentanti del Movimento delle Donne Nero di Belgrado, Stasha Zajović, Lepa Mladenović e Radmila Jarković. E lì, vabbè, giocavo in casa perché le conosco dal 91, quindi...
0: Beh, avevano fatto anche un'azione meritoria durante la guerra e non hanno mai nascosto le colpe, no? Pensavano più ai torti fatti al proprio popolo, pensavano ai torti che il proprio popolo faceva agli altri, e forse è il modo migliore per ragionare in tempo di guerra.
1: Io sono perfettamente d'accordo con te. Naturalmente, quando parli delle ragioni storiche che stanno dietro un conflitto, non devi chiedere il mio parere, devi chiedere il parere degli storici, quelli che sanno tutto. La posizione di un cronista, come ho cercato di fare io meglio che potevo, di uno che si avvicina il più possibile, che incrocia lo sguardo delle persone, che le guarda negli occhi, è quella di raccontare la guerra delle vittime, di tutte le vittime, e la crudeltà di tutti i criminali. Questo non è una cosa di equidistanza, le responsabilità storiche sono chiarissime, però quando racconti la storia di qualcuno cacciato dalla propria casa, e per esempio parlando della guerra in Bosnia, oltre metà della popolazione, più di 2 milioni secondo i dati delle Nazioni Unite, sono stati costretti a cambiare casa sotto la minaccia delle armi, e tu raccogli le stesse storie e quindi arrivi alla conclusione che non ci sono popoli buoni e popoli cattivi, ma cattivi dirigenti, cattivi criminali e popoli che subiscono gli sbagli dei loro dirigenti o la violenza degli eserciti, dei dirigenti degli altri. Insomma, per questo dico, le reazioni del pubblico di Zagabria e di quello di Belgrado sono stati simili. Erano tutte persone che contestavano, che non sentivano l'altro come nemico solo perché appartenente a una cultura o una religione diversa.
0: Ma secondo te c'è la voglia di riflettere, c'è la forza e la voglia di riflettere in maniera critica su quanto accaduto con le guerre, quello che Pieri avesse definito le guerre jugoslave? Perché mi pare che in Bosnia in maniera particolare, ma anche d'altra parte si faccia fatica, no?
1: Guarda, io non posso fare a meno di sperarlo per le generazioni che verranno, e in ultima analisi proprio per i miei figli che sono ancora giovanissimi, non posso fare a meno di sperarlo. E purtroppo il nazionalismo, il suprematismo, che poi è una forma di razzismo, no? Di sentirsi superiori agli altri e quindi di sentirsi in diritto di schiacciare gli altri, di affermarsi sugli altri, e in questo momento storico basta guardarsi intorno e capisci che la situazione è catastrofica.
0: Ma senti, ma Ervi Kladić Mihrčić, uno che di guerre jugoslave ne ha viste tante, ha girato per lungo in largo in tutta la federazione e poi è andato a raccontare tragedie da altre parti, da Israele, Medio Oriente, insomma è stato corrispondente degli Stati Uniti. Lui ama dire, insomma, che nei Balcani alla fine l'unica ideologia che ha funzionato veramente davvero e che condivisa da tutti è il nazionalismo.
1: Però ci sono tante vittime che non ci si riconoscono, che vedono i danni che ha provocato il nazionalismo. E voglio dire, ti faccio un esempio, sai che le foto a volte ti capita che seguitano a parlare a prescindere dalle intenzioni del suo autore, come se seguitassero a raccontare delle storie. Il primo gennaio del 93 in una strada di Sarajevo fotografai prima un gruppo di bambini che giocavano davanti a una vetrina crivellata di proiettili e poi il sorriso di una, l'unica ragazzina tra di loro. E poi questa foto fu mandata in onda in un'intervista che mi fecero 30 anni dopo in una TV bosniaca. E mi sono cominciate ad arrivare delle mail. E io adesso so chi sono quel gruppo di ragazzini. Mm-hmm. E so che erano, involontariamente avevo fatto una foto alla molteplicità culturale di Sarajevo. Erano bambini della stessa età, c'erano serbi, c'erano croati, c'erano figli di famiglie miste e giocavano tutti insieme. Quello che aveva colpito me era il loro sorriso in un contesto dove c'era poco da ridere, ma il sorriso dei bambini è testimonianza della forza, della voglia di andare avanti, di non lasciarsi andare. E io adesso so che avevo fotografato Sarajevo intera, Sarajevo mista, Sarajevo molteplice più che mista, mi piace di più, ognuno, ecco.
0: Ecco, ma il problema quando, non è che quando comincia la guerra non c'è più lo spazio per il dire sì, ma stavamo bene tutti insieme, perché è lo stesso tuo popolo che ti chiede in qualche modo di schierarti incondizionalmente al suo fianco, cioè nel momento in cui si è attaccati non c'è più tempo per riflettere sulle sottigliezze.
1: Sì, è vero, non c'è più tempo, soprattutto quando sei attaccato e colpiscono qualcuno vicino a te, allora pensi solo alla vendetta, pensi solo a proteggersi, pensi solo ad attaccare. Però poi a distanza di anni lo vedi com'è, lo vedi le reazioni che il pubblico di Belgrado, quello di Zagabria anche, c'erano nella mostra di Zagabria che è ancora in atto, sono venuti a vederla persone che venivano. Poi paradossalmente, cioè voglio dire, l'Istituto di Cultura Italiana è di fronte praticamente a una chiesa ortodossa e in quel luogo c'erano mi viene da dire, perdonatemelo perché sono appunto più di 70 anni, c'era un po' la Jugoslavia o comunque c'erano delle persone affini appartenenti a popoli diversi, ma stavano tutti lì a commentare con gli occhi lucidi, a sentire le storie. Ecco, questa cosa credo che si riproponga anche quando poi ci sono delle dimostrazioni, gli studenti di Belgrado che riempiono le strade serbe da quell'incidente tragico e parlano tra loro. Non credo che considerino l'appartenenza nazionale una loro prima.
0: Però lì gli studenti di Belgrado hanno tante bandiere serbe e poche bandiere europee quando manifestano.
1: E questo è un peccato perché dipende anche un po' dall'Europa, che dovrebbe aprirsi di più a dialogare con loro. Noi stiamo in una forza, in un momento, questo te lo dico proprio banalmente, da cittadino europeo, in cui la forza delle armi, la logica del più forte sta vincendo sulla possibilità di aprire dei tavoli di trattativa, di dialogo. Certamente non voglio illudermi, lo so che di fronte a un'invasione, di fronte a un'aggressione, bisogna comunque che qualcuno reagisca, però anche reagendo bisogna pensare al dopo. Il paradosso più grande è che dopo la seconda, questo lo dico perché in qualche modo l'ho vissuto da ragazzino, sono nato solo 10 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, abbiamo vissuto in questa illusione della costruzione di un ordine internazionale, sovranazionale, che risolvesse i conflitti dialogando.
0: Beh, adesso questa illusione mi pare sia finita.
1: E questa illusione in questo momento è...
0: Se non è finita, diciamo che è abbastanza erosa, ecco.
1: È abbastanza erosa e credo che un nostro dovere morale, perlomeno lo sento io come mio dovere morale, sia quello di cercare di ricostruirla, altrimenti...
0: Ma diciamo che tu avendo visto le guerre, quello che mi pare stai dicendo sottotono è che non vorresti tornare in un'altra età dei nazionalismi, la eviteresti volentieri.
1: Esattamente.
0: Non solo per la Bosnia, ma è per la ex Jugoslavia, ma un po' per tutta l'Europa, perché insomma quello può essere il pericolo, no? Nel momento in cui...
1: Esatto, vedi Stefano, quando c'è una frase molto bella scritta nel memoriale del genocidio di Srebrenica a Potoçari, che a un certo punto c'è scritto: perché Srebrenica non si ripeta mai più per nessuno in nessun luogo. Ecco, quel mai più era quello che io mi sentivo ripetere da bambino da mia madre, che aveva fatto la guerra, che era stata partigiana e aveva combattuto per liberare l'Italia. Ecco, quel mai più dovremmo recuperarlo e per uscire da questa logica
0: però a Srebrenica c'erano i caschi blu nella loro assoluta inefficacia, esatto. Ma almeno c'erano. Mi pare che nelle guerre, esatto, di oggi non ci sono più neanche i caschi blu.
1: Esatto, esattamente, ma non ci sono più neanche i giornalisti. Guarda quello che sta succedendo a Gaza, guarda, cioè,
0: i giornalisti sono diventati un obiettivo legittimo di guerra, insomma.
1: Esatto, esattamente, sono diventati un obiettivo legittimo e vengono proprio... Nel caso di Gaza i palestinesi morti sono tantissimi, i colleghi palestinesi morti, anche che ovviamente lavoravano per agenzie internazionali, e gli stranieri non vengono proprio lasciati entrare, a meno che non in tour guidati, embedded con le truppe.
0: Tanto dovremmo avere Trieste in linea per il collegamento.
2: Bello questo brano.
0: Ci sentiamo.
3: Sì, sembra tantissimo, l'ho ascolto sempre in macchina.
0: Ecco, io li sento in cuffia, non so se mi
3: macchina. Allora, 11:45 forse abbiamo Radio Capodistria.
0: Io ci sono.
2: Eccoli.
3: Tu ci sei e ci siamo anche noi.
0: E voi dovreste
3: ciao
0: esserci.
3: Stefano.
0: Ciao
2: Stefano.
0: Allora, eccoci
3: come
0: qua.
3: Come va Stefano dopo questa pausa che abbiamo avuto? No, guarda, come procede?
0: Va benissimo, c'è il sole. Mi pare che l'ultima volta ci sono passato davanti, Barcola è piena, quindi va benissimo.
2: Ma Barcola è piena anche a marzo, cioè, purtroppo non è un metro di paragone.
3: Esatto.
0: Perché anche con la bora si può prendere il sole a Barcola se ci si mette nel punto giusto.
2: Ma
0: quindi...
2: sì.
3: Esatto, qua non ci perdono un raggio di sole, no? Sì. Non viene mai perso.
0: No,
3: senti,
0: no.
3: Allora, con chi sei?
0: Ma guarda, io sono con Mario Boccia, un fotografo che è stato a Sarajevo, ha raccontato Sarajevo durante la guerra e sta portando in giro la sua mostra, una mostra bellissima di fotografie, che ha fatto tappa prima a Belgrado all'Istituto Italiano di Cultura, poi a Zagabria e naturalmente si concluderà tra un po' a Sarajevo. Stavamo parlando appunto di quella che è stata la tragedia della guerra in Bosnia, stavamo parlando anche di fotografie, di quanto si può raccontare, quanto un'immagine in qualche modo diventa iconica. E io, insomma, per me una delle immagini iconiche della guerra in Bosnia è quella sua scattata con una ragazza che praticamente correndo praticamente galleggia nel vuoto e sta fuggendo da un cecchino, quindi è una di quelle foto che
3: stiamo cercando di capire se ce la ricordiamo.
0: Se la vedete ve la ricordate
3: ma assolutamente,
0: ve la ricordate,
3: sì,
0: sicuramente.
3: Vedi no, poi ammiro la tua pronuncia su Sarajevo, come no, perché per noi è,
2: sì,
3: Sarajevo,
2: noi diciamo, mettiamo l'accento dopo, ma probabilmente sì, la tua pronuncia è quella corretta, ovviamente.
3: Sicuramente.
0: Sì, no.
3: Senti, allora al volo noi presentiamo proprio al volo, poi continuiamo con Mario Boccia perché siamo curiosi di sapere così, ma vi presentiamo Valentina Milan perché ci parla della festa del libro che è da domani all'Hangar Teatri. Ciao Valentina.
4: Buongiorno.
3: Anzi, da oggi è.
4: Cioè, ci sei Valentina?
0: Ma intanto che arriva Valentina, io direi che possiamo partire con Mario. Mario, senti, quanto la fotografia riesce a raccontare, forse anche più di un servizio giornalistico, più di tante altre cose? Alcune immagini, soprattutto quando parliamo di guerra, diventano iconiche.
1: Diciamo che rimangono più impresse nella memoria. Io però, rispetto a quella frase famosa che si dice spesso e della quale molti fotografi sono soddisfatti, una foto vale più di mille parole, io credo che una foto giornalistica senza didascalia, cioè senza le parole che l'accompagnano, valga la metà comunque. Altrimenti diventa un fatto estetico, diventa un fatto che riguarda quasi artistico, se secondo me. Io non ho mai preteso di essere un artista, io ho raccontato delle storie scrivendo e fotografando, sono un cronista. E già che avete nominato la ragazza che corre, voglio umanizzare quella storia aggiungendo un dettaglio. Io ho vissuto 20 anni con un senso di colpa, perché lo sguardo che quella ragazza correndo mi ha dato, incrociando il mio sguardo, mi sembrava quasi di rabbia, mi sentivo in colpa di averla fotografata in un momento in cui magari avrebbe preferito non essere fotografata. E proprio 20 anni dopo, quando la foto fu pubblicata fu vista a Sarajevo e lei si riconobbe. Mi arrivò una mail dicendomi: buongiorno, sono io la ragazza che corro, mi chiamo Bojana X e volevo dirle che sono sopravvissuta, grazie. Potete immaginare che senso di sollievo che ho avuto.
3: Ma bellissimo, un lieto fine, una cosa
2: ogni tanto che le storie di guerra abbiano una fine diversa.
3: Che meraviglia, bellissimo. Dopo 20 anni, quindi immagino l'emozione, la commozione.
0: Senti, un'ultimissima cosa, Mario, perché poi dobbiamo lasciare spazio a Trieste, ma cosa resta e soprattutto come in qualche modo Sarajevo riesce a riflettere su quel periodo?
1: Guarda, io da fotografo faccio una cosa pazzesca, ho fatto un libro di illustrato per ragazzi dagli 8 anni in su e lo porto nelle scuole e parlo di quanto è importante difendere le comunità molteplici, raccontando la storia della fioraia di Sarajevo. E la fioraia di Sarajevo l'ho portata da Trento a Palermo, in tutta Italia, e seguito a portarla tutti i giorni. È la storia di una donna che vendeva fiori durante la guerra, che io fotografo, e poi gli faccio una domanda sbagliata e gli chiedo: scusi, ma lei è serba, croata o musulmana? E lei mi risponde: sono nata a Sarajevo. Allora le chiedo: ma come ti chiami, per capirlo dal nome? E lei mi dice: Sviecerka, non so che nome sia, lo scrivo, e poi qualcuno mi dice: non è un nome, vuol dire fioraia. Ecco, questa storia di questa donna che seguitava a vendere il superfluo dei fiori durante la guerra, io la racconto ai bambini nelle classi elementari e medie in Italia, e le reazioni sono straordinarie, mi stanno riempiendo di pensieri, di temi, di fiori di carta. E penso che è quello che
0: è interessante, che in piena guerra a Sarajevo si è continuato a vendere fiori, perché le persone comunque nell'orrore generale non volevano rinunciare ad avere a casa la bellezza dei fiori freschi, no? E questa è una di quelle cose che raccontano tutti i cronisti che sono stati a Sarajevo e tutti gli abitanti di Sarajevo. Parliamo di libri a questo punto.
3: Parliamo di libri e non solo, con Valentina Milan. Ciao, eccoci.
4: Buongiorno
2: Valentina.
4: Buongiorno, ciao a tutti, buongiorno.
3: Ti ha emozionato questo racconto di Sarajevo, delle foto, vero?
4: Moltissimo, e tra l'altro credo storie. Di ricordare quella fotografia.
3: Ah, vedi, tutti noi stiamo cercando di visualizzarla, meraviglioso.
4: Sì.
3: Eccoci. Allora, Valentina, raccontaci, a Langar Teatri presentate la festa del libro, no? Che è un weekend per celebrare la lettura espressiva ad alta voce. Attraverso, quindi, avrete incontri, presentazioni, eventi rivolti a tutte le età. Raccontaci un po'.
4: Certamente, allora la festa del libro è praticamente una celebrazione, una festa per l'appunto, che è il culmine, l'apice di un progetto che è durato un anno, che si intitola per l'appunto Dentro e Fuori le Parole, e che ha riguardato sostanzialmente il fare formazione. Abbiamo fatto formazione alla lettura espressiva ad alta voce con un approccio teatrale, che poi è quello che utilizziamo un po' nella quotidianità nel nostro lavoro, alle scuole, quindi dalle primarie fino all'università. Il progetto ha vinto due bandi, uno nazionale, che è il bando CEPEL del Centro per il Libro e la Lettura, progetti locali del bando ad alta voce, e invece poi l'avviso storico etnografico per progetti educativi e didattici della regione Friuli Venezia Giulia. E sostanzialmente abbiamo così fatto delle lezioni per i ragazzi, per i bambini, per le bambine, e poi un pochino la specificità del progetto, che li abbiamo portati a leggere al di fuori della scuola, quindi in tanti contesti quotidiani, dalle librerie alle biblioteche, alle case di riposo, ai centri per persone con disabilità, fino agli ospedali per i bambini con problemi uditivi. E queste tre giornate vogliono essere un pochino una sintesi, ma appunto anche una festa di un lavoro che è andato avanti durante veramente tutto l'anno. Abbiamo fatto più di 250 ore di formazione in circa 15 scuole del territorio, perché poi siamo partiti da 5 scuole partner e da 2 dipartimenti universitari, ma poi la rete dei contatti e delle istituzioni interessate si è allargata, per fortuna. E quindi eccoci qua a celebrare questo progetto.
3: Bene, bene. Dico soltanto, Stefano, che nel frattempo Leonardo mi ha mandato la foto, ha trovato la foto.
2: Sì, abbiamo trovato la foto della ragazza
3: della
2: che corre.
3: Ragazza, meravigliosa. Sì, fa
0: impressione. Lui perché Mario dice che non è arte, no? Però in realtà, quando tu fai una foto che è assolutamente bilanciata in un contesto come quelle che sparano addosso, bisogna avere un grande talento, insomma. C'è una differenza.
2: Grande tecnica, ovviamente.
0: Grande tecnica, grande talento. Grazie, buon fine settimana,
3: grazie,
0: Trieste.
3: Grazie anche a voi, grazie.
0: Grazie.
3: Valentino.
0: Ecco, intanto noi siamo ancora un attimo con Mario. Insomma, poi questa mostra dalle nostre parti in Slovenia non la porti?
1: Io spero di sì. Adesso sai che sono disastroso per quanto riguarda le cose organizzative, eccetera. Per fortuna che in questo caso il Museo Storico Italiano della Guerra e l'Osservatorio Balcani e Caucaso e il Centro di Cooperazione Internazionale si occupano di gestire praticamente le mostre. Io non sarei in grado di farlo, francamente, non ho la capacità.
0: Ti basta quella di fotografare, insomma, adesso sinceramente.
1: Diciamo, anche se appunto mi hai fatto troppi complimenti, sai, io sono refrattario ai complimenti, sono venuti fotografi bravissimi, molto più bravi di me, maestri della fotografia. Diciamo che io ho la mia ricchezza è di avere tanti amici, cioè di avere tanti amici che nella mostra di Sarajevo questo alla fine dell'anno, in autunno, spero che saranno presenti, perché voglio che siano loro i protagonisti.
0: Tu hai nominato Osservatorio Balcani e Caucaso, sai benissimo che la nostra comune amica Nicole Corritore è una tua fan sfegatata, insomma.
1: Esatto, anche lei esagera nei complimenti verso di me, però per dirti che voglio che ci sia, sai, l'8 aprile a Sarajevo, quando abbiamo presentato la fioraia, a un certo punto viene una donna davanti a me con un ragazzo di 20 anni, molto alto, e mi dice: buongiorno, io sono Yelena, e mi fa vedere la fotografia della bambina che sorride davanti alla vetrina crivellata di proiettili, e questo qui è mio figlio. Ecco, io voglio che le Yelene, le Bojana, le Amra, tutte le persone che ho fotografato e che sono sopravvissute e si sono riconosciute nelle foto, siano i protagonisti della mostra di Sarajevo.
0: Grazie Mario Voce di essere stato con noi al Vaso di Pandora. Noi andiamo avanti, parleremo del terremoto nel Friuli, lo faremo attraverso quella che è stata anche l'azione che ha fatto Radio Capodistria in quel periodo. Ma tutto questo naturalmente dopo un po' di musica.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code per incidente tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Sul tratto della 4 Venezia-Trieste il traffico invece procede a rilento tra Trieste-Lisert e Redipuglia a causa di lavori in corso. Vi ricordiamo che fino alla mezzanotte di domani, sabato 9 maggio, sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano resteranno chiuse l'entrata e l'uscita dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro per lavori. Come svincoli alternativi si consigliano Pordenone Centro Commerciale o Azzano Decimo. Vi informiamo inoltre che sulla Brescia-Padova, dalle ore 21 di stasera fino alle ore 18 di domenica 10 maggio, sempre per lavori, l'entrata di Brescia Est rimarrà chiusa per chi viaggia in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro delle 12.30. Prende il via la campagna elettorale dell'Unione Italiana. Legge di intervento per lo sviluppo del Paese, critici gli istituti sanitari pubblici. Nuovo ultimatum di Trump all'Europa entro il 4 luglio, attuazione dell'intesa sui dazi o le tariffe saliranno. In vigore la tregua russa sul fronte ucraino. Un anno fa iniziava il pontificato di Leone XIV. Al via l'edizione 109 del Giro d'Italia, prime tre tappe in Bulgaria. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con il GR da Radio Capodistria.

0: Ultima parte del vaso di Pandora, parliamo del terremoto in Friuli che ha caratterizzato un momento importante anche per la nostra emittente. Radio Capodistria era partita subito e aveva coperto quell'evento, è stata tra i primi a raccontare cosa era accaduto in Friuli, in Carnia. E allora sentiamo un frammento di un reportage realizzato da Andrea Schumeniak e altri giornalisti della nostra emittente che a pochissime ore di distanza erano sul luogo del disastro.
1: Ci troviamo a Buia, la scena è impressionante. Non abbiamo ancora assistito a situazioni conseguenti a terremoti, comunque la situazione è molto impressionante. Case abbattute, calcinacci, ruspe al lavoro.
2: Libera la campagnola Zanon. Aspetta campagnola Zanon, avanti campagnola che chiama Udine.
3: Senti Picotti, provo a vedere se qui allora. sono a Corrino, devi mandarsi un'ambulanza, abbiamo trovato una signora sotto le macerie.
4: Due vecchietti, circa 60 anni, si chiamano Fabbro Decio e Fabbro Maria, è sempre di Strambon, qua nella frazione di Buia. Purtroppo c'è un bambino di 9 anni sotto le macerie, è crollato due solai e il tetto completo e ci è impossibile tirarlo fuori, quindi dobbiamo aspettare le pale meccaniche domani mattina quando si farà giorno.
5: Da mio fratello è tutto giù, non sappiamo se quattro persone, i guardiani, sono rimasti sotto, in ogni modo, sempre a Rivoli di Osopo. E il mio stabilimento è su invece, fortunatamente.
6: Morti ce n'è dappertutto.
1: Ah, no. Ci sono tante vittime.
6: Ce n'è di vittime, diverse vittime.
1: I danni per Buia sono ingenti.
6: Ce n'è tanti.
1: E dunque adesso sono esattamente 1:25. Questo significa che sono passate già del terremoto esattamente 3 ore e mezza. Ci troviamo a Mels, una frazione di Coloredo. Dunque riassumendo possiamo dire che Mels è quasi completamente distrutta,
7: sì. Quasi distrutta.
1: Particolarmente importante, anche perché sentita, anche perché pronta, l'azione dei radioamatori che sono accorsi da molte parti di Friuli Venezia Giulia qui nella Carnia per poter aiutare, per poter soccorrere. Potrebbe forse dirci quanti radioamatori circa sono accorsi qui?
8: Dunque, tutta la rete dovrebbe essere composta da circa 200 radioamatori. Teniamo tutti i collegamenti fra i vari reparti dell'esercito, i carabinieri, eccetera, con le basi, varie basi operative che coordinano con gli ospedali, con tutto il servizio di emergenza praticamente.
1: L'opera di ricerca di eventuali vittime ancora continua?
8: È continua, qui stiamo aspettando adesso che arrivino i militari perché dovrebbero arrivare da un momento all'altro.
1: Questa azione di radioamatori si è estesa anche al di fuori dei confini dell'Italia?
8: Sì, senz'altro. Prima in principio proprio sui 2 metri, sulla frequenza per i collegamenti locali ci sono stati i radioamatori jugoslavi che si sono preoccupati di vedere se c'era bisogno, se serviva aiuto, eccetera.
1: Scusi, i radioamatori jugoslavi si sono fatti vivi subito dopo il terremoto?
8: Ma immediatamente, quando io ho acceso la radio c'erano 3 radioamatori
1: jugoslavi. Può dirci, scusi, di dove erano questi 3?
8: Era Mario di Pirano e poi erano i 2 fratelli di Capodistria e...
1: Sono le 2:40 e ci troviamo a Maiano. Ancora macerie, ancora case distrutte e ancora gente sulle strade che con espressione attonita, stupita, incredula quasi, guarda quella che era stata la loro casa, quella che era stato il loro focolare.
9: Ci sono visti 2 condomini, sono rasi al suolo e molte, molte case.
1: Potremmo quindi dedurre che il bilancio per Maiano è molto pesante.
9: Molto pesante, io penso di sì, mi auguro di no, ma penso di sì.
10: Dopo Osopo che ci è parso praticamente raso al suolo, ci troviamo a Gemona, sono le 4 del mattino, la città è, anche qui la città è distrutta, la chiesa praticamente non esiste più, numerose case che si sono letteralmente sprofondate.
11: Si sente... è morta quella famiglia, è morta quell'altra, però ancora non si sa niente perché ognuno sta a casa sua perché è pericoloso andare in giro.
12: Il cotoneficio è stato un...
11: Il cotoneficio Morganti qua, la manifattura Morganti è distrutta, sono ancora dentro.
13: Gli operai. Lavoravano gli operai.
14: Turno di 300 operai.
10: E le operazioni di soccorso, di salvataggio?
14: Hanno cominciato subito. Ma era buio. Come potevano fare?
11: Tutta la notte. Tutta la notte sono dentro là, chissà quanti ne è là dentro e chissà chi sono.
14: Bere qualche vicini, cosa, però, i vicini, che siamo, grazie a Dio, vivi.
10: Proprio ora sta arrivando una autoambulanza, e ce ne sono che vengono e vanno, anche un elicottero in aria, vediamo le luci, le prime...
11: Comincia a vedere giorno.
0: Ecco, questo era il racconto che avevano fatto i nostri inviati sul campo dell'epoca, Andrea Chouveniac e Mario Vidovic, che era caporedattore responsabile della nostra emittente, che era subito partito con le squadre, i nostri tecnici, il tecnico Scherlavai, ma anche tanti altri che avevano raggiunto i luoghi del sisma, tra l'altro prima di tanti altri, perché all'epoca diciamo la rete giornalistica non era organizzata così come è organizzata oggi. E noi per parlare di questo evento abbiamo in studio Devana Jovan, che è stata a lungo caporedattrice del programma informativo di Radio Capodistria, e Gianni Lakovic, che invece è stato quello che ha raccontato per primo da Radio Capodistria l'evento, no? Tu eri in redazione quando le cose sono precipitate.
15: Esattamente così. Intanto buongiorno, mi fa una certa emozione ritornare qua nel mio studio. Io ero un giornalista novello, ero arrivato a febbraio, quindi la cosa è successa questo 6 maggio, erano le 8:59, lo ricordo come oggi. Il tutto è stato anticipato da un boato, c'eravamo in studio, ovvero nella nostra redazione, c'era Caputurno, c'era Lidia Prion, c'era la Cesnik, la segretaria, c'ero io, e c'era una giornalista che non mi ricordo, devo dire il nome, ma la prima cosa è stata la reazione della nostra Lidia, è stata: state calmi, la casa è antisismica. Comunque questo minuto era la prima volta che io vivevo in vita mia un terremoto vero, quindi ha durato 59 secondi, ci ha scassato ben bene, e noi da bravi giornalisti alle prime armi, ovviamente con un po' di paura, con un po' di rispetto, ho chiesto ovviamente cosa fare, cosa dobbiamo fare, noi ci siamo messi all'opera subito, veramente abbiamo iniziato a cercare le stazioni radio italiane che non trasmettevano, cioè non c'erano informazioni, cioè devi capire che al tempo le informazioni non era come oggi, che c'era
0: il telefonino, no?
15: Non c'era niente, c'era la telescrivente, le notizie erano rare, quindi la nostra unica fonte era sentire la radio. Poi ci è arrivata una chiamata direttamente in redazione da parte dei radioamatori, quelli che citava Manlio Vidovic nel precedente servizio. Da Pirano c'era un radioamatore, Mario, esattamente, era lui, e la mia capa mi ha detto: prendi subito l'agra, prendi il registratore e vai a sentire cosa hanno da dire. Loro sono in collegamento con le zone terremotate e quindi potrei avere in prima voce, facciamo un servizio. Infatti io mi sono armato del mitico registratore, sono andato giù e
0: era portatile, aveva circa 20 kg.
15: Aveva non 20 ma 9-10 ne aveva, comunque era uno strumento essenziale da noi, la cura per il suono era massima, ma era inimmaginabile registrare con qualcosa d'altro. Comunque io sono arrivato a Pirano, ho avuto la possibilità di sentire, di mettermi in contatto con i cosiddetti baracchini, gli radioamatori friulani, e abbiamo sentito in viva voce ovviamente questi drammatici momenti, questi bilanci di morte, di case crollate, di paura, di suoni, di cose. Ho registrato il tutto, ovviamente ho confezionato il mio primo RD in voce, questo è stato anche il mio primo servizio televisivo e radiofonico, quindi sono venuto alla radio e alle 6 è andata in onda questa registrazione. Devo dire che è stato per me molto emozionante, ovviamente, ma abbiamo visto in quel momento quanto utile e quanto importante la voce della radio, quanto importante è stato il ruolo di Capodistria, che era particolarmente radicata tra gli ascoltatori friulani, e abbiamo dato queste prime drammatiche notizie. Poi abbiamo sentito come è andata a finire, quanto bravi sono stati poi i friulani alla ricostruzione, ma quanto grande è stato anche l'aiuto della Slovenia, dell'allora Jugoslavia, sia in termini di aiuto, di tecnici, di tutte queste cose qua.
0: Devana, insomma, Radio Capodistria sapeva fare, insomma, il suo lavoro.
16: Ma io credo che sappia ancora sempre farlo. Bisogna riuscire a, a tutte una... queste potenzialità, renderle, farle rendere, fare la radio è veramente la radio.
0: Ma lì però la radio diciamo è nata che, sul lì, territorio. Che lì era interessante perché anche, voglio dire, il sistema, diciamo così, delle radio commerciali non era ancora, non era
16: no,
0: ancora nato, quindi, quindi diciamo che avevamo anche l'esclusiva del poter raccontare, no?
16: Infatti punto la cosa più importante è stata l'immediata reazione, lì nessuno si è chiesto cosa facciamo, chi, come, cosa, ci siamo organizzati anche un po' attraverso quello spirito che poi è all'origine della protezione civile, di organizziamoci e andiamo e agiamo. Noi non dobbiamo dimenticare che la protezione civile, il presidente della regione Comelli e successivamente Zamberletti, il grande commissario delle ricostruzioni, si sono appoggiati molto su quella che era l'esperienza jugoslava. Noi non dobbiamo dimenticare che la Jugoslavia era un paese organizzato da questo punto di vista, no?
0: Con la Jugoslavia doveva organizzarsi
16: sì,
0: di fronte a una possibile
16: autodifesa,
0: invasione,
16: si diceva autodifesa e protezione civile. Sì, sì, sì. E lì con la Costituzione del 74, che è la Costituzione che aveva dato molti più poteri e competenze alle singole repubbliche,
0: e
16: la
0: che
16: Slovenia,
0: la Slovenia se ne prese tante più di altri,
16: beh, sì, ha saputo gestirsele. Ha organizzato anche a modo proprio uno degli aspetti più importanti ed era quello della protezione civile. La protezione civile, e poi erano gli anni di un determinato, non lo chiamo disgelo perché gelo da queste parti non c'è stato, di un intensificarsi della collaborazione transfrontaliera, erano anni belli, erano anni in cui si cominciava a capire che potevamo stare insieme meglio di come si fosse stato in passato.
0: Non c'era ancora l'Alpe Adria, ma l'Alpe Adria nasce nel
16: 1978 anche sulle basi di quella che era stata la collaborazione precedente, e Comelli era uno che aveva intuito che si poteva fare con questi vicini in grosse difficoltà, perché non dimentichiamo che nel Friuli c'era la Gladio, quindi c'era questa diffidenza nei confronti del vicino rosso, rosa. E lì però queste esperienze, organizzative hanno aiutato. La protezione civile italiana nasce nel 1982, proprio per volontà di Zamberletti e di chi l'esperienza friulana l'ha vissuta. Quindi qui la collaborazione è stata vera. Addirittura si è arrivati al punto di essere più impegnati sulla collaborazione, sulla ricostruzione, sugli aiuti con il Friuli che non con il Cambresco, la zona dell'Alto Isonzo che era stata colpita dal terremoto, non avendo avuto vittime, avendo una persona, avendo avuto una distruzione però su un territorio che era praticamente spopolato, poi anche la ricostruzione, l'attenzione è stata minore, nel Tolminotto di più perché era una zona più popolosa e quindi si è ricostruito grazie anche a questi aiuti jugoslavi, le scuole, e poi si è costruito e si è dato una mano anche nella parte friulana con le case premontate, con questa
0: che era una delle caratteristiche,
16: insomma, ci sono state,
15: cioè,
16: quindi
15: sono state donate addirittura una novantina, cioè non va dimenticato che tra gli aiuti esteri che sono arrivati in Friuli primi sono stati quelli americani, c'erano le basi americane, quelli austriaci, e i terzi erano proprio vicini, cioè
16: Jugoslavia, la Jugoslavia
15: di allora ha aiutato in maniera concreta e tangibile.
0: Però la sensazione, insomma, che per i friulani quel terremoto sia stato anche dal punto di vista, insomma, del loro orgoglio molto fondativo, perché hanno saputo, cioè una delle frasi che dicevano era facim de bisoi, cioè facciamo da soli e ricostruiamo prima, cioè noi stiamo pure nelle tende ma facciamo prima le fabbriche, mettiamo prima per come vogliamo
15: così
0: lavorare.
15: Comunque il dato fondamentale da ricordare è che il governo, al tempo c'era il governo Moro,
16: sì, governo
15: ha dato competenze ai sindaci per quanto riguarda
16: prima
15: i finanziamenti,
16: alla regione
15: e ai sindaci, ha dato la disponibilità dei fondi, quindi tradotto ai tempi d'oggi appare impossibile che il Friuli si potesse ricostruire in soli 10 anni, al tempo invece i sindaci hanno potuto disporre di mezzi propri, i friulani sono stati bravissimi, hanno ricostruito prima ovviamente la produzione, le fabbriche e poi le case, hanno detto rifaremo esattamente là dove erano, come erano, e hanno seguito questa filosofia, hanno ricostruito veramente, ma pietra per pietra, mattoni ce n'erano poco, e hanno ricostruito e hanno fatto del modello Friuli un modello referente. Cioè nessuno mai nella storia ha potuto ricostruire un territorio così vasto da un terremoto così deleterio in maniera talmente professionale, senza ruberie o altre cose di sorta, proprio per questa volontà indomita del friulano di fare e di dare nuovamente una nuova dignità a una regione piuttosto dimenticata anziché
16: sì,
15: no.
16: Ecco, se posso aggiungere, non dobbiamo dimenticare che lì c'è tuttora, c'era una comunità slovena, la comunità slovena dimenticata anche dagli accordi internazionali italo-sloveni, italo-jugoslavi, perché non rientrava nelle famosi accordi di Udine, Gorizia sulla collaborazione, quindi erano un po' dimenticati.
0: Quelli
16: già
0: della cosiddetta Slavia Veneta.
16: Della Slavia Veneta, delle valli del Natisone e quelle parti lì. E lì non c'era soltanto il fatto della mancata percezione dell'esistenza, ma ovviamente anche della mancata percezione dell'esistenza di una lingua minoritaria. C'erano due lingue minoritarie in Friuli Venezia Giulia, in Friuli c'era il friulano e c'era lo sloveno, in quel territorio lì, poi con lo spopolamento che c'è stato, con le migrazioni e così via. Il terremoto da questo punto di vista, come hai detto tu, è stato una botta d'orgoglio, e anche la consapevolezza che questa componente slovena, che aveva anche funto veramente da ponte poi con gli sloveni, con gli aiuti venuti dall'oltre confine e così via, aveva anche essa stessa un diritto di esistenza in altro modo. Infatti nasce lì come conseguenza del terremoto un aspetto positivo, la scuola, che oggi è la scuola bilingue di San Pietro al Natisone.
0: Tutto l'interesse delle organizzazioni della minoranza che hanno fanno capo a Trieste di occuparsi anche di quella zona lì.
15: Potremmo dire che il terremoto ha dato dignità
16: alle due lingue,
15: ha dato dignità sicuramente, perché il friulano si sentiva sempre, era molto restio.
16: Non si parlava di lingua friulana.
15: No, anzi era un dialetto.
16: Oggi
15: e anche
16: una
15: lo stesso
16: lingua.
15: Friulano era, mi ricordo anche i miei anni all'università, i friulani erano sempre un po' ritirati, malvolentieri parlavano nella propria lingua.
16: Io devo dire che
15: in quel momento è stata data una nuova dignità. Il terremoto ha fatto superare anche certi preconcetti e riserve,
16: anche pregiudizi
15: nei confronti dell'altro, e ha avviato sicuramente una collaborazione che è stata poi fattiva negli anni.
16: Sì, cioè,
15: l'Alpe Adria, la collaborazione, gli accordi di Uni, sono tante le cose che hanno portato, ovviamente.
16: Non dimentichiamo che ancora oggi diciamo che l'indipendenza slovena, la diplomazia e la politica estera internazionale della Slovenia nasce in Alpe Adria, che è appunto un po' da poligono.
0: Diciamo che senza Alpe Adria il riconoscimento, cioè senza gli amici di Alpe Adria,
16: ma anche la fiducia reciproca non era una mera formalità.
0: Possiamo
16: interpretare questo terremoto quindi anche in questa chiave.
0: Senti, però Radio Capodistria, volendo parlare insomma di noi, diciamo senza volerci incensare ovviamente, avevi veramente la sensazione che fosse qualcosa che in qualche modo riusciva a trascendere, andare oltre, a raccontare un territorio nella maniera forse anche di servizio, così come
16: eravamo molto presenti sul territorio. Sai che ci si sentiva fino al Nord Africa, no? Quindi, però territori come il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, parte anche ancora più giù, eravamo sentiti, ascoltati e seguiti. E forse anche per il fatto che eravamo lontano dagli occhi, lontano dal cuore, di censure, anche lontano dalla comprensione dei nostri messaggi, di censura ce n'era poca. Quindi pressioni da questo punto di vista nei miei decenni di lavoro a Radio Capodistria ne ho avuti veramente pochi, nulla.
0: Ecco,
16: quindi
0: diciamo.
16: Eravamo volevamo radio di servizio, però questo sì, ed era un po' anche questo un punto d'orgoglio, cioè noi volevamo essere.
0: Ma diciamo che però quando vai in giro e parli di ti presenti come Radio Capodistria in giro per il Friuli Venezia Giulia, ma non soltanto, ti riconoscono
16: ancora
0: e
16: sempre.
0: Ti ricordano
16: sì.
0: E anche ti ascoltano, perché noi continuiamo a mantenere una parte di ascoltatori anche importanti. Ovviamente non c'è più la rete di trasmettitori che c'era una volta, e questo forse è un peccato.
16: Ahimè, perché questi, ecco, in queste situazioni i DAB, ma senti, ma quando i digitali e così via non servono.
0: Però difatti anche sulla questione delle onde medie bisogna pensare che nel momento in cui ci sono le catastrofi, l'unica cosa che funziona sono le onde medie.
16: Esattamente così. Anche
0: pensate a qualsiasi film catastrofico americano, nel momento in cui c'è il disastro, uno prende un vecchio transistor, quello con le batterie,
16: e si sintonizza
0: sulle onde medie.
15: Ultracorte.
0: Diciamo che anche l'Europa, quando sta smantellando tutta la rete onde medie, qualche riflessione la dovrebbe fare, no? Visto
16: L'Europa, ma anche la nostra piccola madre patria, no? Anche in fondo vediamo che se vogliamo continuare a essere come mezzo pubblico, come emittente pubblica, emittente di servizio, dobbiamo avere la possibilità di accedere alle persone in qualsiasi momento, quindi anche attraverso le vecchie banali onde medie
0: che vengono, che servono quando ci sono i casini,
16: che servono quando servono, sì.
0: Ma senti, tu parlavi del friulano, della lingua, c'è una notizia di probabilmente pochi giorni fa, insomma, che forse era impensabile negli anni 70. Lo Sport parla friulano, gli United Eagles Basque di Cividale, sì. la società filologica friulana insieme alle associazioni sportive friulane hanno deciso che la squadra farà comunicazione anche in friulano.
15: Sì, è vero. Cioè, la lingua friulana negli ultimi anni ha acquisito in importanza e in dignità soprattutto. Cioè, superato il gap di una lingua minore, un dialetto, come per il Veneto. Il Veneto non si è mai trattato come dialetto. Quando si è parlato di Veneto si parla di lingua veneta.
16: Boh.
15: Abbiamo avuto anche delle discussioni.
16: Boh, io su questo lingua minore.
0: Possiamo chiamare Rosanna Bubula, che è una linguista, ma spiegherà che...
16: Vorrei aggiungere, per quanto riguarda il friulano, un'esperienza mia di qualche anno fa in consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, quando ci può essere un intervento in lingua friulana e in lingua slovena, e c'è l'interprete che traduce dal friulano verso l'italiano e dallo sloveno verso l'italiano. Mi sembra che questi siano degli aspetti, delle cose che dimostrano una grande crescita, una grande democrazia, una grande ricchezza.
0: È una grande ricchezza. Siamo in conclusione, vedo già il nostro Delio De Sardo che...
16: mi permetti, da adesso un po' abuso della mia vecchia posizione,
0: ma tu sai che sei padrona di casa qui, quindi.
16: Voglio dire, vorrei veramente complimentarmi con i nostri colleghi che hanno avuto questi grandi riconoscimenti da parte della casa madre della radio televisione di Lubiana, e ci sono Delio De Sardo, la nostra Donatella Pohar, è il tecnico di tutte le occasioni e di tutte le situazioni, Mitya Jasbitz, figlio di Radio Capodistria, perché anche suo padre è stato un importante personaggio, come Donatella Pohar, nipote di... C'è un po' una generazione che è venuta su con questa radio, e mi fa veramente, veramente piacere che sia stato riconosciuto questo lavoro.
0: Tu sai che noi che lavoriamo qua e che quelli che lavorano nel programma informativo, insomma, da te hanno imparato tantissimo. Da te hanno imparato tantissimo, e anche da Gianni.

0: insomma, a questo punto vi lasciamo con un po' di musica e poi ci risentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata del Vaso di Pandora.
1: Grazie.
2: Grazie.

0: il meteo e la viabilità.
1: Situazione. La maggior parte dell'Europa è interessata da un campo di pressioni livellate. Sull'Atlantico stazionano due aree cicloniche con perturbazioni. Sulle nostre regioni si mantengono masse di aria relativamente calda. Previsioni. Oggi generalmente sereno, nel corso della giornata nuvolosità cumuliforme. Non si escludono isolati acquazzoni sull'arco alpino. Localmente soffierà vento dai quadranti orientali, temperature massime da 19 a 24 gradi. Nella notte previste schiarite, nebbia locale. Domani soleggiato e caldo, nel pomeriggio e in serata possibili isolati rovesci o temporali, in particolare al nord. Temperature minime da 5 a 11, massime da 21 a 25. Domenica mattina ancora generalmente sereno, successivamente previste velature e soffierà vento sudoccidentale. Lunedì nuovi addensamenti da ovest con locali precipitazioni anche sotto forma di acquazzoni e fenomeni temporaleschi. Parzialmente sereno all'est, vento sudoccidentale in rafforzamento. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese. Causa lavori, code sull'autostrada 1 Capodistria-Lubiana, tra l'area di sosta Studenez e Postumia. Le 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati gentili ascoltatori con l'informazione di Radio Capodistria. Vediamo i titoli delle notizie più importanti. Prende il via la campagna elettorale dell'Unione Italiana. Legge d'intervento per lo sviluppo del paese, critici gli istituti sanitari pubblici. Nuovo ultimatum di Trump all'Europa entro il 4 luglio.

0: luglio, attuazione dell'intesa sui dazi, o le tariffe saliranno. In vigore la tregua russa sul fronte ucraino. Un anno fa iniziava il pontificato di Leone XIV. Al via l'edizione 109 del Giro d'Italia, prime tappe in Bulgaria. Appuntamento domani e domenica al Montfort di Portorose con lo spettacolo Il Triangolo di Marco Brezel. Il 31 maggio prossimo i soci delle comunità degli italiani, oltre che a scegliere i presidenti dell'UI e i consiglieri dell'Assemblea, rinnoveranno pure gli organismi interni. Oggi prende il via la campagna elettorale. Dionisi Botter.
1: È aperta la corsa al voto che porterà l'elezione a suffragio universale con voto diretto del nuovo Presidente dell'Unione Italiana e della Giunta Esecutiva. I soci delle comunità degli italiani eleggeranno inoltre i rispettivi consiglieri dell'Assemblea UI composta, ricordiamo, da 76 seggi. Anche gran parte dei 52 sodalizi rinnoverà i propri organismi interni. Marin Corva è in corsa per la carica di Presidente dell'UI, mentre il Presidente dell'Assemblea, Paolo De Marin, si candida alla guida della Giunta. Come ci ha spiegato Anastasia Sorgo, della Commissione Elettorale Centrale dell'UI, la sfida per il rinnovo dell'Assemblea dell'Unione sarà tra più di 90 candidati.
2: La sfida, per così dire, ci sarà tra più di 90 candidati per l'assegnazione di 76 seggi, ossia posti all'Assemblea dell'Unione. Per dire qualche statistica, possiamo allora innanzitutto, come Commissione Elettorale Centrale, confermare che sono state pervenute due candidature, una per il Presidente dell'Unione Italiana da parte di Marin Corva e una per il Presidente della Giunta Esecutiva da parte di Paolo De Marin, che sono state ieri anche confermate e convalidate ufficialmente da parte della Commissione Elettorale Centrale. Per quel che riguarda invece il rinnovo dell'Assemblea dell'Unione, possiamo dire che, partendo dalla Slovenia, in tre comunità quindi si è candidato soltanto un candidato per un posto unico, che quindi praticamente si sa già che verrà eletto. La sfida, per così dire, invece sarà un po' più dinamica nelle comunità di Ancarano, dove si conteggiano due candidati per un posto, nella comunità Dante Alighieri di Isola, dove abbiamo proprio così due candidati per un posto, e Capodistria, dove abbiamo due liste con due candidati ciascuna, quindi un totale di quattro candidati per due seggi. La situazione è molto simile anche a Pirano, dove troviamo due liste con tre candidati ciascuna, per un totale quindi di sei candidati che si conteggeranno i tre posti all'Assemblea. Un altro dato interessante sicuramente sono le candidature che sono state pervenute da parte della comunità di Fiume, dove troviamo ben 14 candidati per sei posti e un mago con sette candidati per tre seggi. Tra le comunità un po' più piccole abbiamo ad esempio Verteneglio, dove il 31 maggio potremo eleggere quattro candidati per due posti, e Visinada con tre candidati per un posto.
0: Il governo ha stilato la lista dei comuni con insediamenti rom registrati e con la stima del numero di abitanti di questi insediamenti. Hanno stimato che in 25 comuni con 80 insediamenti rom vivano 7.620 abitanti. La lista serve da base per una pianificazione più efficace delle misure e per il coordinamento tra le autorità e le comunità locali, hanno comunicato dopo la riunione del governo. L'archivio aggiornato è una base uniforme e trasparente per l'articolo 20 delle modifiche alla legge sul finanziamento dei comuni approvata dal Parlamento lo scorso marzo. L'articolo in questione stabilisce che alle municipalità con questi insediamenti vengono forniti nell'anno in corso fondi dal bilancio statale per il cofinanziamento degli obblighi. Ai comuni viene assicurato per ogni anno di bilancio un importo pari al 4,2% della spesa totale dei comuni con insediamenti rom registrati. L'Associazione degli Istituti Sanitari della Slovenia ha trasmesso al Parlamento osservazioni alla proposta di legge sulle misure straordinarie di intervento per lo sviluppo del Paese. Queste riguardano in particolare le modifiche della legge sull'attività sanitaria. Sottolineano che le soluzioni proposte aumentano i rischi per il funzionamento stabile della rete sanitaria pubblica. Sentiamo Delio De Sardo.
3: I principali appunti riguardano l'ampliamento delle possibilità di collaborazione contrattuale degli operatori sanitari presso altri enti erogatori, il rilascio di autorizzazioni per il lavoro degli operatori sanitari al di fuori dell'istituto di appartenenza e la revoca per le strutture convenzionate delle limitazioni nella gestione degli utili di esercizio. L'associazione rileva che la regolamentazione relativa alla collaborazione contrattuale presso altri fornitori di servizi rischia di portare a un aumento dei trasferimenti dagli enti pubblici, rendendo ancora più grave la carenza di personale. In condizioni già precarie per numero di operatori sanitari, questa misura mina la stabilità del servizio negli enti sanitari pubblici, che sono i responsabili dell'erogazione di cure sanitarie continue. La proposta di legge elimina anche le eccezioni nel rilascio di autorizzazioni ai professionisti sanitari per lavorare presso altri enti, indipendentemente da alcune restrizioni che, secondo quanto rileva l'associazione, si sono rivelate necessarie per garantire il regolare funzionamento del sistema sanitario. Per questo motivo ritiene che le eccezioni esistenti debbano essere mantenute o regolamentate anche con la nuova normativa. Per quanto riguarda la possibilità di gestire autonomamente l'utile di esercizio, si avverte che le prestazioni garantite dal servizio sanitario pubblico sono finanziate con fondi dell'assicurazione sanitaria obbligatoria. Pertanto ritengono che il principio dovrebbe valere per tutti gli operatori nella rete sanitaria pubblica, incluse le strutture convenzionate. Principio secondo cui il denaro che fluisce per l'erogazione del servizio sanitario pubblico proviene dai contributi, quindi il suo scopo non è il profitto, bensì di soddisfare le esigenze sanitarie dei contribuenti. Secondo l'associazione, le modifiche nel settore sanitario dovrebbero essere orientate al rafforzamento della stabilità del sistema sanitario pubblico, alla sostenibilità a lungo termine del personale e a condizioni uguali per tutti gli operatori.
0: Donald Trump lancia un nuovo ultimatum all'Unione Europea. O Bruxelles dà piena attuazione all'accordo commerciale dell'anno scorso entro il 4 luglio, giorno del 250° compleanno degli Stati Uniti, oppure le tariffe sulle merci europee saliranno immediatamente a livelli molto più alti. Il messaggio affidato al social personale del presidente arriva dopo una telefonata con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La mossa in realtà sposta in avanti la scadenza rispetto alla minaccia di pochi giorni fa, quando Trump ipotizzava dazi del 25% su auto e camion già a partire da questa settimana. Al centro della contesa c'è l'accordo raggiunto in Scozia il 27 luglio 2025. Secondo la Casa Bianca, quel patto impegna l'Europa ad azzerare le sue tariffe a fronte di un tetto massimo del 15% imposto dagli Stati Uniti sulla maggior parte dei prodotti europei. Trump accusa ora Bruxelles di essere inadempiente sulla ratifica. È entrato in vigore il cessate il fuoco di 2 giorni in Ucraina, annunciato dalla Russia. In caso di violazione della tregua, Mosca però ha avvertito che avrebbe risposto con attacchi su larga scala contro Kiev. Intanto il capo dello Stato ucraino Volodymyr Zelensky ha sconsigliato ai leader degli alleati della Russia di partecipare alla parata militare di domani a Mosca in occasione del giorno della vittoria. Sentiamo il servizio di Erika Paternusch.
4: La Russia ha dichiarato unilateralmente un cessate il fuoco con l'Ucraina per oggi e domani 8 e 9 maggio in occasione delle celebrazioni del giorno della vittoria sulla Germania nazista. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha assicurato che a causa della minaccia terroristica proveniente dall'Ucraina i servizi di sicurezza si stanno preparando per la parata a Mosca prevista per domani. Ha inoltre definito necessarie le interruzioni di internet nella capitale introdotte per garantire la sicurezza dei cittadini. Nel suo discorso serale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato di aver ricevuto informazioni riguardo l'intenzione di alcuni leader dei paesi vicini alla Russia di partecipare alla parata militare. È un desiderio strano di questi tempi, non lo raccomandiamo, ha commentato, mettendo in guardia gli alleati del Cremlino delle conseguenze politiche di una presenza che potrebbe essere interpretata come un sostegno diretto all'aggressione russa. I russi vogliono il permesso dall'Ucraina per organizzare la loro parata in modo da potersi riuscire riunire in piazza in tutta sicurezza per un'ora una volta all'anno e poi tornare a uccidere la nostra gente, ha detto ancora il presidente, aggiungendo che nel frattempo Mosca parla già di attacchi dopo il 9 maggio. Una logica strana e certamente distorta da parte della leadership russa, ha concluso. A causa di timori di attacchi da parte di droni ucraini, quest'anno la parata che celebra la vittoria sovietica sulla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale sarà ridimensionata. Il Ministero della Difesa russo aveva infatti già annunciato che carri armati, missili e altro equipaggiamento militare non saranno presenti alle celebrazioni.
0: L'esercito russo ha segnalato diversi attacchi di droni ucraini da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco unilaterale. In totale Mosca afferma che la sua difesa aerea ha abbattuto più di 260 droni dalla mezzanotte. I droni, secondo il Ministero della Difesa, sono stati intercettati in diverse regioni, tra cui quella della capitale. Non ci sono notizie immediate di danni o vittime. Inoltre, a causa dell'attacco di un drone ucraino contro un edificio amministrativo della navigazione aerea russa, le attività di 13 aeroporti della Russia meridionale sono state sospese. Nel frattempo, Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia ha condotto nuovi attacchi contro obiettivi in Ucraina. Tutto ciò dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessare il fuoco sul fronte, ha scritto il presidente sul social X, aggiungendo che Kiev avrebbe risposto agli attacchi in modo proporzionato.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Esattamente un anno fa, l'8 maggio del 2025, Papa Leone XIV si affacciava per la prima volta dal balcone centrale della Basilica di San Pietro. A un anno esatto dalla sua elezione, il primo Papa americano della storia ha assunto sempre più peso negli equilibri internazionali, non esitando ad avviare un duro confronto con Donald Trump. Alessandro Martegani.
6: La pace sia con tutti voi! Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante.
7: Le prime parole da Papa di Leone XIV, Robert Francis Prevost, il primo pontefice americano della storia, erano state dedicate alla pace e a un anno esatto dalla sua elezione al soglio pontificio, avvenuta l'8 maggio 2025, dopo sole 4 votazioni, sembrano sempre più attuali. La sua elezione era stata interpretata come una sorta di scelta di mediazione dopo il pontificato di Papa Francesco, sicuramente il pontefice più conosciuto della storia e probabilmente anche il più amato. Proprio per questo non era un compito facile, quello di Prevost, che ha scelto di iniziare il suo percorso in punta di piedi, un atteggiamento che aveva anche suscitato qualche perplessità fra i fan di Francesco, ma che probabilmente invece rappresentava una strategia ben precisa. Con il procedere dei mesi, Papa Leone ha assunto sempre maggior peso negli equilibri mondiali, diventando un attore di primo piano dopo gli attacchi ordinati da Donald Trump, prima al Venezuela e poi in Iran. Chi si attendeva un atteggiamento più morbido verso gli Stati Uniti da un Papa americano è rimasto deluso. Prevost ha sostenuto con forza le ragioni della pace, non esitando a scontrarsi con il numero uno della Casa Bianca, una posizione che lo stesso Donald Trump ha apertamente criticato, accusando perfino il pontefice di essere debole e pessimo nella politica estera poco dopo l'attacco all'Iran, poi addirittura di mettere in pericolo molti cattolici e molte persone. Per lui, aver aggiunto il tycoon, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Attacchi a cui Prevost ha risposto mantenendo la propria posizione con parole ferme, ma senza alimentare polemiche. Non mi fa paura, aveva detto riguardo a Trump, non voglio aprire un dibattito, la missione della Chiesa, ricordato, è predicare il Vangelo e la pace.
0: Passiamo allo sport. Con il ciclismo, parte tra poco dalla Bulgaria il 109° Giro d'Italia, al via 23 squadre e 184 corridori, tra cui nessuno sloveno. Non succedeva da 26 anni. Occhi puntati sul danese Jonas Vingegaard, due volte trionfatore al Tour e vincitore dell'ultima Vuelta, al debutto al Giro per completare la sua tripla corona. Il servizio di Lara Dercic.
8: Si riparte dalla Bulgaria, consolidata quindi la tradizione di esordire all'estero. Lo scorso anno il Giro partì dall'Albania. Prime tre tappe in territorio bulgaro, dopo un giorno di riposo per il trasferimento, la corsa riprende il suo percorso in Italia dalla Calabria martedì 12 maggio. Oggi in programma la Nessebar Burgas di 147 km, tappa pianeggiante, con ogni probabilità sarà un velocista ad indossare la prima maglia rosa dell'edizione 109 del Giro. Primo favorito il friulano Jonathan Slatan Milan. Complessivamente 21 tappe, l'ultima a Roma il 31 maggio, dopo 3.460 km percorsi, con un dislivello positivo di quasi 49.000 metri. In totale saranno 8 le tappe di pianura, 7 quelle di media montagna e 5 di alta montagna. Solo una cronometro il 19 maggio per 42 km da Viareggio a Massa. Il Giro d'Italia torna in Friuli Venezia Giulia sabato 30 maggio con la 20ª e penultima tappa, una frazione decisiva e carica di storie. La tappa partirà da Gemona del Friuli e si concluderà con una spettacolare doppia scalata a Piancavallo nel contesto del 50esimo anniversario del terremoto del 1976. Nessuno sloveno al via, non succedeva dal 2000. A causa di un infortunio hanno dovuto dare forfè all'ultimo il veterano Luca Mesguez e il giovane Mateusz Govekar. Gli italiani al via sono 41, 7 in meno dello scorso anno, ma comunque di gran lunga la nazionale più rappresentata, punta di diamante della spedizione azzurra Giulio Pellizzari. Per la generale c'è solo un favorito, il danese Jonas Vingegaard. Dal suo debutto al Giro d'Italia il suo obiettivo è vincere l'unica grande corsa a tappe che manca al suo palmarès, dopo aver vinto il Tour de France due volte e una Vuelta di Spagna.
0: Nel Parlamento bulgaro è in programma oggi il giuramento del nuovo governo guidato dal leader della coalizione di centrosinistra Bulgaria Progressista Rumen Radev. Alle elezioni di aprile la coalizione si è assicurata la maggioranza assoluta in Parlamento, il che potrebbe portare alla fine dell'incertezza politica pluriennale che ha colpito questo paese membro dell'UE dopo le proteste di massa contro la corruzione nel 2020. Rumen Radev, ex capo dello Stato, durante la presidenza si era distinto come un politico carismatico ma anche discusso e aveva approfittato della crisi politica in corso da anni nel paese per aumentare la sua influenza, nonostante in Bulgaria il presidente abbia un ruolo per lo più cerimoniale. Il focolaio di antivirus sulla nave da crociera Hondius è arrivato anche all'attenzione della Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato ai giornalisti di essere stato informato sull'evoluzione della situazione sanitaria e di augurarsi che sia tutto sotto controllo. Nel frattempo le autorità sanitarie di diversi paesi continuano il tracciamento dei passeggeri sbarcati dalla nave prima che il virus venisse identificato, oltre che delle persone entrate in stretto contatto con loro nelle settimane successive. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i casi confermati di infezione sono al momento 5, mentre altri 3 restano sospetti. Appuntamento domani e domenica al Monfort di Porto Rose con lo spettacolo Il Triangolo di Marco Brezel, omaggio all'opera del cantautore, performer e attivista capodistriano scomparso nel 2022. Sentiamo con Ornella Rossetto.
9: Marco Brezel lo definiva un vulcano di visioni e lui ricambiava la stima. Lui è Dragan Živadinov, regista e performer, uno dei nomi di punta del teatro contemporaneo sloveno, premio Prešeren alla carriera 2025, che domani e domenica porta in scena a Porto Rose Il Triangolo di Marco Brezel, uno spettacolo realizzato da un gruppo internazionale di artisti che attraverso teatro, musica e arti visive esplora l'eredità del poeta, performer, musicista e attivista capodistriano, un antimito per citare Živadinov. E con lui a dare vita allo spettacolo, accolto nella sala esposizioni del Monfort, altri autori e interpreti che alla figura di Brezel, scomparso nel 2022, sono legati da affinità artistiche, il più noto dei quali è l'attore croato-danese Zlatko Buric, che ha dalla sua una lunga e versatile carriera nel cinema europeo ed internazionale, un progetto, anticipano gli organizzatori, che opera nell'ambito dell'estetica della memoria pubblica e privata, intesa come bene comune, intrecciando elementi di neoavanguardia, attivismo, pratiche performative contemporanee. L'evento omaggio a Brezel è siglato dall'Ante Galleria Costiera in coproduzione con A Teatro Delac, Cucia, Extremnog, Musicok, Casa Lista di Zagabria e con gli amici del Progresso Moderato, associazione fondata da Brezel che oggi ne tiene viva la memoria. Aggiunge a un anno di distanza dall'ampia mostra retrospettiva che le stesse gallerie costiere ne hanno ospitato a Capodistria nel 2025. L'ingresso è gratuito sia alla rappresentazione di domani che alla replica di domenica, ma occorre prenotarsi online o ritirando il proprio biglietto presso l'auditorium di Porto Rose.
0: Aprile 2026 è stato il terzo aprile più caldo mai registrato, con una temperatura media dell'aria superficiale di 14,89 gradi, ovvero 0,52 gradi al di sopra della media di aprile del trentennio di riferimento 1991-2020. L'aprile più caldo mai registrato è stato quello del 2024, mentre il secondo più caldo è stato quello del 2025. Lo rende noto il servizio meteo dell'Unione Europea, Copernicus. Le 12:51 si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Delio De Sardo ed Erika Paternusch.
10: Radio Capodistria.

116 117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116 117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova, code per incidente tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Code in uscita al casello di Peschiera del Garda in direzione Venezia per il traffico intenso. Restando sempre sulla A4 Brescia-Padova, dalle 21 di oggi fino alle 18 di domenica 10 maggio a Brescia Est verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano per lavori. A4 Venezia-Trieste, dalle 23 di oggi fino alle 4 di domani mattina, sabato 9 maggio, verrà chiuso il tratto autostradale tra Monfalcone Est e Re di Puglia in direzione Venezia per lavori. Il traffico diretto a Venezia potrà uscire a Monfalcone Est per poi riprendere la A4 alle stazioni di Re di Puglia o Villesse. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Rovina tutti i parchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: Obiettivo Economia. Il punto settimanale sull'economia e sui mercati europei e mondiali. E qualche spunto per investire consapevolmente. Di Alessandro Martegani.
5: E benvenuti, bentornati a Obiettivo Economia. Dopo una pausa settimanale per una festa nazionale, torniamo a parlare di borsa e di mercati e lo facciamo naturalmente con Franco Galante. Ciao Franco, bentornato.
6: Ciao Alessandro, buon pomeriggio a te e ai radioascoltatori.
5: Sì, ci troviamo dopo due settimane. Naturalmente il timore è che in due settimane ci cambiasse tutto il mondo, cosa non improbabile di questi tempi, tutto sommato. Cioè non è cambiato tutto il mondo, però insomma almeno l'ultima settimana, nonostante tira e molla dei tweet di Trump, delle incertezze e delle dichiarazioni del presidente, nonostante le indecisioni iraniane, però è stata una buona settimana, anche perché questa volta, almeno secondo indiscrezioni, pare che veramente si stia trattando e veramente forse si possa trovare una tregua. Ecco, ciò nonostante, ne parlavamo un po' prima della trasmissione, i dati soprattutto in Stati Uniti e Asia non sono per niente negativi, quindi una volta di più mi sembra che i mercati abbiano cominciato a surfare l'onda, mi sembra di poter dire, no?
6: Sì, hai sintetizzato bene un po' il quadro di tutta la settimana e se vogliamo fare un piccolo passo indietro, visto che il primo maggio era festa e non ci siamo sentiti, è giusto anche dire che il mese di aprile, che si è chiuso per i mercati, è stato il miglior mese per Wall Street dal 2020. Quindi questo è un dato assolutamente da rilevare, nonostante la crisi medio orientale che stiamo attraversando e il petrolio sopra i $100 al barile fino quantomeno a due giorni fa. Il rally del mercato americano è stato molto veloce, è partito subito dopo l'annuncio dell'annientamento della civiltà iraniana da parte di Trump. E ricordo che questo episodio ha segnato il picco di negatività, certo, per i mercati e correva lo scorso 30-31 marzo, e di lì sostanzialmente il rally si è un po' alimentato anche dalle attese di una stagione di utili molto brillanti, che hanno spinto lo Standard & Poor's 500 a toccare proprio questa settimana un nuovo all time high, quindi un nuovo massimo di sempre, oltre quota 7300 punti. E a dimostrazione del fatto, poi, come mi piace sempre ricordare, che nei mercati devi avere disciplina, non devi ascoltare le notizie, voglio dire, troppo quantomeno le notizie spesso terroristiche della televisione, perché la finanza poi ha tutto un suo modo per creare gli anticorpi e ripartire, voglio dire, con un'accelerazione, e quindi nel mercato devi esserci dentro. E ecco, l'accelerazione degli utili, come hai detto Alessandro, è dovuta soprattutto grazie ai dati delle magnifiche 7, quindi le famose Apple, Google, Amazon, rispetto a quali le attese degli utili erano alla fine del primo trimestre un po' inferiori. E il mercato, come dicevamo, azionario americano nel mese di aprile quindi ha consolidato una crescita del 10% nel solo mese di aprile, ripeto, quindi recuperando sostanzialmente tutto quello che è stato il periodo negativo che era partito dal 28 di febbraio, quando c'è stata la dichiarazione, insomma, la guerra con l'Iran. Ecco, mentre il mercato europeo, pur avendo chiuso il mese di aprile, diciamo, in positivo, lo chiude e lo ha chiuso con una performance di circa 3,5 punti percentuali. Questo perché è ancora condizionata l'Europa dalla poca chiarezza della posizione sui temi della geopolitica e dal fatto che questo forse è il dato che conta di più, rimane il continente più vulnerabile agli shock, diciamo, sulle materie prime energetiche, in quanto tutta Europa è importatrice netta di energia, e se costa di più quella, va da sé che costa di più tutto. Quindi in questo senso, ahi noi, l'Europa è ancora molto disorientata e subisce tutte queste conseguenze di una guerra che peraltro non ha deciso. E quello che probabilmente anche in questo mese ha un po' penalizzato il mercato europeo è stato la possibilità che, ancora tutta da sondare per carità, però si è parlato di questo in queste settimane, la possibilità che la Banca Centrale Europea, al contrario della Fed, sia orientata sulla via di un rialzo dei tassi di interesse proprio per contrastare l'inflazione da aumento delle materie energetiche. Quindi vedremo poi nelle prossime settimane se questa cosa può concretizzarsi. Io mi auguro di no, perché sarebbe un ulteriore, come dire, tagliola a quello che è il problema, la difficoltà economica che comunque attanaglia un po' l'Europa con il costo della materia prima. Però è anche vero che se questa materia prima continua a costare troppo, l'unica maniera per farla scendere è sostanzialmente rallentare gli investimenti, fare in modo che ci sia meno domanda di energia, quindi creare una sorta di recessione, e a quel punto lì il prezzo gioco forza dovrebbe scendere. Però è un percorso che ci auguriamo, insomma, di non voler affrontare. Ecco, bene invece, molto bene direi, come l'America, anche l'Asia, in particolare sia Cina che Giappone hanno avuto rialzi in linea con quello che è stato la performance del mercato americano, e molto molto bene invece la Corea del Sud, con l'indice della borsa locale, l'indice Kospi, che ha segnato addirittura un più 30% nel mese di aprile, guidato in particolare dall'euforia, dalla ritrovata, come dire, euforia sui titoli legati all'intelligenza artificiale. Sappiamo che la Corea del Sud, comunque, dal punto di vista tecnologico, ha, insomma, molta la Taiwan Semiconductor, voglio dire, è l'azienda che alla fine è un riferimento nel mondo dei chip per l'intelligenza artificiale. E tutto questo, ho citato la Corea perché anche grazie a questa performance l'indice, diciamo, complessivo, l'MSCI Asia, che comprende tutti i mercati dell'area, ha toccato questa settimana il suo massimo storico, come lo Standard & Poor's 500, quindi di fronte ai due massimi storici di America e Asia, l'Europa è quella che sta sempre sotto,
5: certo.
6: Anche la finanza ci fa vedere un po' quelle che sono le criticità, ecco, del nostro vecchio continente. E, ecco, c'è da dire che il mercato, ecco, questa settimana è sembrato un po' meno sensibilizzato rispetto alle notizie provenienti dal fronte geopolitico, nonostante, come dire, i report descrivano un contesto, ecco, in cui il vero potere è ancora nelle mani dei generali del corpo delle guardie della rivoluzione islamica, quindi dei Pasdaran, e meno nelle mani della parte più diplomatica, diciamo, del paese. E probabilmente anche proprio per questo Trump ha deciso di proseguire il suo tira e molla sul blocco a oltranza dello stretto, e questo sappiamo che lo fa per forzare l'esaurimento della capacità di stoccaggio del petrolio iraniano, e in quanto se poi l'Iran non esporta è costretto sostanzialmente a chiudere i pozzi, perché sta, certo, riempiendo tutto quello che può riempire, ma se poi lo stretto, voglio dire, è chiuso, tutto questo, voglio dire, crea comunque delle criticità all'interno della produzione,
5: certo.
6: E ecco, il tema centrale, devo dire, mi sembra per trovare un accordo che comunque nel sottobosco da qualche settimana ormai sembra spingere a determinare una serie di punti su cui ragionare. Il tema centrale mi sembra sia sempre quello del nucleare iraniano, per il quale gli Stati Uniti sostengono sostanzialmente che l'Iran non può più pensare di sviluppare i siti di uranio, e su cui manca sostanzialmente un accordo con la controparte, inevitabilmente. Ecco, c'è da dire che anche Israele è molto, forse Israele è ancora più orientato e più focalizzato rispetto agli Stati Uniti sul fare in modo che l'Iran non abbia più la possibilità di accedere, certo, come dire, all'arricchimento del uranio. Ecco, spesso parliamo della volatilità del presidente Trump, del presidente americano. C'è da dire che, come accennavo, l'Iran, che in questo momento sembra avere, come dire, essere guidato dal fronte rivoluzionario dei Pasdaran, che è il fronte, come si diceva, meno diplomatico, reagisce poi alle difficoltà dovute al blocco dello stretto ad accordi, voglio dire, che vengono, come dire, poi modificati. Ecco, reagisce non tanto con la diplomazia, ma anche loro agiscono con le armi. Nella fattispecie, questa settimana non mi è sfuggito l'attacco al terminal petrolifero negli Emirati Arabi da parte dell'Iran. Le autorità degli Emirati Arabi hanno confermato che ci sono stati attacchi con droni e interruzioni, quindi, alle operazioni di carico di petrolio. Cito questo fatto perché il sito che è stato attaccato negli Emirati Arabi da parte dell'Iran è sostanzialmente il terminale finale di una conduttura, di una pipeline, diciamo, che parte da Abu Dhabi e arriva sul Golfo dell'Oman e che consente di aggirare completamente lo stretto di Hormuz.
5: Sì, sì.
6: E il fatto che l'Iran sostanzialmente dica chi vuole il petrolio lo deve far transitare da qui, La dice anche lunga sul fatto che l'Iran, insomma, vuole mantenere un controllo sullo stretto, e probabilmente all'interno dell'accordo che va a generare, voglio dire, con gli Stati Uniti, ci dovrebbe essere anche una sorta di, chiamiamolo, dazio per fare in modo che tutte le petroliere che transitano di là paghino sostanzialmente un ticket al governo iraniano. E ecco, diciamo che da qualche tempo, e lo diciamo spesso anche noi, che trovare un accordo diventa sempre più una priorità per gli Stati Uniti, perché poi ci avviciniamo al termine delle elezioni, cioè le elezioni di midterm, e ci avviciniamo anche a quello che è l'incontro che dovrebbe esserci la prossima settimana tra Trump e Xi Jinping. Durante quel meeting probabilmente l'America vorrebbe arrivarci con quantomeno una linea guida da condividere, ecco, con Pechino. E oltre a questo, il tema del prezzo del petrolio, che rimane caro, comunque continua ad avere dei riflessi importanti anche nel mercato americano, e un prezzo del petrolio alto in particolare ha dei riflessi a livello finanziario sul mondo obbligazionario, perché i tassi di interesse, diciamo, sui titoli di Stato rimangono alti, in quanto il mercato va a scontare un'inflazione sostanzialmente che non scende. E la scorsa settimana avevamo toccato negli Stati Uniti la fatidica soglia del 4,5% sul decennale americano, soglia che è un po' vista come il limite invalicabile, anche perché oltre quel limite lì sostanzialmente diventa più difficile, come dire, sostenere la crescita, cioè sostenere il debito, certo, che ovviamente è esploso, poi lo sappiamo, dal post-Covid in poi. Quindi, ecco, il livello del 4,50 americano è un livello, se vogliamo, da avere bene nel mirino, perché fatalità, ogni volta che si raggiunge quel livello, Trump, poi consigliato da Bessent, magari fa un tweet e dice: abbiamo trovato l'accordo. Okay. E quindi il mercato poi si rasserena.
5: Dobbiamo ringraziare chi si è indebitato negli Stati Uniti praticamente per la, se ci sarà la pace.
6: Esatto. La finanza può essere utile,
5: è una battuta,
6: anche a quello, scusa. Però diciamo che i tweet legati alla de-escalation di tutta questa situazione sono anche dovuti a questi livelli che inevitabilmente il mercato americano guarda con molta attenzione. E, ecco, c'è da dire che lato Europa, ecco, sempre a proposito di trovare una quadra, in Armenia c'è stato questa riunione, diciamo, questo incontro tra i 50 leader europei in Armenia. L'agenda ufficiale è stata improntata su tematiche di resilienza democratica ed energia, ma è inevitabile poi che il centro delle discussioni siano stati anche i rapporti con gli Stati Uniti, dopo la decisione, peraltro arrivata a fine della settimana scorsa, di imporre da parte dell'America di imporre ulteriori dazi del 25% sulle auto europee. Quindi diciamo che questa riunione, questo vertice, non è che ha portato nessuna decisione concreta, se non la conferma poi che l'Europa soffre la maggior dipendenza dal flusso via Hormuz, e la minore capacità di rispondere poi con riserve strategiche rispetto agli Stati Uniti e rispetto alla Cina, come dicevamo prima, no? E come se non bastasse, Trump ha annunciato in settimane il ritiro di 5.000 militari dalla Germania, e oltre al ritiro delle truppe gli Stati Uniti hanno cancellato il piano deciso dall'amministrazione Biden di schierare in Germania un battaglione con missili a lungo raggio. Quindi anche questo, si tratta, come dire, di una decisione ritengo molto rilevante, quella del ritiro dei militari, in quanto testimonia anche il graduale disimpegno americano dalla difesa europea, e anche riguardo a questi sistemi a lungo raggio di cui gli Stati Uniti sostanzialmente hanno il monopolio, e di qui la necessità da parte dell'Europa di trovare una quadra anche sul fronte di una difesa comune. Ecco, anche nei confronti della Cina gli Stati Uniti comunque si sono mossi in settimana, hanno infatti introdotto sanzioni a 5 raffinerie cinesi per aver acquistato grandi quantità di petrolio iraniano. Il Ministero del Commercio cinese ha poi emesso in settimana un ordine che dice che le sanzioni degli Stati Uniti non devono essere riconosciute. Sostanzialmente la Cina difende apertamente, come dire, le sue imprese e il commercio con l'Iran, dichiarando che appunto queste sanzioni americane fondamentalmente violano il diritto internazionale, e gli Stati Uniti dicono che nonostante il blocco americano, la Cina continua a ricevere il petrolio per altre vie da parte dell'Iran, e quindi ecco, anche tra Cina e Stati Uniti, come dire, c'è stato un po' un acuirsi in questi giorni della tensione, che a mio modo di vedere però è un po' più una sorta di misurare le rispettive forze alla vigilia di quel famoso vertice di cui abbiamo parlato e che ci sarà nel weekend del 14 e 15 maggio a Pechino. Ecco, molto più interessante invece nel caso gli USA imponessero, come dire, sanzioni alle banche cinesi, sarebbe molto più palpabile, ecco, la tensione. Io credo che la volontà di non far saltare il vertice comunque ci sia, ecco, Trump ci arriva, no, con la necessità poi di chiudere il dossier, come dire, con l'Iran, perché i sondaggi mostrano un'opinione pubblica che è un po' stanca della guerra, ma oltretutto c'è anche una benzina che negli Stati Uniti ha superato i $4.5 al gallone, ed è un livello che non si vedeva dal luglio 2022.
5: Sarebbe, quando... Se mi passi un paragone, sarebbe che come se in Italia la benzina costasse 6 euro al litro per loro, più o meno.
6: Esatto,
5: costava 1,51 fino a pochi tempo fa, al gallone intendo, quindi più o meno così.
6: Esatto, assolutamente. Quindi, per chiudere, Alessandro, ecco, una nota, come dire, di rilievo finanziario, e sempre orientata a far focalizzare l'attenzione del risparmiatore al metodo, alla disciplina e alla stabilità che bisogna avere quando si gestiscono i propri risparmi. Rilevo che in tutto il marasma che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, un anno fa l'indice Standard & Poor's 500 quotava 5.600 punti, 5 anni fa quotava 4.200 punti e 10 anni fa quotava 2.100 punti. Ecco, ieri ha superato per la prima volta quota 7.300 punti, Quindi la lezione, diciamo, che dobbiamo portare a casa dai mercati finanziari è che, al di là della volatilità, come dire, di breve, il mercato premia il tempo e non il tempismo, no? Questo sì. è un tema che dovremmo fare sempre più nostro se vogliamo avere dei risultati e delle buone soddisfazioni anche dalla gestione dei nostri soldini.
5: Certo. Bene, vediamo insomma come proseguiranno le trattative, sperando magari la prossima settimana di vedere uno scenario un po' concretamente positivo, mettiamola così. Intanto io ringrazio chi ci ha ascoltato e grazie naturalmente a Franco Galante.
6: Ciao Alessandro, buon fine settimana a te e agli ascoltatori.
4: Obiettivo Economia, il punto settimanale sull'economia e sui mercati europei e mondiali. E qualche spunto per investire consapevolmente, di Alessandro Martegani.
7: Show Jean, il nuovo progetto del pianista Luca Dell'Anna, in diretta il 12 maggio dalle 20 alle 21 dallo studio Hendrix di Radio Capodistria. Con Luca Dell'Anna al piano, Alessandro Fedrigo al basso elettrico, Luca Colussi alla

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. I primi risultati delle elezioni locali in Inghilterra mostrano un netto vantaggio per il partito di estrema destra Reform UK, guidato dall'ex sostenitore della Brexit e figura anti-immigrazione Nigel Farage. Nel frattempo il partito laborista del premier Keir Starmer sta subendo pesanti sconfitte elettorali. Starmer si è già assunto la responsabilità del deludente risultato, ha però ribadito di non avere intenzione di dimettersi. Farage ha tuttavia affermato che il paese sta assistendo a una svolta storica nella politica britannica. In Croazia terminerà

0: Domani sabato l'addestramento per la prima generazione di reclute che sono arrivate nelle caserme all'inizio di marzo. Al Ministero della Difesa croato sono soddisfatti dei risultati dell'addestramento militare obbligatorio e grazie alla buona risposta hanno annunciato un aumento del numero di reclute per ogni nuovo reclutamento dei giovani chiamati a svolgere il servizio di leva. In Francia è stata avviata un'indagine giudiziaria contro il miliardario Elon Musk e il suo social X. Le autorità giudiziarie stanno monitorando Musk e X dallo scorso gennaio. Ieri è stato nominato un giudice istruttore per indagare sui presunti abusi commessi sul social. X sarebbe infatti stato utilizzato per interferire nella politica francese, in quanto i suoi algoritmi sarebbero stati impostati per promuovere contenuti di estrema destra. Maxi operazione all'aeroporto di Malpensa contro il traffico di medicinali non autorizzati. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e i finanzieri del gruppo Malpensa hanno intercettato 6.290 confezioni tra prodotti farmaceutici e presidi medici pronti a essere immessi illegalmente sul mercato italiano. Grazie all'incrocio dei dati sui flussi dei viaggiatori e all'uso di scanner di ultima generazione, le autorità hanno bloccato diverse spedizioni sospette. Sotto la lente d'ingrandimento sono finiti farmaci per patologie gravi come sclerosi multipla, problemi cardiaci e lesioni midollari, ma anche prodotti per la perdita di peso. Avete ascoltato le notizie di Radio Capodistria alle 13:33.
1: Riccardo Pellegrini presenta... Buona musica.

0: È il momento di Ora Musica, è il momento delle novità musicali indipendenti anche oggi in radio attraverso questo nostro spazio che ci offre musica nuova, artisti nuovi e anche approfondimenti attraverso le nostre interviste. La nostra ospite oggi sarà Katia Zaia, ma partiamo subito con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1982. Blue

Oggi ad aprire Ora Musica Sir Elton John con Blue Eyes, canzone che ha avuto un grande successo ed è stata anche colonna sonora di un'importante telenovela, perché allora si chiamavano telenovele. Adesso è il momento della novità, il primo ascolto, tra poco anche l'intervista, ma concentriamoci su Carlo Pesce che esce con il nuovo singolo Vado Via.

0: intervista.
1: Oggi nello spazio interviste di Ora Musica c'è Katia Zaia, abbiamo in programmazione il suo nuovo singolo e allora facciamo una chiacchierata direttamente con lei. Se ho capito bene si trova a Milano in questo momento. Ciao Katia.
2: Sì, ciao, ciao a te e a tutti gli ascoltatori, sono a Milano, sì sì.
1: Ok, allora, Virale 2.0, questo è il tuo nuovo singolo, molto molto estivo, è proiettato
2: molto
1: all'estate.
2: Estivo, ballato. Insomma, è un remix perché avevo scritto la prima, naturalmente io sono cantautrice, quindi sono tutte canzoni inedite scritte da me.
1: Sì.
2: E praticamente io già avevo scritto Virale 2.0 perché ho fatto il remix, è molto più ballabile, più dance, quindi un'ondata fresca di musica e di vitalità che sicuramente verrà apprezzata quest'estate, ma anche un messaggio.
1: Infatti è lì che volevo arrivare,
2: sì.
1: Perché c'è questa spensieratezza musicale, però il messaggio è forte perché si rivolge un po' anche alle terre della Palestina, anche attraverso il video, giusto?
2: Guarda, attraverso il video io ho voluto girarlo più a Cuba, che è un popolo che amo, che sta soffrendo tantissimo in questo momento.
1: Sì.
2: Ma lo stesso il mio messaggio, un'onda di bene e pace, virale, che sia virale, è rivolto anche alle terre della Palestina, del Libano, assolutamente, non soltanto perché in questo momento
1: sono tanti focolai,
2: capito? Quindi giustamente per me è molto importante che un artista si schieri e si faccia portavoce anche di queste cose, quindi che faccia divertire ma che riesca anche a ad attenzionare il pubblico su queste cose, perché a volte uno fa la canzone, le canzoncine, le canzonette, ma non mette il messaggio sociale. Invece noi che possiamo farlo, che abbiamo la parola di farlo, perché la parola è nostra e grazie a Dio quella non ce la leva nessuno, sono un artista indipendente proprio per questo, perché ho sempre voluto parlare in primis e quindi mi espongo anche su questo tema, ecco, quindi se per le terre di Gaza che sono state massacrate, per le terre del Libano che stanno reggendo, soffrendo, e per i vari attacchi inutili che si stanno facendo, ecco.
1: Mi sembra un messaggio bellissimo che sosteniamo a pieno e quindi adesso noi andremo ad ascoltare il tuo brano, invitando anche gli ascoltatori ad andare a vedere il video, perché lì dentro c'è proprio tutto quello che hai appena detto.
2: Sì,
1: tu. E allora
2: sì,
1: diamo le coordinate per raggiungere Katia Zaia anche attraverso i social.
2: Katia Zaia Real, e sono Katia Zaia Real anche su Spotify, Apple Store, Dazn, Amazon,
1: ovunque.
2: YouTube, dimenticavo, ovunque, sì, TikTok, perché comunque è virale anche un suo TikTok che è anche carino, ecco, abbiamo pensato anche ai bambini perché virale non ha età. Sia per grandi che per piccini, insomma, abbiamo pensato facciamolo anche il TikTok carino.
1: Virale 2.0 adesso qui a Ora Musica. Grazie a Katia Zaia per essere stata con noi.
2: Grazie a te, un bacio a tutti i nostri ascoltatori.

Katia Zaia, si chiama Virale 2.0, il suo nuovo singolo, ce lo ha raccontato oggi qui a Ora Musica.

Esplorazione infinita. Questo è il singolo di Alberto Damiani, novità al primo ascolto qui Aura Musica. Tra poco un'altra novità al primo ascolto per chiudere, prima Giadi. Nel mio sogno.

0: credere.
1: Non ti sposo più, questa è la canzone di Giadi tra le novità della scorsa settimana, adesso qui a Ora Musica ad alta rotazione. Chiudiamo con l'ennesima novità al primo ascolto, il nuovo singolo di Gennaro Fasano.

0: Ho scritto una canzone di Gennaro Fasano che oggi chiude il nostro spazio Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani e domenica nel suo formato weekend. Vi auguro di passare un buon fine settimana, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, ma sono qui per, Oh yes, To Boost My Radio Show, si chiama London Calling, e verranno ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera alle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
3: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. E l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
4: Glocal. Una trasmissione di Lara Dercic, in onda ogni lunedì alle ore 10.30.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia rallentamenti per lavori tra la barriera di Trieste-Lisert e Re di Puglia. A4 Padova-Venezia si rallenta per traffico tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13 Bologna-Padova in direzione Milano. Si rallenta per traffico anche sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Brescia-Est in direzione Milano. Restando sulla A4 Brescia-Padova, vi ricordo che questa notte dalle 21 fino alle 18 di domenica 10 maggio a Brescia Est verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: ...116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. TV Coper Capodistria celebra oggi il suo 55esimo anniversario, confermandosi pilastro dell'identità italiana nell'area di confine tra Slovenia, Italia e Croazia. Fin dal debutto nel 1971 l'emittente si è distinta per l'avanguardia tecnologica, introducendo il colore prima della RAI e lanciando il primo canale sportivo europeo, e per l'impegno civile come durante la guerra d'indipendenza slovena, con migliaia di ore di produzione propria che spaziano dall'informazione alla cultura. La stazione prosegue oggi la sua missione su tutte le piattaforme digitali, restando un presidio fondamentale per la tutela della diversità linguistica. La Camera dell'Agricoltura e Silvicoltura ha accolto con favore alcune delle misure contenute nella proposta di legge sugli interventi per lo sviluppo della Slovenia, ritenendo che possano contribuire a migliorare le condizioni per l'attività agricola. Allo stesso tempo, l'organizzazione sottolinea però la necessità di ulteriori riforme strutturali per affrontare le difficoltà

0: del settore. Secondo il presidente Jože Podgoršek, gli agricoltori sloveni devono fare i conti con costi elevati, condizioni produttive difficili e un basso livello di autosufficienza alimentare, motivo per cui servono misure capaci di garantire uno sviluppo stabile e duraturo dell'agricoltura. Tra le proposte avanzate figurano la riduzione del contributo per l'assistenza a lungo termine dal 2 all 1% per gli agricoltori assicurati e l'estensione dei bonus annuale invernale ai pensionati agricoli con pensioni molto basse. A febbraio il volume dei servizi nell'area euro e nell'Unione Europea è diminuito dello 0,3% rispetto a gennaio, mentre su base annua ha registrato una crescita rispettivamente dell'1,4% e dell'1,3%, lo ha reso noto Eurostat. Tra i Paesi membri, la Slovenia si è distinta per una delle crescite annuali più elevate, pari al 6,3%, insieme alla Bulgaria, mentre il dato migliore è stato registrato dall'Ungheria. Nel confronto mensile, i cali più marcati sono stati rilevati in Estonia, Lussemburgo e Danimarca. A pesare maggiormente è stata la flessione nei settori del turismo, della ristorazione e delle attività informative e di comunicazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato a Roma la premier Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani per discutere delle crisi in Medio Oriente e Ucraina, oltre che del rafforzamento dei rapporti transatlantici. Nonostante l'ipotesi di Donald Trump di ridurre la presenza militare USA in Italia, il governo italiano ha confermato l'importanza strategica dell'alleanza, offrendo supporto per lo sminamento nello stretto di Hormuz. La visita si è svolta in un clima di tensione politica, dopo che Rubio ha incontrato Papa Leone XIV, recentemente oggetto di duri attacchi da parte di Trump, insieme alla stessa Meloni, per le sue posizioni critiche sulla guerra in Iran e i suoi accorati appelli alla pace. È tutto per il notiziario, le 14:34 minuti.
1: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
2: L'equilibrio e il dialogo interiore sono importantissimi al giorno d'oggi. Biagio Antonacci, nel singolo del suo ritorno, li nasconde all'interno di un'apparente canzone d'amore. You and me.

se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, ecco la situazione al momento sulle autostrade di nostra competenza. A4 a Venezia Trieste, rallentamenti per lavori tra la barriera di Trieste Monfalcone Est e Re di Puglia Monfalcone Ovest in direzione Venezia. A4 Padova Venezia, code per traffico tra Spinea e la A13 Bologna Padova in direzione Milano. A4 Brescia Padova si rallenta per traffico tra Somma Campagna e Brescia Est in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Prudenza alla guida e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
5: Souvenir d'Italie,
6: la collezione di sola musica italiana
5: su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: La maggior parte dell'Europa, interessata da un campo di pressioni livellate, sull'Atlantico stazionano due aree cicloniche con perturbazioni. Sulle nostre regioni si mantengono masse di aria relativamente calda. Previsioni. Nel corso del pomeriggio, sereno con nuvolosità variabile, non si escludono isolati acquazzoni sull'arco alpino. Localmente soffierà vento dai quadranti orientali, temperature da 19 a 24 gradi. Nella notte previste schiarite, nebbia locale. Domani sabato soleggiato e caldo, nel pomeriggio e in serata possibili isolati rovesci o temporali, in particolare al nord. Temperature minime da 5 a 11 gradi, massime da 21 a 25. Domenica mattina ancora generalmente sereno, successivamente previste velature, soffierà vento sud-occidentale. Lunedì nuovi addensamenti da ovest con locali precipitazioni anche sotto forma di acquazzoni e fenomeni temporaleschi. Parzialmente sereno all'est, vento sud-occidentale in rafforzamento. La viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Si segnalano rallentamenti lungo l'autostrada A1, specificamente nel tratto compreso tra Rasderto e Postumia in direzione Lubiana, nonché tra la capitale e Vrhnika nella carreggiata opposta. Le 15:30.
2: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, vediamo il sommario delle notizie. TV Capodistria celebra il suo 55esimo anniversario. Prende il via la campagna elettorale dell'Unione Italiana. Il Movimento Libertà propone Natascha Auschwitz-Bogovic alla vicepresidenza della Camera di Stato. Legge d'intervento per lo sviluppo del paese, critici gli istituti sanitari pubblici, favorevole la Camera dell'Agricoltura. Un anno fa iniziava il pontificato di Leone XIV. Al via l'edizione 109 del Giro d'Italia, prime tre tappe in Bulgaria. TV Capodistria celebra oggi il suo 55esimo anniversario, confermandosi pilastro dell'identità italiana nell'area di confine tra Slovenia, Italia e Croazia. Fin dal debutto, l'8 maggio 1971, con la prima edizione del telegiornale notiziario, l'emittente si è distinta per l'avanguardia tecnologica, introducendo il colore prima della RAI e lanciando il primo canale sportivo europeo, e per l'impegno civile come durante la guerra d'indipendenza slovena. Con migliaia di ore di produzione propria che spaziano dall'informazione alla cultura, la stazione prosegue oggi la sua missione su tutte le piattaforme digitali, restando un presidio fondamentale per la tutela della diversità linguistica. Sentiamo la caporedattrice responsabile di TV Capodistria, Monica Bertoc.
3: Oggi TV Capodistria compie 55 anni. L'8 maggio del 1971 andava in onda il primo notiziario condotto da Silvano Sau. TV Capodistria oggi come allora è indirizzata alla comunità nazionale italiana che risiede in Slovenia e Croazia, ma il nostro pubblico sicuramente va oltre alla minoranza italiana e abbraccia un po' tutta questa ampia area transfrontaliera dell'Alto Adriatico. Io devo dire che in questi giorni abbiamo ricevuto diversi messaggi di auguri anche da parte di telespettatori che ci hanno scritto da Verona, da Milano, da Venezia, e che ringrazio tantissimo per il loro affetto. TV Capodistria

0: Istria resta un'emittente indirizzata alla comunità italiana, ma è un punto di riferimento per tutta quest'area a cavallo del confine fra Italia, Slovenia e Croazia. Con i messaggi sono un po' quelli soliti, di pace, di convivenza tra le persone che vivono e che risiedono in questi luoghi. Ovviamente il punto principale, come dicevo, è la comunità italiana, alla quale dedichiamo ampissimo spazio con tantissime trasmissioni, e negli ultimi anni la comunità italiana è un po' proprio al centro di tutta la programmazione di TV Capodistria. Lunga vita ancora a questa emittente di confine.
1: Il 31 maggio prossimo i soci delle comunità degli italiani, oltre che a scegliere i presidenti dell'UI e i consiglieri dell'Assemblea, rinnoveranno pure gli organismi interni. Oggi prende il via la campagna elettorale. Dionisi Botter.
2: È aperta la corsa al voto che porterà l'elezione a suffragio universale con voto diretto del nuovo Presidente dell'Unione Italiana e della Giunta Esecutiva. I soci delle comunità degli italiani eleggeranno inoltre i rispettivi consiglieri dell'Assemblea UI composta, ricordiamo, da 76 seggi. Anche gran parte dei 52 sodalizi rinnoverà i propri organismi interni. Marin Corva è in corsa per la carica di Presidente dell'UI, mentre il Presidente dell'Assemblea, Paolo De Marin, si candida alla guida della Giunta. Come ci ha spiegato Anastasia Sorgo, della Commissione Elettorale Centrale dell'UI, la sfida per il rinnovo dell'Assemblea dell'Unione sarà tra più di 90 candidati.
3: La sfida, per così dire, ci sarà tra più di 90 candidati per l'assegnazione di 76 seggi, ossia posti all'Assemblea dell'Unione. Per dire qualche statistica, possiamo allora innanzitutto, come Commissione Elettorale Centrale, confermare che sono state pervenute due candidature, una per il Presidente dell'Unione Italiana da parte di Marin Corva e una per il Presidente della Giunta Esecutiva da parte di Paolo De Marin, che sono state ieri anche confermate e convalidate ufficialmente da parte della Commissione Elettorale Centrale. Per quel che riguarda invece il rinnovo dell'Assemblea dell'Unione, possiamo dire che, partendo dalla Slovenia, in tre comunità quindi si è candidato soltanto un candidato per un posto unico, che quindi praticamente si sa già che verrà eletto. La sfida, per così dire, invece sarà un po' più dinamica nelle comunità di Ancarano, dove si conteggiano due candidati per un posto, nella comunità Dante Alighieri di Isola, dove abbiamo proprio così due candidati per un posto, e Capodistria, dove abbiamo due liste con due candidati ciascuna, quindi un totale di quattro candidati per due seggi. La situazione è molto simile anche a Pirano, dove troviamo due liste con tre candidati ciascuna, per un totale quindi di sei candidati che si conteggeranno i tre posti all'Assemblea. Un altro dato interessante sicuramente sono le candidature che sono state pervenute da parte della comunità di Fiume, dove troviamo ben 14 candidati per sei posti e un mago con sette candidati per tre seggi. Tra le comunità un po' più piccole abbiamo ad esempio Verteneglio, dove il 31 maggio potremo eleggere quattro candidati per due posti, e Visinada con tre candidati per un posto.
1: Proseguiamo occupandoci di politica. I deputati di Movimento Libertà hanno ufficializzato la candidatura di Natascia Auschwitz-Bogovic alla carica di vicepresidente della Camera di Stato, ruolo spettante alla principale forza di opposizione. La nomina sarà sottoposta al voto dell'Aula a scrutinio segreto durante la sessione straordinaria di lunedì. Parallelamente, l'ufficio di presidenza, guidato da Zoran Stevanovic, ha proposto l'avvocato Spela Ozvir come nuovo segretario generale per succedere a Ursula Zore-Taucar. Quest'ultima lascia l'incarico dopo 12 anni tra i plausi unanimi per la sua professionalità, mentre sulla figura di Ozvir parte della politica esprime riserve legate alla sua limitata esperienza nelle procedure parlamentari. L'Associazione degli Istituti Sanitari della Slovenia ha trasmesso al Parlamento osservazioni alla proposta di legge sulle misure straordinarie di intervento per lo sviluppo del Paese. Riguardano in particolare le modifiche della legge sull'attività sanitaria. Sottolineano anche le soluzioni proposte aumentano i rischi per il funzionamento stabile della rete sanitaria pubblica. Sentiamo Delio De Sardo.
4: I principali appunti riguardano l'ampliamento delle possibilità di collaborazione contrattuale degli operatori sanitari presso altri enti erogatori, il rilascio di autorizzazioni per il lavoro degli operatori sanitari al di fuori dell'istituto di appartenenza e la revoca per le strutture convenzionate delle limitazioni nella gestione dell'utile di esercizio. L'associazione rileva che la regolamentazione relativa alla collaborazione contrattuale presso altri fornitori di servizi rischia di portare a un aumento dei trasferimenti dagli enti pubblici, rendendo ancora più grave la carenza di personale. In condizioni già precarie per numero di operatori sanitari, questa misura mina la stabilità del servizio negli enti sanitari pubblici, che sono i responsabili dell'erogazione di cure sanitarie continue. La proposta di legge elimina anche le eccezioni nel rilascio di autorizzazioni ai professionisti sanitari per lavorare presso altri enti, indipendentemente da alcune restrizioni che, secondo quanto rileva l'associazione, si sono rivelate necessarie per garantire il regolare funzionamento del sistema sanitario. Per questo motivo ritiene che le eccezioni esistenti debbano essere mantenute o regolamentate anche con la nuova normativa. Per quanto riguarda la possibilità di gestire autonomamente l'utile di esercizio, si avverte che le prestazioni garantite dal servizio sanitario pubblico sono finanziate con fondi dell'assicurazione sanitaria obbligatoria. Pertanto ritengono che il principio dovrebbe valere per tutti gli operatori nella rete sanitaria pubblica, incluse le strutture convenzionate. Principio secondo cui il denaro che fluisce per l'erogazione del servizio sanitario pubblico proviene dai contributi, quindi il suo scopo non è il profitto, bensì di soddisfare le esigenze sanitarie dei contribuenti. Secondo l'associazione, le modifiche nel settore sanitario dovrebbero essere orientate al rafforzamento della stabilità del sistema sanitario pubblico, alla sostenibilità a lungo termine del personale e a condizioni uguali per tutti gli operatori.
1: La Camera dell'Agricoltura e Silvicoltura ha accolto con favore alcune delle misure contenute nella proposta di legge sugli interventi per lo sviluppo della Slovenia, ritenendo che possano contribuire a migliorare le condizioni per l'attività agricola. Allo stesso tempo, l'organizzazione sottolinea però la necessità di ulteriori riforme strutturali per affrontare le difficoltà del settore. Secondo il presidente Jože Podgoršek, gli agricoltori sloveni devono fare i conti con costi elevati, condizioni produttive difficili e un basso livello di autosufficienza alimentare, motivo per cui servono misure capaci di garantire uno sviluppo stabile e duraturo dell'agricoltura. Tra le proposte avanzate figurano la riduzione del contributo per l'assistenza a lungo termine dal 2 all'1% per gli agricoltori assicurati e l'estensione dei bonus annuale e invernale ai pensionati agricoli con pensioni molto basse. La ministra uscente delle infrastrutture Alenka Bratušek ha chiesto al gestore autostradale Darse e alla polizia un rapporto dettagliato sulla gestione dei cantieri con restringimenti di carreggiata e sulle misure per aumentare la sicurezza sulle autostrade slovene. Al contempo sono stati avviati controlli sul cantiere nei pressi di Postumia, dove negli ultimi giorni si sono verificate due gravi incidenti stradali. Le verifiche saranno estese anche ad altri tratti autostradali interessati da lavori. Anche la Camera dell'Artigianato e dell'Imprenditoria ha lanciato un duro monito dopo i recenti gravi incidenti e il collasso del traffico sulla rete autostradale slovena, definendo la situazione insostenibile, pericolosa e dannosa per l'economia. L'associazione sollecita quindi lavori notturni più intensi, una gestione straordinaria della viabilità, una maggiore presenza dei servizi stradali nei punti critici e una comunicazione più trasparente sugli effetti delle chiusure.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Pagina esteri, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato a Roma la premier Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani per discutere delle crisi in Medio Oriente e Ucraina, oltre che del rafforzamento dei rapporti transatlantici. Nonostante l'ipotesi di Donald Trump di ridurre la presenza militare USA in Italia, il governo italiano ha confermato l'importanza strategica dell'alleanza, offrendo supporto per lo sminamento nello stretto di Hormuz. La visita si è svolta in un clima di tensione politica dopo che Rubio ha incontrato Papa Leone XIV, recentemente oggetto di duri attacchi da parte di Trump, insieme alla stessa Meloni, per le sue posizioni critiche sulla guerra in Iran e i suoi accorati appelli alla pace. Esattamente un anno fa, l'8 maggio del 2025, Papa Leone XIV si affacciava per la prima volta dal balcone centrale della Basilica di San Pietro. A un anno esatto dalla sua elezione, il primo Papa americano della storia ha assunto sempre più peso negli equilibri internazionali, non esitando a avviare un duro confronto con Donald Trump. Sentiamo Alessandro Martegani.
6: La pace sia con tutti voi. Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante. Umile e perseverante.
7: Le prime parole da Papa di Leone XIV, Robert Francis Prevost, il primo pontefice americano della storia, erano state dedicate alla pace e a un anno esatto dalla sua elezione al soglio pontificio, avvenuta l'8 maggio 2025, dopo sole 4 votazioni, sembrano sempre più attuali. La sua elezione era stata interpretata come una sorta di scelta di mediazione dopo il pontificato di Papa Francesco, sicuramente il pontefice più conosciuto della storia e probabilmente anche il più amato. Proprio per questo non era un compito facile, quello di Prevost, che ha scelto di iniziare il suo percorso in punta di piedi, un atteggiamento che aveva anche suscitato qualche perplessità fra i fan di Francesco, ma che probabilmente invece rappresentava una strategia ben precisa. Con il procedere dei mesi, Papa Leone ha assunto sempre maggior peso negli equilibri mondiali, diventando un attore di primo piano dopo gli attacchi ordinati da Donald Trump, prima al Venezuela e poi in Iran. Chi si attendeva un atteggiamento più morbido verso gli Stati Uniti da un Papa americano è rimasto deluso. Prevost ha sostenuto con forza le ragioni della pace, non esitando a scontrarsi con il numero uno della Casa Bianca, una posizione che lo stesso Donald Trump ha apertamente criticato, accusando perfino il pontefice di essere debole e pessimo nella politica estera poco dopo l'attacco all'Iran, poi addirittura di mettere in pericolo molti cattolici e molte persone. Per lui, aveva aggiunto il tycoon, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Attacchi a cui Prevost ha risposto mantenendo la propria posizione con parole ferme, ma senza alimentare polemiche. Non mi fa paura, aveva detto riguardo a Trump, non voglio aprire un dibattito, la missione della Chiesa, ricordato, è predicare il Vangelo e la pace.
1: In occasione del primo anniversario del suo pontificato, anche la Conferenza Episcopale Slovena ha rivolto i propri auguri a Papa Leone XIV tramite una lettera ufficiale del presidente Monsignor Andrej Sajé. Nella missiva il Vescovo ha espresso profonda gratitudine per il Magistero del Santo Padre, lodandone la chiarezza evangelica e l'instancabile impegno per la pace mostrati in questo primo anno. Sajé ha inoltre ricordato con favore la visita ufficiale ai vertici della Chiesa dello scorso gennaio, sottolineando come l'incontro con il pontefice abbia rinnovato nei pastori sloveni lo spirito di servizio e il desiderio di una sempre maggiore unità ecclesiale. La marina iraniana ha sequestrato una petroliera identificata come Ocean Koi, accusandola di aver tentato di ostacolare le esportazioni di greggio e gli interessi nazionali dell'Iran. Secondo quanto riferito, il sequestro sarebbe avvenuto nel Golfo del Oman. Al momento non sono stati resi noti i dettagli sulla bandiera della nave, sulla proprietà o sulle circostanze dell'operazione. Intanto il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha dichiarato che nei negoziati tra Stati Uniti e Iran sono stati compiuti grandi progressi e che Washington attende entro la serata una risposta di Teheran all'ultima proposta americana. Parliamo di sport con il ciclismo. Ha preso il via dalla Bulgaria il 109° Giro d'Italia. Al via 23 squadre e 184 corridori, tra cui nessuno sloveno. Non succedeva da 26 anni. Occhi puntati sul danese Jonas Vingegaard, due volte trionfatore al Tour e vincitore dell'ultima Vuelta, al debutto al Giro per completare la sua tripla corona. Il servizio di Lara Darcic.
8: Si riparte dalla Bulgaria, consolidata quindi la tradizione di esordire all'estero. Lo scorso anno il giro partì dall'Albania. Prime tre tappe in territorio bulgaro, dopo un giorno di riposo per il trasferimento, la corsa riprende il suo percorso in Italia dalla Calabria martedì 12 maggio. Oggi in programma la Nessebar Burgas di 147 km, tappa pianeggiante, con ogni probabilità sarà un velocista ad indossare la prima maglia rosa dell'edizione 109 del giro, primo favorito il friulano Jonathan Milan. Complessivamente 21 tappe, l'ultima Roma il 31 maggio, dopo 3.460 km percorsi, con un dislivello positivo di quasi 49.000 metri. In totale saranno 8 le tappe di pianura, 7 quelle di media montagna e 5 di alta montagna. Solo un cronometro il 19 maggio per 42 km da Viareggio a Massa. Il Giro d'Italia torna in Friuli Venezia Giulia sabato 30 maggio, con la 20ª e penultima tappa, una frazione decisiva e carica di storie. La tappa partirà da Gemona del Friuli e si concluderà con una spettacolare doppia scalata a Piancavallo nel contesto del 50° anniversario del terremoto del 1976. Nessuno sloveno al via, non succedeva dal 2000. A causa di un infortunio hanno dovuto dare forfè all'ultimo il veterano Luka Mezgec e il giovane Mateusz Govekar. Gli italiani al via sono 41, 7 in meno dello scorso anno, ma comunque di gran lunga la nazionale più rappresentata, punta di diamante della spedizione azzurra Giulio Pellizzari. Per la generale c'è solo un favorito, il danese Jonas Vingegaard. Dal suo debutto al Giro d'Italia il suo obiettivo è vincere l'unica grande corsa a tappe che manca al suo palmarès, dopo aver vinto il Tour de France due volte e una Vuelta di Spagna.
1: Appuntamento domani e domenica al Montfort di Portorose con lo spettacolo Il Triangolo di Marco Brezze, l'omaggio all'opera del cantautore, performer e attivista capodistriano scomparso nel 2022. Sentiamo con Ornella Rossetto.
9: Marco Brezze lo definiva un vulcano di visioni e lui ricambiava la stima. Lui è Dragan Živadinov, regista e performer, uno dei nomi di punta del teatro contemporaneo sloveno, premio Prešeren alla carriera 2025, che domani e domenica porta in scena a Portorose Il Triangolo di Marco Brezze, uno spettacolo realizzato da un gruppo internazionale di artisti che attraverso teatro, musica e arti visive esplora l'eredità del poeta, performer, musicista e attivista capodistriano, un antimito per citare Živadinov. E con lui a dare vita allo spettacolo, accolto nella sala esposizioni del Montfort, altri autori e interpreti che alla figura di Brezze, scomparso nel 2022, sono legati da affinità artistiche, il più noto dei quali è l'attore croato-danese Zlatko Buric, che ha dalla sua una lunga e versatile carriera nel cinema europeo ed internazionale, un progetto, anticipano gli organizzatori, che opera nell'ambito dell'estetica della memoria pubblica e privata, intesa come bene comune, intrecciando elementi di neoavanguardia, attivismo, pratiche performative contemporanee. L'evento omaggio a Brezze è siglato dall'Antegallerie Costiere in coproduzione con a Teatro Delac, Cuccia, Extremnog, Musicok, Casa Lista di Zagabria e con gli amici del Progresso Moderato, associazione fondata da Brezze che oggi ne tiene viva la memoria. Aggiunge a un anno di distanza dall'ampia mostra retrospettiva che le stesse Gallerie Costiere ne hanno ospitato a Capodistria nel 2025. L'ingresso è gratuito sia alla rappresentazione di domani che alla replica di domenica, ma occorre prenotarsi online o ritirando il proprio biglietto presso l'auditorium di Portorose.
1: Ore 15 e 51 minuti, è tutto per questa seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione che è stata redatta da Maya Novak e da Alessia Mittar. Grazie della cortese attenzione.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, segnalo code sulla A4 Venezia-Padova tra Spinea e il bivio per la A13 Bologna-Padova in direzione Milano per traffico intenso. Per lavori si rallenta ancora sulla A4 Venezia-Trieste tra la barriera di Trieste-Monfalcone Est e Ri di Puglia-Monfalcone Ovest in direzione Venezia. Vi ricordo che fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso dello svincolo di Cimpello sulla A28 in direzione Porto Gruaro per lavori. Svincoli alternativi Pordenone Centro Commerciale Azzano Decimo. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Pomeriggio, ore 4.

0: Radio Capodistria.
1: Bentornati amanti del mistero e degli imbrattatori qualificati. Oggi partiamo da Londra, dove i cittadini si sono svegliati con una sorpresa. Una statua, alta, imponente, è firmata. Sul basamento c'è scritto un nome, Banksy, l'artista più famoso che nessuno ha mai visto. Il fantasma che dipinge.
2: L'ho letta anch'io, sì, questa
1: sì,
2: della
1: il
2: statua.
1: Genio che si nasconde. Sì, sì. Immagina tu, in giardino a casa tua, una bella statua di un artista che non esiste.
2: Magari c'è, adesso quando torno, quando finiamo la trasmissione.
1: Banksy mi sa che è super attivo ultimamente. Comunque l'opera raffigura un uomo qualunque, in giacca e cravatta, con il volto completamente coperto da una bandiera. Sventola questa bandiera nel centro di Waterloo Place, tra le statue di re Edoardo VII, di Florence Nightingale e dei caduti in Crimea. Un uomo comune tra eroi, quindi si può dire così, Tilly. Un anonimo tra marmi illustri. Ecco, Banksy, come sempre, prende la città e la trasforma in una domanda senza risposta. E c'è chi dice che sia un omaggio alla libertà di espressione, chi un attacco al patriottismo, chi una semplice presa per il sedere. Ecco, noi non lo sapremo mai, mi sa. Comunque Banksy anche non parla mai, non dice nulla, è tornato, lascia parlare i muri.
2: Ecco.
1: E noi da poveri disgraziati del microfono lasciamo parlare le canzoni, Tilly.
2: Sì. Dai, oggi Samuel, almeno ci sono tantissime new entry.
1: Sì.
2: Adesso tutti dopo il primo maggio si sono messi tutti lì a far uscire canzoni.
1: Bene, sono contento così almeno di quelle che insomma persistevano finalmente prendono la propria strada.
2: E certe persisteranno comunque, però Samuele,
1: non si può fare niente.
2: Però sì, oggi tantissime new entry.
1: Ecco, noi comunque, ecco, Tilly, come stiamo dicendo, noi abbiamo quest'altra statua da ammirare, quella della classifica, che è decisamente meno suggestiva e più rumorosa delle notizie che raccontiamo solitamente. E a iniziare da chi? No, niente, prima dobbiamo partire con la sigla.
2: Sì,
1: mannaggia, andavo direttamente avanti. No, sigla.
3: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Allora, Tilly, i nostri misteri sono altri.
2: Ovvero?
1: Ad esempio, come fa Saif ad essere ancora in classifica?
2: Uno
1: di questi. Come fa Luis Capaldi a piangere così bene in playback?
2: No, non mi toccare Luis Capaldi, che mi piace.
1: Sì, ma sei di nuovo piagnucolone, però sempre tristezza.
2: Ma sai com'è, così c'è bisogno un po' di pathos.
1: Vabbè. Oppure come fa Madonna a collaborare con qualcuno che potrebbe essere suo nipote, per esempio.
2: Ah sì, anche questa abbiamo, hai visto? Hai fatto un riassunto. Un po'.
1: Sì. Iniziamo
2: tutto.
1: Però dai Maroon 5, Tilly, sì. Con Heroin. Mannaggia. Adam Levine canta di una donna come se fosse una droga. L'ho capito bene?
2: Sì, sì.
1: E questo è il senso?
2: Sì,
1: addirittura.
2: Sì.
1: Il senso è quello vero. Sì. Mannaggia. Peccato che il brano sia più leggero di una cannuccia di plastica, Tilly. Infatti è quella band che un tempo faceva rock funk, ultimamente produce soundtrack per centri commerciali, letteralmente. E quindi, che dire, canzone per chi vuole sentirsi dipendente, ma più dal cellulare che dalle droghe, mi sa.
2: Sì.
1: Niente, numero 25,
2: sì,
1: di qualcosa,
2: no, ma allora,
1: aiutami.
2: Sì, ovvio, allora, io devo parlare intanto per tutte le nostre fan, per tutto il nostro pubblico femminile, o anche non, cioè può dipendere dai gusti. Allora, in quest'ultimo periodo Adam Levine ha fatto parlare di sé.
1: Cioè?
2: Perché è apparso nelle varie red carpet con la sua moglie, che tra l'altro hanno fatto pace dopo che lui aveva fatto il furbetto in giro.
1: Questa mi mancava.
2: Sì. Comunque è apparso molto cambiato. Allora, tanta gente diceva non so, ha fatto super uso di, non so, chirurgia, botox, qualcosa, si sarà tirato. Oppure semplicemente questo cambiamento è dovuto al rasamento della barba.
1: Alle botte della
2: perché
1: moglie.
2: Perché lui, forse anche, non lo so. Perché lui aveva sempre così un po' di barbetta. Adesso è completamente rasato, proprio come il baby face si dice. E però è molto diverso.
1: Mannaggia.
2: E allora adesso non si sa se tutto questo è dovuto solo a sto rasamento se avrà fatto qualche ritocchino.
1: Ma come farò a continuare la trasmissione senza vedere una foto? Tilly, mandami qualcosa che proprio la curiosità mi sta, guarda.
2: Ok, dai, dopo te la mostro.
1: Sì,
2: va bene, intanto sentiamo il nuovissimo singolo dei Maroon 5, Heroin.

0: Heroin dei Maroon 5, cari amici, l'unica eroina qui è, insomma, chi arriva alla fine della canzone senza premere skip, mi sa. Non so se ti è venuta così tra...
1: ma no, dai, no, ce le sentiamo tutte noi le canzoni. Tu ogni tanto esci a berti il caffettino quando ci sono proprio quelle che non
0: sì, ogni tanto faccio lo skip mio personale.
1: Sì,
0: comunque,
1: ti skippi sì. Tu perché io. Non è che possiamo togliere la canzone visto che siamo ti togli tu.
0: Mi tolgo io che è più facile. Dalle dipendenze passiamo ad una dichiarazione, Tilly, quella semplice, quasi elementare si potrebbe dire. Al numero 24, Saif con Tu mi piaci tanto dichiara il suo amore con la semplicità di un bambino che dice voglio il gelato, più o meno è quello il livello. La produzione poi, come ho già detto più volte, è così zuccherosa da far venire il diabete a un cucchiaio di legno, e quest'è, e ce lo riascoltiamo al numero 24.
1: Comunque però, Samuel, dobbiamo dirlo, perché quest'ultimo Sanremo è stato un po' anche il Sanremo di Saif, che non ha vinto, come sappiamo, però un po' da outsider è diventato un po' la rivelazione di quest'anno del festival. Ecco, nessuno avrebbe scommesso sul podio, tantomeno sul suo secondo posto, però ecco, lui ce l'ha fatta, è arrivato secondo, e possiamo anche dire che sicuramente si sarà anche divertito, perché ha passato tutto Sanremo con un grandissimo sorriso. Sì. E per questo, forse per questo c'è ancora in classifica, visto che prima chiedevi come mai, forse sarà entrato un po' nei cuori, sarà simpatico.
0: Sì, il fatto è che il trauma di Sanremo era riuscito a farmelo passare in qualche modo.
1: Non passa mai.
0: C'è una rimembranza.
1: Non può passare mai. Fino al prossimo Sanremo, quando si comincerà a parlare del prossimo.
0: Bene,
1: dunque,
0: ottimo.
1: Così.
0: Quindi, così. C'è speranza praticamente.
1: Numero 24, Tu mi piaci tanto.

0: Tu mi piaci tanto, anche a me piace quando finisce, vabbè, che dire, è così. Andiamo avanti, Saif, l'ultimo romantico senza filtri. Da queste dichiarazioni dirette, cari amici, passiamo ad una promessa, quella di restare. Almeno ecco, ci proviamo. New entry al numero 23, Lewis Capaldi con Stay Love. Lewis, per quanto ho capito io, implora l'amore di restare, ecco, con la voce, come al solito, rotta e gli occhi lucidi.
1: Hai studiato un po' i significati delle canzoni, Samuel, sta andando benissimo oggi.
0: Hai visto?
1: Sì, sì,
0: non me
1: sì.
0: La sto, non mi sto inventando nulla. No. Mannaggia. Comunque, e beh sì, il sole, la vitamina D mi fa ragionare. Allora, peccato che dopo tre album uguali per Otilli, la sua arte sia diventata una sorta di quasi caricatura di se stessa, perché è diventato, secondo me, uno strappalacrime di serie.
1: Uno strappalacrime seriale.
0: Sì, seriale. Insomma, uno che quanti fazzoletti di carta si consumano con Lewis Capaldi, cioè, anti-ecologico.
1: Non devi prendere proprio tutto il rotolo.
0: Sì, sì.
1: Cioè, oppure quelli che la
0: quelli
1: scatola.
0: Da pulizia di casa direttamente, sì. Quelli un paio di chili.
1: Così è. Ma dai, non mi toccare Lewis Capaldi, che sai che a me piace comunque.
0: No, toccalo tutto ormai, io sto bene così. Non so.
1: Comunque, Lewis Capaldi ha appena svelato un nuovo singolo, come sì. Hai detto tu, Stay Love. È un brano che va a impreziosire l'ultimo album, l'ultimo EP Survive, che è uscito l'anno scorso. Ecco, e arriva questo singolo anche in un momento d'oro per l'artista, perché sai cos'è anche successo in questi giorni?
0: No.
1: Con oltre 30 miliardi, Samuel, miliardi di stream totali, la sua
0: miliardi.
1: Hit mondiale, quella la più famosa, Someone You Loved, ha recentemente tagliato il traguardo del 10° disco di platino, confermandosi come il brano più ascoltato di sempre in Gran Bretagna e il 4° brano a livello mondiale.
0: Ma scusa, Tilly, siamo 8 miliardi al mondo. 30 miliardi di stream vuol dire che ogni abitante della Terra l'ha ascoltato almeno, non so, 5-6 volte.
1: Strappalacrime, no? Quando c'è bisogno di avere la lacrimuccia si ascolta.
0: E quindi se escludi tutti quelli che non l'hanno ascoltato mai, come me per esempio,
1: sì.
0: Vuol dire che l'hanno ascoltato anche più, cioè,
1: certo.
0: No, qualcosa qui non torna. C'è uno zero di troppo, c'è uno zero di troppo, dai.
1: No, è vero. No, vabbè, comunque, ascoltiamo un nuovo singolo, Stay Love, Lewis Capaldi.

0: Stay Love. Mi sa che l'amore se n'è andato come la sua originalità, mannaggia. Luis Capaldi, il piangina professionista.
1: Ah, il ti piace?
0: Il piangina professionista. Vabbè.
1: Ma
0: passiamo
1: povero,
0: invece
1: dai.
0: Ad un duetto generazionale
1: non
0: per
1: piangono,
0: giunta.
1: Ecco.
0: Anzi, generazionale, come ho già detto prima. New entry al numero 22, attenzione, rullo di tamburo. Madonna e Sabrina Carpenter con Bring You Love. La regina del pop incontra la principessa Disney. Se questo non è un duetto che suona come un corso di self-help cantato, cari amici, allora non so cos'altro è. Qui Madonna prova a sembrare attuale, Sabrina prova a sembrare adulta e insieme producono un brano che è una sorta di abbraccio virtuale tra due generazioni. Stringe poco il brano, comunque. Ottimo per chi vuole sentirsi amato, ma sa che l'amore vero non si strimma.
1: Ma tutto quanto Samuel era cominciato al Coachella.
0: Lì?
1: Sai, il festival famosissimo in California.
0: Abbracciate.
1: Sì, lì c'era Sabrina Carpenter come headliner in una delle serate e ha fatto questa apparizione Madonna. È venuta a fare questo duetto. Hanno cantato alcune canzoni di Madonna e hanno lì presentato già questo loro nuovo brano. Poi Madonna si era presentata proprio con i vestiti che ha avuto al suo debutto al Coachella, che poi le sono stati anche rubati.
0: Rubati
1: così ti dico un po' di notizie dell'ultima ora.
0: Ma dove le trovi queste?
1: Oramai l'algoritmo me le...
0: Se oramai tu trovi cose veramente...
1: Tutto questo perché? Perché Madonna sta per pubblicare Confession 2, ovvero il seguito del suo album Confession on a Dance Floor.
0: Ma è Confession, quindi, o Confession come confessione?
1: Confessione, sì. E dunque il 3 luglio arriverà questo nuovo album di Madonna, deve un attimo fare...
0: Prepararsi.
1: Deve fare hype.
0: Scaldarsi.
1: E dunque esce un nuovo singolo insieme a Sabrina Carpenter, Bring You Love.

0: Bring You Love. Beh, casomai portatelo voi, che io ho già la mia dose di delusioni. Comunque, queste erano Madonna e Sabrina Carpenter, due generazioni che si incontrano nel limbo della mediocrità. Scusate. Comunque, dalla love terapia passiamo alla nostalgia, quella con la N maiuscola, la numero 21, Miley Cyrus con Younger You. Lei rimpiange con la ragazza di un tempo, l'abbiamo già detto, come se il tempo fosse una sorta di vestito da tirare fuori dall'armadio. Trattasi di una ballata. Tilly, è una ballata? Ogni volta devo chiedertelo.
1: Sì, sì, questa sì.
0: Ho definito ballate tante canzoni che non lo erano, e quindi mi... è una ballata che scivola, insomma, scivola via, ecco, ma senza lasciare troppa traccia. Ma Miley mi ha un po' deluso, insomma. Dov'è la Miley di Flowers? Dov'è la Miley di...
1: È innamorata, sai, Samuel. Ti devo dare la notizia che si sposa.
0: Cioè, sì, questa me l'hai già detto la volta scorsa.
1: Si è fidanzata ufficialmente con il suo fidanzato.
0: Ah, no,
1: come l'hai chiamato?
0: La foto è un
1: Max
0: po'...
1: Morando, ecco, sì. Con lui. Praticamente lui, adesso ti do anche tutti i dettagli che la scorsa settimana ancora non sapevo. Le ha fatto questa domanda, questa proposta di fidanzamento in Giappone.
0: Lui a lei, spero.
1: Sì, sì, ovvio.
0: E lei ha subito...
1: No. E lei ha subito risposto di sì, che lo vuole. Dopo 6 anni dal divorzio di Miley Cyrus, sì, adesso praticamente si è rifidanzata.
0: Sì.
1: E ha promosso anche a pieni voti la scelta dell'anello.
0: Ah,
1: ecco, perché lui per la sua futura moglie ha preso un anello dal valore stimato dai 300 ai 450 mila dollari. Va bene, dai, modesto, sai che oramai le star e i cantanti si comprano anelli da 6 milioni di carati,
0: beh,
1: di
0: insomma, ecco. Sì, sì,
1: da 300 a 450 mila dollari, anche lei si è accontentata di poco,
0: ecco. Una casetta in campagna, dai.
1: Ecco. Si tratta di un modello in oro massiccio con incastonatura bezel orientata est-ovest. Perché si orientano?
0: Sì, ma se tu ti giri poi con me. Sì.
1: A cui centro troneggia un diamante taglio cushion da 4-5 carati.
0: Quello orientato in su, immagino.
1: Non so perché si orientano.
0: Scusa, ma dipende dalla posizione in cui ti trovi. Se tu ti giri non è più est-ovest, cioè nel senso.
1: Non lo so, cioè, questo scrive, cos'è? Io non è che sono.
0: Figli, adesso spiegacelo, oramai.
1: Perché non lo so. Allora, la prossima settimana vi spiego. Okay. Farò un corso di oreficeria intanto nel frattempo.
0: L'anello rosa dei venti di Miley Cyrus.
1: E io di questi anelli così non ce li ho da 300-400 mila dollari, dunque non so dove sono orientati.
0: Ma come? Ma è una vergogna, tuo marito proprio bisogna denunciarlo.
1: Sì, mannaggia. No, dai.
0: Ti hai fatto la predica, no?
1: No. Va bene così. Intanto sentiamo Miley Cyrus con Younger You.

0: Miley Cyrus, l'archeologa di se stessa che è stata recentemente anellata del suo nuovo fresco fidanzato che io ho soprannominato Babbeino. Non babbuino, ma babbeino, non so se. Comunque.
1: Ti sta simpatico, vedo.
0: Sì, sì, sì, molto, molto. Allora, chiudiamo il blocco, la prima parte, con Fulminacci e Maledetto Me.
1: Lui è un'altra new entry. Ho detto che ce ne saranno tante oggi.
0: Uno che si automaledice, guarda, mi piace, si automaledice con la leggerezza di chi ha sbagliato e lo sa. Quindi, che dire, trattasi di un indie pop che fa sorridere e stringere i denti allo stesso tempo. Canzone ottima per chi ha appena scoperto anche, ad esempio, che Banksy, famoso Banksy, lo scultore, qualche volta sbaglia posizione. Ma almeno lui si nasconde. Vabbè, che dire, con il cantautore dell'autocommiserazione gentile, la prima parte Tilly è servita e noi torniamo dopo la pausa con altre hit da seppellire, come sempre.
1: E sentiamo Fulminacci che, il maledetto me, come hai detto tu bene prima, maledice la propria educazione e quella timidezza che impedisce di dire la verità. Samuel, non ti è mai successo? Costringendolo a rifugiarsi nelle formalità. Se quando qualcuno ti dice, ma guarda, ho un nuovo taglio, come mi sta? E tu, bene. Cioè,
0: il problema è che poi la verità, diciamo così, è quella che è stata trattenuta, no?
1: È questo, per se, questo di questo parla maledetto.
0: Poi
1: me.
0: È come se prendesse steroidi, diventa sempre più grande e poi la sputi.
1: No,
0: al triplo.
1: No, no, lui invece maledetto sì. Me si trattiene. E poi ti dico un'altra chicca.
0: Sì.
1: Così.
0: Sentiamo.
1: Che
0: pronti?
1: Nella canzone c'è anche un cameo, una piccola parte, cioè in verità niente, sono tre parole, sono andata ad ascoltare, dove compare anche Tommaso Paradiso.
0: Ah, ci mancava.
1: Nel bridge, non so se lo riconoscerete, c'è anche Tommaso Paradiso.
0: Hai capito, quindi fulmini dal paradiso. Ah!

0: Benedetto me.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 16.30. Il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic ha espresso soddisfazione per l'intesa raggiunta sulla ripartizione degli organi parlamentari, lodando la costruttività dei capogruppo e minimizzando le critiche della coalizione uscente come mere proteste a favore di telecamere. Di parere opposto i deputati Borut Sajovic e Luca Mesez, i quali denunciano lo spirito di vendetta dell'SDS e l'inadeguatezza di Stevanovic, contestando lo squilibrio nelle presidenze delle commissioni a favore di gruppi minori e il mancato accoglimento di emendamenti su ambiente, salute e istruzione. Stevanovic tuttavia difende la legittimità e l'equità delle scelte basate sulle quote della coalizione nascente, impegnandosi a ristabilire il decoro istituzionale per porre fine ai persistenti scontri verbali tra i deputati. Il sindaco di Lubiana Zoran Janković ha annunciato che si candiderà per un nuovo mandato alle elezioni amministrative in programma in autunno. L'annuncio è arrivato durante la cerimonia organizzata in vista della festa comunale. Janković ha spiegato di aver riflettuto a lungo sulla decisione, definendola difficile e sottolineando il senso di responsabilità nei confronti della città, dei cittadini e dei collaboratori impegnati nei numerosi progetti municipali. A 73 anni Janković correrà così per la settima volta alla carica di sindaco. Per il momento hanno annunciato la propria candidatura anche il consigliere comunale Aleš Primc, esponente della lista Voce dei Bambini e delle Famiglie, e Jasmin Feratović, presidente dei Pirati e membro del consiglio comunale. La sicurezza stradale in Slovenia ha registrato un peggioramento nel 2025, lo ha dichiarato la direttrice dell'apposita agenzia Sasha Jeušnik-Kafol durante un incontro con i rappresentanti delle comunità locali. Secondo i dati presentati, sulle strade slovene nel 2025 sono morte 92 persone contro le 68 del 2024. I mesi più critici sono stati giugno, luglio e agosto, mentre dall'inizio dell'anno le vittime sono già 29. Tra le principali cause degli incidenti figurano l'eccesso di velocità alla guida contromano e il mancato rispetto delle precedenze. Un problema rilevante resta anche la guida sotto l'effetto di alcol o droghe. Jeušnik-Kafol ha inoltre annunciato che il governo ha convocato una riunione urgente per discutere nuove misure volte a migliorare la sicurezza sulle strade, in particolare nelle aree interessate dai cantieri. Una richiesta di risarcimento di 1,2

0: 2 milioni di euro nei confronti del comune di Monfalcone è stata presentata dalla Fincantieri, società titolare dei cantieri navali della città. I rapporti fra la società e l'amministrazione erano tesi da tempo e la situazione è peggiorata dopo la mancata autorizzazione da parte del comune di consentire a Fincantieri lavori notturni temporanei nelle aree del cantiere di Panzano, dove il prossimo mese di luglio saranno allestite maxi gru per produrre navi da oltre 230.000 tonnellate. Fincantieri avrebbe dovuto finire i lavori ad aprile, ma a causa della mancata autorizzazione concluderà a maggio, pagando penali da 800.000 euro alla settimana, che a fine mese potrebbero arrivare a 3,2 milioni di euro. Questa cifra si sommerebbe alla richiesta di risarcimento a carico del comune. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 17.30 con le notizie flash sempre da Radio Capodistria. Buona giornata.
1: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Seconda parte, cari amici, oggi vogliamo in Giappone, dove la giustizia ha deciso di fare sul serio, eh sì. Un uomo.
4: E dove anche Max Morando ha chiesto la mano di Miley Cyrus, ti ricordo così.
3: Ah, grazie, grazie Tilly, speravo di... Vabbè, comunque.
4: Pensavo che eravamo tornati lì alla proposta di matrimonio.
3: Tornando alla notizia, Tilly, un uomo, Wataru Takeuchi, 39
4: cioè,
3: anni.
4: Cioè la tua pronuncia giapponese è proprio...
3: Ma ogni lingua, ormai io mi medesimo.
4: Ormai sei un poliglotta.
3: Sì, poliglotta. 39 anni, è stato condannato a 18 mesi di carcere e a una multa di circa 5.300 euro. Ma vi chiederete, qual era il suo crimine? Spoilerare film e serie TV. Sì, avete capito bene.
4: No, veramente?
3: Sì. Lui gestiva un sito dove pubblicava anticipazioni, dialoghi, immagini, niente file video, niente download illegali, solo parole. Parole che raccontavano quello che sarebbe successo. Prima che succedesse. La magistratura giapponese ha equiparato questa pratica ad una violazione del copyright. Perché spoilerare, dicono, danneggia l'industria dell'intrattenimento. I potenziali spettatori potrebbero non comprare più il biglietto, non aspettare più l'uscita, non fregarsene più di niente. Insomma, hanno messo in galera uno che rovinava la sorpresa, Tilly. Immagina se qualcuno spoilerasse le nostre notizie di Hot Hits. Io me lo offenderei di brutto.
4: No, cioè, è vero? Sì, immagina. Immagini.
3: Vabbè, comunque, mentre, da noi, mentre da noi la gente rovina la sorpresa con recensioni su Google e commenti sui social, ma nessuno finisce in carcere, beh, insomma, è così. Al massimo viene preso male, o così, preso a male parole, diciamo così.
4: Sai che mi è venuta un'idea, no, a proposito, non di spoilerare, però si potrebbero aprire le scommesse su, tipo, non so, quante notizie di Samuel saranno su animali selvatici, quante saranno su truffe, quante saranno su...
3: Io
4: su
3: propongo
4: divorzi
3: di...
4: o relazioni che finiscono.
3: Cominceremo a pubblicare i trailer di Hot Hits. I teaser di Hot Hits. Sì.
4: Cioè, delle notizie in verità.
3: Sì, un po' di tutto.
4: Ok. I teaser. I trailer mi piace però.
3: Comunque Tilly.
4: C'è del potenziale
3: a Wataru,
4: tutto questo.
3: Wataru Takeuchi, che ora è in cella. È in cella. Noi Tilly ogni settimana spoileriamo la classifica dicendovi che fa abbastanza, insomma, fa abbastanza pena.
4: Però vedi, la classifica se la qualcosa. Spoilera, le tue notizie no.
3: Noi anticipando che una canzone fa non voglio dire schifo, ma diciamo fa pietà. Insomma, noi rischiamo qualcosa perché diciamo raccontiamo una verità.
4: Dici?
3: Prima che il pubblico l'ascolti. E quindi potrebbe essere che noi togliamo ascolti alle hit, Tilly.
4: E dunque rischiamo?
3: Rischiamo grosso, mannaggia. Comunque. Che
4: in
3: dire?
4: Giappone,
3: sì,
4: però.
3: Sì, in Giappone. Okay. Ora lasciamo il Tribunale di Tokyo, cari amici, e concentriamoci sul Tribunale del Cattivo Gusto. Seconda parte di Hot Hits, parte alla numero 19, Somber con Potential. Il potenziale, dicono, ecco, peccato che questo brano sia l'esatto opposto.
4: Ma non è vero, mi piace.
3: Ma un po' di confronto ci vuole, Tilly, dai,
4: ci sta,
3: così risultiamo più credibili. Beh, comunque è un brano realizzato, ma secondo me senza slancio. L'elettronica è minimale, cerca di essere ipnotica, riesce ad essere più che altro noiosa, come la lezione di matematica il venerdì pomeriggio. Te la ricordi?
4: No, il pomeriggio non andavamo. Ah, se avevi l'ultima ora.
3: Le due, male. Tu già stanco.
4: L'ultima ora matematica.
3: Poi
4: no.
3: Finiva l'euforia.
4: Vabbè, anche la prima non andava bene.
3: No, la prima quella, sì.
4: Anche disastro.
3: Però almeno passava prima. Poi dormivi metà ora, quindi insomma. Comunque, numero 19, Potential Somber New Entry.

0: Somber con Potential. Potential? Sì, quello sprecato come minuti che hai perso ad ascoltare questa canzone.
1: Ma non è vero.
0: No. Vabbè, da Somber passiamo ad Achillone Lauro con In viaggio verso il paradiso. Lui si traveste da angelo con gli stivaletti di vernice e le ali di cartapesta. Tilly, che diciamo su questa canzone?
1: Sai che sarai fiero di me, perché oddio, ho una perché? Notizia.
0: Bene,
1: una che ti piacerà.
0: Sì,
1: allora,
0: riguarda Achille Lauro.
1: Sì, cioè riguarda in verità una truffa.
0: Una truffa.
1: Ecco. Hai
0: mi
1: visto?
0: Piace,
1: già ti
0: piace.
1: Già,
0: sì,
1: già
0: sì,
1: vedo
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Sei più attento.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, in Reggio Emilia succede questa truffa da 10.000 euro per incontrare Achille Lauro. Dunque c'erano questi che hanno truffato questa signora che voleva appunto incontrare Achille Lauro.
0: Sì.
1: Attraverso un contatto costante, circa 4-5 messaggi al giorno, l'interlocutore era riuscito a ottenere il numero di cellulare di questa vittima.
0: Hai capito.
1: Dunque così era iniziato. E poco dopo entrava poi in scena questo fantomatico manager dell'artista, sarebbe stato il manager di Achille Lauro, che con artifici e raggiri induceva la donna a credere che il pagamento di una somma di 10.000 euro fosse la condizione necessaria per poter incontrare personalmente il cantante. Legge cascata, dunque vedi, c'è gente che pagherebbe 10.000 euro per incontrare Achille Lauro.
0: Mi è venuta un'idea.
1: Dobbiamo dire, cioè queste truffe sono veramente brutte.
0: Brutte.
1: Non si fa, cioè non si fa, non è giusto. Povera questa gente che poi magari veramente è super fan e è disposta a tutto.
0: Ma noi siamo diversi, figli.
1: Non si fa.
0: Noi pagando 10.000 euro ci incontrerete davvero. I soldi non saranno buttati via. Possiamo farlo, no, Tilly?
1: No,
0: ci vendiamo a 10.000 e basta? Basta, no?
1: Sì.
0: Sì. E anche le
1: 10.000 insieme, dai.
0: Sì, insieme.
1: Perché
0: insieme.
1: Non
0: 5
1: è che...
0: a testa, anche le firme poi facciamo, no?
1: Sì, sì, e sì, potete venire qua ospiti da noi.
0: E la foto con noi.
1: E la foto.
0: La foto.
1: E
0: sì.
1: Basta.
0: Basta, per 10.000 euro
1: sì,
0: basta.
1: Un cioccolatino ancora. Non so qualcosa.
0: Andiamo con la musica che è meglio.
1: Mi sa che noi dovremmo pagare la gente per venire.
0: Questo
1: qua
0: lo dici tu. Vai con l'autostima, vai.
1: Andiamo avanti con Achille Lauro in viaggio verso il paradiso.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: E cari amici, abbiamo sentito Achille Lauro, il pellegrino del glitter. Dal paradiso artificiale passiamo ai ricordi, quelli che fanno male. Sì, fanno male con stile però. New entry alla numero 17, Elisa e Blanco con Ricordi, appunto. Che dire, due voci, due generazioni, però un unico intento: farti venire la nostalgia di qualcosa che non hai mai vissuto. Elisa porta l'esperienza, Blanco porta le lacrime facili e insieme producono questo pezzo che è una sorta di carezza e coltellata allo stesso tempo, diciamo così. Tilly!
1: Ma è una hittona questa, Samuel, sì? In cima alle classifiche di tutte le radio.
0: Insieme in fondo a rimpiangere il passato siamo in tanti.
1: Vedi, quindi. Lo facciamo un po' tutti. Comunque, questa collaborazione con Elisa e Blanco, il primo duetto tra i due, e Blanco ha dichiarato di aver scritto questo pezzo tanti anni fa tra Londra e Parigi, dunque lì è arrivata l'ispirazione.
0: Nonostante
1: questo pezzo fosse pronto da tempo, ha preferito aspettare il momento giusto per pubblicarlo. E poi anche ovviamente sentendo che la voce di Elisa fosse l'unica in grado di completare questa atmosfera malinconica del brano, dunque ha aspettato che sia tutto perfetto. Ecco, il singolo poi ha avuto un impatto grandissimo, Samuel, un impatto immediato, diventando uno dei brani più trasmessi nelle radio subito dopo l'uscita.
0: Stiamo imparando sempre di più, Tilly. Perché vedi, una canzone, se tu dici che è stata scritta tra Londra e Parigi, no? Già assume un'aura di tipo, no, è qualcosa di importante, no? Tra Londra e Parigi, non è che dici è scritta a Semedello, a Varese. No.
1: Sarà stato magari tra Londra e Parigi, non so, in un autogrill della
0: nuova. Crea una base di importanza che non è differente, insomma, sì.
1: Però, cioè, secondo me anche se Medella Maresighe,
0: dici, per noi sì, qua, suo, local, cioè, patriottismo,
1: sa un po' di esotico, sai,
0: secondo me
1: c'è un potenziale anche questa, la canzone scritta tra Se Medella Maresighe.
0: Nel nostro microcosmo forse sì, per un inglese americano dubito fortemente. Comunque, Tilly, non divaghiamo troppo, per cortesia,
1: pensa a quelle multinazionali, tipo tra Scofie e Muggia.
0: Multinazionali tra Scofie e Muggia. Cioè, ascolta gente da tutta Italia che non sa dove è Scofie, forse sa dove è Muggia, quindi forse è meglio che.
1: Così impara. Certo che lo sanno dove è Scofie,
0: certo.
1: Andiamo avanti con i ricordi di Elisa e Blanco.

0: Elisa e Blanco, due archeologi dell'anima, e da questi ricordi passiamo ad una diva, quella che non ha bisogno certo di presentazioni, Taylor Swift con Elizabeth Taylor,
1: che non è un duetto,
0: no, mettiamolo in chiaro, è Taylor che omaggia l'altra Taylor, cioè un'icona di Hollywood con un pezzo che vorrebbe essere
1: Taylor di nome che omaggia l'altra Taylor di cognome.
0: Oh, ecco, precisiamo.
1: Vedi che...
0: il tutto con glamour,
1: come ci divertiamo,
0: sì, è vero, con dramma. Ma alla fine è un po' una passerella di luoghi comuni, diciamo la verità. Diamanti, scandali, amori finiti, amori iniziati, divorzi, la produzione è patinatissima.
1: Elizabeth Taylor ne sa qualcosa di divorzi. Non era sposata tipo 6-7 volte lei?
0: Sette. Sì, ma immagino.
1: Proprio del genere,
0: sì. Una canzone che sembra, invece che uscire da un altoparlante, sembra arrivare a te su un tappeto rosso. Cioè,
1: sì,
0: immagino,
1: sì,
0: immagino
1: molto
0: così.
1: Glitter,
0: sì,
1: molto,
0: sì. Bene, canzone per chi vuole sentirsi diva o divo, ma allo specchietto rotto.
1: Comunque sai che Taylor Swift ha avuto una nuova trovata?
0: Oddio.
1: Allora, adesso ti racconto. Taylor Swift si brevetta se stessa per proteggere la sua identità artistica dall'intelligenza artificiale.
0: Hai capito. Quante avanti.
1: Segue le orme dell'attore Matthew McConaughey.
0: Sì.
1: La pop star, che è anche la persona dell'anno, abbiamo detto, del Time dell'anno scorso, ha depositato 3 richieste di marchio presso l'ufficio brevetti degli Stati Uniti. 2 richieste riguardano marchi sonori legati alla sua voce. Uno è Hey It's Taylor Swift e l'altro è Hey It's Taylor. Dunque non puoi dire Hey It's Taylor con la voce di Taylor Swift. Cosa che tu fai ogni mattina quando ti svegli.
0: Sai che dobbiamo brevettare Hot Hits noi, sennò c'è
1: l'intelligenza artificiale. Sì, guarda qua, dopo adesso facciamo un attimo il discorsetto che mi sa che dobbiamo brevettare qualcosa anche noi.
0: Se no qua.
1: Comunque c'è una terza richiesta.
0: Sì.
1: Ed è invece per un marchio visivo, sempre di Taylor Swift, che copre questa sua fotografia di lei che tiene questa sua chitarra rosa e indossa una tuta multicolore con stivali argentati, tutto molto glitterato.
0: Sì.
1: Cioè questa immagine non può essere...
0: Cos'è che richiede? All'immagine?
1: Sì, sì. Il brevetto
0: pure
1: per questa immagine e per quelle due frasi Hey It's Taylor.
0: Guarda, pensavo
1: Taylor
0: proprio
1: Swift
0: di vestirmi in maniera analoga e di copiare questa immagine. Guarda, proprio guarda, senza di questo non si può vivere. Ma che?
1: No, ma questa volta penso che più che altro è per l'intelligenza artificiale, per non poter usare poi queste immagini o la sua voce. Perché con l'intelligenza artificiale,
0: però
1: in verità,
0: tutte le altre
1: Samuel,
0: immagini sì.
1: Sì, non so. Queste sono quelle più famose, saranno.
0: Ben messi siamo, Tilly. Tra intelligenza artificiale e intelligenza non artificiale, anzi stupidità reale, che dobbiamo fare?
1: Niente.
0: Ascoltare.
1: Però intanto Taylor può usare il nome di Elizabeth Taylor per le sue canzoni.
0: Ah, questo sì. Elizabeth Taylor ci sta perché prende la percentuale.
1: Probabile.
0: Sì.
1: Elizabeth Taylor Swift.

0: Più che un tributo ad Elizabeth Taylor, sembra una foto patinata venduta su Wish. Bella questa Taylor, venuta
1: sì,
0: così.
1: Sì.
0: Comunque, su abbiamo Wish, sentito Taylor demo, Swift, sì. La star che recita la star. E ora, da tutti questi riflettori e luccichini, passiamo all'impazienza. Avevo letto impotenza, abbiamo meno, non so che. All'impazienza, quella che logora l'anima. Al numero 15 abbiamo Bob Sinclair e Kisa. Kisa, giusto, perfetto.
1: Bravo, mamma mia, Samuel, l'hai studiato.
0: Sì, sì, sì, con I Can't Wait. Insomma, Bob, che da 20 anni fa la stessa musica, house, piano, voce soul. Insomma, noi tutti che ancora balliamo come fosse il 2005, più o meno ci siamo qua. Kisa ci mette la potenza, ma il brano sembra un po' uscito da una macchina del tempo, impostata su un po' sul già sentito, ecco, diciamo così. Non è il massimo dell'originalità, però funziona. E niente, senza lode, senza...
1: Non ti piace?
0: No, così, non è né critica né lode. Così va,
1: X, passa.
0: Passa, sì.
1: Neutra.
0: Sì, neutra.
1: Ma non passerà neutra, Samuel.
0: No, immaginavo.
1: La prossima notizia.
0: Non passeremo indenni, no.
1: Guarda che oggi mi sono impegnata con le notizie. Cioè...
0: Cosa devo
1: guarda
0: dire?
1: Che
0: brava,
1: sono, sono brava, cioè ti porto qua i brevetti, sì. le notizie di fidanzamenti.
0: Bene, ufficialmente in diretta, brava Tilly.
1: Grazie. Allora, adesso ti porto la prossima.
0: Sentiamo.
1: Bob Sinclair fa causa a un produttore provenzale che ha creato il vino Bob Sinclair.
0: Pensavo spezie.
1: Nato da un gioco di parole con il nome del DJ e la parola cinghiale, che sarebbe Sinclair in francese.
0: Geniale,
1: a quanto pare.
0: Bellissimo.
1: Sapevo che ti piacerà.
0: Sì.
1: L'ha tenuta La Mongestin, così col mio accento molto francese, produce questa gamma di vini che comprende vini rosati, rossi, bianchi, tra cui c'è appunto anche questa linea Bob Sinclair, composta di vini naturali e senza solfiti. Ecco, e che poi anche sull'etichetta c'è un cinghiale.
0: Bob cinghiale.
1: E dunque pare che c'è questa notizia che l'enologo di La Mongestin ha ricevuto una lettera dell'avvocato di Bob Sinclair che chiedeva il risarcimento dei danni per l'uso improprio del suo nome. Dunque si è un po'
0: senso
1: peso, si è un po' arrabbiato.
0: Poteva chiedergli un paio di casse di vino piuttosto, non era meglio?
1: Sì,
0: scusa.
1: Probabile. E dunque gli ha fatto causa.
0: Hai capito.
1: Lo sapevo che ti piaceva questa notizia.
0: Alla fine,
1: l'ho letta,
0: secondo me...
1: io ho detto questa è notizia da Hot Hits, la devo raccontare a Samuel e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Ti dico io quale
1: ovviamente
0: sarà l'epilogo.
1: Quale?
0: Tu mi mandi una cassa di vino ogni settimana e io non ti faccio causa.
1: Una ogni settimana.
0: Patto,
1: sì, ma se il vino non è buono, cosa fai? Se un vino. Se... Cioè, Bob Sinclair sarà abituato a vini.
0: Pregiati. Secondo me, sì, va, insomma.
1: E se non è alla sua altezza, per dire?
0: Dici?
1: Dici cosa me ne faccio del vino? Tanto fa, faccio causa. Faccio...
0: Questo è un risvolto che potrebbe essere un po' difficile da prevedere. Comunque non lo so. Vedremo
1: come andrà a finire.
0: Sì.
1: Non vediamo l'ora di vedere come andrà a finire. Ci canta Bob Sinclair e Kisa, I Can't Wait.

0: Bob e Chiesa che trasformano l'attesa in una tortura. Dall'impazienza passiamo alla morte. Mannaggia, insomma, quella è
1: bellissimo. Guarda.
0: Speriamo sia meno improvvisa e indolore. Allora, chiudiamo con la numero 14 con Olivia Rodrigo e Drop Dead. Ecco, Olivia che canta di amori assassini, di relazioni tossiche, di cuori che esplodono, insomma, gore. Peccato che l'unica cosa che muore qui, cari amici, sia la nostra pazienza. Infatti, andiamo a riascoltare del pop punk un po' arrabbiato che cerca di essere catartico, ma finisce per sembrare un po'. È la colonna sonora di un litigio su TikTok. È vero?
1: Sì, quasi.
0: Mi stai guardando come se fossi d'accordo, quindi ero preoccupato.
1: Faccio
0: comunque,
1: finta.
0: Sì. Niente che dire, cari amici. Era Olivia Rodrigo, la vendicatrice gentile.
1: La vendicatrice gentile.
0: Ti è piaciuta questa?
1: Sì, questa è proprio molto originale.
0: Bene, abbiamo da aggiungere su Drop Dead?
1: Sì, no, abbiamo da aggiungere su Olivia Rodrigo.
0: Oddio.
1: Perché cosa c'entra Olivia Rodrigo con la squadra del Barcellona?
0: Ah.
1: Tu dirai un
0: qualche
1: bel
0: giocatore,
1: niente.
0: Qualche calciatore. No.
1: Potrebbe.
0: Cioè,
1: ragioni bene, ma
0: sì, no.
1: Allora, praticamente lo sai che da un po' di tempo... lo sponsor del Barcellona, ovvero Spotify, fa queste trovate di marketing geniali che mette il logo di un artista sulla maglia per qualche partita importante, non so, ad esempio il derby o il classico, qualche partita diciamo un po' più così. Perché lo fanno? Perché da qualche anno hanno visto che il logo sulle maglie di calcio, a parte che una volta il logo c'era ed era a vita, cioè era il logo di non so qualche marca e quella poi rimaneva, cioè cambiavano poco questi loghi sulle maglie di calcio,
0: certo,
1: giusto?
0: Per anni.
1: E invece adesso, perché si sono accorti che se metti un logo e quel logo sta a vita, dopo un po' qualcuno, nessuno se ne accorge più, non è più visibile,
0: sì.
1: E allora cosa fa Spotify? Spotify ogni tanto cambia queste maglie e usa diciamo il logo di non so un artista o di un CD o di una canzone o di qualcosa che riguarda quell'artista e così c'è tutto questo, è una trovata di marketing perché poi anche allargano il pubblico non solo ai tifosi di calcio ma anche i fan dell'artista che vogliono avere quella maglia.
0: Mica scemi.
1: E tra gli artisti che ci sono già apparsi sulla maglia del Barcellona c'erano, il primo era Drake, poi c'era ovviamente Rosalia, poi c'erano i Rolling Stones, i Coldplay, Karol G, Travis Scott, Ed Sheeran anche.
0: Mm-hmm.
1: E adesso ci sarà anche Olivia Rodrigo.
0: È venuta un'idea geniale. Io col mio gruppo underground di metal estremo vendo magliette che ovviamente non si pippa nessuno. Ma se vendessi magliette
1: con
0: che
1: il
0: so,
1: logo
0: del
1: di
0: Milan,
1: Hot
0: della
1: Hits.
0: Juventus con il nostro logo del gruppo, se casomai qualcuno per sbaglio comprerebbe, ovviamente non per via
1: sì,
0: del gruppo.
1: Sì, ma rischi una bella querela.
0: Ah sì?
1: No, non lo so se
0: vabbè,
1: puoi farlo.
0: Con tutte le magliette pirata che ci sono nel mondo del calcio.
1: Dei mercatini,
0: insomma,
1: sì, mica si accorgono di queste.
0: Grazie Tilly per questa ispirazione.
1: Prego. Intanto ottimo. Sentiamo Drop Dead, Olivia Rodrigo.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, ben trovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo ancora rallentamenti per lavori in corso sulla A4 Venezia-Trieste tra la barriera di Trieste Monfalcone Est e Re di Puglia Monfalcone Ovest in direzione Venezia. Un'anticipazione che riguarda la A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV. Dalle 21 di domani, sabato 9 maggio, alle 5.30 di domenica mattina 10 maggio verrà chiuso lo svincolo di immissione della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo della Castellana. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Rovina tutti i parchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
5: Terza parte, cari amici, oggi vi portiamo a Napoli, dove due turiste texane hanno deciso di fare le paladine della libertà animale, diciamo così. Eh sì. Mamma e figlia, in vacanza a Pompei, entrano in un ristorante, vedono gli astici nell'acquario.
6: No, veramente?
5: Sì. Ah, okay. Senti questa. E invece di mangiarli, li comprano tutti. Tutti. 30 kg di crostacei.
6: Per voi cosa? Liberarli in mare?
5: Poi li
6: immagino.
5: Portano in spiaggia sì, e li liberano nel Tirreno. Il tutto ovviamente ripreso col cellulare e postato chissà dove. Poi mandano ecco un messaggio al ristorante: grazie, anche se vivranno qualche giorno in più, ne valsa la pena.
6: Cioè qualcuno doveva mettersi lì con una rete e aspettare per riprenderli tutti.
5: A parte questo sarei stato...
6: Le idee geniali di Hot Kids, hai visto?
5: Però cari amici, il problema è un altro. Peccato che questi poveri astici, tra virgolette, fossero quasi certamente specie americane, predatori alieni, invasori. Nel Mediterraneo non hanno nemici naturali a parte la grigliata. Rischiano quindi le due texane multe fino a 150.000 euro e fino a 3 anni di carcere. Insomma, volevano salvare i gamberi e rischiano di affondare l'ecosistema, Tilly. È la classica storia di chi fa del bene con le chele degli altri, ecco, diciamo così. Lasciami fare una parentesi di biologia marina. È bene ricordare che gli astici dei ristoranti sono quasi sempre specie aliene per il Mediterraneo e diventano una minaccia capace appunto di trasmettere malattie letali alla nostra fauna e distruggere l'ecosistema locale.
6: Ecco, al momento tipicamente, super quark stai facendo.
5: Sono tipicamente della specie americana Homarus americanus, originale dell'Atlantico nord-occidentale, è spedito vivo in tutto il mondo come prodotto alimentare. Se l'animale, che subisce tra l'altro uno shock termico fatale dopo settimane in vasca, va incontro ad un destino amaro, l'atto in sé, diciamo, è un vero e proprio reato contro la biodiversità punito dalla legge. Ora, lasciamo le due ambientaliste improvvisate e, cari amici, piuttosto concentriamoci su altre specie aliene, quelle che infestano la classifica. Terzo blocco, terza parte, numero 13, Annalisa con canzone estiva. Quando

0: Canzone estiva, è peccato che a maggio questa canzone ha già la muffa, che dire.
1: Sì,
0: Annalisa
1: pensa,
0: canta
1: pensa
0: il mare, canta
1: settembre.
0: Il sole, sì, canta le notti bianche. Mannaggia, vabbè, comunque. L'estate a sentire questo pezzo, cari amici, è solo un'altra stagione per vendere creme solari e illusioni musicali. Dalla meteorologa del pop, anzi, non è una meteorologa, ma sì, si può dire meteorologa. Quindi dall'estate farlocca, passiamo alle ragazze americane. Numero
1: quelle,
0: 12.
1: Quelle degli astici.
0: No, sempre, non so se sono loro, ma insomma, l'intelligenza sarà quella. Numero 12, Harry Styles con American Girls. Canta le teenager a stelle e strisce come se fossero un filtro Instagram applicato alla realtà, cari amici. Infatti il brano è un viaggio in una Los Angeles di cartapesta, dove i problemi si risolvono con un paio di occhiali da sole e una chitarra acustica. Tutto molto filmesco.
1: Ma in verità, sai che Harry Styles molto probabilmente problemi non ne ha.
0: Questo è vero.
1: E dunque, ma sai anche perché? Perché pare si sia fidanzato
0: di nuovo
1: ufficialmente,
0: ma non americana però, no.
1: Con Zoe Kravitz. C'è la figlia di Lenny Kravitz, sarà probabilmente il suocero di Harry Styles.
0: Vedere che è la volta buona.
1: Ti immagini venire in una famiglia?
0: È la volta buona che muore Lenny Kravitz di vecchiaia.
1: No, questo
0: non succederà
1: fuori
0: per
1: mai.
0: L'eredità, tipo.
1: No, ma ti rendi conto? Tu arrivi là al pranzo di famiglia,
0: sì,
1: e c'hai Harry Styles o Kravitz con Lenny Kravitz, che c'è. I bambini avranno come papà Harry Styles e come nonno Lenny Kravitz.
0: Hai capito?
1: Cioè, oramai mi sto facendo già. No, ma vedi, bella coppia.
0: Altro che anelli da 300.000 dollari qua, mi sa che
1: sì. Così.
0: E vabbè, tutti gli altri saranno personal trainer, escort di vario tipo. Che bel posto, quasi mi intrufolo. Non lo so, così mi immagino.
1: Devi venire, sì, magari devi intrufolarti un pranzo di famiglia della famiglia Kravitz. Così vedi un po' cosa succede. Poi ce lo vieni a raccontare.
0: Quale veste, Patrick? Massimo cameriere.
1: Non so, cameriere, maggiordomo, volevo giusto dire.
0: Vabbè, numero 12.
1: American Girls, Harry Styles.

0: Harry Styles, il turista delle emozioni a basso costo. Anche se lui, insomma, la vita a basso costo non la conosce neppure. Da queste teenager usa e getta passiamo al bisogno. Quale? Quello di sopravvivere. I One Republic cantano Need Your Love, implorano amore come se fosse l'ultima caramella in un distributore rotto. La canzone è un accumulo di cori, archi, disperazione da saldo di fine stagione, insomma tutte quelle cose lì. È una canzone per chi ha bisogno di qualcosa ma non sa di cosa esattamente, quindi niente, Need Your Love.
1: Non ti piacciono.
0: Ho tentato di spiegarla a modo mio, poi ovviamente sì, tu aggiungerai i dettagli e le cose che contano.
1: Praticamente questo, Samuel, è un ritorno alle origini per gli One Republic.
0: Ah, hanno delle origini loro?
1: Sì, hanno delle origini. Dunque questo ritorno alle origini, alle sonorità tipo quelle di Apologize che hanno, hanno fatto tutti quanti appassionare a loro. Mm-hmm. Ecco, li hanno portati al successo. Tra l'altro, sai che loro si sono formati nel 2002?
0: Sì.
1: Grazie all'amicizia fra Ryan Tedder e Zach Filkins tra i banchi di scuola della scuola Colorado Springs.
0: Che storia.
1: Vedi, già da quella volta, vedi, ma queste sono quelle band che cominci così, un po' a scuola, un po' così, per scherzo, vedi dove arrivi.
0: Chiama lo scherzo.
1: Vabbè. Io a Republic li sentiamo con Need Your Love.

0: Dal bisogno passiamo al fastidio, cari amici, quello esistenziale, perché la numero 10, dito nella piaga, ci canta che fastidio e trasforma le piccole grandi seccature della vita in una canzone che ti fa sorridere e stringere i pugni allo stesso tempo. Il fastidio di quando il telefono si blocca, di quando il bar ha cambiato il caffè, di quando qualcuno ti spoilera il finale di una serie, per esempio, come abbiamo detto prima.
1: Come il signore in Giappone, sì.
0: Rossella lo canta con leggerezza, come se il malumore quotidiano potesse diventare un tormentone da cantare a squarciagola, diciamo così. E noi da esperti lamentosi cronici di Hot Hits non possiamo che dire benvenuta nel club. Questa è Che Fastidio numero 10.
1: Ma lo sai che in verità l'obiettivo di Dito nella Piaga per quest'anno, per il 2026, era di prendere la patente.
0: Ah, non ha la patente?
1: Non ce l'aveva. E lei a Sanremo in verità non ci pensava proprio. E poi, passato l'esame della patente, prima di ricevere la chiamata di Carlo Conti, lei ha avuto per un po' la folle idea di guidare un pulmino facendo le interviste in giro per l'Italia. Cioè, questa era la sua idea un attimo di cosa fare nel 2026, però poi l'hanno chiamata a Sanremo. E dice lei che ha cambiato idea per l'incolumità di tutti quanti.
0: Hai capito.
1: Mai e poi mai, confessa, si sarebbe aspettata di vedere il suo brano Che Fastidio sul palco dell'Ariston e di vederlo e sentirlo suonato da un'orchestra. E invece, hai visto come è andata a finire?
0: E anche questa sarà una storia a tavolino, sarà la verità, chi lo sa,
1: chi lo sa. Intanto, Che Fastidio numero 10 questa settimana, Dito nella Piaga.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: La simpatica che fastidio di Dito nella piaga. Il fastidio sai qual è questa volta, Tilly? Siccome la canzone non dà fastidio...
1: Quale dei tanti fastidi?
0: Sì, quale dei tanti fastidi? E il fastidio è che quando finisce questa canzone devo già pensare alla prossima. Mm. Quindi nel fastidio c'è comunque. Comunque, abbiamo sentito la poetessa delle seccature, ecco, della seccatura benevola. Mm. E ora passiamo all'ossessione, quella di Samurai J. E insomma, sì, di nuovo Samurai J, numero 9, canta questo amore che divora, ma la musica è molto... una musica un po' da cannibalismo, sembra un po' una processione funebre, sei d'accordo?
1: No.
0: Sì, sì, è così oscura. Una trap che cerca di essere dark, ma finisce per assomigliare un po' alla colonna sonora di un film horror, quello fatto con i burattini, quelle ultra low cost. Non sei d'accordo, no?
1: No.
0: Stiamo ascoltando la stessa canzone,
1: no,
0: Tilly?
1: No, probabilmente no.
0: E insomma, che
1: vabbè.
0: Sentiamo come la senti tu, ecco.
1: Ma no, è tipo sì, una trap con un po' di reggaeton, è una roba tipo spagnoleggiante.
0: Ma di reggaeton io proprio non l'ho sentito qui.
1: Ah, ok, allora vediamo, facciamo sentire i nostri ascoltatori.
0: No, quello è horror, non è reggaeton.
1: Comunque, ah, tu lo chiami così?
0: È horror,
1: ah,
0: horror
1: ton, ok,
0: quello,
1: allora
0: sì,
1: ci siamo,
0: sì,
1: capiti. Comunque, Samuel, ho anche qui una notizia che, guarda, ti farà...
0: Guarda, adesso
1: proprio...
0: quasi prendo appunti proprio, guarda, prendo appunti.
1: Allora, la canzone, come sappiamo, si è presentata a Sanremo, nell'ultimo Sanremo, ecco, dunque, poi ha conquistato il disco di platino, la più ascoltata che è uscita dal Sanremo di quest'anno, anche se lì a Sanremo non è che ha fatto questo gran risultato. Mm. Comunque, la voce che sentiamo, che lì al Festival di Sanremo era praticamente interpretata da Belen Rodriguez, quando in un momento c'è questa voce al telefono che dice, non mi ricordo neanche giusto cosa, quella voce in verità nella canzone che noi sentiamo, che è qui nelle radio oppure nel singolo ufficiale o in quello che sentite su Spotify o dovunque, non è quella di Belen Rodriguez, ma di un'amica di Samurai J.
0: Ah, un'amica, così.
1: E poi solo per Sanremo e solo per il videoclip ha poi ingaggiato la vera Belen
0: così,
1: Rodriguez.
0: Sì.
1: Però quella che sentite nel singolo ufficiale non è di Belen, è di una sua amica.
0: Anche qua
1: un po' con l'accento
0: così,
1: latino.
0: Sì.
1: No, perché truffa.
0: Così, perché
1: lo ammette,
0: sì, ma troppo tardi.
1: Ecco.
0: Perché vabbè, comunque, mannaggia Tilly, guarda che guarda, senza
1: dunque,
0: di questa
1: veramente... che sentirete adesso alla numero 9,
0: sappiate
1: che non è la voce di Belen Rodriguez.
0: Ma guarda che io, guarda, quasi ho passato notte insonnia di chi sarà questa voce, sarà lei o non sarà lei, no. Vabbè, le notizie di Hot Hit sono queste, cari amici.
1: Hai visto?
0: Meglio che sentiamo la canzone, secondo me, se no dall'ossessione possiamo stare male.
1: Numero 9, Samurai J.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Ossessione, cari amici! Sì, quella di tutti noi che speriamo che questa canzone finisca in fretta. Comunque era Samurai J, il guerriero della noia, e da questa ossessione non ci resta che passare alla febbre. Anzi no, al sogno febbrile. Quello di Alex Warren con Fever Dream. Lui chiama sogno febbrile quello che per noi è più o meno una mezz'ora di torpore, se ho ben capito. Insomma, la canzone galleggia in questo brodo di synth e riverberi, senza mai affondare né salvarsi, diciamo così. Un po' come avere l'aria condizionata puntata addosso, no? E quel sollievo fastidio, è presente
2: a te? Sì, ah, sì, che no, bello. A me no, è troppo fastidio. Freddo.
1: Abbassa, alza, non va mai bene.
2: Sì, non va mai bene.
1: No, è così, così mi immagino questa canzone io. Cioè, una parte mi piace, poi no, poi mi disturba, poi insomma...
2: Che belle similitudini che sì, trovi, no? Sì, sì, mi piace.
1: Proprio da
2: mi
1: critico
2: piace.
1: Musicale.
2: Sì, mm-hmm. Sì, è vero.
1: Ora che di musicologia io... Ne ho letto in enciclopedia.
2: O starà parlando il tuo sogno febbrile.
1: Chi lo sa. Accendiamo l'aria condizionata che è meglio.
2: Numero 8, Alex Warren con Fever Dream. How did

0: Alex Warren, il febbricitante di lusso. Che dici? Il febbricitante di lusso.
1: Il febbricitante suona... di lusso. Sì, suona sì, bene,
0: sì.
1: Suona bene.
0: Sì, sì, sì. E non ci resta che chiudere con una super coppia, chiudere il blocco, la terza parte, insomma, Tilly. Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. Ecco, due voci che potrebbero riempire uno stadio, ma qui cantano come se avessero firmato perché ne so, un karaoke di condominio, più o meno. La qualità è quella. La canzone prova ad essere un inno, ma riesce un po' a essere più che altro un impegno di nozze, ecco, lungo, pomposo, con gli invitati che guardano l'orologio e si annoiano. Quelle cose lì mi vengono in mente a me. Bella questa, no?
1: No.
0: Ho preparato anche un'altra battuta, Tilly. Ho definito l'arrangiamento come una coperta di lana sintetica che pesa ma non scalda.
1: Brutte così quelle che venuta. Pesano. Sì.
0: Vabbè, vedi. Sì, cari amici.
1: Ma lo sai com'è nata questa canzone?
0: No.
1: Immaginati, allora, questa canzone è nata perché loro due si conoscono già da una vita, no? Tiziano Ferro e Giorgia, però mai sono riusciti a fare questo duetto, questa canzone proprio inedita loro due. E dunque questa canzone è nata da uno scambio di messaggi Samuel, di testo ma anche audio vocali, tra Tiziano Ferro e Giorgia. Di testo ma anche audio vocali tra Tiziano Ferro e Giorgia, dove parlavano di vita,

0: Dovremmo anche noi fare una canzone con i messaggi che ci mandiamo.
1: Sì, il risultato sicuramente. Dubito che noi finiremo in classifica.
0: Tipo, mi raccomando, Samuel, non ti dimenticare la classifica questa settimana. Cioè, questo sarà una parte del testo della nostra hittona.
1: Finiremo al pronto soccorso più che in classifica, mi sa. Comunque, cari amici, niente, il terzo blocco è servito. Noi torniamo dopo la pausa con l'ultimo giro e speriamo che le due texane nel frattempo imparino la lezione. Cioè, se vuoi salvare qualcosa, salva le orecchie degli ascoltatori, che meglio. Ascoltiamo Superstar di Tiziano Ferro e Giorgia, tappate le orecchie e resistete.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 17.30. Tensioni tra i partiti sloveni sulla ripartizione delle presidenze e dei seggi nelle commissioni parlamentari. Durante il collegio del presidente della Camera di Stato, il Movimento Libertà ha sostenuto di aver diritto a un numero maggiore di presidenze in base al risultato elettorale, mentre Sinistra e Vesna denunciano l'esclusione dai principali comitati parlamentari. Le proposte di modifica non hanno però ottenuto il sostegno della futura coalizione. Alla fine, la distribuzione conferma 8 presidenze e commissione al Partito Democratico, 5 al Movimento Libertà, 4 al blocco formato da NSI, SLS, Focus e 2 ai socialdemocratici. La conferma è attesa lunedì in sessione straordinaria insieme al voto sulla nomina di Natasha Auschwitz-Bogovic come vicepresidente del Parlamento e di Spela Otzwierk come nuova segretaria generale. Un gruppo di eurodeputati di 4 diversi gruppi politici del Parlamento europeo ha lanciato un appello ai governi europei per accelerare la creazione di una vera Unione Europea della difesa. Tra i firmatari figura anche l'europarlamentare sloveno Matej Tonin. Nell'iniziativa, che sarà pubblicata ufficialmente in occasione della giornata dell'Europa, i deputati avvertono che l'UE non può più fare affidamento esclusivamente sulla protezione degli Stati Uniti e deve rafforzare la propria capacità difensiva di fronte alla minaccia russa. I promotori sostengono che l'attuale frammentazione degli eserciti europei renda la difesa poco efficiente e troppo costosa. Secondo Tonin, l'obiettivo finale deve essere la creazione di un esercito europeo ritenuto indispensabile per la sopravvivenza e la rilevanza geopolitica dell'Unione Europea. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco in vigore dall'8 aprile dopo gli scontri avvenuti ieri sera nello stretto di Hormuz. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, ha definito l'episodio una pesante violazione della tregua, sostenendo che le forze iraniane abbiano respinto l'aggressione americana, infliggendo pesanti danni. Dal canto suo, il comando centrale statunitense ha dichiarato di aver agito per autodifesa, rispondendo a missili e droni lanciati contro 3 cacciatorpedinieri USA. Secondo i media iraniani, nello stretto di Hormuz continuano anche oggi scontri sporadici, mentre Washington attende entro la giornata una risposta iraniana all'ultima proposta negoziale statunitense. Papa Leone XIV, durante la messa celebrata oggi a Pompei in occasione del primo anniversario del suo pontificato, ha rivolto a 20.000 fedeli

0: Deli un forte appello per la tutela della famiglia e della pace mondiale, criticando duramente il commercio delle armi e l'indifferenza verso la violenza, dopo aver reso omaggio a San Bartolo Longo e salutato centinaia di infermi nel santuario. Il pontefice si è spostato al Duomo di Napoli, cui ha venerato le reliquie di San Gennaro e ha definito il capoluogo campano una città di straordinaria bellezza, ma segnata da profonde fragilità sociali, esortando infine il clero a superare la solitudine e l'individualismo attraverso una rinnovata fraternità pastorale. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 19:30 con il Giornale della Sera. Buon proseguimento di giornata.
1: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
2: Quarta ed ultima parte di Hot Hits. Ecco, oggi chiudiamo con una storia che fa venire i brividi, Tilly. A Singapore, un ragazzo francese di 18 anni, Didier Gaspard Owen Maximilien, detto bene, no?
3: Io veramente mi stupisco. Tu, andando avanti con queste tue notizie, hai imparato intanto le pronunce giapponesi.
2: Sì.
3: Poi quelle francesi. Minimo. Molte volte anche quelle indiane.
2: Soprattutto.
3: Pakistane. Sì. Cioè, bellissimo, bravo. Vedi come impari.
2: Didier Gaspard Owen Maximilien. Insomma, nome che già da solo è un reato per quanto mi riguarda.
3: Sì.
2: Ha deciso di fare il furbo. Che ha fatto? Senti questa. Ha leccato la cannuccia di un distributore automatico di succo d'arancia e poi l'ha rimessa al suo posto e ha postato il video su Instagram. Allora.
3: Genio.
2: È diventato virale e lui è diventato un imputato. Le autorità di Singapore lo hanno incriminato per danneggiamento e disturbo della quiete pubblica.
3: Che poi a Singapore che puoi finire in prigione per
2: appunto,
3: qualsiasi
2: sì,
3: cosa.
2: Sì, se l'aereo passa per Singapore devi stare attento che non precipiti, cioè speri non precipiti, perché anche da morto ti incarcerano. Mm. Comunque, rischia fino a 2 anni di carcere e la società iJaws ha sostituito ovviamente tutte le 500 cannucce che c'erano in questo distributore e il ragazzo nel frattempo è andato in gita scolastica a Manila, ma tornerà il 29 maggio per il processo. Mm. Ecco, nel frattempo in gita scolastica. Immagina che sarai il più famoso di tutti. Tu sei quello della cannuccia.
3: Sì, immagino essere famoso per questo.
2: Beh, morale della storia: a Singapore, cari amici, non si scherza, puoi anche leccare una cannuccia, ma insomma finisci comunque male. Mentre lui passeggia tra i grattacieli asiatici in attesa del giudice, noi passeggiamo tra le ultime hit di questa puntata, vero Tilly?
3: È vero.
2: Qui l'unico rischio che corriamo è di addormentarci prima del ritornello. Mm. Quindi niente.
3: Rischiamo
2: niente.
3: Anche noi, come lui leccando le cannucce.
2: Più o meno, sì. Allora si parte, alla numero 6, Bruno Mars con Risk It All. Lui scommette tutto su un amore, come se non avesse già vinto tutto nella vita, che dire, un funk che sa di vinile e pose da bravo ragazzo. Canzone così prevedibile che potresti cantarla a memoria ancora prima di sentirla. Mm. E infatti la sentiamo. Risk It All, Bruno Mars, numero 6.
4: For just

0: Risk It All di Bruno Mars. Sai qual è l'unico rischio qui, Tilly?
1: Quale?
0: Che il nostro cervello vada in sciopero. Comunque, no, non ti è piaciuta questa?
1: No, cioè, sono già un po' in sciopero.
0: Ah, sei già in sciopero, sì, ti vedo. Allora, se non è ancora finita, 5 posizioni, dai che resistiamo.
1: Sì, dai,
0: Tilly.
1: Cioè, sì, mi stavo un poco,
0: allora, Bruno Mars, lo scommettitore che vince sempre, ma qui ha perso la scommessa con la creatività, e questo abbiamo già detto. E ora da questo rischio presunto passiamo ai sassi che rotolano. Siamo di nuovo qui. The Colors con Rolling Stones, il titolo promette pietre miliari del rock e quant'altro, la realtà consegna un ciottolo de giardino. Il pezzo prova a suonare epico ma finisce per assomigliare alla colonna sonora di un video di un brand di felpe o roba del genere, insomma.
1: Tipo di gelati o gelati di tè freddo, sai, quelle un po' più estive.
0: Ero passato alle felpe per non vendere
1: quelle
0: sempre
1: pubblicità
0: prodotto.
1: Un po' più estive, sai che c'è tipo
0: Samontana,
1: sì,
0: gelati all'italiana, quelle cose lì, come
1: probabile sì.
0: Vabbè, il nome della band, The Colors con la K, e quella già tradisce un po', insomma. Sì, perché,
1: dici,
0: insomma,
1: sì, non ti
0: perché
1: piace
0: sembra un errore di battitura,
1: K,
0: non un progetto artistico, no? The Colors, sempre.
1: Sì, vabbè. Ma The Colors con la C, ma sì, non lo so.
0: Beh, così questa. Ah.
1: Comunque, forse sarà un po' una moda di farci gli scherzetti, no? The Colors con il titolo The Rolling Stones, Taylor, sì, Swift con il titolo Elizabeth Taylor. Sai, devono un poco tutti immedesimarsi in qualcun altro, forse, in questo periodo.
0: Hai
1: cosa
0: capito?
1: Dici tu?
0: Dico che devo immedesimarmi in un uomo in vacanza.
1: Sì, mai, anch'io, in verità, sì. Anch'io.
0: Che dire, sono appena tornato, quindi è poco da star contento, devo resistere almeno fino a agosto. I veri Rolling Stones, cari amici, rotolano da 60 anni, i The Colors invece arrancano da un singolo all'altro. E questo è Rolling Stones numero 5.

0: Rolling Stones. Beh, più che una pietra, a Tilly sembra una gomma da masticare attaccata alla scarpa. sì, è così. Comunque, questi
1: rende
0: erano i The Colors. Sì, erano i The Colors, i ciottoli del rock. E dalle pietre torniamo a casa, al nostro paese, dicono. Cioè, dico io. Vabbè, al mio paese, è la numero 4. E qui c'è un trio che cerca di raccontare l'Italia con l'entusiasmo di una guida turistica che parla di monumenti mai visitati. Abbiamo già detto che c'è molto, molti luoghi comuni qui. Insomma, la fisarmonica che fa finta di essere popolare, le voci che fanno finta di essere autentiche. Insomma, il tutto sembra un po' una cartolina con il filtro sbagliato, dove si vede tutto ma sembra tutto molto finto.
1: Comunque un po' non riescono a scampare alle polemiche Delia, Levante e Serena Brancale. C'è un po' per una, non per forza tutte insieme. Sai che dicevo che era che c'erano le polemiche su questo brano perché è troppo stereotipato.
0: Sì, sì, ecco. sì, esatto.
1: Però adesso c'è la nuova polemica, non so se hai visto.
0: No.
1: Perché Delia al concertone del 1° maggio aveva cantato Bella Ciao.
0: Ah, ecco.
1: E ha cambiato la parola partigiano con essere umano.
0: Hai capito.
1: Sacrilegio.
0: Guai dire partigiano, no? Proprio un crimine.
1: E dunque questo ha aperto molti, molti, molti dibattiti. Fatto sta che però Levante, che è la sua compagna di hittona in questo caso, ha detto che sì, va bene, Bella Ciao non si tocca, cioè non doveva cambiare le parole, però che comunque crede che il messaggio le sia arrivato. E quello che non è bello è però fare la gogna mediatica, perché si sta parlando da questo adesso tantissimo e la stanno proprio un po' anche distruggendo. Va bene, ognuno può dire. Sì, anche questo è vero.
0: È comunque una canzone per chi vuole sentirsi patriota, ma non sa neppure dov'è la casa della libertà. Appunto, dov'è Tilly?
1: Dov'è?
0: Boh, che ignoranti che siamo. Comunque le nostre cose le sappiamo fare e le canzoni ad una smontare. Continuiamo dalla numero 4, al mio paese. Mi sento.

0: E abbiamo sentito Serena, Levante e Delia.
1: Serena, Serena proprio la chiami solo così per nome tu?
0: Più personale, no? Un po' di intimità,
1: sì, ci vuole. Sì, Serena, sì, Brancale.
0: Serena Brancale. Tre guide senza bussola, tre guide turistiche senza bussola, diciamo così. Dal patriottismo di plastica passiamo alla fuga.
1: No, non è la
0: non
1: fuga.
0: Non è fuga, lo so, ma volevo arrivarci adesso. Aspetta. Passiamo alla fuga, io resto sempre sulla fuga. Quella
1: sì, tu oramai
0: tra Lady
1: proprio...
0: Gaga e Deutsche. Due donne che scappano, eccetera, dei problemi, delle fan, della critica. Invece no, ho scoperto, Tilly, una cosa incredibile.
1: Dimmi.
0: Nessuno scappa da nessuna parte qui.
1: Dunque, cosa fanno?
0: E neppure loro. E loro sono, allora, per quanto ho capito, funziona così. È un inno all'autoaffermazione, alla moda, all'identità, creato per la colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2.
1: Bravissimo, oh, bravissimo Samuel. Quindi... Ed è Runway, no Runaway.
0: Ah, pure?
1: Runway,
0: pure devo
1: sì.
0: cancellare tutto anche il titolo.
1: No, mannaggia. Solo una A. Ah.
0: Cari amici, visto che insomma ripetizio mater studiorum, ci si può arrivare col tempo e con
1: sì,
0: molta pazienza.
1: Bravissimo di Samuel.
0: Che dici, numero 3?
1: Sì, numero 3, Runway, Lady Gaga e Doechii.

0: Lady Gaga e Dolci, due fuggitive, anzi no, insomma per me continuano ad essere fuggitive. Runway, Runway senza la A. Comunque ben vestite, questo è quel che conta.
1: Quello,
0: ben vestite,
1: è vero, soprattutto vestite di marca.
0: In passerella con autoaffermazione e vestito firmato. Insomma un brodo ben condito. Da questa corsa passiamo a un duetto, quello che scalda il cuore, almeno ci prova, la numero 2 canzone della settimana. Fermi tutti, casalinghe, preparatevi. Biagio Antonacci con You and Me.
1: Perché casalinghe?
0: Perché lui è il più amato dalle casalinghe, non lo sai?
1: Biagio Antonacci. Ma è vero, te la sei inventata? Però sì, un po' con questa
0: landa, no?
1: Sì,
0: sì, perché ormai è troppo vecchio per essere amato dalle insomma dalle teenager. È l'età in cui le teenager di una volta. Ah, Biagio, che coccolo, che bello il nostro Biagio. È così, no?
1: Sì, sì, un po' ci sta. Sì, lui ci sta, è Porenga, Neck. Cioè, questi sono.
0: Sì, è vero, questa è quella generazione lì. Oramai accontentatevi delle casalinghe di pre-pensionamento.
1: Cioè, per fare le pubblicità di elettrodomestici per le casalinghe, dovremmo metterci Biagio Antonacci, secondo te?
0: Guarda, cioè, che adesso gli hai dato un'idea adesso che mi sa che lo vedremo molto presto. Allora, questa è canzone della settimana, cari amici. Lui canta l'amore a due voci con la sua consueta eleganza malinconica. Ecco, l'eleganza malinconica, quello che piace, insomma, ecco.
1: Alle casalinghe.
0: Il tempo passa anche per lui, ovviamente, e questa ballata sa comunque un po' di déjà vu. Lui sussurra, promette, immagina. E noi immaginiamo che forse un giorno tornerà a stupirci Biagio Antonacci. Intanto ci accontentiamo di questa carezza un po' stanca, diciamo così. Canzone della settimana di Radio Capodistria. Il titolo è in inglese, a quanto pare, e si intitola You and Me.

0: You and me?
1: Sì, come il pubblico e la noia, destinati a incontrarsi prima o poi, Tilly. Prima o poi, ma non adesso, perché adesso, cara Tilly, siamo al clou.
2: Siamo al clou. Alla fine, ce l'abbiamo fatta, Samuel.
1: Sì, chiudiamo la puntata.
2: Diamoci una pacca sulla spalla anche oggi.
1: Anche 5. Alla numero 1 con Teddy Swims è Mr. Know It All. Va così, vero, Tilly? I know it all.
2: No? No, non proprio.
1: Ogni tanto divago verso la musica vera, no? Ma pensa un po' che eresia.
2: Sì, succede anche questo.
1: Sì. Comunque, detto ciò, la classifica è finita, cari amici. Questa era Hot Hits con Samuel e Tilly. Grazie per essere stati in ascolto. Alla prossima settimana. E ricordate, se leccate una cannuccia, che almeno sia la vostra, e se liberate un astice, che almeno sia cotto, come è venuta.
2: Soprattutto se liberate l'astice, e soprattutto in tutte queste cose che fate, se lo fate, non vi fate filmare.
1: Oh, esatto.
2: Ecco, fatele di nascosto, che è meglio.
1: Tilly, sai che ti dico?
2: Dimmi.
1: Più di tutto tu, che io vado a prendere un succo d'arancia, ma con la mia cannuccia.
2: Ecco, finiamo così la Hot Hits di oggi. Noi torniamo venerdì prossimo, ma prima potete risentirci nelle repliche. Sabato e domenica notte da mezzanotte alle 2 e anche la domenica pomeriggio, sempre dalle 16 alle 18. Buon weekend da Tilly
1: e da Samuel. Ciao!
2: Ciao. Oh!

Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra!

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Caterina Cavrelli al console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: È una settimana particolare questa perché, come sappiamo, è stato ricordato il cinquantennario del terremoto in Friuli. Anche Sconfinamenti ha voluto portare per l'occasione il proprio mattoncino di ricordi. L'ha fatto mercoledì con la puntata condotta per l'occasione dal curatore di questa trasmissione, Massimo Gobessi, e dedicata all'istriano Tullio Amelio Biagini, che partecipò attivamente al programma degli Stati Uniti d'America per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma tra il 1976 e l'82. Oggi ci dedichiamo invece ad un pubblico più giovane, in quanto giovane, ma già affermatissima, è l'autrice di un libro dedicato ai ragazzi sul tragico sisma, appunto, del 76. Parliamo della giornalista del Corriere della Sera, Greta Sklaunik, che ha scritto il libro La notte in cui la terra tremò per le edizioni PM. Romanzo per ragazzi ispirato a fatti reali e che racconta appunto il terremoto del Friuli attraverso gli occhi di Leo, un dodicenne di Gemona del Friuli. E Greta Sklaunik, dovremmo averla in linea. Corrisponde?
1: Ci sono, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per essere qui con noi quest'oggi. E Greta Sklaunik, perché ha scritto un libro sul terremoto di Friuli? Perché è originaria di queste terre, in quanto lei è nata a Villesse, giusto?
1: Sì, esatto, sono nata a Villesse.
0: Ci racconti un po' le sue...
1: Sì. Sono nata qualche anno dopo il terremoto, devo dire, nel 1983, però i miei genitori l'hanno vissuto e me ne hanno molto parlato quando ero bambina. Credo che sia un po' quegli eventi storici grandi che abbiamo piacere di tramandare ai posteri per ricordare quanto è stato comunque un momento fondante della storia. Noi penso racconteremo il Covid tra qualche anno ai nostri figli, no? I miei mi raccontavano quando ero piccola il terremoto, infatti nel libro ho messo diversi pezzi anche dei loro ricordi. Diciamo che l'anno scorso, quando io avevo già scritto un primo libro che si intitola Le foibe spiegate ai ragazzi, esatto, che ho tra l'altro anche presentato, sì, qui da voi, sì, uno dei primi incontri che ho fatto con i ragazzi è stato proprio con le scuole di Gemona. Subito dopo l'incontro, parlando con la bibliotecaria Bortolotti, lei mi ha detto il prossimo anno c'è il cinquantenario, e io ho pensato, certo che sarebbe proprio bello raccontare questa storia, perché non resti solo una storia friulana, non che lo sia stata, è una storia veramente italiana, ne hanno parlato tutti, esatto, il terremoto del Friuli lo conoscono tutti, però io volevo trovare un filo rosso, diciamo, che collegasse il terremoto in Friuli a tutto quello che è successo dopo, che non si esaurisse solo nel terremoto in Friuli, la ricostruzione in Friuli, quanto è stato un modello il Friuli, ma provasse a vedere cosa poi aveva lasciato anche agli altri. E ho trovato questa storia, che è la storia di una persona che esiste veramente, che ha ispirato quella di Leo. È una bellissima storia di solidarietà, di una persona che ha perso parte della famiglia e la casa proprio a Gemona la notte del terremoto e, devo dire, oltre alla famiglia, la casa ha perso anche l'infanzia. E poi però ha deciso, quando è diventato grande, di fare qualcosa anche lui per gli altri ed è entrato nella protezione civile ed è fra i primi che si precipitano sui luoghi dei terremoti subito dopo le scosse.
0: Ecco, non anticipiamo tutto perché volevo appunto fare un passo alla volta. E volevo partire proprio dall'ambiente familiare, perché ognuno di noi ha i ricordi, anche noi trasmettiamo da Trieste, anche qui anch'io sono nato dopo il 1976, dopo questo terremoto, però in famiglia si è parlato, tutti si ricordano cosa stavano facendo quella famosa notte, quella famosa sera, tutti ricordano la televisione. E non vogliamo entrare nei meandri della famiglia Sklaunik, però immagino cosa stava succedendo a Villesse quella sera, magari gliela avranno raccontato.
1: Ah, no, ma lo racconto volentieri. Allora, mia mamma era andata a dormire, che non stava
0: era già andata,
1: mia mamma all'epoca aveva 21 anni e alle 9 ha detto che ha iniziato a sentire come se delle persone che corressero sul tetto. Ha detto, cosa succede? I ladri? E poi è arrivata mia nonna e ha detto, il terremoto. Mio papà non si è accorto di niente perché era in macchina. Semplicemente, a un certo punto, guardandosi intorno, ha visto che le strade erano piene di persone spaventate e non ha capito. Quello che poi in realtà i miei mi hanno molto raccontato, oltre a questa notte del terremoto, mi hanno raccontato cosa hanno fatto dopo. Cioè, mio papà, due giorni dopo, o addirittura il giorno dopo, con degli amici, è andato su a Gemona in macchina a cercare di aiutare, insomma, le persone che erano lì. Mia mamma ha passato una parte dell'estate invece in Valresia a dare una mano in una canonica.
0: Ah, addirittura.
1: Sì, è proprio attivamente dato una mano, ma come gran sì. parte delle persone che erano in grado di farlo, tra l'altro, sia in Friuli che nel resto d'Italia.
0: Sì, perché c'è questo racconto comune, no, di questo aiuto iniziale fin da subito da tutte le parti d'Italia. E veniamo adesso al libro. Qual è stato, cioè, lei stava parlando prima appunto che lei è andata in questa scuola di Gemona e là è scattata la prima scintilla per scrivere un libro di questo tenore. E lei ha fatto un processo di ricerca per ricostruire quei 59 secondi che distrussero Gemona, ha intervistato sopravvissuti dell'epoca, oppure si è focalizzata da subito sulla figura di questo Leo?
1: Allora, diciamo che io ho deciso di fare una scelta un po' diversa da quella che avevo fatto per il mio libro precedente.
0: Okay.
1: Il mio libro precedente, che era appunto sulle foglie dell'Esodo, io avevo usato molti libri, avevo usato una bibliografia, film, eccetera. Invece per questo evento, che è effettivamente più vicino nella storia, ho usato soprattutto la cronaca dei giornali, ho usato l'archivio del Corriere della Sera, quello del Messaggero Veneto soprattutto.
0: Mi immagino il Corriere della Sera era abbastanza, dal suo punto di vista, utilizzabile, come da dire.
1: Ah sì, certo, giocavo in casa, sì, in un certo senso, però anche il Messaggero Veneto, perché prima di arrivare al Corriere della Sera io ho collaborato con il Messaggero Veneto, quindi diciamo che ho usato un po' dei miei riferimenti. No, ho trovato tantissime, cioè quello che io volevo fare era proprio partire dai dettagli anche piccoli, perché un libro su una grande tragedia, o comunque anche su che tragedia che poi è finita bene, perché la ricostruzione insomma è stata ultimata in tempo record.
0: Esatto.
1: Quindi dei libri rischiano di essere in un qualche modo di avere i fatti storici in qualche modo mescolati, digeriti, anche okay, magari alcune cose tralasciate. Invece nelle cronache dei giornali sì, ci sono anche anche cose magari che poi piccoli dettagli che sono persi del tempo, polemiche comprese dell'epoca,
0: esatto,
1: anche. E quindi io volevo ricostruire proprio quelle cose lì, tutte le piccole cose che poi mi servivano a dare un quadro storico a una storia che è ispirata a una storia reale, ma è poi totalmente romanzata e immaginata da me.
0: Chiaro. Anche perché da quasi collega mi verrebbe da dire che le cronache di quei tempi, e mi corregga se sbaglio, non erano mondate di quella privacy della quale adesso siamo costretti a parlare, a non citare, diciamo, penso a certi episodi di cronaca in cui veniva spiegati per filo e per segno dove vivevano, cosa stavano mangiando, per dire tutta una serie di cose che adesso siamo un po' costretti a non citarle, no?
1: Se non... Sì, adesso magari li useremmo più come dettagli di colore, passando alle parti un po' più di cronaca, invece lì era proprio anche molto colore, ma tra l'altro era anche utile, perché una cosa che mi ha colpito sta nel Corriere della Sera dell'8 maggio 1976 e c'è un pezzo di Pietro Citati che inizia: nessuna regione d'Italia è meno conosciuta del Friuli. Non mi ricordo se fosse Friuli Venezia Giulia, però in generale intendeva, se diceva Friuli intendeva comunque tutta la regione. In effetti credo che tutti questi dettagli venissero anche raccontati, perché nessuno sapeva più di tanto chi fossero questi friulani. Infatti ho trovato anche degli articoli con chi sono i friulani, com'è il carattere regionale. Ora sinceramente penso che dovrei andare a controllare, ma non mi pare di aver letto dei testi del genere sul terremoto di Amatrice.
0: No, questo è vero, perché sì, tante volte
1: sono marchigiani, non me lo ricordo. Invece all'epoca c'era proprio bisogno di spiegare dove fosse veramente il Friuli.
0: Io proporrei di fare un attimo una pausa e poi torniamo con questa puntata dedicata al libro di Greta Sklaunik, La notte in cui la terra tremò.

0: La notte in cui la terra tremò, edizioni PM, romanzo per ragazzi ispirato a fatti reali che raccontano il terremoto del Friuli attraverso gli occhi di Leo, scritto dalla giornalista del Corriere della Sera Greta Sklaunik. In questa seconda parte di Sconfinamenti partirei proprio da quello di cui stavamo parlando, ci stava accennando prima della prima interruzione. E si diceva, bisognava raccontare il Friuli perché in Italia non si conosceva un destino che ci accompagna sia il Friuli che la Venezia Giulia, non ne parliamo con i fatti appunto legati all'esodo e alla seconda guerra mondiale, alla fine della seconda guerra mondiale, l'esodo, le foibe, e sappiamo che solo grazie alla legge del ricordo negli ultimi 20 anni qualcosa si è iniziato a capire, una regione poco conosciuta, ma il legame con il presente di questo libro è legato proprio, lei prima parlava di Amatrice, e c'è un legame con questo libro, vero Sklaunik, su questo, con il protagonista Leo, legato appunto al terremoto di Amatrice del 2016.
1: A questo punto posso fare uno spoiler, vero?
0: È un piccolo spoiler, sì.
1: Fantastico. Ok, allora, Leo è anche ad Amatrice. Ok, posso finire a quello, posso essere un po' più...
0: Sì, no.
1: Diciamo che il protagonista, sia quello reale che Leo, e dopo essere entrato nella protezione civile va in tutti i terremoti e tra questi va anche ad Amatrice, che tra l'altro Amatrice sono 10 anni quest'anno.
0: Esatto, ad agosto, no? 24 agosto.
1: Esatto. E rispetto tra l'altro alla storia familiare che citavamo prima, il terremoto di Amatrice è anche in certo modo legato alla mia famiglia, perché il mio compagno ha perso la casa sua di famiglia nel terremoto di Amatrice. Sì, è stata una delle prime cose che mi ha raccontato quando ci siamo messi insieme, perché credo che fosse per lui e per la sua famiglia comunque un grosso trauma, no? E quando io ho iniziato a scrivere questo libro, e adesso che è appena uscito da qualche giorno, insomma, le persone con cui ne parlo me lo confermano, in effetti l'Italia è una terra di terremoti, quasi tutti hanno un ricordo di un terremoto che hanno vissuto. Allora, io sono dell'83, io mi ricordo quello di terremoto di Caporetto della Pasqua del 98.
0: Esatto, me lo ricordo anch'io, è vero.
1: E secondo me tutti in qualche modo hanno un ricordo della terra che trema.
0: Esatto.
1: Sì, cioè il valore che io volevo portare con questo libro era, dal momento che il terremoto è un'esperienza in cui bene o male avremmo a che fare tutti, a cosa dobbiamo trarre da questa esperienza? Che insegnamento potremmo trarre? E ho deciso di focalizzarmi sul fatto, sul valore universale, diciamo, della solidarietà e dell'aiutare. Cioè io volevo raccontare il terremoto del Friuli, ma andare oltre, raccontare le reazioni umane, quello
0: certo,
1: che noi possiamo trarre di buono da un'esperienza così traumatica.
0: Mi ha fatto venire in mente, sì, il terremoto della Pasqua del 1998, era quell'anno là, o 99,
1: e 98.
0: Ero l'unico che sono rimasto a tavola a casa in un quinto piano, e tutti me l'ero presa un po' come dire, se deve succedere che succeda, tanto da qui non si scappa. Poi per fortuna è stata una cosa abbastanza leggera, diciamo così, anche se si parla sempre del terremoto del Friuli, è un terremoto che ha coinvolto anche appunto già quella volta la Valle dell'Isonzo, e mi ricordo che andando a visitare proprio a Caporetto recentemente, il museo, il Kobryarytsky Musei, e c'è una parte in cui si parla veramente anche dell'aiuto che non ebbe quella parte slovena, come forse dovuto anche con Cortina di Ferro dell'epoca, questa cosa qua, e le tante case distrutte, anche i morti che ci furono da quella parte delle Alpi Giulie. Tornando al suo libro, il linguaggio del dolore, come si spiega a un giovane? Le prego, questo libro dedicato insomma, si parla di un dodicenne, e in teoria è dedicato a questi libri verso appunto un pari età, penso uno studente delle scuole medie. E come si spiega a un giovane lettore questa cosa, la perdita improvvisa della propria casa? Prima lei stava parlando, si faceva riferimento al suo compagno. Parlare di questo tema senza risultare eccessivamente drammatici o melodrammatici, ce l'ha fatta?
1: Ma sai che una cosa che mi hanno chiesto anche ai tempi del primo libro, se non trovassi troppo duro parlare ai ragazzini delle foibe.
0: Forse perché non si è abituati a che questi ragazzi di oggi affrontare tematiche di questo tipo, viene da dire.
1: Io alla fine penso che comunque in televisione vedono la guerra, quindi Cioè, alla fine, cioè, allora, secondo me la realtà si può raccontare in tutti i modi, tutto sta nel trovare il modo giusto e rispettoso dell'età e delle problematiche di ogni età. Ovviamente in questo libro io ho raccontato il terremoto, tra l'altro per la parte proprio del momento del terremoto, attinto ai ricordi della Pasqua del 98, perché io me lo ricordo benissimo. Non abbiamo avuto danni, nessuno si è fatto male, non si è fatto niente, però mi ricordo il terrore che ho provato, quella sensazione.
0: Tutto il mio posto, esatto.
1: Ma veramente, no, io ero terrorizzata, sapevo che avrei dovuto andare sotto il tavolo o fare qualcosa e non ho fatto niente, sono rimasto immobile a fissare il vuoto aggrappandomi al tavolo, tutto sbagliato, tutto quello che nelle varie prove a scuola mi avevano insegnato di non fare. E quindi sì, io ho pensato che comunque non credo che ci siano argomenti che i ragazzi non possano affrontare. Bisogna semplicemente usare, diciamo, degli accorgimenti in modo che non sia troppo pesante, troppo difficile per loro, anzi.
0: Certo, sì, perché d'altra parte oggi stanno vivendo delle situazioni, prima si parlava del Covid, adesso si parla di guerre a macchia di leopardo, abbiamo questa guerra al giorno d'oggi, però è chiaro che magari un domani si potrà dire i loro nipoti, i loro figli, dire ai giovani d'oggi, ma come avete fatto in quel periodo? È una cosa in cui ci si trova in mezzo e si va avanti, no? Mi viene da pensare, quindi ogni periodo ha avuto il suo periodo, il suo momento difficile. Leo ha 12 anni, ma perché proprio un ragazzino di 12 anni e non un bambino più piccolo? Perché ha scelto questa età qua?
1: In realtà è esattamente l'età della persona.
0: Ah, ok.
1: Sì, io sono proprio, ho cambiato quasi tutto, ma l'ho lasciato l'età e il genere, cioè un uomo anche lui.
0: Questo Leo non si chiama Leo, immagino, si sa.
1: No, no. Allora, l'ho intervistato per il Corriere della Sera, quindi se googlate Greta Sklarnik Gemona trovate sicuramente l'articolo. Non sono certa che voglia essere citato in questa intervista, avrei dovuto chiederglielo prima.
0: No, certo.
1: Però se googlate lo trovate.
0: Ok. Però una persona che adesso è completamente attiva e che insomma diceva che è andato al di là di Amatrice anche successivamente, cioè con la protezione civile, penso.
1: No, è attivissimo. Lui è andato ad Amatrice in Emilia e all'Aquila.
0: All'Aquila anche, ok, sì. Altro,
1: sì, per i moti più grossi, e devo dire, lui mi ha detto, perché io gli ho chiesto, ma non hai paura? Lui ha detto, no, certo che ho paura, però la gente che è lì ha più paura di me, io devo andare ad aiutare loro, che l'ho trovato una risposta veramente molto...
0: No, certo.
1: Cioè, comunque, alla fine quello che mi ha ispirato in questo libro, che era poi la cosa che mi tenevo davanti mentre scrivevo, era la foto, il Friuli ringrazio e non dimentica.
0: La famosa foto che, sì, certo.
1: Esatto, che secondo me è più vera quella lì della frase Favilli Vesoi. Nel senso, non è che non sia vera, però a distanza di 50 anni mi sembra che Friuli ringrazia e non dimentica veramente catturi ancora meglio lo spirito del terremoto, della ricostruzione e di tutto quello che è successo dopo, cioè adesso.
0: Esatto, anche perché Favilli Vesoi, la frase che si usa, il copyright del friulano medio, diciamoci la verità, quella persona che vuole farsi da solo e non ha bisogno e cerca di fare il più possibile da sola, mentre i Friuli ringrazio non dimentica. Ieri per esempio, domenica scorsa, nel corso della partita Udinese-Torino, o era sabato, non ricordo, l'Udinese scese in campo con questa maglia che riprendeva questa frase, che non si sa, non si è capito bene dove apparse, è apparsa in più parti di quella zona del Medio Friuli, ma non si sa esattamente, forse lei mi sa dire qualcosa di più?
1: No, non lo so sinceramente, ho fatto delle ricerche, ma so che non esiste più, e tra l'altro devo dire che anche il copyright della foto, i diritti della foto sono molto incerti, nel senso che avevo chiesto alla casa editrice di metterla alla fine del libro, nei ringraziamenti, perché era proprio la frase la foto che mi ha ispirata. Gli eredi del fotografo sono introvabili, quindi non siamo riusciti a contattare nessuno per avere il via libera, quindi non abbiamo potuto metterla.
0: Ok, io direi a questo punto di fare una seconda pausa e di ritornare fra un poco con La notte in cui la terra tremò.

0: Terza e ultima parte di Sconfinamenti, dedicato al libro La notte in cui la terra tremò, edizioni PM, scritto da Greta Sklaunik, isontina friulana di Villesse, che vive ormai da anni a Milano. E io a questo punto condenserei due domande in una. Ci parli un po' del suo percorso, come è arrivata, appunto lei parlava prima del Messaggero Veneto, i suoi inizi come giornalista, il suo percorso che le ha portato alla fine a vivere, a lavorare in un giornale prestigioso come il Corriere della Sera. E poi contestualmente a questo mi viene da chiedere, lei vive a Milano ormai da tanto tempo, vive e lavora a Milano, quanto ne sanno a Milano del terremoto del 76, non solo fra i giovani ma anche fra le vecchie generazioni?
1: Allora, parto da me, quindi io nasco a Villesse, meglio precisamente a Cormons, dove all'epoca... Io nasco a Villesse, meglio precisamente a Cormons, dove all'epoca c'era un piccolo... Spero.

0: E da lì ho fatto l'Erasmus a Parigi. A Parigi mi sono fermata per uno stage all'ANSA, italiana insomma, e poi di lì sono stata assunta e ho passato 3 anni in tutto a Parigi a lavorare all'ANSA. Però io volevo fare la giornalista, diciamo, proprio quella tradizionale con il taccuino in mano.
1: La cronachista.
0: Per strada. Esatto, che lì non facevo. E quindi il mio superiore mi ha consigliato, se volevo fare un percorso di questo tipo, di tornare in Italia. Quindi io mi licenzio a 22 anni dall'ANSA, adesso mi dico pazza, però insomma. E vado via da Parigi per tornare a Villesse. Ricomincio da zero, collaborando col Messaggero Veneto. E poi dopo circa un annetto mi arriva una bella opportunità per andare a lavorare a Sofia in Bulgaria, però facendo la responsabile comunicazione per un'associazione di imprenditoria italiana che poi è diventata Confindustria Bulgaria. Ho passato un anno lì, dove ho conosciuto Beppe Severmini durante una delle sue pizze Italian, c'era venuto a Sofia.
1: Niente meno.
0: E lui mi ha dato, no, infatti, lui mi ha dato il consiglio, che poi si è rivelato vincente, di tornare in Italia, se volevo fare la giornalista veramente, e di provare la scuola di giornalismo Tobagico a Milano, cosa che io ho fatto, e poi sono rimasta a Milano. Ormai sono 17 anni, un tempo infinito. Penso che tra un po' ho passato più tempo a Milano che a Villesse. Tra un paio d'anni scavallo.
1: E mi viene da pensare che se fosse adesso la cosa, se fosse capitato adesso di stare in Bulgaria, magari al Corriere della Sera avrebbero avuto, o all'ANSA o quello che fosse, maggior, non so, necessità di una corrispondente da vicina, della vicina guerra in Ucraina, visto il contesto in cui stiamo.
0: Allora devo dire che questo passaggio, per essere breve, l'ho saltato. Ma io avevo iniziato a collaborare col Corriere proprio quando stavo a Sofia, perché c'era stata la prima crisi Ucraina-Russia del gas, era il gennaio 2009, e effettivamente in Italia si parlava di questo famoso gas che poteva venire a mancare, ma io proprio non ce l'avevo. Mentre lavoravo, a un certo punto ho iniziato ad avere freddo perché i caloriferi non funzionavano. Quindi la trovo una bella idea, e quindi telefono al Corriere della Sera. Devo dire, non so con che coraggio ripensarci, telefono al centralino, chiedo di passarmi qualcuno della redazione e dico: io sono un'italiana, sto a Sofia e sto patendo la crisi del gas. E questo caporedattore mi dice: guarda, ti passo un redattore che ti intervista. E io, ancora con più, non so,
1: faccia tosta,
0: arroganza, forse, non so, sì, faccia tosta, io avrei anche detto arroganza, e dico: no, io stessa sono giornalista, ve lo scrivo io il pezzo, se vi piace lo pubblicate, se non vi piace lo buttate. L'ho scritto e l'hanno pubblicato, e da lì ho cominciato a collaborare con loro. Ma era difficile mandare cose dalla Bulgaria, perché infatti non era proprio il paese più interessante dell'Europa all'epoca.
1: Chiaro. E veniamo quindi a Milano. Milano, il terremoto del 76. Cosa?
0: Allora, ecco, è una cosa molto interessante, perché quando io ci ho messo circa un anno a scrivere questo libro, e molto spesso ne ho parlato con amici, conoscenti, colleghi, e in effetti non me l'aspettavo, ma tutti avevano un ricordo del terremoto.
1: Interessante.
0: Ma non nel senso della scossa, anche se qualcuno ricorda vagamente anche il lampadario che si muoveva, la paura, ma tutti ricordano di aver fatto qualcosa per aiutare i friulani. Magari chi si ricordava che aveva fatto un pacco con dei vestiti per un bambino, chi aveva il nonno che aveva un parente, allora telefonato al parente in Friuli, chi invece magari aveva il papà che aveva fatto l'alpino in Friuli e è andato su subito ad aiutare. In realtà mi ricordo delle persone, che poi è veramente sempre quella cosa del Friuli ringrazia e non dimentica, è proprio legata alla solidarietà che hanno avuto modo di portare il Friuli. Io penso che sia anche perché la ricostruzione è stata di successo, quindi c'è proprio l'orgoglio di aver messo il proprio mattoncino su un'opera completata, e completata anche molto bene. Credo che sia quello, il fatto di dire: io sono stato solidale, ma la mia solidarietà non è stata buttata via, ha contribuito a un'opera che è andata a buon fine e di cui proprio ne parliamo addirittura 50 anni dopo come modello Friuli, portandolo ad esempio.
1: Esatto, e quindi appunto qui mi ricollego anche a questo fatto che tante persone si sono sentite orgogliose di dare una mano a qualcosa che poi si è toccato con mano e sia stato ricostruito e quant'altro. Mi viene da dire che quindi anche questo suo libro possa essere, proprio perché il modello Friuli è stato citato spesso come esempio virtuoso, voglia essere anche un omaggio alla sua terra d'origine, no?
0: Ah, lo è sicuramente.

0: Lo è sicuramente e anche in un certo senso la mia infanzia, nel senso qualche giorno fa una mia amica di infanzia di Villesse mi ha mandato un messaggio per dirmi: hai messo dentro la nostra infanzia. E io ho pensato: in che senso? E poi lei mi ha mandato una serie di esempi di cose che avevo raccontato. Per esempio gli anziani che dopo cena mettevano la sedia fuori per stare al fresco, i bambini che giocavano tutto il pomeriggio in piazza, che è esattamente l'infanzia analogica, non solo la mia infanzia friulana in realtà, ma l'infanzia penso di tutti gli italiani di una generazione fa. Quindi in realtà io penso in qualche modo ci ho messo dentro qualcosa che non esiste più, me ne sono accorta adesso di quanto sia profondamente attaccata a questo libro per questa istantanea della mia vita e di quanto in realtà penso che anche i lettori più grandi, non solo i ragazzi ma anche i loro genitori, possono leggendo ritrovarvi parti di loro che magari hanno in qualche modo non dimenticato ma magari lasciato nel cassetto dei ricordi, ecco.
1: Certo. E per stemperare un po' questo tema che è abbastanza forte e crudo, insomma, dalle foibe al terremoto c'è un filo conduttore catastrofistica in questi libri di Greta Sklaunic. Magari il prossimo, c'è in mente un nuovo tema, magari un po' più leggero, mi viene da chiedere.
0: A dire il vero no. No, perché anche io ci ho pensato dopo, perché a un certo punto parlavo del trauma di lasciare la propria casa, ho detto ma l'ho messo in entrambi i libri, cosa ho io di irrisolto con la mia casa? Esatto. Metto sempre il trauma della casa, è proprio il mal dal Modon, lo so che è più friulano che giuliano, però penso che alla fine un po' sia quello. No, però in effetti sto riflettendo già ai prossimi, nel senso che ho tante idee, poi non so cosa sarà, come sarà, però sì, mi piacerebbe continuare a occuparmi della mia terra. Non lo so, mi pare sempre che si parli troppo poco di Friuli Venezia Giulia, che sia una regione bellissima, conosciuta molto poco. Non so, è una cosa che sia è per me vicino al mio cuore, sia anche proprio la fierezza di dire: ecco, questa è la mia terra, è bella, è importante, è bene che la conosciate tutti, ecco.
1: Beh, insomma, abbiamo uno slogan ormai della nostra regione che insomma si fa vedere e sentire in tutta Italia con pubblicità. Cioè, penso che ormai siamo abbastanza conosciuti, no? Mi viene da pensare, non so, mi dica lei da Milano come regione.
0: Allora, ne parlavo giusto ieri con un collega che ho scoperto per caso avere delle origini di Cividale. E lavoriamo insieme da 10 anni e non lo sapevo. E stavo proprio dicendo che ultimamente vedo tante persone che vanno in vacanza in Friuli, più di quando ero piccola, che addirittura ti sarà capitato anche a lei in giro per l'Italia, gente che dice: ah, Gorizia, quindi sei jugoslava? No, anzi, comunque.
1: Mai di qua o di là del confine, la classica considerazione.
0: No, oppure anche una volta mi hanno detto: sei austriaca, volevo dire: no, avete fatto una guerra per questi territori, quindi no, non sono austriaca.
1: Mi sono sentito dire anche vicino alla Svizzera, quindi manca solo la Francia. Sì, ci siamo.
0: Ah, ecco, no, quello secondo me no, perché un minimo di no, però effettivamente c'è molta confusione su di noi ancora. Però in effetti stavo notando proprio questa cosa della mi pare di notare che ce ne parli molto di più di Friuli anche sul web, sui social. E ho notato che comunque dal punto di vista turistico c'è un enorme sforzo adesso per farci conoscere di più. Mi sembra di vederne delle ricadute. C'è stato un anno, il primo anno del Covid, mi sembra che tutti siamo andati in Basilicata e a Matera. Il secondo anno tutti in Friuli. Cioè mi ricordo tantissime persone che sono venute in Friuli. Che quando non si poteva viaggiare all'estero, tutto complicato, comunque da lì ho notato una riscoperta del Friuli.
1: Pellegrinaggio della disgrazia, mi verrebbe da dire. No, ma scherzo, chiaramente. Siamo purtroppo arrivati alla fine. Ringraziamo la nostra ospite di oggi, Greta Sklaunic, giornalista del Corriere della Sera, che ha da poco editato il suo libro La notte in cui la terra tremò, edizioni PM. Grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi per questa bellissima conversazione e grazie a chi ci ha ascoltato.
1: Grazie. Siamo purtroppo giunti al termine del nostro appuntamento odierno e i nostri microfoni quindi si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Caterina Cabrelli alla console un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.
2: jingle della settimana.
3: L'amore può diventare una contraddizione, una maledizione se si sa già vedere nel futuro e prevederne la fine non troppo felice. Così dice Teddy Swims nel suo nuovo singolo, nel quale non vuole essere il signor Saputello. Un brano per il quale potremmo sapientemente dire che assomiglia fin troppo alla filastrocca di Somebody That You Used To Know di Gautier. Con noi per questa settimana c'è Mr. Know It All.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia permangono i rallentamenti dovuti a lavori in corso tra la barriera di Trieste Desert e Redi Puglia. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione Conegliano ancora code per lavori in corso tra Villotta e Cimpello. Sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste invece si verificano code per il solo traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la A27. Parliamo di cantieri notturni. Questa notte sulla A4 Brescia-Padova verrà chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano a partire dalle ore 21. La riapertura è prevista per le ore 18 di domenica 10 maggio. A4 Venezia Trieste dalle 23 di oggi fino alle 4 di domani mattina, sabato 9 maggio, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Monfalcone Est e Redi Puglia in direzione Venezia, sempre per lavori. Il traffico diretto verso Venezia potrà uscire allo svincolo di Monfalcone Est per poi riprendere l'autostrada A4 alle stazioni di Redi Puglia o Villesse. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. La maggior parte dell'Europa è interessata da un campo di pressioni livellate. Sull'Atlantico stazionano due aree cicloniche con perturbazioni. Sulle nostre regioni si mantengono masse di aria relativamente calda. Le previsioni in serata: cielo nuvoloso nella notte, previste schiarite e nebbia locale. Domani sabato soleggiato e caldo, nel pomeriggio in serata possibili isolati rovesci o temporali, in particolare al nord. Temperature minime da 5 a 11 gradi, ma massime da 21 a 25. Domenica mattina ancora generalmente sereno, successivamente previste velature, soffierà vento sud-occidentale. Lunedì nuovi addensamenti da ovest con locali precipitazioni anche sotto forma di acquazzoni e fenomeni tempi da ovest con locali precipitazioni anche sotto forma di acquazzoni e fenomeni temporaleschi. Parzialmente

0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura il sommario con i titoli dell'edizione serale del nostro GR. Scontro politico in Slovenia sulla ripartizione delle commissioni parlamentari. Il sindaco di Lubiana Jankovic si candida per un nuovo mandato. TV Capodistria celebra il suo 55esimo anniversario. A Pola il girotondo dell'amicizia. Rubio incontra Meloni e Tajani a Roma. Ancora buonasera da Radio Capodistria. Iniziamo occupandoci della situazione politica. Malumori e accesi scontri hanno segnato le riunioni sulla ripartizione delle commissioni parlamentari. Nonostante il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic lodi la cultura politica dei capigruppo, attribuendo le polemiche della coalizione uscente alla sola visibilità mediatica, le tensioni restano alte. Movimento Libertà rivendica più presidenze per meriti elettorali, mentre Sinistra e Vesna denunciano l'esclusione dai comitati strategici. La futura coalizione ha comunque confermato l'assetto attuale senza concedere variazioni. Sentiamo Alessia Mitar.
2: Sebbene il nuovo governo non sia stato ancora formalmente costituito, l'attività parlamentare è già segnata da profonde tensioni e difficoltà operative riguardanti la composizione dei principali organi di lavoro e delle commissioni. Stevanovic ha difeso l'esito delle consultazioni, sostenendo che tra i capigruppo fosse stato raggiunto un solido accordo sulla ripartizione degli incarichi. Secondo la sua ricostruzione, l'intesa siglata informalmente nei giorni scorsi avrebbe dovuto garantire una rapida transizione operativa. Tuttavia, le forze della coalizione uscente hanno espresso un netto dissenso durante la seduta ufficiale del collegio. Stevanovic ha minimizzato tale scontento, attribuendolo a una sorta di messa in scena a favore di telecamere, ribadendo la validità dei criteri di assegnazione basati sulle quote spettanti alla coalizione in fase di formazione. Critici deputati Boruzajovic e Luka Mesec, che hanno denunciato una gestione autoritaria da parte dell'SDS. La rimostranza principale riguarda la sproporzione nelle presidenze delle commissioni. Movimento Libertà contesta il fatto di averne ottenute 5 pur disponendo di 29 deputati, mentre formazioni minori come il blocco NSI, SLS e Focus ne hanno ottenute 4 con un numero di rappresentanti 3 volte inferiore. Le tensioni si sono inasprite anche a causa del mancato accoglimento di emendamenti tecnici. Mesec ha lamentato l'esclusione del proprio gruppo dalle commissioni chiave Salute, Ambiente e Istruzione, nonostante la disponibilità a rinunciare ad altri seggi per favorire un compromesso. La conferma ufficiale è attesa durante la sessione straordinaria di lunedì, durante la quale l'Aula si esprimerà anche sulle nomine di Natasha Auschwitz-Bogovic alla vicepresidenza della Camera e di Spela Ozvirka alla segreteria generale. Si prospetta dunque un confronto acceso tra una maggioranza nascente e un'opposizione che si sente già marginalizzata, nonostante l'impegno di Stevanovic a ripristinare il decoro istituzionale.
1: La Camera dell'Agricoltura e Silvicoltura ha accolto con favore alcune delle misure contenute nella proposta di legge sugli interventi per lo sviluppo della Slovenia, ritenendo che possa contribuire a migliorare le condizioni per l'attività agricola. Allo stesso tempo, l'organizzazione sottolinea però la necessità di ulteriori riforme strutturali per affrontare le difficoltà del settore. Secondo il presidente Jože Podgoršek, gli agricoltori sloveni devono fare i conti con costi elevati, condizioni produttive difficili e un basso livello di autosufficienza alimentare, motivo per cui servono misure capaci di garantire uno sviluppo stabile e duraturo dell'agricoltura. Tra le proposte avanzate figurano la riduzione del contributo per l'assistenza a lungo termine dal 2 all'1% per gli agricoltori assicurati e l'estensione dei bonus annuale invernale ai pensionati agricoli con pensioni molto basse. In occasione delle celebrazioni per la festa di Lubiana, che si festeggia il 9 maggio in coincidenza con il giorno della vittoria su fascismo e nazismo, che segna l'anniversario della dichiarazione Schuman, il primo passo verso l'integrazione europea, il primo cittadino della capitale Zoran Janković ha annunciato che si ricandiderà alle elezioni amministrative autunnali. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: Al termine di una lunga cerimonia a cui ha partecipato tutta la Lubiana che conta e buona parte del governo uscente, a partire dal premier Robert Golob, ma anche dagli ex presidenti Milan Kucan e Danilo Turk, il primo cittadino della capitale ha detto così

0: di voler continuare a impegnarsi per far crescere Rubiana e candidarsi quindi alle prossime elezioni comunali a novembre. Attualmente, secondo Jankovic, la sua squadra è composta da 150 persone, mentre negli ultimi 20 anni se ne sono succedute oltre 2600. Come affermato nel video di presentazione del discorso, in questi anni Rubiana si è trasformata da bella addormentata a moderna capitale europea. Jankovic ha inoltre sottolineato che il suo desiderio e la sua richiesta ai colleghi è di impegnarsi quotidianamente per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Tra gli applausi scroscianti dei presenti, ha ribadito inoltre che Lubiana rimarrà una città eroica, fiera, integerrima e che non si arrenderà a nessuno, dichiarando ancora una volta il suo sostegno esplicito a Golob, che secondo lui ha restituito serenità a Lubiana e a tutto il paese durante questi 4 anni. E ora, all'età di 73 anni, Jankovic ha deciso di candidarsi per la settima volta a sindaco, ruolo che ricopre ininterrottamente dal 2006, fatta eccezione per una breve e infelice parentesi nella politica nazionale.
1: La ministra uscente delle infrastrutture, Alenka Bratušek, ha chiesto al gestore autostradale Darsi e alla polizia un rapporto dettagliato sulla gestione dei cantieri con restringimenti di carreggiata e sulle misure per aumentare la sicurezza sulle autostrade slovene. Al contempo sono stati avviati controlli sul cantiere nei pressi di Postumia, dove negli ultimi giorni si sono verificati 2 gravi incidenti stradali. Le verifiche saranno estese anche ad altri tratti autostradali interessati da lavori. Anche la Camera dell'Artigianato e dell'Imprenditoria ha lanciato un duro monito dopo i recenti gravi incidenti e il collasso del traffico sulla rete autostradale slovena, definendo la situazione insostenibile, pericolosa e dannosa per l'economia. L'associazione sollecita quindi lavori notturni più intensi, una gestione straordinaria della viabilità, una maggiore presenza dei servizi stradali nei punti critici e una comunicazione più trasparente sugli effetti delle chiusure. E la sicurezza stradale in Slovenia ha registrato un peggioramento nel 2025, lo ha dichiarato la direttrice dell'apposita agenzia Sasha Jeunik Kafol durante un incontro con i rappresentanti delle comunità locali. Secondo i dati presentati sulle strade slovene nel 2025, sono morte 92 persone contro le 68 del 2024. I mesi più critici risultano giugno, luglio e agosto, mentre dall'inizio dell'anno le vittime sono già 27. Tra le principali cause degli incidenti figurano l'eccesso di velocità, la guida contromano e il mancato rispetto della precedenza. Un problema rilevante resta anche la guida sotto l'effetto di alcol o droghe. Jeušnik Kafol ha inoltre annunciato che il governo ha convocato una riunione urgente per discutere nuove misure volte a migliorare la sicurezza sulle autostrade, in particolare nelle aree interessate dai cantieri. Veniamo alla regione. TV Capodistria celebra oggi il suo 55esimo anniversario, confermandosi pilastro dell'identità italiana nell'area di confine tra Slovenia, Italia e Croazia. Fin dal debutto l'8 maggio 1971, con la prima edizione del notiziario, l'emittente si è distinta per l'avanguardia tecnologica, introducendo il colore prima della RAI e lanciando il primo canale sportivo europeo, e per l'impegno civile, come durante la guerra di indipendenza slovena. Con migliaia di ore di produzione che spaziano dall'informazione alla cultura, la stazione prosegue oggi la sua missione su tutte le piattaforme digitali, restando un presidio fondamentale per la tutela della diversità linguistica. Sentiamo la caporedattrice responsabile di TV Capodistria, Monica Bertok.
2: Oggi TV Capodistria compie 55 anni. L'8 maggio del 1971 andava in onda il primo notiziario condotto da Silvano Sau. TV Capodistria oggi come allora è indirizzata alla comunità nazionale italiana che risiede in Slovenia e Croazia, ma il nostro pubblico sicuramente va oltre alla minoranza italiana e abbraccia un po' tutta questa ampia area transfrontaliera dell'Alto Adriatico. Io devo dire che in questi giorni abbiamo ricevuto diversi messaggi di auguri anche da parte di telespettatori che ci hanno scritto da Verona, da Milano, da Venezia, e che ringrazio tantissimo per il loro affetto. TV Capodistria resta un'emittente indirizzata alla comunità italiana, ma è un punto di riferimento per tutta quest'area a cavallo del confine fra Italia, Slovenia e Croazia. Con i messaggi sono un po' quelli soliti, di pace, di convivenza tra le persone che vivono e che risiedono in questi luoghi. Ovviamente il punto principale, come dicevo, è la comunità italiana, alla quale dedichiamo ampissimo spazio con tantissime trasmissioni, e negli ultimi anni la comunità italiana è un po' proprio al centro di tutta la programmazione di TV Capodistria. Lunga vita ancora a questa emittente di confine.
1: Una giornata di festa, musica e amicizia ha animato il bosco di Siana Pola, dove si è svolta l'edizione 2026 del Girotondo dell'Amicizia, storico appuntamento del settore scuola della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana. L'incontro rappresenta simbolicamente il passaggio dei più piccoli al mondo scolastico attraverso attività condivise all'insegna dell'inclusione, della creatività e della socializzazione. Sentiamo Beatrice Zizza.
3: L'edizione di quest'anno è stata ospitata dalla Scuola dell'Infanzia Rin Tin Tin di Pola, nella suggestiva cornice naturale del bosco di Siana, che ha accolto oltre 360 bambini e circa 60 educatori provenienti dalle istituzioni prescolari della comunità nazionale italiana. Il Girotondo dell'Amicizia conclude idealmente un altro storico progetto del settore scuola, Appuntamento con la Fantasia, che si è svolto durante l'intero anno scolastico. Tema di quest'anno sono state le lettere, che unite formano una parola legata all'amicizia e alla condivisione. I bambini, insieme alle educatrici, hanno lavorato durante l'anno su colori, emozioni, movimenti e attività creative ispirate proprio alle lettere protagoniste del progetto. A raccontare il lavoro svolto negli asili sono stati alcuni bambini che ci hanno spiegato quali canzoni hanno imparato e quali decorazioni e giochi hanno preparato per la giornata. Cosa avete preparato per oggi?
4: Dobbiamo fare un ombrello.
5: Dobbiamo attaccarlo.
4: Ma canteremo il ballet, il canto della O. Devi fare come il Babbo Natale quando ride.
6: Noi nel nostro asilo, studiando, abbiamo fatto O con l'osso.
7: Io sono la M.
8: Sì, giusto, io sono la M. Guidare la
9: moto, io so.
8: Come fa? Ma sono anche
9: furba.
8: Pensare,
9: io so.
3: A coordinare le attività è stata la pedagoga teatrale Petra Bernarda Blaskovic, la quale ci ha spiegato che il progetto sviluppato durante l'anno nei diversi asili è nato da una storia interattiva dedicata alla diversità, al rispetto reciproco e all'amicizia.
10: L'idea è stata proprio quella, in un paese dove ci sono delle letterine che litigano perché ognuna ritiene di essere la più importante per alcuni motivi. Le letterine imparano che se giocano assieme possono creare cose molto più belle che da sole, e formano la parola amore. Ecco, questo è come base un'idea che è stata portata negli asili, che con le maestre i bambini hanno sviluppato, hanno giocato con ogni singola lettera, sia da un punto di vista visivo, quindi i quadri che hanno creato, sia come associare una singola lettera a un'emozione, a un movimento, quindi per arricchire il lessico, ma anche una consapevolezza del sé in interazione con gli altri. E questo è quello che oggi cercheremo di ricreare in 360 in questo bosco meraviglioso.
11: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Proseguiamo con la pagina internazionale. In seguito all'entrata in vigore alla mezzanotte del cessate il fuoco annunciato da Mosca, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le decisioni dell'Ucraina per il 9 maggio dipenderanno dall'evoluzione della situazione nelle prossime ore, accusando al contempo la Russia di aver già violato la tregua. Dal canto suo, il Cremlino ha avvertito che risponderà in caso di violazioni o attacchi ucraini contro Mosca, dove domani si terrà la tradizionale parata militare in occasione della giornata della vittoria. Il presidente ucraino ha inoltre dichiarato di attendersi nelle prossime settimane una visita a Kiev degli inviati del presidente statunitense Donald Trump, con l'obiettivo di rilanciare i negoziati per la fine della guerra attualmente in fase di stallo. L'Iran ha accusato invece gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco in vigore dall'8 aprile dopo gli scontri avvenuti ieri sera nello stretto di Hormuz. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei ha definito l'episodio una pesante violazione della tregua, sostenendo che le forze iraniane abbiano respinto l'aggressione americana infliggendo pesanti danni. Dal canto suo, il comando centrale statunitense ha dichiarato di aver agito per autodifesa rispondendo a missili e droni lanciati contro 3 caccia torpediniere USA. Secondo i media iraniani, nello stretto di Hormuz continuano anche oggi scontri sporadici, mentre Washington attende entro la giornata una risposta iraniana all'ultima proposta negoziale statunitense. Papa Leone XIV, durante la messa celebrata oggi a Pompei in occasione del primo anniversario del suo pontificato, ha rivolto a 20.000 fedeli un forte appello per la tutela della famiglia e della pace mondiale, criticando duramente il commercio delle armi e l'indifferenza verso la violenza. Dopo aver reso omaggio a San Bartolo Longo e salutato centinaia di infermi nel santuario, il pontefice si è spostato al Duomo di Napoli, cui ha venerato le reliquie di San Gennaro e ha definito il capoluogo Campano una città di straordinaria bellezza, ma segnata da profonde fragilità sociali, esortando infine il clero a superare la solitudine e l'individualismo attraverso una rinnovata fraternità pastorale. In occasione del primo anniversario del suo pontificato, anche la Conferenza Episcopale Slovena ha rivolto i propri auguri a Papa Leone XIV tramite una lettera ufficiale del presidente Monsignor Andrei Sajé. Nella missiva il vescovo ha espresso profonda gratitudine per il magistero del Santo Padre, lodando nella chiarezza evangelica l'instancabile impegno per la pace mostrato in questo primo anno. Sajé ha inoltre ricordato con favore la visita ufficiale ai vertici della Chiesa dello scorso gennaio, sottolineando come l'incontro con il pontefice abbia rinnovato nei pastori sloveni lo spirito di servizio e il desiderio di una sempre maggiore unità ecclesiale. E dopo l'incontro proprio con Papa Leone XIV, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha visto oggi a Roma il ministro degli esteri Antonio Tajani e la premier Giorgia Meloni. Al centro dei colloqui le crisi internazionali. I due governi hanno ribadito i rapporti di amicizia e alleanza, ma rimangono sul tavolo le tensioni scatenate dalle dichiarazioni del presidente americano Donald Trump. Ce ne riferisce Alessandro Martegani.
12: Prima l'incontro col Papa, in cui sono state messe sul tavolo le rispettive posizioni sulla crisi in Iran, poi i colloqui con la Premier Meloni e il Ministro degli Esteri Tajani. Quella del segretario di Stato americano Marco Rubio è una missione che puntava a ripristinare i normali rapporti fra Stati Uniti e Italia dopo gli attacchi del presidente Donald Trump sia al Santo Padre sia alla stessa ormai ex amica Meloni e all'Italia per il mancato appoggio alle operazioni in Iran. Una tensione che ha tenuto banco sui giornali, ma che non era affatto evidente nell'incontro fra il segretario di Stato e la Premier, che hanno posato sorridenti per le foto e manifestato reciproca vicinanza. Rubio, che prima della premier aveva visto il ministro degli esteri Antonio Tajani, ha sgombrato subito il campo dalle polemiche ribadendo l'amicizia fra i due paesi. Non si è parlato del ritiro delle truppe statunitensi dall'Italia minacciato da Trump e il segretario di Stato ha detto di essere un forte sostenitore della NATO, ma ha aggiunto: alcuni paesi europei come la Spagna ci hanno negato l'uso delle basi per un'emergenza molto importante, il che ha creato alcuni pericoli inutili per gli Stati Uniti. Rubio, nel colloquio con Tajani, aveva anche sottolineato la necessità che le nazioni occidentali proteggano i propri interessi economici e di promuovere la libertà di navigazione e la sicurezza marittima nelle principali vie navigabili internazionali. Nessuna anticipazione sulla trattativa in atto con l'Iran. Rubio ha detto solo di sperare in una proposta seria da parte dell'Iran, auspicando che l'Italia faccia qualcosa in più nel dare un contributo per risolvere la situazione in Libano. Riguardo l'altra grande crisi internazionale, quella in Ucraina, il rappresentante di Washington ha detto che gli USA restano pronti a fare da mediatori, ma non vogliono perdere tempo, ha aggiunto, se gli sforzi non vanno avanti.
1: Rimaniamo in Italia. Una richiesta di risarcimento di 1,2 milioni di euro nei confronti del comune di Monfalcone è stata presentata dalla Fincantieri, società titolare dei cantieri navali della città. I rapporti fra la società e l'amministrazione erano tesi da tempo e la situazione è peggiorata dopo la mancata autorizzazione da parte del comune di consentire a Fincantieri lavori notturni temporanei nelle aree del cantiere di Panzano, dove il prossimo mese di luglio saranno allestite maxi gru per per produrre navi da oltre 230.000 tonnellate. Fincantieri avrebbe dovuto finire i lavori ad aprile, ma a causa della mancata autorizzazione concluderà a maggio, pagando penali da 800.000 euro alla settimana, che a fine mese potrebbero arrivare a 3,2 milioni di euro. Questa cifra si sommerebbe alla richiesta di risarcimento a carico del comune. Presentata a Trieste la 41esima edizione dei Giochi Nazionali Special Olympics, in programma dal 19 al 24 maggio principalmente a Lignano Sabbiadoro, con alcune gare che saranno ospitate anche nelle strutture di Coldovado, Bibbione e Portogruaro. Sentiamo Davide Fifacco.
13: 21 discipline sportive, 3.000 atleti, 1.000 volontari, 600 accompagnatori, questi alcuni dei numeri della 41esima edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics che saranno ospitati dal Friuli Venezia Giulia. Una kermesse riservata ad atleti con disabilità intellettive a partire dagli 8 anni ed atleti senza disabilità intellettive per tutte le discipline sportive che prevedono lo sport unificato. La proposta sportiva diventa così realmente inclusiva e consente agli atleti di sperimentare un ambiente accogliente nel quale esprimere al meglio le proprie potenziali. Special Olympics offre l'opportunità di mettersi in gioco prima di tutto con se stessi, gareggiando per livelli di abilità. Molti iniziano praticando un solo sport, poi ne provano altri e spesso diventano atleti multidisciplinari. Saranno ben 150 gli atleti della delegazione del Friuli Venezia Giulia che prenderanno parte ai giochi. Alla presentazione era presente anche Silvio Fauner, campione di sci di fondo, che vanta nel proprio palmarès 5 medaglie olimpiche e 7 trofei mondiali, che ha contribuito all'organizzazione dei giochi invernali Special Olympics a Sappada. Sentiamo le sue parole.
14: Io vengo dal mondo del professionismo, ma le Special Olympics mi ha insegnato molto, molto di più. È vero che queste manifestazioni sportive servono per i ragazzi, ma io direi che servono sì per i ragazzi, ma servono forse ancora di più per tutto quello che c'è attorno, per noi che viviamo lo sport in altra maniera, che viviamo lo sport solo esclusivamente come professionismo, vediamo di quelle scene a mio avviso incredibili con genitori o allenatori che insegnano in maniera sbagliata ai bambini, che dove il risultato a tutti i costi. In questo mondo, nel mondo di Special Olympics, assolutamente non è così, è esattamente il contrario, è sport per divertimento e questo soprattutto a una certa età deve essere insegnato.
1: E concludiamo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha assicurato sul rischio legato al focolaio di hantavirus registrato a bordo della nave da crociera Hondius, sottolineando che il pericolo per la popolazione generale resta molto basso, poiché il virus si trasmette solo attraverso contatti molto stretti. Finora sono stati segnalati 8 casi sospetti, di cui 5 confermati tra i passeggeri della nave partita dall'Argentina e diretta a Capo Verde. Secondo il portavoce dell'OMS, Christian Lindmeier, non si tratta di un nuovo Covid. La nave dovrebbe attraccare domenica a Tenerife, nelle isole Canarie, dove passeggeri ed equipaggio saranno trasferiti all'aeroporto per rientrare nei rispettivi paesi. Il governo spagnolo ha confermato che le operazioni di rimpatrio inizieranno già nella stessa giornata. E si chiude qui il giornale della sera da Radio Capodistria, in redazione Maya Nova che Alessia Mitar. Tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio Roberto Siglian. Vi auguriamo una buona serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla nostra redazione. Torna a segnalare code per lavori sulla A28 Porto Gruaro Conegliano tra Villotta e Cimpello in direzione Conegliano. A tal proposito vi ricordo che fino alle ore 24 di sabato 9 maggio resteranno chiuse sulla A28 le rampe di uscita e di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro per lavori. Svincoli alternativi Pordenone Centro Commerciale Azzano Decimo. Ancora lavori sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi fino alle 18 di domenica 10 maggio. A Brescia Est verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Il francese Paul Magnet della Soudal Quick Step è la prima maglia rosa del Giro d'Italia. L'edizione numero 109 del Giro è cominciata oggi in Bulgaria. Come ormai tradizione vuole per le grandi corse a tappe, è stata adottata la formula della partenza fuori dai confini italiani. Inedito prologo in Bulgaria, con tre frazioni fino a domenica, prima del trasferimento a Catanzaro. Tappa d'esordio con arrivo a Burgas. Il percorso non presentava particolari difficoltà su un tracciato prevalentemente pianeggiante. La soluzione più gettonata era un arrivo in volata, e volata è stata. Lo sprint finale è stato caratterizzato da una brutta caduta mentre le squadre stavano preparando lo spunto finale dei loro velocisti. Negli ultimi 500 metri soltanto una decina di corridori è rimasta in gara per contendersi la vittoria. Si è imposto Magnet davanti al danese Tobias Andresen del Decathlon e l'inglese Ethan Vernon della NSN Cycling Team. Al quarto posto uno dei favoriti della vigilia, il friulano Jonathan Milan della Lidl Trek. Il grande favorito del Giro invece è il danese Jonas Vingegaard della Visma. Vingegaard ha la prima partecipazione alla Corsa Rosa, appunto l'obiettivo della cosiddetta tripla corona, ossia di vincere in carriera tutte e tre le più importanti corse a tappe, Tour, Giro e Vuelta. Exploit finora riuscito a 7 corridori. Tennis in attesa di Jannik Sinner, che farà il suo esordio domani. Lorenzo Musetti, che scenderà in campo stasera. Al Masters 1000 di Roma, la squadra italiana, dopo essere subito rimasta orfana di Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, oggi è stata lietata della splendida impresa compiuta da Matteo Arnaldi. Ebbene, nel suo secondo match del torneo, Arnaldi ha superato in 3 set l'australiano Alex De Minaur, numero 8 al mondo. Arnaldi, dopo aver perso il primo set per 6-4, ha vinto gli altri due con i parziali di 7-6, 6-4, per un'epica impresa dopo quasi 3 ore di gioco. Ora Arnaldi giocherà con il nuovo fenomeno spagnolo Rafa Jodar, esponente illustre della nouvelle vague del tennis internazionale. La pioggia ha un po' ostacolato il programma odierno. Il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del torneo, ha esordito battendo in 2 set il connazionale Daniel Altmaier. In campo femminile, ieri esordio positivo della numero 1, la bielorussa Arina Sabalenka, che in 1 ora e mezza di gioco ha superato la ceca Barbora Krajcikova con il punteggio di 6-2-6-3. Delle big, tra le altre, oggi hanno vinto la statunitense Jessica Pegula e la polacca Iga Świątek. Passiamo al calcio. L'Inghilterra ha fatto 3 su 3, nel senso che avrà una finalista in ognuna delle 3 competizioni europee per club. In Europa League, in anticipo, era sicura di essere presentata da una propria squadra, in quanto in semifinale si sono affrontate Aston Villa e Nottingham Forest. Con le immagini siamo entrati al Villa Park di Birmingham, dimora dell'Aston Villa, che ha rimontato il passivo dell'andata, nella quale aveva perso per 1-0. Netta l'affermazione dell'Aston Villa, che si è imposto per 4-0. Il risultato è stato sbloccato da Watkins, fasciato la testa per un precedente scontro con Morato. Nella ripresa i padroni di casa hanno dilagato. Buendia, autore dell'assist del primo gol, ha trasformato il rigore del 2-0 per la grande soddisfazione in tribuna del principe William, grande tifoso dell'Aston Villa. Quest'ultimo successivamente è andato ancora a segno per due volte doppietta del capitano McGinn, due azioni quasi fotocopia con finalizzazioni diverse, prima alla destra e poi alla sinistra del portiere. L'Aston Villa nella sfida decisiva sarà opposto ai tedeschi del Friburgo, che nell'altra semifinale hanno avuto la meglio sui portoghesi del Braga, i quali, forti del 2-1 dell'andata in casa, ieri hanno perso per 3-1 dopo essere rimasti in 10 dopo 6 minuti di gioco. Arsenal in finale di Champions League e Aston Villa in finale di Europa League. A completare lo storico tris per il calcio inglese è giunta anche la promozione in finale del Crystal Palace in Conference League. Il Crystal Palace, dopo aver superato gli ucraini dello Shakhtar Donetsk con le vittorie per 3-1 e 2-1, in finale se la vedrà con gli spagnoli del Rayo Vallecano, i quali con due reti di Alemão, una all'andata e una al ritorno, hanno battuto i francesi dello Strasburgo. In Europa League, quindi, la finale sarà tra Friburgo e Aston Villa, in programma mercoledì 20 maggio ad Istanbul, allo stadio del Beşiktaş. In Conference League, invece, la finale sarà tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, in programma mercoledì 27 maggio a Lipsia. Ancora per il calcio, diciamo che negli ultimi giorni da Madrid sono rimbalzate notizie inquietanti inerenti al Real. Sembra che dopo un primo diverbio avvenuto durante l'allenamento di mercoledì, ieri i giocatori Tchouaméni e Valverde sono stati al centro di una rissa. Valverde pare casualmente avrebbe riportato una contusione tanto da richiedere un ricovero in ospedale per un taglio. Domenica il Real è atteso dal Clásico con il Barcellona. Ai Blaugrana basta un pareggio per vincere il campionato con 3 giornate d'anticipo. Il Real è vicinissimo a chiudere la stagione senza titoli. Sta andando meglio al Real Madrid del basket la squadra di coach Sergio Scariolo. È approdata alle Final Four dell'Eurolega contro l'Hapoel Tel Aviv. Il Real ha chiuso la serie in gara 4 vincendo in trasferta per 87-81. La partita si è giocata a Botevgrad in Bulgaria. Sergio Scariolo alla sua terza partecipazione alle Final Four di Eurolega, dopo quelle disputate con la Scavolini nel 1991 e l'Unicaja Malaga nel 2007. Nella sua illustre carriera, impreziosita da numerosi successi, non ha mai vinto il massimo torneo europeo per club. Le Final Four sono in programma dal 22 al 24 maggio ad Atene. Assieme al Real ha già raggiunto la qualificazione l'Olympiakos Pireo. Oggi sono in programma le gare 4 di Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Istanbul, con quest'ultimo in vantaggio per 2-1, e Panathinaikos Atene Valencia con il Panathinaikos in vantaggio per 2-1. Nell'NBA invece i campioni carica degli Oklahoma City Thunder, miglior squadra della Lega al termine della regular season, sono già sul 2-0 nella semifinale all'Ovest con i Los Angeles Lakers. Oklahoma si è imposta facilmente anche nella seconda partita giocata in casa. I Lakers, ancora privi dell'infortunato Luka Doncic, sono stati battuti con il risultato di 125-107. Per Oklahoma, Gilgeous Alexander e Holmgren 22 punti a testa. Per i Lakers, Reeves 31 punti e James 23. LeBron James ha tagliato il traguardo record delle 300 partite disputate nei playoff. Ora la sfida si sposta a Los Angeles. Anche a l'est, i Detroit Pistons sono avanti per 2-0 nella serie con i Cleveland Cavaliers. In gara 2 Detroit ha vinto per 107-97. Venerdì prossimo, 15 maggio, avranno inizio in Svizzera i mondiali d'élite di hockey su ghiaccio, competizione che vedrà in assi di partenza pure nazionali di Slovenia e Italia situate nello stesso raggruppamento. La squadra slovena sta affinando la preparazione in funzione dell'evento. Ieri ha disputato la quarta amichevole, la prima in casa. A Bled la Slovenia ha superato con il risultato di 3-2 l'Ungheria, altra squadra che milita nel massimo campionato mondiale. Per la Slovenia sono andati a segno Terek e Makovec, autore di una doppietta. Seconda vittoria per la Slovenia in questa fase di preparazione. Nella precedente tournée polacca ha ottenuto un successo, subito una sconfitta con la Polonia e ha perso con il Kazakistan. Domani ultimo test con l'Austria a Klagenfurt.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Obiettivo Economia. Il punto settimanale sull'economia e sui mercati europei e mondiali. E qualche spunto per investire consapevolmente. Di Alessandro Martegani.
1: E benvenuti, bentornati a Obiettivo Economia. Dopo una pausa settimanale per una festa nazionale, torniamo a parlare di borsa e di mercati e lo facciamo naturalmente con Franco Galante. Ciao Franco, bentornato.
2: Ciao Alessandro, buon pomeriggio a te e ai radioascoltatori.
1: Sì, ci troviamo dopo due settimane. Naturalmente il timore è che in due settimane ci cambiasse tutto il mondo, cosa non improbabile di questi tempi, tutto sommato. Cioè non è cambiato tutto il mondo, però insomma almeno l'ultima settimana, nonostante tira e molla dei tweet di Trump, delle incertezze e delle dichiarazioni del presidente, nonostante le indecisioni iraniane, però è stata una buona settimana, anche perché questa volta, almeno secondo indiscrezioni, pare che veramente si stia trattando e veramente forse si possa trovare una tregua. Ecco, ciò nonostante, ne parlavamo un po' prima della trasmissione, i dati soprattutto in Stati Uniti e Asia non sono per niente negativi, quindi una volta di più mi sembra che i mercati abbiano cominciato a surfare l'onda, mi sembra di poter dire, no?
2: Sì, hai sintetizzato bene un po' il quadro di tutta la settimana e se vogliamo fare un piccolo passo indietro, visto che il primo maggio era festa e non ci siamo sentiti, è giusto anche dire che il mese di aprile, che si è chiuso per i mercati, è stato il miglior mese per Wall Street dal 2020. Quindi questo è un dato assolutamente da rilevare, nonostante la crisi medio orientale che stiamo attraversando e il petrolio sopra i $100 al barile fino quantomeno a due giorni fa. Il rally del mercato americano è stato molto veloce, è partito subito dopo l'annuncio dell'annientamento della civiltà iraniana da parte di Trump. E ricordo che questo episodio ha segnato il picco di negatività, certo, per i mercati ed era e correva lo scorso 30-31 marzo, e di lì sostanzialmente il rally si è un po' alimentato anche dalle attese di una stagione di utili molto brillanti, che hanno spinto lo Standard & Poor's 500 a toccare proprio questa settimana un nuovo all time high, quindi un nuovo massimo di sempre, oltre quota 7300 punti. E a dimostrazione del fatto, poi, come mi piace sempre ricordare, che nei mercati devi avere disciplina, non devi ascoltare le notizie, voglio dire, troppo quantomeno le notizie spesso terroristiche della televisione, perché la finanza poi ha tutto un suo modo per creare gli anticorpi e ripartire, voglio dire, con un'accelerazione, e quindi nel mercato devi esserci dentro. E ecco, l'accelerazione degli utili, come hai detto Alessandro, è dovuta soprattutto grazie ai dati delle magnifiche sette, quindi le famose Apple, Google, Amazon, rispetto a quali le attese degli utili erano alla fine del primo trimestre un po' inferiori. E il mercato, come dicevamo, azionario americano nel mese di aprile quindi ha consolidato una crescita del 10%. Nel solo mese di aprile, ripeto, quindi recuperando sostanzialmente tutto quello che è stato il periodo negativo che era partito dal 28 di febbraio, quando c'è stata la dichiarazione, insomma, la guerra con l'Iran. Ecco, mentre il mercato europeo, pur avendo chiuso il mese di aprile, diciamo, in positivo, lo ha chiuso con una performance di circa 3,5 punti percentuali. Questo perché è ancora condizionata l'Europa dalla poca chiarezza della posizione sui temi della geopolitica e dal fatto che questo forse è il dato che conta di più. Rimane il continente più vulnerabile agli shock, diciamo, sulle materie prime energetiche, in quanto tutta Europa è importatrice netta di energia, e se costa di più quella, va da sé che costa di più tutto. Quindi in questo senso, ahi noi, l'Europa è ancora molto disorientata e subisce tutte queste conseguenze di una guerra che peraltro non ha deciso. E quello che probabilmente anche in questo mese ha un po' penalizzato il mercato europeo è stato la possibilità che, ancora tutta da sondare per carità, però si è parlato di questo in queste settimane, la possibilità che la Banca Centrale Europea, al contrario della Fed, sia orientata sulla via di un rialzo dei tassi di interesse proprio per contrastare l'inflazione da aumento delle materie energetiche. Quindi vedremo poi nelle prossime settimane se questa cosa può concretizzarsi. Io mi auguro di no, perché sarebbe un ulteriore, come dire, tagliola a quello che è il problema, la difficoltà economica che comunque attanaglia un po' l'Europa con il costo della materia prima. Però è anche vero che se questa materia prima continua a costare troppo, l'unica maniera per farla scendere è sostanzialmente rallentare gli investimenti, fare in modo che ci sia meno domanda di energia, quindi creare una sorta di recessione, e a quel punto lì il prezzo gioco forza dovrebbe scendere. Però è un percorso che ci auguriamo, insomma, di non voler affrontare. Ecco, bene invece, molto bene direi, come l'America, anche l'Asia, in particolare sia Cina che Giappone hanno avuto rialzi in linea con quello che è stato la performance del mercato americano, e molto molto bene invece la Corea del Sud, con l'indice della borsa locale, l'indice Kospi, che ha segnato addirittura un più 30% nel mese di aprile, guidato in particolare dall'euforia, dalla ritrovata, come dire, euforia sui titoli legati all'intelligenza artificiale. Sappiamo che la Corea del Sud, comunque, dal punto di vista tecnologico, ha, insomma, molta la Taiwan Semiconductor, voglio dire, l'azienda che alla fine è un riferimento nel mondo dei chip per l'intelligenza artificiale. E tutto questo, ho citato la Corea perché anche grazie a questa performance l'indice, diciamo, complessivo, l'MSCI Asia, che comprende tutti i mercati dell'area, ha toccato questa settimana il suo massimo storico come lo Standard & Poor's 500. Quindi, di fronte ai due massimi storici di America e Asia, l'Europa è quella che sta sempre sotto. Certo. Anche la finanza ci fa vedere un po' quelle che sono le criticità, ecco, del nostro vecchio continente. E ecco, c'è da dire che il mercato, ecco, questa settimana è sembrato un po' meno sensibilizzato rispetto alle notizie provenienti dal fronte geopolitico, nonostante, come dire, i report descrivano un contesto, ecco, in cui il vero potere è ancora nelle mani dei generali del corpo delle guardie della rivoluzione islamica, quindi dei Pasdaran, e meno nelle mani della parte più diplomatica, diciamo, del paese. E probabilmente anche proprio per questo Trump ha deciso di proseguire il suo tira e molla sul blocco a oltranza dello stretto, e questo sappiamo che lo fa per forzare l'esaurimento della capacità di stoccaggio del petrolio iraniano, e in quanto se poi l'Iran non esporta, è costretto costretto sostanzialmente a chiudere i pozzi perché sta certo. riempiendo tutto quello che può riempire, ma se poi lo stretto, voglio dire, è chiuso, tutto questo, voglio dire, crea comunque delle criticità all'interno mm-hmm. della produzione.
1: Certo.
2: E, ecco, il tema centrale, devo dire, mi sembra per trovare un accordo che comunque nel sottobosco da qualche settimana ormai sembra spingere a determinare una serie di punti su cui ragionare. Il tema centrale mi sembra sia sempre quello del nucleare iraniano, mm-hmm. per il quale gli Stati Uniti sostengono sostanzialmente che l'Iran non può più pensare di sviluppare i siti di uranio, e su cui manca sostanzialmente un accordo con la controparte inevitabilmente. Ecco, c'è da dire che anche Israele è molto, forse Israele è ancora più orientato e più focalizzato rispetto agli Stati Uniti sul fare in modo che l'Iran non abbia più la possibilità di accedere, certo. come dire, all'arricchimento del uranio. Ecco, spesso parliamo della, come dire, della volatilità del presidente Trump, del presidente americano. C'è da dire che, come accennavano, l'Iran, che in questo momento sembra avere, come dire, essere guidato dal fronte rivoluzionario dei Pasdaran, che è il fronte, come si diceva, meno diplomatico, reagisce poi alle difficoltà dovute al blocco dello stretto ad accordi, voglio dire, che vengono, come dire, poi modificati. Ecco, reagisce non tanto con la diplomazia, ma anche loro agiscono con le armi. Nella fattispecie, questa settimana non mi è sfuggito l'attacco al terminal petrolifero mm-hmm. negli Emirati Arabi da parte dell'Iran. Le autorità degli Emirati Arabi hanno confermato che ci sono stati attacchi con droni e interruzioni, quindi, alle operazioni di carico di petrolio. Cito questo fatto perché il sito che è stato attaccato negli Emirati Arabi da parte dell'Iran è sostanzialmente il terminale finale di una conduttura, di una pipeline, diciamo, che parte da Abu Dhabi e arriva sul Golfo dell'Oman e che consente di aggirare completamente lo stretto di Hormuz.
1: Sì, sì.
2: E il fatto che l'Iran sostanzialmente dica chi vuole il petrolio lo deve far transitare da qui, la dice anche lunga sul fatto che l'Iran, insomma, vuole mantenere un controllo sullo stretto, e probabilmente all'interno dell'accordo che va a generare, voglio dire, con gli Stati Uniti, ci dovrebbe essere anche una sorta di, chiamiamolo, dazio, per fare in modo sì. che tutte le petroliere che transitano di là paghino sostanzialmente un ticket al governo iraniano. E ecco, diciamo che da qualche tempo, e lo diciamo spesso anche noi, che trovare un accordo diventa sempre più una priorità per gli Stati Uniti, perché poi ci avviciniamo al termine delle elezioni, cioè alle elezioni di midterm, e ci avviciniamo anche a quello che è l'incontro che dovrebbe esserci la prossima settimana tra Trump e Xi Jinping. Durante quel meeting probabilmente l'America vorrebbe arrivarci con quantomeno una linea guida da condividere, ecco, con Pechino. E, oltre a questo, il tema del prezzo del petrolio, che rimane caro comunque continua ad avere dei riflessi importanti anche nel mercato americano, e un prezzo del petrolio alto in particolare ha dei riflessi a livello finanziario sul mondo obbligazionario, perché i tassi di interesse, diciamo, sui titoli di Stato rimangono alti, in quanto il mercato va a scontare un'inflazione sostanzialmente che non scende. E la scorsa settimana avevamo toccato negli Stati Uniti la fatidica soglia del 4,5% sul decennale americano, soglia che è un po' vista come il limite invalicabile, anche perché oltre quel limite lì sostanzialmente diventa più difficile, come dire, sostenere la crescita, sì, cioè sostenere il debito, certo, che ovviamente è esploso, poi, sì, lo sappiamo, dal post-Covid in, certo, poi. Quindi ecco, il livello del 4,50 americano è un livello, se vogliamo, da avere bene nel mirino, perché fatalità, ogni volta che si raggiunge quel livello, Trump, poi consigliato da Bessent, magari fa un tweet e dice abbiamo trovato l'accordo, okay, e quindi il mercato poi si rasserena,
1: sì, dobbiamo ringraziare chi si è indebitato negli Stati Uniti praticamente per la, se ci sarà la pace,
2: esatto, esatto, la finanza può essere utile,
1: è una battuta,
2: anche a quello, scusa, a volte. Però diciamo che i tweet legati alla, certo, de-escalation di tutta questa situazione sono anche dovuti a questi livelli che inevitabilmente il mercato americano guarda con molta attenzione. E, ecco, c'è da dire che lato Europa, ecco, sempre a proposito di trovare una quadra, in Armenia c'è stato questa riunione, diciamo questo incontro tra i 50 leader europei in Armenia, l'agenda ufficiale è stata improntata su tematiche di resilienza democratica ed energia, ma è inevitabile poi che il centro delle discussioni siano stati anche i rapporti con gli Stati Uniti dopo la decisione, peraltro arrivata a fine della settimana scorsa, di imporre da parte dell'America di imporre ulteriori dazi del 25% sulle auto europee. Quindi diciamo che questa riunione, questo vertice, non è che ha portato nessuna decisione concreta, se non la conferma poi che l'Europa soffre la maggior dipendenza dal flusso via Hormuz, mm-hmm, e la minore capacità di rispondere, certo, poi con riserve strategiche rispetto agli Stati Uniti e rispetto alla Cina, come dicevamo prima, no? E come se non bastasse, Trump ha annunciato in settimana il ritiro di 5.000 militari dalla Germania, e oltre al ritiro delle truppe gli Stati Uniti hanno cancellato il piano deciso dall'amministrazione Biden di schierare in Germania un battaglione con missili a lungo raggio. Quindi anche questo, si tratta, come dire, di una decisione ritengo molto rilevante, quella del ritiro dei militari, in quanto testimonia anche il graduale disimpegno americano dalla difesa europea, e anche riguardo a questi sistemi a lungo raggio di cui gli Stati, mm-hmm, Uniti sostanzialmente hanno il monopolio, e di qui la necessità da parte dell'Europa di trovare una quadra anche sul fronte di una difesa comune. Ecco, anche nei confronti della Cina gli Stati Uniti comunque si sono mossi in settimana, hanno infatti introdotto sanzioni a 5 raffinerie cinesi per aver acquistato grandi quantità di petrolio iraniano, e il Ministero del Commercio cinese ha poi emesso in settimana un ordine che dice che le sanzioni degli Stati Uniti non devono essere riconosciute. E sostanzialmente la Cina difende apertamente, come dire, le sue imprese e il commercio con l'Iran, dichiarando che appunto queste sanzioni americane fondamentalmente violano il diritto internazionale, e gli Stati Uniti dicono che nonostante il blocco americano, la Cina continua a ricevere il petrolio per altre vie da parte dell'Iran, e quindi ecco, anche tra Cina e Stati Uniti, come dire, c'è stato un po' un acuirsi in questi giorni della tensione, che a mio modo di vedere però è un po' più una sorta di misurare le rispettive forze alla vigilia di quel famoso vertice, sì, di cui abbiamo parlato e che ci sarà nel weekend del 14 e 15 maggio a Pechino. Ecco, molto più interessante invece nel caso gli USA imponessero, come dire, sanzioni alle banche cinesi, sarebbe molto più palpabile, ecco, la tensione. Io credo che la volontà di non far saltare il vertice comunque ci sia. Ecco, Trump ci arriva, no, con la necessità poi, sì, di chiudere il dossier, come dire, con l'Iran, perché i sondaggi mostrano un'opinione pubblica che è un po' stanca della guerra, ma oltretutto c'è anche una benzina che negli Stati Uniti ha superato i $4.5 al gallone, certo, ed è un livello che non si vedeva, sì, dal luglio 2022.
1: Sì, sarebbe, quando... Se mi passi un paragone, sarebbe che come se in Italia la benzina costasse 6 euro al litro per loro, più o meno.
2: Esatto.
1: Sì, sì, sì, perché esatto, costava, sì, sì, 1,51 fino a pochi tempo fa, al gallone intendo, quindi più,
2: esatto,
1: o meno così.
2: Esatto, assolutamente. Quindi, per chiudere, Alessandro, ecco, una nota, come dire, di rilievo finanziario, e sempre orientata a far focalizzare l'attenzione del risparmiatore al metodo, alla disciplina e alla stabilità che bisogna avere quando si gestiscono i propri risparmi. Rilevo che in tutto il marasma che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, un anno fa l'indice Standard & Poor's 500 quotava 5.600 punti, 5 anni fa quotava 4.200 punti e 10 anni fa quotava 2.100 punti. Ecco, ieri ha superato per la prima volta quota 7.300 punti, quindi la lezione, diciamo, che dobbiamo portare a casa dai mercati finanziari è che, al di là della volatilità, come dire, di breve, il mercato premia il tempo e non il tempismo, no? Questo, sì, è un tema che dovremmo fare sempre più nostro se vogliamo avere dei risultati e delle buone soddisfazioni anche dalla gestione dei nostri soldini.
1: Certo. Bene, vediamo insomma come proseguiranno le trattative, sperando magari la prossima settimana di vedere uno scenario un po' concretamente positivo, mettiamola così. Intanto io ringrazio chi ci ha ascoltato e grazie naturalmente a Franco Galante.
2: Ciao Alessandro, buon fine settimana a te e agli ascoltatori.
0: Obiettivo Economia, il punto settimanale sull'economia e sui mercati europei e mondiali, e qualche spunto per investire consapevolmente, di Alessandro Martegani.

0: Buongiorno da Stefano Lusi e benvenuti al consueto appuntamento del venerdì con il vaso di Pandora. Parliamo di Slovenia, visto che è in fase di costituzione il nuovo governo, sta prendendo corpo una coalizione di centrodestra che sarà di minoranza, ma potrà godere, almeno per la nomina del premier, del capo del governo, del supporto di Verità, di Resnica, di Zoran Stevanovic. Insomma, per capire quello che sta accadendo in Slovenia, noi abbiamo con noi Andrej Beloglavec, esperto di Slovenia, anche di Unione Europea. Insomma, Andrej, dove stiamo andando?
1: Buongiorno a tutti, è sempre un piacere essere ospite del vaso di Pandora. Dove stiamo andando è molto difficile da dire, perché ci sono ancora tutta una serie di incognite. Come tu hai detto, il primo voto sarà solo per la nomina del primo ministro, cioè la nomina premier, no? Questo è il sistema sloveno, un po' diverso da quello italiano e di altri paesi, e in questo caso mi sembra che ci siano pochi dubbi che verrà nominato Janša. Uno dei motivi da non trascurare chiaramente è il fatto che i parlamentari non hanno nessuna voglia di competere di nuovo per il posto che hanno conquistato alle elezioni. La seconda fase mi sembra piena di incognite ancora. Sì, tutto sembra andare verso un governo di centrodestra col supporto esterno di Resnica, però non siamo arrivati ancora a quella fase. Dipende dagli accordi tra i partiti della coalizione, lì ci possono nascere già prime tensioni, no, su chi avrà quale ministero, di castero e così via, e lì la domanda è: voteranno ancora tutti uniti o ci saranno franchi tiratori, no? Janša continua a ripetere che non vuole formare un governo a tutti i costi, però in sostanza sta già pagando un costo alto col fatto che dipenderà in gran parte da Stevanovic, il partito di Stevanovic, il presidente del Parlamento.
0: Che ha dimostrato di saper far politica più degli altri.
1: Allora, chiaramente è molto capace dal punto di vista retorico, capisce la politica molto bene, mi sembra, da neofita si sta comportando in modo molto sveglio dal suo punto di vista, anche in tutti gli scontri verbali nei quali lo vedo, alla fine sembra emergere in qualche modo vincitore anche quando si arrampica sugli specchi, quindi sarà un fattore importante nella Slovenia del futuro. In questi anni a venire.
0: Ma senti, ma che era un personaggio Stevanovic, lo si era capito già 4 anni fa, quando aveva guidato le proteste in giro per la Slovenia, quelle anti-Covid. Ecco, come mai la società slovena ha fatto finta di non accorgersi di lui? Mi sembra, cioè, in Italia probabilmente, tu conosci bene la società italiana, avrebbero subito capito la potenzialità di questo nuovo astro nascente della politica. Qui l'idea era: lasciamolo lì, e se riuscirà a entrare in Parlamento, poi ci occuperemo di lui. Lui in Parlamento ci è riuscito a entrare, tanto che è diventato anche presidente del Parlamento.
1: Sì, è vero che lui in una certa fase ha fatto comodo, diciamo, all'opposizione di allora, no? E quindi gli si dava una certa voce, perché era una voce contro Janša, il governo di centrodestra. Poi lo si è lasciato un po' da parte perché forse si è capito che poteva catturare dei voti che avrebbe poi canalizzato in un modo non necessariamente favorevole a l'una o l'altra parte, no? Era un difficile da controllare. Quindi lui ha dato voce a tutta una serie di persone che nella società slovena venivano sottovalutate o non avevano voce, no? E di colpo si è trasformato in quello che alla fine decide se c'è un governo di centrodestra o centro di sinistra. È interessante notare come, no, nel momento in cui sembra appoggiare il centro destra diventa automaticamente cattivissimo, invece quando Golopli faceva le offerte di supportare il governo di centro sinistra anche da fuori, le critiche sul suo conto erano molto più temperate, no? Dalla sinistra.
0: E vabbè, la sinistra si è proprio concentrata su Stevanovic. Da questo punto di vista è un ottimo parafulmine anche per Janša, perché oramai ci si è più concentrati e si sta perdendo più tempo per dire che Stevanovic è un presidente indecente del Parlamento, che non in qualche modo a contrastare l'avvento del governo di centrodestra.
1: È vero, perché negli ultimi 2 o 3 giorni non si è fatto altro che parlare del fatto che, non dichiarandosi un partito di opposizione, avrebbe potuto presiedere il partito di Stevanovic le commissioni che controllano il governo all'interno del Parlamento. Se ne è parlato per vari giorni e poi alla fine lo Stevanovic stesso ha detto che avrebbe rinunciato a queste posizioni. Quindi sì, è vero, la sinistra vede probabilmente in questo momento in Stevanovic è più facile attaccare Stefanovic che non il governo stesso, che ancora non si è formato, anche se sì, sappiamo che c'è la legge straordinaria, questa degli interventi, sulla quale stanno cominciando a focalizzarsi adesso. Io penso che anche a livello internazionale la sinistra cercherà di mettere in risalto il fatto che il governo di centrodestra viene supportato da un partito antisistema come quello di Stefanovic, però qui avranno un po' di difficoltà, perché la principale cosa che in questo momento si può imputare a livello europeo a Stevanovic è che è chiaramente favorevole a Mosca, no? non favorevole all'Ucraina, se vogliamo dire così. E invece quelle sono posizioni sulle quali Janša è abbastanza chiaro, cioè è abbastanza chiaro che lì Janša non è lontanamente vicino alle posizioni di Orban.
0: Però io ho sentito insomma negli ultimi 4 anni fior di esponenti del centro-sinistra dire che bisogna avere insomma una certa comprensione per Mosca, ecco.
1: Esatto, e per questo,
0: cioè, non ultimo l'ex presidente Turk che ha espresso delle insomma anche pubblicamente delle insomma perplessità su quanto si stava cioè forse non delle perplessità ma insomma una certa comprensione per la Russia, insomma, anche dal centro-sinistra è arrivata da più parti.
1: Certo, no, è chiaro che il centro-sinistra ha sempre mostrato più comprensione per Mosca rispetto al centro-destra, però a livello europeo non fanno tutte queste distinzioni, no? Quindi quando si comincia a dire governo di centro-destra supportato da un presidente del Parlamento pro-Mosca, se poi dovesse andare a Mosca, chiaramente lì Janša avrà serissime difficoltà, perché questa cosa verrà internazionalizzata e sarà un problema per il governo di centro-destra. Devo dire che a livello europeo seguo molto, come hai detto prima, no? Sia i portali, le newsletter, tutto quello che viene pubblicato dalla bolla di Bruxelles, se vogliamo chiamarla così. E a livello dell'Unione Europea non ho mai visto così poco interesse per le elezioni in Slovenia come in questo caso qui, no? Di solito c'era una grande attenzione già, almeno nei giorni precedenti, nei giorni seguenti. Adesso c'è quasi il silenzio, no? Non, è come se non interessasse.
0: Ma senti, quello che è interessante è l'atteggiamento che ha il centro-sinistra nei confronti, insomma, della formazione di questo nuovo governo, perché in qualche modo c'è la sensazione, no? Tu dicevi che Stevanovic ha dato voce a quelli che fino a ieri voce non avevano, ecco, ma c'è quasi il fastidio che queste persone in qualche modo abbiano voce, è quasi un atteggiamento da maestrini, no? Ma insomma alla fine non è compito vostro guidare il paese, non...
1: Ma devo dire che questa è una delle cose che, a me, se posso dirlo, ci sono cose che danno fastidio sia a destra che a sinistra, ma una delle cose che mi dà fastidio a sinistra è proprio questo.
0: Abbiamo
1: di superiorità morale su chi può parlare, chi ha voce in capitolo, no? Chi rappresenta le idee giuste e chi non le rappresenta. Se torniamo indietro al modo di formare il governo, no? Già lì c'è stata una certa supponenza nel tentativo stesso di Svoboda, no? Io, vedendo i numeri dopo le elezioni, ho subito pensato: ma qua ci sono i numeri per fare un governo che va oltre gli schieramenti, che include Svoboda, SD socialdemocratici, i democratici di Logar e NSCS Less Focus, no? Il trio democristiano, se vogliamo chiamarlo così. Invece di questa prospettiva non se ne è nemmeno parlato, no?
0: Ecco, quello l'ho pensato anch'io, e i miei amici a Lubiana mi hanno detto: sì, tu ragioni così perché ragioni con la testa da italiano, tu a Roma ci hai vissuto per tanto tempo, quindi probabilmente hai la stessa mia difficoltà a capire la società slovena. Cioè qui sembra che quasi l'idea di fare un governo trasversale non sia stata assolutamente presa in considerazione.
1: No, l'Europa ha cercato sin da subito un partito che facesse semplicemente da spalla, gli desse i numeri per riproporre il governo uscente, no? Come a dire, ho vinto le elezioni, mi mancano alcuni voti, me li garantirà Resnica, Logar, chiunque, e andiamo avanti così, no? Per me, tra l'altro, da liberale vecchio stampo, come hai detto tu, cresciuto a Roma ascoltando Radio Radicale, quindi antifascista, anticomunista e diciamo anche anticlericale, o comunque non vicino alle posizioni della Chiesa, per me è incomprensibile che un partito che si dichiari liberale, no, fa parte del gruppo Renew al Parlamento Europeo, insista a tutti i costi a voler formare un governo con Levica, no? Sin da subito non si è mai parlato di della possibilità di formare un governo con Levica, e se vogliamo usare la parola che viene usata spesso in Slovenia per la destra, no? Di estrema sinistra. E poi non solo, questo partito alla fine ha finito per dettare le politiche del governo durante la legislatura, cioè, perché non possiamo formare un governo senza Levica?
0: Però era logico che se ci fosse stata Levica al governo non ci sarebbero stati i democratici e nemmeno Nova Slovenia, no? Cioè, quindi nel momento in cui ti portavi Levica a trattare con invitavi allo stesso tavolo Levica con Nova Slovenia e i democratici, era chiaro che il governo non si sarebbe mai fatto.
1: Certo, anche perché poi è vero che dall'altra parte c'è stato subito un blocco da parte di Nova Slovenia, no? Che ha detto no, mai con Golob al governo. Però li avrebbero messi molto più in difficoltà se avessero proposto il governo di cui parlavamo prima, no? Senza Levica. Io temo che alla fine l'unico motivo per tenere Levica al governo significa non avere contro la piazza o la società civile, se vogliamo. Perché ecco, anche nel governo
0: però ce l'hai tutti tu intorno, perché tu stai nel centro di Lubiana e mi pare che...
1: Esatto, io vedo, li conosco. Dove vivo io stravince Levica, no? Ed è la parte più ricca di Lubiana, direi, no?
0: Il partito non a caso il PD a Torino vinceva la Crocetta, che è il quartiere bene di Torino, insomma la zona Z, il partito della ZDL, come scrivevano i giornali di destra italiani parlando del PD.
1: Zona di traffico limitato, esatto. Io vivo proprio a ridosso della zona ZTL qui a Lubiana, quindi i cosiddetti ciclisti temo che finirò per vederli ogni settimana, no? Non perché a volte non possono anche avere ragione, no? E poi è legittimo per cominciare delle proteste, però questo fatto che si trovi sul piede di guerra ogni volta che c'è un abbozzo di un governo di centrodestra, lo trovo un po'
0: però non è che questa cosa lì in qualche modo l'idea di avere un altro governo Janša in qualche modo fa anche piacere al centro-sinistra, almeno alcune frange del centro-sinistra, perché tu in qualche modo Janša è sempre stato quel catalizzatore che ha unito un gruppo fatto anche più da singoli che non da un'idea generale, ecco.
1: Ecco, io guarda, scrivendo un pezzo satirico per scherzo ho detto morte al janšismo, lunga vita a Janša, no? Dal punto di vista della sinistra, perché Janša chiaramente fa da collante alla sinistra, alla fine tutte le politiche e il modo in cui approccia i propri elettori sono appunto solo su questo tema qui: sei pro Janša, sei contro Janša, tutto il resto è secondario. Ora parliamo anche del fatto che la destra secondo me ha un problema di fondo, perché dopo 35 anni trovarsi ancora in una situazione dove tutto ruota attorno a Janša per me è un problema di fondo, no? Se vogliamo fare, sia io che te siamo appassionati di calcio e chiaramente la comparazione lascia il tempo che trova, però a volte devi rinunciare alla tua stella per poter vincere. Voglio dire, il PSG ha vinto la Champions l'anno dopo che è andato via Mbappé, no? Non può ruotare tutto attorno a una persona, soprattutto se l'altra persona per il centrosinistra è come per il toro sventolare qualcosa di rosso davanti.
0: Ma
1: no?
0: Senti, però guarda, io quello che ho visto in questa campagna elettorale non è molto interessante, perché è vero che in qualche modo abbiamo visto la riproposizione Janša Golob, abbiamo anche visto che questi personaggi non sono capaci di farsi da parte a favore di una terza opzione. Probabilmente se Golob avesse detto facciamo fare il governo a Bošnjačić, dico un nome a caso, oppure un'altra figura, magari ci sarebbe riuscito. Era logico che con lui era più difficile trovare una riuscire a portare i partiti di centrodestra. Per Janša vale la stessa cosa, adesso bisognerà vedere, magari succedono sorprese all'ultima ora. Però quello che mi pare che qui sia assolutamente interessante è che mi pare che dietro il nel centrodestra, al di là della figura ancora carismatica e insostituibile di Janša, sta nascendo una nuova generazione di politici, quelli che comunicano con i social, che hanno che fanno i reel, che hanno tutta una serie di che hanno una modalità insomma molto mutuata dal Partito Repubblicano Americano, e mi pare che cioè qualcosa forse potrebbe nascere, ecco. Non sono più così sicuro che Janša potrà all'infinito fare in qualche modo resistere in un mondo che dal punto di vista politico sta cambiando.
1: Allora dipende da quale prospettiva temporale stai parlando, stai guardando, no? Nei prossimi anni ruoterà ancora attorno a Janša, certo da qui a 20 anni probabilmente no, e quindi qualcosa sicuramente sta cambiando, anche il fatto che le analisi mostrano che per la prima volta in Slovenia i giovani hanno votato più a destra che a sinistra, che poi è anche un trend mondiale, no? Come dici tu, certo. Dettato anche da tutta una serie di modi di pubblicizzarsi sui social e così via, con i quali la sinistra evidentemente almeno in Slovenia ha più difficoltà, si punta più sui media classici, diciamo, dove continua ad avere una forza maggiore rispetto alla destra, però appunto non sono più questi media a decidere, no?
0: Però diciamo io ho la sensazione che il centro-sinistra da questo punto di vista sia molto intellettuale, no? Cioè fa delle analisi della situazione anche magari condivisibili, citano Chomsky, citano Stiglitz, citano Gramsci e così via per spiegare quello che sta accadendo, mentre gli altri rispondono insomma sui social con messaggi di 30 secondi.
1: No, hai ragione, però anche la sinistra tende a usare a volte diciamo messaggi abbastanza semplicistici, no? La sinistra tende ad avere questa posizione, la quale dicevo prima, no? Di sentirsi moralmente superiore e di ritenere che le proprie posizioni siano molto più complesse, molto più sofisticate, e a volte lo sono anche, diciamo, però la politica non si fa più così, no? Non solo così. Mm-hmm. Per un po' ancora potrebbe bastare, poi appunto la Slovenia non è un'isola. Diciamo che è stata molto più a lungo a sinistra rispetto ad altri paesi europei, non che sia necessariamente un bene che si vada a destra verso un populismo di destra. La Slovenia ha avuto un populismo di sinistra, a mio modo di vedere, no? In certe cose, no? In altre invece un atteggiamento molto intellettualistico, come dici tu, no? Quindi sono gli strocognacchi, la stroca, gli esperti che ci spiegano, poi bisogna sempre vedere quali esperti si sceglie e così via.
0: Strocognac è intraducibile in italiano, no? Per il significato che ha in sloveno.
1: Sì, esatto, però viene usbandierato da tutte le parti quando si vuole dare valenza assoluta a una propria posizione, no? Perché un strocognac, un esperto che sta dalla tua parte, ti spiega il perché ha ragione quello che tu preferisci, vuoi. Lo trovi sempre, no? Questo lo certo. Sappiamo.
0: Certo, quindi abbiamo bisogno di un strocognac alla guida della Camera di Stato, ma non si tiene conto che per arrivare a diventare Presidente del Parlamento bisogna avere 46 voti.
1: Esatto, hai detto molto bene, no? È questo l'atteggiamento di fondo.
0: E ci si arrabbia perché dice ma i nostri sono più preparati, cioè questa è una cosa che ricorre. Ma senti, ma continueranno per tutti i 4 anni, o almeno finché reggerà il governo Janša, a fare questi discorsi, oppure capiranno che forse bisogna cambiare qualcosa?
1: Bisognerà vedere dalla dinamica dei primi mesi, secondo me, se riescono ad attivare di nuovo la piazza, i sindacati e così via, continueranno, ma non credo che il governo durerà 4 anni, cioè è una mia supposizione, sarei molto sorpreso se riesce a tenere tutta la legislatura.
0: Ma senti, facciamo fantapolitica, diciamo che adesso, ovviamente siamo veramente nelle fantasie più mie, che probabilmente sono del tutto fuori luogo, ma diciamo che adesso vanno a eleggere Janša, che non lo elegga, no? che prenda 45 voti e non il 46esimo, e che a quel punto Janša capisca che tutto sommato dare il governo a Vrtovec piuttosto che a Logar, piuttosto che un'altra figura nel terzo tentativo, quando quando basta la maggioranza relativa, potrebbe essere un'idea, anche perché le carte poi sarebbe lui a darle con il fatto che il suo partito potrebbe forzare le elezioni anticipate quando vuole. È fantapolitica o è uno scenario?
1: Penso sia fantapolitica. Già il fatto che non ottenga 46 voti al primo turno è per i motivi che ho detto prima, cioè i parlamentari non rischieranno le elezioni anticipate sin dal primo voto, quindi lì la conferma di Janša mi sembra abbastanza sicura. Ho più dubbi, potrebbe di non essere fantapolitica successivamente, quando c'è da approvare il governo.
0: Cosa che era successa a Drnovšek, se ti ricordi, una volta lui venne eletto per il capo del governo con i voti del Partito Nazionale e poi fece un'altra coalizione di governo con...
1: Esatto, quindi questa non è fantapolitica, assolutamente. Ci si dimentica che sono due voti ben distinti, no? In due fasi successive, che intercorrono comunque un paio di settimane, e un paio di settimane in politica sono un periodo abbastanza lungo.
0: E quindi una coalizione può eleggere il premier e un'altra può fare il governo, come è già successo nel 97, se non erro.
1: Può non eleggere il premier e ci si ritrova poi nell'impasse, e lì ci sarà la battaglia su chi è responsabile per il fatto che si vada, se ci dovesse andare, alle nuove elezioni.
0: Ecco, ancora un terzo tentativo dove il premier viene eletto a maggioranza semplice, però insomma lì diventa.
1: Allora lì Janša ha detto che avrebbe rinunciato. Non penso che Janša, se non ottiene i voti nel secondo, proverebbe un'altra volta. Ci dovrebbe essere un'altra persona, e che a quel punto sarebbe Vrtovec. Bisognerebbe vedere se Janša sarebbe disposto ad appoggiare qualcuno. Lo ha fatto una volta in passato, no, con Bayuk,
0: non è andata benissimo. Senti,
1: non
0: io
1: per colpa
0: io,
1: di Bayuk, poi.
0: No, poverino, Bayuk era anche preparato. Io avrei ancora tante questioni da affrontare con te, anche quella del ruolo del capo dello Stato, del non ruolo del capo dello Stato in questo gioco, ma ne parleremo un'altra volta. Grazie.
1: Con piacere. Andrei
0: Beloglavec, di essere stato con noi. Ricordo quel libro bellissimo che a me piace tantissimo, questo giallo politico in Slovenia, chi ha ucciso il sesso, Kdor je ubil seks. Insomma, se non l'avete ancora letto, leggetelo, perché vi divertirete, vi porta tra politica e omicidi in un ambiente sloveno, con un protagonista un po' sloveno, un po' romano, esattamente come Andrei. Un po' di musica, andiamo verso il secondo spicchio di trasmissione. Avremo con noi Enea De Sardo, presidente della comunità degli italiani di Fiume.

0: Seconda parte del vaso di Pandora, andiamo a Fiume, dove c'è Enea De Sardo, presidente della locale comunità degli italiani. Tutta una serie di iniziative, naturalmente c'è anche la vigilia del voto. Ecco, Enea De Sardo, cominciamo a parlare di Unione Italiana, del rinnovo dei suoi vertici. Il fatto che non ci sarà una vera e propria competizione per la leadership, cosa ci deve far pensare? Due candidati per due posti, presidente della giunta e presidente dell'Unione, già in qualche modo definiti, basterà soltanto uno vada a votare per loro per vederli eletti. Insomma, un sistema grande, un sistema enorme, quello del rinnovo di Unione Italiana, per poi non avere scelta nelle liste. Un buon dato o come lo possiamo leggere?
1: Beh, innanzitutto Stefano, buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori e grazie per l'invito. Sempre un piacere essere qui da lei. Il fatto che ci siano solo due candidati, ovvero un candidato a testa per i due posti, ma non è sicuramente felicissima come cosa, però considerando anche il fatto che entrambi hanno raccolto, se non sbaglio, avevo letto online sulle 1400 firme di sostegno, credo che comunque ciò significhi che hanno un supporto abbastanza generalizzato tra i connazionali e che insomma, ci sarà un'investitura democratica importante, anche se saranno candidati unici.
0: Ecco, ma questo significa che all'interno dell'Unione Italiana non ci sono alternative rispetto alla politica impostata sin oggi? Perché poi alla fine Marin Corva e l'altro candidato in qualche modo fanno già parte del board dirigente di Unione Italiana e insomma sono due volti noti e conosciuti.
1: Certo, bisogna capire anche che, ma questa è un po' una mia visione, una mia interpretazione dei fatti, credo che comunque i nostri connazionali, ovvero il corpo elettorale dell'Unione Italiana, sia in genere molto tradizionalista, molto felice di vedere le cose continuare in un certo modo. Evidentemente non c'è necessità di cambiamento a livello generalizzato tra i nostri connazionali, o almeno le questioni interne a lui non vengono seguite tanto dai connazionali da voler esigere dei cambiamenti, e quindi si fa così, insomma.
0: Se Marin Corva diventa presidente di Unione Italiana, era presidente della giunta esecutiva, Paolo De Marin presidente dell'assemblea diventa presidente della giunta esecutiva, Maurizio Tremul era presidente dell'Unione Italiana, si candida a Bertocchi, è candidato unico, potrebbe venire eletto in assemblea, se diventa presidente dell'assemblea di Unione Italiana abbiamo fatto il giro delle sedie.
1: In pratica sì, ma è una cosa che lei aveva scritto anche qualche mese fa come uno dei possibili risvolti di queste elezioni. Non saprei come commentare questo fatto.
0: Ecco, diciamo che invece non c'è, a Fiume non ci sono problemi, perché voi di candidati ne avete parecchi, ci sarà una bella lotta per la comunità e anche per i posti in assemblea.
1: Sì, assolutamente. Allora, in comunità su 29 posti per i consiglieri credo che siamo oltre i 40 candidati, mentre per l'Unione Italiana, ovvero per l'Assemblea dell'Unione Italiana, la competizione sarà ancora più interessante, perché su 6 seggi fiumani credo che siamo anche sugli 11, 12 o persino 13 candidati, quindi sarà sicuramente interessante seguire il voto a Fiume.
0: E quindi insomma chi verrà a votare a Fiume avrà un'ampia scelta, e mi pare anche da quello che si legge ci sono posizioni non proprio tutte uguali, anche abbastanza dissimili sul futuro della comunità.
1: Sul futuro della comunità nazionale.

0: quindi sarà anche quello un po' a definire il voto per l'assemblea dell'Unione Italiana a Fiume. Per quanto riguarda la comunità invece, vabbè, c'è una lista un po' più corposa della quale sono io capolista, ma in realtà in comunità a Fiume conta poco la lista, quando ci si candida importanti sono le persone, le idee che singolarmente portano avanti, gli orientamenti che hanno, e quindi anche i nostri elettori sono abituati a votare non solo per le liste, ma anche a scegliere qualche candidato di questa lista qua, qualche candidato di un'altra lista, qualche indipendente, e poi insomma si collabora, si lavora tutti assieme senza che ci siano delle rotture troppo nette tra una o l'altra posizione.
1: Ecco, ma si voterà anche sul fatto se nel bar della comunità si può bere meno la Coca-Cola?
0: Su quello non si voterà, quello è stato già deciso, almeno per il momento, finché non viene cambiato il presidente, la decisione probabilmente rimarrà quella, o se a livello internazionale non cambiano le cose, lì potremmo rivedere magari quella che è stata la nostra decisione. Però ecco, quindi è importante seguire quello che succede negli Stati Uniti, non solo per il futuro del Medio Oriente e dell'Ucraina, ma anche per il futuro del bar della comunità degli italiani di Fiume.
1: Ma senta, Presidente De Sardo, a me è sembrata una diciamo decisione molto interessante quella che avete preso. Voi e l'avete presa anche motivandola con la situazione internazionale. Diciamo che negli ultimi 40 anni è capitato veramente poche volte che qualcuno all'interno della comunità prendesse una decisione così, guardando anche alla geopolitica. Ricordiamo, voi avete praticamente chiuso le porte, avete cominciato questa guerra commerciale con gli Stati Uniti, dicendo in comunità, finché insomma, la politica americana sarà quella che è, no, i prodotti americani non trovano più posto.
0: Certo, assolutamente, anche perché in questo momento la comunità ha un deficit commerciale molto importante nei confronti degli Stati Uniti, perché fino a poco tempo fa importavamo parecchie bevande e non esportavamo nulla verso gli Stati Uniti, quindi è un modo anche per riequilibrare le cose da quel punto di vista. Ma a parte le battute, sicuramente dal punto di vista pratico, dal punto di vista concreto, cambia poco sia per la comunità che ovviamente per le aziende americane. Ma diciamo che visto che le ordinazioni che facciamo per il nostro bar funzionano in un certo modo, invece di continuare a ordinare le Coca-Cola abbiamo deciso di prendere le cocte, e invece di ordinare altri prodotti come la Schweppes o la Fanta abbiamo optato per delle opzioni anche prodotte in Croazia da aziende croate. Ecco, in realtà è molto banale come cambiamento dal punto di vista pratico, dal punto di vista concreto. Quello che ha motivato il cambiamento, come aveva detto lei, era il fatto che ecco, ci sembrava giusto, almeno a livello simbolico, non spendere nemmeno un euro in più verso aziende di un paese che si sta dimostrando sempre più rivale dell'Unione Europea, che ha un antagonismo crescente, una retorica molto violenta nei confronti dell'Unione Europea, nei confronti dei territori degli stati membri dell'Unione Europea, come può essere la Groenlandia, ma anche un paese il cui presidente e un vicepresidente hanno trattato in un modo veramente ignobile il presidente ucraino quando si è ritrovato alla Casa Bianca più di un anno e mezzo fa. Ecco, quindi è una piccola cosa, una decisione interessante secondo lei, una monada secondo molti altri, però da noi ci sembrava, ecco, la cosa giusta da fare.
1: Ma però insomma è anche il segno che una comunità, almeno quella di Fiume, che non è in qualche modo soltanto concentrata su se stessa, sull'attività della mandolinistica piuttosto che del corso di ceramica, ma che guarda in qualche modo anche al mondo. A me è sembrata da una parte divertente, dall'altra parte coraggiosa, e mi pare che tutto sommato qualche volta, non ragionando sempre in termini autoreferenziali, ci possono aprire nuove prospettive. Un commentatore mio amico mi ha detto: ma vogliamo Enea De Sardo a capo della Commissione Europea a questo punto, perché forse riesce a farsi sentire meglio di come si fa sentire la

0: Commissione europea nei confronti degli Stati Uniti?
1: Beh, oddio, se bastasse solo quello non saremmo messi benissimo, ecco, come Unione Europea. Però sì, ogni tanto bisogna anche prendere le decisioni che fanno ridere, ma magari anche riflettere un attimo, perché ovviamente non si tratta solo dei prodotti del bar, anche per dire le videochiamate, le videoconferenze. Utilizzare Zoom a pagamento oppure optare per un'alternativa europea è un'altra cosa in più. Poi spostarsi pian pianino anche dai sistemi cloud, come può essere il Google Drive, quindi pagato di nuovo a un'azienda americana, optando per un'alternativa europea, sono tutta una serie di cose che, se le facessimo tutti, sarebbe un segnale molto importante, molto forte, e sicuramente anche compreso meglio dai vertici americani dei soli messaggi delle sole lettere di critica delle azioni che fanno, no? La carta si lascia scrivere, ma ovviamente il portafogli lo capiscono tutti.
0: Ecco, lei sta facendo un ragionamento molto europeo, un ragionamento insomma in difesa di un qualcosa che in effetti forse non viene capito da tutti, e che sta in qualche modo sta per essere messo in crisi, in parte è in crisi, che è quel grande sogno europeo che ha dato a tutti questa grandissima prospettiva di poter vivere, viaggiare e spostarci in un mondo che va da Fiume fino a Capo Nord e insomma, e poi per arrivare all'Atlantico senza barriere, un unico grande stato. Poi non è propriamente uno stato, però alla fine è un po' la sintesi di quel sogno. Interessante che a farlo poi sia uno che è di una della generazione Erasmus, no? Che quindi rompe un po' quelli che magari erano i paradigmi della mia generazione, che era nata e cresciuta e abituata a vivere coi confini.
1: Certo, ed è molto tragico in realtà che da europei, sia quelli giovani che hanno vissuto in prima persona tutti i benefit dell'Unione Europea, magari senza aver vissuto prima un contesto diverso, ma anche le generazioni un po' più anziane che hanno visto tutti questi cambiamenti, che hanno seguito lo sviluppo dell'Unione Europea, ora proprio a livello generale sul nostro continente, optare per opzioni più sovraniste, più critiche nei confronti dell'Unione Europea, che magari ignorano quale sarebbe l'effetto negativo del distruggere quello che è stato costruito finora, no? Perché noi non ci facciamo caso, ma nel quotidiano, soprattutto noi che viviamo in zone di confine, il fatto di poter spostarsi liberamente, il fatto di non dover preoccuparsi delle spese in roaming quando si passa dalla Croazia alla Slovenia, all'Italia e così via, il fatto di poter partire da Fiume, prendere un aereo a Trieste che non costa niente per andare in Portogallo perché c'è lo spazio aereo comune europeo, sono tutte cose molto pratiche che però da un punto di vista politico pochi sono in realtà consapevoli per quale motivo esistono, e grazie a che cosa il sistema è in questo momento costruito in tale modo da garantire a noi europei una libertà che in altre zone del mondo si sognano. Quindi vedere che, ecco, l'anno prossimo saranno 70 anni dai trattati di Roma che hanno dato avvio un po' al sogno europeo, vedere che abbiamo perso un po' di vista quello che dovrebbe essere il nostro obiettivo principale da europei è abbastanza, ecco, deprimente.
0: Ecco, forse non ci si rende conto che anche l'Europa è quella che reinveste di più sui propri cittadini, insomma, sovvenzioni sociali, benefit, ferie e così via, sono qualcosa che in Europa esiste, noi lo diamo assolutamente per scontato, e che da altre parti nel mondo invece sono assolutamente delle chimere. Forse anche per questo l'Europa è così presa di mira dalla Russia, dagli Stati Uniti, dalla Cina. Insomma, il nostro stile di vita è uno stile di vita che ci consente, ne ha Dessardo, di vivere probabilmente meglio che da altre parti.
1: Ma questo senza ombra di dubbio ed è sicuramente un unicum a livello mondiale, almeno su questa scala, ed è ovviamente, bisogna dirlo, che non tutto è perfetto in Europa, tante cose si potrebbero migliorare, tanti aspetti della burocrazia europea e del modo di fare a Bruxelles potrebbero essere migliorati, resi più vicini anche alla cittadinanza, più vicini ai cittadini, però insomma stiamo... il perfetto non può essere nemico del buono, e se oggi in Europa ci troviamo nel buono, in altre zone del mondo molto spesso non arrivano nemmeno a quello.
0: Ecco, mi pare che non ce ne accorgiamo abbastanza, però insomma lei ragiona in termini geopolitici, in termini europei, però questo non le impedisce di ragionare anche molto da fiumano. Mi pare che dei risultati importanti siano stati raggiunti, il dialetto fiumano è diventato, ha avuto insomma un importante riconoscimento. Qual è l'importanza di preservare questa variante veneta che si parla a Fiume e che ha delle particolarità che in altre parti diciamo della nostra regione non ci sono? Io quando sento parlare un fiumano capisco subito che è fiumano.
1: Certo, questo riconoscimento ha un valore veramente storico e forse anche esistenziale per noi, perché ora assieme all'istroveneto e all'istrioto il fiumano diventa uno di soli 5 dialetti e parlate non croati, che sono quindi tutelati dal Ministero della Cultura e dei Media della Repubblica di Croazia come bene culturale immateriale della Repubblica di Croazia. Si tratta in primo luogo di un importante riconoscimento per tutto quello che è stato fatto finora, quindi decenni di produzione letteraria, decenni di gruppi artistici, decenni di lavoro con i ragazzi nelle 4 scuole elementari italiane di Fiume per continuare a fare scenette in dialetto, filodrammatiche, cose così, decenni di ricerche del Dipartimento di Italianistica dell'Università di Fiume che ha analizzato, sezionato e spiegato al mondo come funziona, quali sono le caratteristiche del dialetto fiumano, e poi anni di lavoro da parte della nostra ex presidente Melita Sciucca e della professoressa Melita Zernic-Novosel, che ha dato il supporto tecnico per poter mandare questa domanda, per arrivare quindi a un riconoscimento di quello che è stato fatto finora e per motivarci ulteriormente a continuare a mantenere in vita, a proteggere, a preservare il nostro dialetto e ovviamente a continuare a seguirne la sua evoluzione, perché chiaramente il dialetto fiumano che oggi parliamo a Fiume non è lo stesso dialetto che si parlava 50 o 100 o 150 anni fa, e non è nemmeno lo stesso dialetto che parlano gli esuli in alcune zone del mondo. Quindi è un qualcosa di vivo, un qualcosa che continua ad esistere, che continua a cambiare e del quale noi fiumani siamo molto orgogliosi, perché credo è anche un'ottima rappresentazione di quella che è la fiumanità in generale, questa identità fiumana che parte dalla cultura e dalla lingua e dall'identità italiana come base, ma non si fa assolutamente dei problemi ad includere anche la componente croata, la componente slovena, la componente austriaca, la componente ebraica, la componente ungherese, e quindi come a Fiume i fiumani sono nati da questo mix di identità e culture, religioni e lingue, così anche il dialetto fiumano da un dialetto veneto è un dialetto veneto che includeva prima tante parole ungheresi e tedesche, oggi quelle un po' meno, ma diverse parole croate che, se non sbaglio, l'istroveneto non fa in genere. Quindi è veramente da noi fiumani un qualcosa che è legato molto alla nostra identità e a quello che consideriamo il nostro legame con la città.
0: Ecco, ma vi rendete conto che voi forse siete gli unici cittadini di tutta la regione?
1: Vabbè, oddio, sicuramente il fatto di esistere in una città di 100.000 abitanti e che comunque ha avuto una storia, un passato importante dal punto di vista industriale come porto e come luogo di incontro di diverse culture, sicuramente ha influenzato anche la nostra comunità degli italiani e noi come fiumani.
0: Senta Enea De Sardo, quello che è avvenuto proprio in questi giorni, siamo proprio alla vigilia del giorno della vittoria, alla fine della seconda guerra mondiale, voi avete celebrato la liberazione di Fiume il 3 maggio del 45, ma avete celebrato anche le vittime della liberazione, se così vogliamo chiamarla, quelli che insomma hanno pagato nell'immediato dopoguerra quella che è stata la rivoluzione. Una cosa fatta insieme alle autorità cittadine, la prima volta che accade, un gesto simbolico importante.
1: Sì, molto importante, però bisogna chiarire un paio di cose. Per noi della comunità, ovviamente, i primi di maggio sono sempre stati un periodo molto particolare, molto delicato, anche perché volenti o nolenti, tra l'opinione pubblica si trovano sempre, ancora oggi purtroppo, quelle persone che considerano tutti gli italiani un po' i fascisti, un po' quelli che hanno perso la guerra, un po' quelli che poi a guerra finita hanno ricevuto quello che si meritavano, no? E quindi bisogna sicuramente muoversi con delicatezza e con il giusto tatto. Quest'anno abbiamo deciso come comunità degli italiani di partecipare sia alla celebrazione del 3 maggio, quindi alla liberazione di Fiume, anche perché se prendiamo una mappa della nostra città e guardiamo i nomi delle vie, a parte Alessandro Manzoni, Verdi e Tiziano, i nomi italiani delle vie di Fiume si riferiscono soprattutto ai partigiani della nostra città o delle zone limitrofe che sono caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. E quindi negare che anche molti fiumani e molti italiani hanno contribuito alla resistenza jugoslava sotto guida di Tito è semplicemente sbagliato, perché quelli sono fatti, no? Poi è anche vero che la notte tra il 3 e il 4 maggio e poi per diversi mesi fino alla fine del 31 del 1947 se ne conteranno ben 652, molti fiumani autonomisti, alcuni che hanno anche preso attivamente parte alla lotta antifascista, visto che per la nuova autorità erano scomodi politicamente, venivano fatti sparire o venivano assassinati senza alcun tipo di processo. Quindi non si tratta né di collaborazionisti né di persone che si erano macchiate di crimini durante la guerra, ma semplicemente di persone che non rientravano nella definizione di buon cittadino delle nuove autorità. Quindi per la prima volta come comunità degli italiani abbiamo partecipato a una commemorazione il 4 maggio dedicata proprio a tutte quelle persone innocenti che sono state vittime del secondo dopoguerra, quindi a guerra finita, ed era una manifestazione promossa dal Comitato per le Minoranze del Consiglio Cittadino della città di Fiume. Non vi hanno partecipato i vertici cittadini ed è rimasto un po' ambiguo se è stata la città a promuovere la cosa oppure se è stato il Comitato per le Minoranze Nazionali del Consiglio Cittadino della città a promuovere la cosa, però si tratta sicuramente di un passo molto importante ed effettivamente è la prima volta nella storia che un qualcosa non troppo ben definito di ufficiale, di cittadino, dice ad alta voce certe cose. E per noi che partiamo da una posizione che vuole sicuramente una giustizia storica che sia equilibrata e che prenda in considerazione tutte le sfaccettature e tutti i dettagli del caso e non parta per partito preso da un punto di vista ideologico nazionale, è la posizione da sostenere ed è la strada da seguire, anche perché da italiani, da comunità degli italiani di Fiume, noi portiamo nell'animo sia i partigiani che sono morti durante la guerra, che ovviamente tutte le persone innocenti che sono state uccise poi dalle nuove autorità a guerra finita.
0: Senta, la targa con la scritta Fiume davanti alla città arriverà prima o poi?
1: Ma prima o poi credo di sì. Poi se sarà prima o se sarà poi, quello è da vedere. Di nuovo ci troviamo in un ambiente molto delicato, Fiume non ha avuto la fortuna che hanno avuto altri comuni che si trovano in Istria, dove il bilinguismo è una cosa assolutamente normale ed è una cosa, un valore da mantenere. A Fiume si ragiona un po' anche diversamente, anche al giorno d'oggi. Ricordiamoci che fino alla metà degli anni 50 Fiume era bilingue come città. Poi, a causa dei fatti di Trieste e dell'inasprirsi della questione del confine, nel giro di una settimana sono scomparse tutte le insegne, tutte le targhe bilingui delle vie, senza decreto alcuno, quindi non era una cosa ufficiale quello che è stato fatto, ed è quindi all'interno di quel contesto che noi ci muoviamo a Fiume, per cercare di arrivare anche a un riconoscimento visivo della nostra presenza sul territorio. Molto è stato fatto qualche anno fa, quando sono state poste le prime 30 targhe con gli odonimi storici nel centro cittadino. E a Fiume, quando si parla di odonimi storici, per forza di cose si parla di odonimi italiani oppure veneti, e ora vediamo in quale modo possiamo muoverci ulteriormente per continuare su quella strada.
0: Grazie Nea De Sardo di essere stato con noi al Vaso di Pandora, e naturalmente non possiamo che concludere questa parte con un po' di musica, e visto che abbiamo parlato di Coca-Cola e di prodotti americani, non possiamo che concludere con Breakfast in America dei Supertramp.

0: Terza parte del vaso di Pandora, e noi andiamo metaforicamente a Zagabria per una mostra sull'assedio di Sarajevo fatta da Mario Boccia, che ci ha raccontato magistralmente quella che è stata l'occupazione e quello che è stato l'assedio della città, soprattutto con un'iconica foto, quella di una giovane ragazza che corre, che è stata, che in qualche modo famosa di quell'assedio. Buongiorno Mario.
1: Buongiorno Stefano, molto piacere, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, parlare dell'assedio di Sarajevo, farlo da Zagabria, grazie all'Istituto Italiano di Cultura, con una mostra, mi pare una cinquantina di fotografie, molto apprezzata e molto sentita.
1: Sì, è la seconda tappa del tour, come dire, balcanico, che è iniziato a Belgrado e poi adesso è a Zagabria e si concluderà a Sarajevo proprio in autunno, ottobre-novembre.
0: Ecco, come giusto che sia. Senti, qual è la differenza tra quanto avete vissuto a Zagabria, tra come è stata vista la mostra a Zagabria e come è stata vista a Belgrado?
1: Ma posso dirti che c'è stata una identica emozione, c'era una partecipazione tra i visitatori molto forte in entrambi i casi. Per esempio a Belgrado mi ha stupito guardare negli occhi dei visitatori, soprattutto dei più giovani che non erano nati al tempo dei fatti. Ci sono state delle visite di studenti che mi hanno fatto un sacco di domande, che erano coinvolti nell'ascoltare i racconti che facevo per ciascuna delle fotografie. Ed erano sinceramente emozionati, sinceramente colpiti. Era come se stessero ricostruendo una narrazione di eventi che magari dalla quale erano stati un po' esclusi. E poi c'erano i grandi, cioè gli anziani un po' come me, che furono all'epoca protagonisti anche di movimenti contro la guerra, di movimenti di solidarietà concreta. C'erano le tre rappresentanti del Movimento delle Donne Nero di Belgrado, Stasha Zajović, Lepa Mladenović e Radmila Žarković. E lì, vabbè, giocavo in casa perché le conosco dal 91, quindi...
0: Beh, avevano fatto anche un'azione meritoria durante la guerra e non hanno mai nascosto le colpe, no? Pensavano più che ai torti fatti al proprio popolo, pensavano ai torti che il proprio popolo faceva agli altri, e forse è il modo migliore per ragionare in tempo di guerra.
1: Io sono perfettamente d'accordo con te. Naturalmente, quando parli delle ragioni storiche che stanno dietro un conflitto, non devi chiedere il mio parere. Devi chiedere il parere degli storici, quelli che sanno tutto. La posizione di un cronista, come ho cercato di fare io meglio che potevo, di uno che si avvicina il più possibile, che incrocia lo sguardo delle persone, che le guarda negli occhi, è quella di raccontare la guerra delle vittime, di tutte le vittime, e la crudeltà di tutti i criminali. Questo non è una cosa di equidistanza, le responsabilità storiche sono chiarissime, però quando racconti la storia di qualcuno cacciato dalla propria casa, e per esempio parlando della guerra in Bosnia, oltre metà della popolazione, più di 2 milioni secondo i dati delle Nazioni Unite, sono stati costretti a cambiare casa sotto la minaccia delle armi, e tu raccogli le stesse storie e quindi arrivi alla conclusione che non ci sono popoli buoni e popoli cattivi, ma cattivi dirigenti, cattivi criminali e popoli che subiscono gli sbagli dei loro dirigenti o la violenza degli eserciti, dei dirigenti degli altri. Insomma, per questo dico, le reazioni del pubblico di Zagabria e di quello di Belgrado sono stati simili. Erano tutte persone che contestavano, che non sentivano l'altro come nemico solo perché appartenente a una cultura o una religione diversa.
0: Ma senti, ma secondo te c'è la voglia di riflettere, c'è la forza e la voglia di riflettere in maniera critica su quanto accaduto con le guerre, quello che Pieri avesse definito le guerre jugoslave? Perché mi pare che insomma, in Bosnia in maniera particolare, ma anche d'altra parte si faccia fatica, no?
1: Guarda, io non posso fare a meno di sperarlo per le generazioni che verranno, e in ultima analisi proprio per i miei figli che sono ancora giovanissimi, non posso fare a meno di sperarlo. E purtroppo il nazionalismo, il suprematismo, che poi è una forma di razzismo, no? Di sentirsi superiori agli altri e quindi di sentirsi in diritto di schiacciare gli altri, di affermarsi sugli altri, e in questo momento storico basta guardarsi intorno e capisci che la situazione è catastrofica.
0: Ma senti, ma Ervi Kladik Mihrčić, uno che di guerre jugoslave ne ha viste tante, ha girato per lungo e in largo in tutta la federazione e poi è andato a raccontare tragedie da altre parti, da Israele, Medio Oriente, insomma è stato corrispondente degli Stati Uniti. Lui ama dire insomma che nei Balcani alla fine l'unica ideologia che ha funzionato veramente davvero e che condivisa da tutti è il nazionalismo.
1: Però ci sono tante vittime che non ci si riconoscono, che vedono i danni che ha provocato il nazionalismo. E voglio dire, ti faccio un esempio, sai che le foto a volte ti capita che seguitano a parlare a prescindere dalle intenzioni del suo autore, come se seguitassero a raccontare delle storie. Il primo gennaio del 93 in una strada di Sarajevo fotografai prima un gruppo di bambini che giocavano davanti a una vetrina crivellata di proiettili e poi il sorriso di una, l'unica ragazzina tra di loro. E poi questa foto fu mandata in onda in un'intervista che mi fecero 30 anni dopo in una TV bosniaca, e mi sono cominciate ad arrivare delle mail, e io adesso so chi sono quel gruppo di ragazzini e so che erano involontariamente avevo fatto una foto alla molteplicità culturale di Sarajevo. Erano bambini della stessa età, c'erano serbi, c'erano croati, c'erano figli di famiglie miste e giocavano tutti insieme. Quello che aveva colpito me era il loro sorriso in un contesto dove c'era poco da ridere, ma il sorriso dei bambini è testimonianza della forza, della voglia di andare avanti, di non lasciarsi andare. E io adesso so che avevo fotografato Sarajevo intera, Sarajevo mista, Sarajevo molteplice più che mista, mi piace di più, ognuno, ecco.
0: Ecco, ma il problema quando, non è che quando comincia la guerra non c'è più lo spazio per il dire sì, ma stavamo bene tutti insieme, perché è lo stesso tuo popolo che ti chiede in qualche modo di schierarti incondizionalmente al suo fianco, cioè nel momento in cui si è attaccati non c'è più tempo per riflettere sulle sottigliezze.
1: Sì, è vero, non c'è più tempo, soprattutto quando sei attaccato e colpiscono qualcuno vicino a te, allora pensi solo alla vendetta, pensi solo a proteggersi, pensi solo ad attaccare. Però poi a distanza di anni lo vedi com'è, lo vedi le reazioni che il pubblico di Belgrado, quello di Zagabria anche, c'erano nella mostra di Zagabria che è ancora in atto, sono venuti a vederla persone che venivano. Poi paradossalmente, cioè voglio dire, l'Istituto di Cultura Italiana è di fronte praticamente a una chiesa ortodossa e in quel luogo c'erano mi viene da dire, perdonatemelo perché sono appunto più di 70 anni, c'era un po' la Jugoslavia o comunque c'erano delle persone affini appartenenti a popoli diversi, ma stavano tutti lì a commentare con gli occhi lucidi, a sentire le storie. Ecco, questa cosa credo che si riproponga anche quando poi ci sono delle dimostrazioni, gli studenti di Belgrado che riempiono le strade serbe da quell'incidente tragico e parlano tra loro. Non credo che considerino l'appartenenza nazionale una loro prima.
0: Però lì gli studenti di Belgrado hanno tante bandiere serbe e poche bandiere europee quando manifestano.
1: E questo è un peccato perché dipende anche un po' dall'Europa, che dovrebbe aprirsi di più a dialogare con loro. Noi stiamo in una forza, in un momento, questo te lo dico proprio banalmente da cittadino europeo, in cui la forza delle armi, la logica del più forte sta vincendo sulla possibilità di aprire dei tavoli di trattativa, di dialogo. Certamente non voglio illudermi, lo so che di fronte a un'invasione, di fronte a un'aggressione, bisogna comunque che qualcuno reagisca, però anche reagendo bisogna pensare al dopo. Il paradosso più grande è che dopo la seconda, questo lo dico perché in qualche modo l'ho vissuto da ragazzino, sono nato solo 10 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, abbiamo vissuto in questa illusione della costruzione di un ordine internazionale, sovranazionale, che risolvesse i conflitti dialogando.
2: Adesso questa illusione mi pare sia finita.
1: E questa illusione in questo momento è...
2: Se non è finita, diciamo che è abbastanza erosa, ecco.
1: È abbastanza erosa e credo che un nostro dovere morale, perlomeno lo sento io come mio dovere morale, sia quello di cercare di ricostruirla, altrimenti...
2: Ma diciamo che tu avendo visto le guerre, quello che mi pare stai dicendo sottotono è che non vorresti tornare in un'altra età dei nazionalismi, la eviteresti volentieri.
1: Esattamente.
2: Non solo per la Bosnia, ma è per la ex Jugoslavia, ma un po' per tutta l'Europa, perché insomma quello può essere il pericolo, no? Nel momento in cui...
1: Esatto, vedi Stefano, quando c'è una frase molto bella scritta nel memoriale del genocidio di Srebrenica a Potoçari, che a un certo punto c'è scritto: perché Srebrenica non si ripeta mai più per nessuno in nessun luogo. Ecco, quel mai più era quello che io mi sentivo ripetere da bambino da mia madre, che aveva fatto la guerra, che era stata partigiana e aveva combattuto per liberare l'Italia. Ecco, quel mai più dovremmo recuperarlo e per uscire da questa logica
2: però a Srebrenica c'erano i caschi blu nella loro assoluta inefficacia, esatto. Ma almeno c'erano. Mi pare che nelle guerre di oggi non ci sono più neanche i caschi blu.
1: Esatto, esattamente, ma non ci sono più neanche i giornalisti. Guarda quello che sta succedendo a Gaza,
2: i giornalisti sono diventati un obiettivo legittimo di guerra, insomma.
1: Esatto, esattamente, sono diventati un obiettivo legittimo e vengono proprio... Nel caso di Gaza i palestinesi morti sono tantissimi, i colleghi palestinesi morti, anche che ovviamente lavoravano per agenzie internazionali, e gli stranieri non vengono proprio lasciati entrare, a meno che non in tour guidati, embedded con le truppe.
2: Tanto dovremmo avere Trieste in linea per il collegamento.
3: Bello questo brano.
2: Ci sentiamo?
4: Sì, sembra tantissimo, l'ho ascoltato sempre in macchina.
2: Ecco, io li sento in cuffia, non so se mi
4: macchina. Allora, 11:45 forse sì, abbiamo Radio Capodistria.
2: Io ci sono.
3: Eccoli.
4: Ci siamo anche noi.
2: E voi dovreste
4: ciao
2: esserci.
4: Stefano.
2: Ciao.
3: Buongiorno, ciao Stefano.
2: Allora, eccoci.
4: Come va Stefano dopo questa pausa che abbiamo avuto?
2: No,
4: come procede?
2: Va benissimo, c'è il sole. Mi pare che l'ultima volta ci sono passato davanti, Barcola è piena, quindi va benissimo.
3: Ma Barcola è piena anche a marzo, purtroppo non è un metro di paragone.
4: Esatto.
2: Perché anche con la Bora si può prendere il sole a Barcola se ci si mette nel punto giusto.
3: Ma
2: quindi...
3: sì.
4: Esatto, qua non ci perdono un raggio di sole, non viene mai perso.
2: No.
4: Allora, con chi sei?
2: Ma guarda, io sono con Mario Boccia, un fotografo che è stato a Sarajevo, ha raccontato Sarajevo durante la guerra e sta portando in giro la sua mostra, una mostra bellissima di fotografie, che ha fatto tappa prima a Belgrado, all'Istituto Italiano di Cultura, poi a Zagabria e naturalmente si concluderà tra un po' a Sarajevo. Stavamo parlando appunto di quella che è stata la tragedia della guerra in Bosnia, stavamo parlando anche di fotografie, di quanto si può raccontare, quanto un'immagine in qualche modo diventa iconica. E io, insomma, per me una delle immagini iconiche della guerra in Bosnia è quella sua scattata con una ragazza che praticamente correndo praticamente galleggia nel vuoto e sta fuggendo da un cecchino, quindi è una di quelle foto che
4: stiamo cercando di capire se ce la ricordiamo.
2: Visualizzarla, se la vedete ve la ricordate.
4: Ma assolutamente
2: ve la ricordate,
4: sì, però
2: sicuramente
4: questo, vedi no, poi ammiro la tua pronuncia su Sarajevo, come no, perché per noi è,
3: sì,
4: Sarajevo,
3: noi diciamo, mettiamo l'accento dopo, ma probabilmente sì, la tua pronuncia è quella corretta, ovviamente.
4: Sicuramente.
2: Sì, no.
4: Senti, allora al volo noi presentiamo proprio al volo, poi continuiamo con Mario Boccia perché siamo curiosi di sapere così, ma vi presentiamo Valentina Milan perché ci parla della festa del libro che è da domani all'Hangar Teatri. Ciao Valentina.
5: Buongiorno.
4: Anzi, da oggi è.
5: Cioè, ci sei Valentina?
2: Ma intanto che arriva Valentina, io direi che possiamo partire con Mario. Mario, senti, quanto la fotografia riesce a raccontare, forse anche più di un servizio giornalistico, più di tante altre cose? Alcune immagini, soprattutto quando parliamo di guerra, diventano iconiche.
1: Ma, diciamo che rimangono più impresse nella memoria. Io però rispetto a quella frase famosa che si dice spesso e della quale molti fotografi sono soddisfatti, una foto vale più di mille parole. Io credo che una foto giornalistica senza didascalia, cioè senza le parole che l'accompagnano, valga la metà comunque. Altrimenti diventa un fatto estetico, diventa un fatto che riguarda quasi artistico, cioè, secondo me. Io non ho mai preteso di essere un artista, io ho raccontato delle storie scrivendo e fotografando, sono un cronista e già che avete nominato la ragazza che corre, voglio umanizzare quella storia aggiungendo un dettaglio. Io ho vissuto 20 anni con un senso di colpa, perché lo sguardo che quella ragazza correndo mi ha dato incrociando il mio sguardo mi sembrava quasi di rabbia, mi sentivo in colpa di averla fotografata in un momento in cui magari avrebbe preferito non essere fotografata. E proprio 20 anni dopo, quando la foto fu pubblicata fu vista a Sarajevo e lei si riconobbe. Mi arrivò una mail dicendomi: buongiorno, sono io la ragazza che corro, mi chiamo Bojana X e volevo dirle che sono sopravvissuta, grazie. Non potete immaginare che senso di sollievo che ho avuto.
4: Ma bellissimo, un lieto fine, una cosa
3: ogni tanto che le storie di guerra abbiano una fine diverso.
4: Che meraviglia, bellissimo, dopo 20 anni, quindi immagino l'emozione, la commozione.
2: Senti, un'ultimissima cosa Mario, perché poi dobbiamo lasciare spazio a Trieste, ma cosa resta e soprattutto come in qualche modo Sarajevo riesce a riflettere su quel periodo?
1: Guarda, io da fotografo faccio una cosa pazzesca, ho fatto un libro di illustrato per ragazzi dagli 8 anni in su e lo porto nelle scuole e parlo di quanto è importante difendere le comunità molteplici, raccontando la storia della fioraia di Sarajevo. E la fioraia di Sarajevo l'ho portata da Trento a Palermo in tutta Italia e seguito a portarla tutti i giorni. È la storia di una donna che vendeva fiori durante la guerra, che io fotografo, e poi gli faccio una domanda sbagliata e gli chiedo: scusi, ma lei è serba, croata o musulmana? E lei mi risponde: sono nata a Sarajevo. Allora le chiedo: ma come ti chiami, per capirlo dal nome? E lei mi dice: Sviecerka, non so che nome sia, lo scrivo, e poi qualcuno mi dice: non è un nome, vuol dire fioraia. Ecco, questa storia di questa donna che seguitava a vendere il superfluo dei fiori durante la guerra, io la racconto ai bambini nelle classi elementari e medie in Italia, e e le reazioni sono straordinarie, mi stanno riempiendo di pensieri, di temi, di fiori di carta,
2: è quello che è interessante, che in piena guerra a Sarajevo si è continuato a vendere fiori, perché le persone comunque nell'orrore generale non volevano rinunciare ad avere a casa la bellezza dei fiori freschi, no? E questa è una di quelle cose che raccontano tutti i cronisti che sono stati a Sarajevo e tutti gli abitanti di Sarajevo. Parliamo di libri a questo punto.
4: Parliamo di libri e non solo, con Valentina Milan. Ciao, eccoci.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno Valentina.
5: Buongiorno, ciao a tutti, buongiorno.
4: Ti ha emozionato questo racconto di Sarajevo, delle foto, vero?
5: Moltissimo, e tra l'altro credo di ricordare quella fotografia.
4: Ah, vedi, tutti noi stiamo cercando di visualizzarla, meraviglioso.
5: Sì.
4: Eccoci. Allora Valentina, raccontaci, a Langar Teatri presentate la festa del libro, no? Che è un weekend per celebrare la lettura espressiva ad alta voce, attraverso quindi avrete incontri, presentazioni, eventi rivolti a tutte le età. Raccontaci un po'.
5: Certamente, allora la festa del libro è praticamente una celebrazione, una festa per l'appunto, che è l'apice di un progetto che è durato un anno, che si intitola per l'appunto Dentro e Fuori le Parole, e che ha riguardato sostanzialmente il fare formazione. Abbiamo fatto formazione alla lettura espressiva ad alta voce con un approccio teatrale, che poi è quello che utilizziamo un po' nella quotidianità nel nostro lavoro, alle scuole, quindi dalle primarie fino all'università. Il progetto ha vinto due bandi, uno nazionale che è il bando CEPE del Centro per il Libro e la Lettura, progetti locali del bando ad alta voce, e invece poi l'avviso storico etnografico per progetti educativi didattici della regione Friuli Venezia Giulia. E sostanzialmente abbiamo così fatto delle lezioni per i ragazzi, per i bambini, per le bambine, e poi un pochino la specificità del progetto è che li abbiamo portati a leggere al di fuori della scuola, quindi in tanti contesti quotidiani, dalle librerie alle biblioteche, alle case di riposo, ai centri per persone con disabilità, fino agli ospedali per i bambini con problemi uditivi. E queste tre giornate vogliono essere un pochino una sintesi, ma appunto anche una festa di un lavoro che è andato avanti durante veramente tutto l'anno. Abbiamo fatto più di 250 ore di formazione in circa 15 scuole del territorio, perché poi siamo partiti da 5 scuole partner e da 2 dipartimenti universitari, ma poi la rete dei contatti e delle istituzioni interessate si è allargata, per fortuna. E quindi eccoci qua a
4: ma che meraviglia
5: questo progetto.
4: Bene, bene, dico soltanto Stefano che nel frattempo Leonardo mi ha mandato la foto, ha trovato la foto,
3: sì, abbiamo trovato della foto della ragazza
4: della
3: che
4: ragazza
3: corre.
4: Meravigliosa, sì,
2: fa impressione. Lui perché Mario dice che non è arte, no? Però in realtà quando tu fai una foto che è assolutamente bilanciata in un contesto come quelle che sparano addosso, bisogna avere un grande talento, insomma.
3: C'è grande tecnica, ovviamente, grande talento.
2: Grazie, buon fine settimana.
4: Grazie,
2: Trieste.
4: Grazie anche a voi, grazie.
2: Valentino. Ecco, intanto noi siamo ancora un attimo con Mario. Insomma, poi questa mostra dalle nostre parti in Slovenia non la porti?
1: Io spero di sì. Adesso sai che sono disastroso per quanto riguarda le cose organizzative, eccetera. Per fortuna che in questo caso il Museo Storico Italiano della Guerra e l'Osservatorio Balcani e Caucaso e il Centro di Cooperazione Internazionale si occupano di gestire praticamente le mostre. Io non sarei in grado di farlo, francamente, non ho la capacità.
2: Ti basta quella di fotografare, insomma, adesso sinceramente.
1: Diciamo, anche se appunto mi hai fatto troppi complimenti, sai, io sono refrattario ai complimenti, a Sarajevo sono venuti fotografi bravissimi. Bravi, molto più bravi di me, maestri della fotografia. Diciamo che io ho la mia ricchezza è di avere tanti amici, cioè di avere tanti amici che nella mostra di Sarajevo questo alla fine dell'anno, in autunno, spero che saranno presenti. Perché certo, voglio che siano loro i protagonisti.
2: Tu hai nominato Osservatorio del Cani e Caucaso, sai benissimo che la nostra comune amica Nicole Corritore è una tua fan sfegatata, insomma.
1: Esatto, anche lei esagera nei complimenti verso di me. Però per dirti che voglio che ci sia, sai, l'8 aprile a Sarajevo, quando abbiamo presentato la Fioraia, a un certo punto viene una donna davanti a me con un ragazzo di 20 anni molto alto. E mi dice, buongiorno, io sono Yelena, e mi fa vedere la fotografia della bambina che sorride davanti alla vetrina crivellata di proiettili, e questo qui è mio figlio. Ecco, io voglio che le Yelene, le Bojana, le Amra, tutte le persone che ho fotografato e che sono sopravvissute e si sono riconosciute nelle foto siano i protagonisti della mostra di Sarajevo.
2: Grazie Mario Voce di essere stato con noi al Vaso di Pandora. Noi andiamo avanti, parleremo del terremoto nel Friuli, lo faremo attraverso quella che è stata anche l'azione che ha fatto Radio Capodistria in quel periodo. Ma tutto questo naturalmente dopo un po' di musica.

0: Ultima parte del vaso di Pandora, parliamo del terremoto in Friuli che ha caratterizzato un momento importante anche per la nostra emittente. Radio Capodistria era partita subito e aveva coperto quell'evento, è stata tra i primi a raccontare cosa era accaduto in Friuli, in Carnia. E allora sentiamo un frammento di un reportage realizzato da Andrea Schumeniak e altri giornalisti della nostra emittente che a pochissime ore di distanza erano sul luogo del disastro.
1: Ci troviamo a Buia, la scena è impressionante. Non abbiamo ancora assistito a situazioni conseguenti a terremoti, comunque la situazione è molto impressionante. Case abbattute, calcinacci, ruspe al lavoro.
2: Libera la campagnola zona 1. Mezza campagnola zona 1, avanti campagnola che chiama Udine.
3: Senti Ticotti, provo a vedere se qui allora. sono a Corrino, devo mandarsi un'ambulanza, abbiamo trovato una signora sotto le macerie.
4: Due vecchietti, circa 60 anni, si chiamano Fabbro Decio e Fabbro Maria, è sempre di Strambon, qua nella frazione di Buia. Purtroppo c'è un bambino di 9 anni sotto le macerie, è crollato due solai e il tetto completo e ci è impossibile tirarlo fuori, quindi dobbiamo aspettare le pale meccaniche domani mattina quando si farà giorno.
5: Da mio fratello è tutto giù, non sappiamo se quattro persone, i guardiani, sono rimasti sotto, in ogni modo, sempre a Rivoli di Osopo. E il mio stabilimento è su invece, fortunatamente.
6: Morti ce n'è dappertutto.
1: Ah, no. Ci sono tante vittime.
6: Ce n'è di vittime, diverse vittime.
1: I danni per Buia sono ingenti.
6: Ce n'è tanti.
1: E dunque adesso sono esattamente 1:25. Questo significa che sono passate già del terremoto esattamente 3 ore e mezza. Ci troviamo a Mels, una frazione di Coloredo. Dunque riassumendo possiamo dire che Mels è quasi completamente distrutta,
7: sì. Quasi distrutta.
1: Particolarmente importante, anche perché sentita, anche perché pronta, l'azione dei radioamatori che sono accorsi da molte parti di Friuli Venezia Giulia, qui nella Carnia, per poter aiutare, per poter soccorrere. Potrebbe forse dirci quanti radioamatori circa sono accorsi qui?
8: Dunque, tutta la rete dovrebbe essere composta da circa 200 radioamatori. Teniamo tutti i collegamenti fra i vari reparti dell'esercito, i carabinieri, eccetera, con le basi, varie basi operative che coordinano con gli ospedali, con tutto il servizio di emergenza praticamente.
1: L'opera di ricerca di eventuali vittime ancora continua.
8: È con visio di emergenza praticamente.
1: L'opera di ricerca di eventuali vittime ancora continua.
8: È continua, qui stiamo aspettando adesso che arrivino i militari.

0: Tre radioamatori.
1: Può dirci, scusi, di dove erano questi tre?
0: Era Mario di Pirano e poi erano i due fratelli di Capodistria.
1: Sono le 2:40 e ci troviamo a Maiano. Ancora macerie, ancora case distrutte e ancora gente sulle strade che con espressione attonita, stupita, incredula quasi, guarda quella che era stata la loro casa, quella che era stato il loro focolare.
2: Ci sono visti due condomini, sono rasi al suolo e molte, molte case.
1: Potremmo quindi dedurre che il bilancio per Maiano è molto pesante.
2: Molto pesante, io penso di sì, mi auguro di no, ma penso di sì.
3: Dopo Osopo, che ci è parso praticamente raso al suolo, ci troviamo a Gemona. Sono le 4 del mattino, la città è, anche qui la città è distrutta, la chiesa praticamente non esiste più, numerose case che si sono letteralmente sprofondate.
4: Si sente, è morta quella famiglia, è morta quell'altra, però ancora non si sa niente perché ognuno sta a casa sua, perché è pericoloso andare in giro.
5: Il cotoneficio è stato un...
4: Il cotoneficio Morganti qua, la manifattura Morganti è distrutta, sono ancora dentro.
6: Gli operai. Lavoravano gli operai.
7: Sì. Turno di 300 operai.
3: E le operazioni di soccorso, di salvataggio.
8: Hanno cominciato subito.
4: Subito.
8: Ma era buio.
4: Buio.
8: Come potevano fare?
4: Tutta la notte. Tutta la notte sono dentro là. Chissà quanti ne è là dentro e chissà chi sono.
8: Bere qualche vicini, cosa, però. Vicini, che siamo, grazie a Dio, vivi.
3: Proprio ora sta arrivando una autoambulanza. E ce ne sono che vengono e vanno, anche un elicottero in aria, vediamo le luci, le
4: comincia,
3: prime.
4: Comincia a vedere giorno.
9: Questo era il racconto che avevano fatto i nostri inviati sul campo dell'epoca, Andrea Chauvignac e Mario Vidovic, che era caporedattore responsabile della nostra emittente, che era subito partito con le squadre, i nostri tecnici, il tecnico Scalavai, ma anche tanti altri che avevano raggiunto i luoghi del sisma, tra l'altro prima di tanti altri, perché all'epoca diciamo la rete giornalistica non era organizzata così come è organizzata oggi. E noi, per parlare di questo evento, abbiamo in studio Devana Jovan, che è stata a lungo caporedattrice del programma informativo di Radio Capodistria, e Gianni Lakovic, che invece è stato quello che ha raccontato per primo da Radio Capodistria l'evento, no? Tu eri in redazione quando le cose sono precipitate.
10: Esattamente così. Intanto buongiorno, mi fa una certa emozione ritornare qua nel mio studio. Io ero un giornalista novello, ero arrivato a febbraio, quindi la cosa è successa questo 6 maggio, erano le 8:59, lo ricordo come oggi. Il tutto è stato anticipato da un boato, c'eravamo in studio, ovvero nella nostra redazione, c'era Caputurno, c'era Lidia Prion, c'era la Cesnik, la segretaria, c'ero io, e c'era una giornalista che non mi ricordo, devo dire, il nome, ma la prima cosa è stata la reazione della nostra Lidia, è stata: state calmi, la casa è antisismica. Comunque questo minuto era la prima volta che io vivevo in vita mia un terremoto vero, quindi ha durato 59 secondi, ci ha scassato ben bene, e noi, da bravi giornalisti alle prime armi, ovviamente con un po' di paura, con un po' di rispetto, ho chiesto ovviamente cosa fare, cosa dobbiamo fare. Non ci siamo messi all'opera subito, veramente abbiamo iniziato a cercare le stazioni radio italiane che non trasmettevano, cioè non c'erano informazioni, cioè devi capire che al tempo le informazioni non era come oggi, che c'era
9: il telefonino, no?
10: Non c'era niente, c'era la telescrivente, le notizie erano rare, quindi la nostra unica fonte era sentire la radio. Poi ci è arrivata una chiamata direttamente in redazione da parte dei radioamatori, quelli che citava Manlio Vidovic nel precedente servizio. Da Pirano c'era un radioamatore, Mario, esattamente, era lui, e la mia capa mi ha detto: prendi subito l'agra, prendi il registratore e vai a sentire cosa hanno da dire. Loro sono in collegamento collegamento con le zone terremotate e quindi potrei avere in prima voce, facciamo un servizio. Infatti io mi sono armato del mitico registratore, sono andato giù e
9: era portatile, aveva circa 20 kg.
10: Aveva non 20 ma 9-10 ne aveva. Comunque era uno strumento essenziale da noi, la cura per il suono era massima, ma non si, cioè era inimmaginabile registrare con qualcosa d'altro. Comunque

0: Io sono arrivato a Pirano, ho avuto la possibilità di sentire, di mettermi in contatto con i cosiddetti baracchini, gli radioamatori friulani, e abbiamo sentito in viva voce ovviamente questi drammatici momenti, questi bilanci di morte, di case crollate, di paura, di suoni, di cose. Ho registrato il tutto, ovviamente ho confezionato il mio primo RD in voce, questo è stato anche il mio primo servizio televisivo e radiofonico, quindi sono venuto alla radio e alle 6 è andata in onda questa registrazione. Devo dire che è stato per me molto emozionante, ovviamente, ma abbiamo visto in quel momento quanto utile e quanto importante è la voce della radio, quanto importante è stato il ruolo di Capodistria, che era particolarmente radicata tra gli ascoltatori friulani, e abbiamo dato queste prime drammatiche notizie. Poi abbiamo sentito come è andata a finire, quanto bravi sono stati poi i friulani alla ricostruzione, ma quanto grande è stato anche l'aiuto della Slovenia, dell'allora Jugoslavia, sia in termini di aiuto, di tecnici, di tutte queste cose qua.
1: Devana, insomma, Radio Capodistria sapeva fare, insomma, il suo lavoro.
2: Ma io credo che sappia ancora sempre farlo. Bisogna riuscire a tutte queste potenzialità, farle rendere, fare la radio veramente la radio.
1: Ma lì, però, la radio, diciamo, è nata che sul territorio. Che lì era interessante perché anche, voglio dire, il sistema, diciamo così, delle radio commerciali non era ancora nato, quindi diciamo che avevamo anche l'esclusiva del poter raccontare, no?
2: Infatti la cosa più importante è stata l'immediata reazione. Lì nessuno si è chiesto cosa facciamo, chi, come, cosa. Ci siamo organizzati anche un po' attraverso quello spirito che poi è all'origine della protezione civile, di organizziamoci e andiamo e agiamo. Noi non dobbiamo dimenticare che la protezione civile, il presidente della regione Comelli e successivamente Zamberletti, il grande commissario delle ricostruzioni, si sono appoggiati molto su quella che era l'esperienza jugoslava. Noi non dobbiamo dimenticare che la Jugoslavia era un paese organizzato da questo punto di vista, no?
1: Con la Jugoslavia doveva organizzarsi di fronte a una possibile
2: autodifesa, si diceva autodifesa e protezione civile. Sì. E lì, con la Costituzione del 74, che è la Costituzione che aveva dato molti più poteri e competenze alle singole repubbliche,
1: la Slovenia se ne prese tante più di altri.
2: Beh, ha saputo gestirsele. Ha organizzato anche a modo proprio uno degli aspetti più importanti, ed era quello della protezione civile. La protezione civile, e poi erano gli anni di un determinato, non lo chiamo disgelo perché gelo da queste parti non c'è stato, di un intensificarsi della collaborazione transfrontaliera. Erano anni belli, erano anni in cui si cominciava a capire che potevamo stare insieme meglio di come si fosse stato in passato.
1: Non c'era ancora l'Alpe Adria, ma l'Alpe Adria nasce
2: nel 1978 anche sulle basi di quella che era stata la collaborazione precedente, e Comelli era uno che aveva intuito che si poteva fare con questi vicini in grosse difficoltà, perché non dimentichiamo che nel Friuli c'era la Gladio, quindi c'era questa diffidenza nei confronti del vicino rosso. Prosa. E lì però queste esperienze, organizzative hanno aiutato. La protezione civile italiana nasce nel 1982, proprio per volontà di Zamberletti e di chi l'esperienza friulana l'ha vissuta. Quindi qui la collaborazione è stata vera. Addirittura si è arrivati al punto di essere più impegnati sulla collaborazione, sulla ricostruzione, sugli aiuti con il Friuli, che non con il Cambresco, la zona dell'Alto Isonzo che era stata colpita dal terremoto, non avendo avuto vittime, avendo avuto una distruzione però su un territorio che era praticamente spopolato, poi anche la ricostruzione, l'attenzione è stata minore, nel Tolminotto di più perché era una zona più popolosa e quindi si è ricostruito grazie anche a questi aiuti jugoslavi, le scuole, e poi si è costruito e si è dato una mano anche nella parte friulana con le case premontate, con questa
1: che era una delle caratteristiche
2: insomma, che ci sono state.
0: Cioè, sono state donate addirittura una novantina. Cioè, non va dimenticato che tra gli aiuti esteri che sono arrivati in Friuli, primi sono stati quelli americani, c'erano le basi americane, quelli austriaci, e i terzi erano proprio vicini, cioè
2: la Jugoslavia
0: di allora ha aiutato in maniera concreta e tangibile.
1: Però la sensazione, insomma, che per i friulani quel terremoto sia stato anche dal punto di vista, insomma, del loro orgoglio molto fondativo, perché hanno saputo, cioè una delle frasi che dicevano era "Facim de bisoi", cioè facciamo da soli e ricostruiamo prima, cioè noi stiamo pure nelle tende ma facciamo prima le fabbriche, mettiamo prima per come vogliamo
0: così
1: lavorare.
0: Comunque il dato fondamentale da ricordare è che il governo, al tempo c'era il governo Moro,
2: sì, governo
0: ha dato
2: Moro,
0: ha dato competenze ai sindaci per quanto riguarda
2: prima
0: i finanziamenti
2: alla regione,
0: e ai sindaci, ha dato la disponibilità dei fondi, quindi tradotto ai tempi d'oggi appare impossibile che il Friuli si potesse ricostruire in soli 10 anni. Al tempo invece i sindaci hanno potuto disporre di mezzi propri, i friulani sono stati bravissimi, hanno ricostruito prima ovviamente la produzione, le fabbriche e poi le case, hanno detto rifaremo esattamente là dove erano, come erano, e hanno seguito questa filosofia, hanno ricostruito veramente pietra per pietra, mattoni ce n'erano poco, e hanno ricostruito, hanno fatto del modello Friuli un modello referente, cioè nessuno mai nella storia ha potuto ricostruire un territorio così vasto da un terremoto così deleterio in maniera talmente professionale, senza ruberie o altre cose di sorta, proprio per questa volontà indomita del friulano di fare e di dare nuovamente una nuova dignità a una regione piuttosto dimenticata anziché
2: sì,
0: no.
2: Sì, ecco, se posso aggiungere, non dobbiamo dimenticare che lì c'è, tuttora c'era una comunità slovena. La comunità slovena dimenticata anche dagli accordi internazionali italo-sloveni, italo-jugoslavi, perché
1: non rientrava
2: nelle famosi accordi di Udine, Gorizia sulla collaborazione. Quindi erano un po' dimenticati.
1: Quelli
2: già
1: della cosiddetta Slavia Veneta.
2: Della Slavia Veneta, delle valli del Natisone e quelle parti lì. E lì non c'era soltanto il fatto della mancata percezione dell'esistenza, ma ovviamente anche della mancata percezione dell'esistenza di una lingua minoritaria. C'erano due lingue minoritarie in Friuli Venezia Giulia, in Friuli c'era il friulano e c'era lo sloveno, e in quel territorio lì poi con lo spopolamento che c'è stato, con le migrazioni e così via, il terremoto da questo punto di vista, come hai detto tu, è stato una botta d'orgoglio, e anche la consapevolezza che questa componente slovena, che aveva anche funto veramente da ponte poi con gli sloveni, con gli aiuti venuti dall'oltre confine e così via, aveva anche essa stessa un diritto di esistenza in altro modo. Infatti nasce lì come conseguenza del terremoto un aspetto positivo, la scuola, che oggi è la scuola bilingue di San Pietro al Natisone.
1: Tutto l'interesse delle organizzazioni della minoranza che hanno capo a Trieste di occuparsi anche di quella zona lì.
0: Potremmo dire che il terremoto ha dato dignità alle due lingue, ha dato dignità sicuramente, perché il friulano si sentiva sempre, era molto restio.
2: Non si parlava di lingua friulana.
0: No, anzi era un dialetto.
2: Oggi
0: e anche lo
2: lingua.
0: Stesso friulano era, mi ricordo anche i miei anni all'università, i friulani erano sempre un po' ritirati, malvolentieri parlavano la propria lingua.
2: Io devo dire istriano.
0: Che a quel momento è stata data una nuova dignità. Il terremoto ha fatto superare anche certi preconcetti e riserve,
2: anche pregiudizi
0: nei confronti dell'altro, e ha avviato sicuramente una collaborazione che è stata poi fattiva negli anni.
2: Sì, l'Alpe Adria,
0: la collaborazione, gli accordi di Unione, sono tante le cose che hanno portato, ovviamente.
2: Non dimentichiamo che ancora oggi diciamo che l'indipendenza slovena, la diplomazia e la politica estera internazionale della Slovenia nasce in Alpe Adria, che ha appunto un po' da poligono.
1: Diciamo che senza Alpe Adria il riconoscimento, cioè senza gli amici, no. Senza gli amici di Alpe Adria,
2: ma anche la fiducia reciproca non era una mera formalità.
1: Possiamo
2: interpretare questo terremoto quindi anche in questa chiave.
1: Ma senti, però Radio Capodistria, volendo parlare insomma di noi, diciamo senza volerci incensare ovviamente, avevi veramente la sensazione che fosse qualcosa che in qualche modo riusciva a trascendere, andare oltre, a raccontare un territorio nella maniera forse anche di servizio, così come
2: eravamo molto presenti sul territorio sai che ci si sentiva fino al Nord Africa, no? Quindi, però territori come il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, parte anche ancora più giù, eravamo sentiti, ascoltati e seguiti. E forse anche per il fatto che eravamo lontano dagli occhi, lontano dal cuore, di censure, anche lontano dalla comprensione dei nostri messaggi, di censure ce n'era poca. Quindi pressioni da questo punto di vista nei miei decenni di lavoro a Radio Capodistria ne ho avuti veramente pochi, nulla.
3: Ecco,
2: quindi
3: diciamo,
2: cioè, eravamo radio di servizio, però questo sì. Ed era un po' anche questo un punto d'orgoglio, cioè noi volevamo essere.
1: Ma diciamo che però quando vai in giro e parli di ti presenti come Radio Capodistria in giro per il Friuli Venezia Giulia, ma non soltanto, ti riconoscono
2: ancora
1: e
2: sempre
1: si ricordano,
2: sì,
1: e anche ti ascoltano, perché noi continuiamo a mantenere una parte di ascoltatori anche importanti. Ovviamente non c'è più la rete di trasmettitori che c'era una volta, e questo forse è un peccato.
2: Perché questi, ecco, in queste situazioni i DAB,
1: senti, ma
2: i digitali e così via non servono.
1: Però difatti anche sulla questione delle onde medie bisogna pensare che nel momento in cui ci sono le catastrofi, l'unica cosa che funziona sono le onde medie.
2: Esattamente così. Anche
1: pensate a qualsiasi film catastrofico americano, nel momento in cui c'è il disastro uno prende un vecchio transistor, quello con le batterie,
2: e si sintonizza
1: sulle onde medie.
0: Ultracorte.
1: Diciamo che anche l'Europa, quando sta smantellando tutta la rete onde media, qualche riflessione la dovrebbe fare, no? Visto
2: Beh,
1: che...
2: l'Europa, ma anche la nostra piccola madre patria, no? Anche in fondo vediamo che se vogliamo continuare a essere come mezzo pubblico, come emittente pubblica, emittente di servizio, dobbiamo avere la possibilità di accedere alle persone in qualsiasi momento, quindi anche attraverso
1: le vecchie banali onde medie che servono quando ci sono i casini,
2: che servono quando servono, sì.
1: Ma senti, tu parlavi del friulano, della lingua, c'è una notizia di probabilmente pochi giorni fa, che forse era impensabile negli anni 70. Lo Sport parla friulano, gli United Eagles Basket di Cividale, sì, società filologica friulana insieme alle associazioni sportive friulane hanno deciso che la squadra farà comunicazione anche in friulano.
0: Sì, è vero. Cioè, la lingua friulana negli ultimi anni ha acquisito in importanza e in dignità soprattutto. Cioè, superato il gap, è una lingua minore, un dialetto, come per il Veneto. Il Veneto non si è mai trattato come dialetto. Quando si è parlato di Veneto si parla di lingua veneta. Abbiamo avuto anche delle discussioni.
2: Possiamo chiamare
1: Rosanna Bubula, che è una linguista, ma spiegherà che...
2: Vorrei aggiungere, per quanto riguarda il friulano, un'esperienza mia di qualche anno fa in consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, quando ci può essere un intervento in lingua friulana e in lingua slovena, e c'è l'interprete che traduce dal friulano verso l'italiano e dallo sloveno verso l'italiano. Mi sembra che questi siano degli aspetti, delle cose che dimostrano una grande crescita, una grande democrazia, una grande ricchezza.
1: È una grande ricchezza. Siamo in conclusione, vedo già il nostro Delio De Sardo che...
2: mi permetti, da adesso un po' abuso della mia vecchia posizione,
1: sai che sei padrona di casa qui,
2: voglio dire, vorrei veramente complimentarmi con i nostri colleghi che hanno avuto questi grandi riconoscimenti da parte della casa madre della radiotelevisione di Lubiana, e ci sono Delio De Sardo, la nostra donna Natella Pohar, è il tecnico di tutte le occasioni e di tutte le situazioni, Mitya Jasbez, figlio di Radio Capodistria, perché anche suo padre è stato un importante personaggio, come Donatella Pohar, nipote di... C'è un po' una generazione che è venuta su con questa radio, e mi fa veramente veramente piacere che sia stato riconosciuto questo lavoro.
1: Tu sai che noi che lavoriamo qua e che quelli che lavorano nel programma informativo, insomma, da te hanno imparato tantissimo. benissimo. E anche da Gianni, ho avuto anche io ho imparato da entrambi, perché prima ho imparato da Gianni in televisione e poi ho imparato da te in radio.
2: A testimonianza di quanto siamo ormai diversamente giovani.
0: Siamo diversamente giovani, ma comunque va anche ribadito che il giornalismo è artigianato e come tale va curato, ci vuole sempre l'artigiano e ci deve l'allievo che deve carpire e migliorare.
1: Carpire i segreti. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa trasmissione. Grazie Gianni Lakovic, grazie Devana Jovan di essere stati qui con noi a Radio Capodistria. E noi, insomma, a questo punto vi lasciamo con un po' di musica e poi ci risentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata del Vaso di Pandora.
0: Grazie.
2: Grazie.

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: E la primavera è oramai un ricordo, cari amici, l'estate mente già, le lucertole si stanno scaldando al sole in questi giorni e i dittatori, ahimè, quelli veri o quelli che si credono tali, continuano a rosicchiare le fondamenta delle nostre fragili democrazie. Stasera qualcuno alza la voce però, cari amici, Tori Amos, una con la metafora e il pianoforte, diciamo. Benvenuti a Late Night Grooves, la notte politica quest'oggi, anche quando finge di no. Tori Amos, appunto, diciottesimo album, diciottesimo, avete capito bene? Si intitola In Times of Dragons, uscito il 1 maggio, perché il 1 maggio non è solo la festa dei lavoratori, ma anche il giorno in cui una sacerdotessa del pianoforte decide di prendere letteralmente a morsi la coda del potere. 60 anni, oltre 12 milioni di dischi, 8 nomination ai Grammy e ancora tanta rabbia, ancora voglia di raccontare storie. Questa volta insomma la storia è un affresco, la lotta della democrazia contro la tirannia. E non è una metafora astratta, direi di no, Tori Amos infatti guarda il presente, guarda l'America e dei dittatori che credono nei demoni lucertola, dice così, ecco, e decide di rispondere con le canzoni. C'è qualcosa di eroico e allo stesso tempo di profondamente inquietante nel vedere un artista ecco della sua statura ancora in trincea, perché Tori Amos non è mai stata comoda, diciamo così. Ha cantato Dio, ha cantato stupro, ha cantato la maternità come campo di battaglia ed ora canta la fine della democrazia in tempo reale. Non casuale, sottolinea, programmata, consapevole. E lei risponde con un disco, ecco, che è una storia metaforica, una storia, ecco, di draghi, lucertole, usurpatori. Il suo linguaggio è sempre cifrato, sempre visionario, ma sotto sotto si sente il morso. Il tour parte il 5 maggio a Milano, Teatro degli Arciboldi. Un palco, un pianoforte, una voce che ha attraversato decenni senza perdere il suo potere ipnotico, e mentre i Lizard Demons, così dice lei, si credono invincibili, lei siede davanti ai tasti e li trasforma in carbonio. Non è il suo disco più facile, questo vi avverto subito, infatti è anche molto lungo, occupa tutto Late Night Grooves, ho dovuto anche escludere alcune canzoni. Probabilmente non sarà anche il più amato, ma è il disco che sicuramente serve in questo momento. Un promemoria, la tirannia, cari amici, si combatte anche con le ballate, si combatte anche con gli arpeggi, si combatte con la bellezza che non si arrende. Vi lascio a Tori Amos e In Times of Dragons.

0: e musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.
1: Bentornati amanti del mistero e degli imbrattatori qualificati. Oggi partiamo da Londra, dove i cittadini si sono svegliati con una sorpresa. Una statua, alta, imponente, è firmata. Sul basamento c'è scritto un nome, Banksy, l'artista più famoso che nessuno ha mai visto. Il fantasma che dipinge.
2: L'ho letta anch'io, sì, questa.
1: Sì,
2: della
1: il genio
2: statua.
1: Che si nasconde. Sì, sì, sì. Immagina tu, un giardino a casa tua, una bella statua di un artista che non esiste.
2: Magari c'è, adesso quando torno, quando finiamo
1: Banksy,
2: la trasmissione.
1: Mi sa che è super attivo ultimamente. Comunque l'opera raffigura un uomo qualunque, in giacca e cravatta, con il volto completamente coperto da una bandiera. Sventola questa bandiera nel centro di Waterloo Place, tra le statue di Re Edoardo VII, di Florence Nightingale e dei caduti in Crimea. Un uomo comune tra eroi, quindi si può dire così, Tilly. Un anonimo tra marmi illustri. Ecco, Banksy, come sempre, prende la città e la trasforma in una domanda senza risposta. E c'è chi dice che sia un omaggio alla libertà di espressione, chi un attacco al patriottismo, chi una semplice presa per il sedere. Ecco, noi non lo sapremo mai, mi sa. Comunque Banksy anche non parla mai, non dice nulla, è tornato, lascia parlare i muri.
2: Ecco.
1: E noi da poveri disgraziati del microfono lasciamo parlare le canzoni, Tilly.
2: Sì. Dai, oggi Samuel, almeno ci sono tantissime new entry.
1: Sì.
2: Adesso tutti dopo il primo maggio si sono messi tutti lì a far uscire canzoni.
1: Bene, sono contento che sia almeno di quelle che insomma persistevano finalmente prendono la propria strada.
2: E certe persisteranno comunque, però Samuel,
1: non si può fare niente.
2: Però sì, oggi tantissime new entry.
1: Ecco, noi comunque, ecco, Tilly, come stiamo dicendo, noi abbiamo quest'altra statua da ammirare, quella della classifica, che è decisamente meno suggestiva e più rumorosa delle notizie che raccontiamo solitamente. E a iniziare da chi? No, niente, prima dobbiamo partire con la sigla.
2: Andavo
1: direttamente avanti.
2: Sigla.
1: Sigla.
3: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Allora, Tilly, i nostri misteri sono altri.
2: Ovvero?
1: Ad esempio, come fa Saif ad essere ancora in classifica? Uno di questi. Come fa Luis Capaldi a piangere così bene in playback?
2: No, non mi toccare Luis Capaldi, che mi piace.
1: Sì, ma sei di nuovo pianicolone, però sempre tristezza.
2: Ma sì,
1: insomma.
2: Ma sai com'è, così c'è bisogno un po' di pathos.
1: Vabbè. Oppure come fa Madonna a collaborare con qualcuno che potrebbe essere suo nipote, per esempio.
2: Ah sì, anche questa abbiamo, hai visto? Hai fatto un riassunto. Un po'.
1: Sì. Iniziamo però dai Maroon 5, Tilly, sì. Con Heroin. Mannaggia. Adam Levine canta di una donna come se fosse una droga. L'ho capito bene?
2: Sì, sì.
1: E questo è il senso?
2: Sì,
1: addirittura.
2: Sì,
1: sì. Il senso è quello vero. Sì. Mannaggia. Peccato che il brano sia più leggero di una cannuccia di plastica, Tilly. Infatti è quella band che un tempo faceva rock funk, ultimamente produce soundtrack per centri commerciali, letteralmente. E quindi, che dire, canzone per chi vuole sentirsi dipendente, ma più dal cellulare che dalle droghe, mi sa.
2: Sì.
1: Niente, numero 25, Tilly,
2: sì,
1: di qualcosa,
2: no, ma allora,
1: aiutami.
2: Sì, ovvio, allora, io devo parlare intanto per tutte le nostre fan, per tutto il nostro pubblico femminile, o anche non, cioè può dipendere
1: dipende
2: dai gusti.
1: Sì.
2: Allora, in quest'ultimo periodo Adam Levine ha fatto parlare di sé.
1: Cioè?
2: Perché è apparso nelle varie red carpet con la sua moglie, che tra l'altro hanno fatto pace dopo che lui aveva fatto il furbetto in giro.
1: Ah, questa mi mancava.
2: Sì. Comunque è apparso molto cambiato. Allora, tanta gente diceva non so, ha fatto super uso di, non so, chirurgia, botox, qualcosa, si sarà tirato. Oppure semplicemente questo cambiamento è dovuto al rasamento della barba.
1: Alle botte della
2: perché
1: moglie.
2: Forse anche. Non lo so. Perché lui aveva sempre così un po' di barbetta. Adesso è completamente rasato, proprio come il baby face, si dice. E però è molto diverso.
1: Mannaggia.
2: E allora adesso non si sa se tutto questo è dovuto solo a sto rasamento se avrà fatto qualche ritocchino.
1: Ma come farò a continuare la trasmissione senza vedere una foto? Tilly, mandami qualcosa, che proprio la curiosità mi sta, guarda.
2: Ok, dai, dopo te la mostro.
1: Sì,
2: va bene, intanto sentiamo il nuovissimo singolo dei Maroon 5, Heroin.

0: Heroin dei Maroon 5, cari amici, l'unica eroina qui è, insomma, chi arriva alla fine della canzone senza premere skip, mi sa. Non so se ti è venuta così tra...
1: ma no, dai, no, ce le sentiamo tutte noi le canzoni. Tu ogni tanto esci a berti il caffettino quando ci sono proprio quelle che non
0: sì, ogni tanto faccio lo skip mio personale.
1: Sì,
0: comunque,
1: ti skippi
0: sì.
1: Tu, perché io. Non è che possiamo togliere la canzone, visto che siamo ti togli tu.
0: Mi tolgo io, che è più facile. Dalle dipendenze, passiamo ad una dichiarazione, Tilly, quella semplice, quasi elementare, si potrebbe dire. Al numero 24, Saif con Tu mi piaci tanto dichiara il suo amore con la semplicità di un bambino che dice voglio il gelato, più o meno. Quello è il livello. La produzione, poi, come ho già detto più volte, è così zuccherosa da far venire il diabete a un cucchiaio di legno, e quest'è. Ce lo riascoltiamo al numero 24.
1: Comunque però, Samuel, dobbiamo dirlo, perché quest'ultimo Sanremo è stato un po' anche il Sanremo di Saif, che non ha vinto, come sappiamo, però un po' da outsider è diventato un po' la rivelazione di quest'anno del festival. Ecco, nessuno avrebbe scommesso sul podio, tantomeno sul suo secondo posto, però ecco, lui ce l'ha fatta, è arrivato secondo, e possiamo anche dire che sicuramente si sarà anche divertito, perché ha passato tutto Sanremo con un grandissimo sorriso. Sì. E per questo, forse per questo, c'è ancora in classifica, visto che prima chiedevi come mai, forse sarà entrato un po' nei cuori, sarà simpatico.
0: Sì, il fatto è che il trauma di Sanremo era riuscito a farmelo passare in qualche modo.
1: Non passa mai.
0: C'è una rimembranza. Vabbè, è tornato.
1: Non può
0: è
1: passare
0: tornato.
1: Mai. Fino al prossimo Sanremo, quando si comincerà a parlare del prossimo. Bene, dunque, ottimo. Così.
0: Quindi,
1: così.
0: C'è speranza praticamente.
1: Numero 24, Tu mi piaci tanto.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si riempie.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Tu mi piaci tanto, anche a me piace quando finisce, vabbè, che dire, è così. Andiamo avanti, Saif, l'ultimo romantico senza filtri. Da queste dichiarazioni dirette, cari amici, passiamo ad una promessa, quella di restare. Almeno ecco, ci proviamo. New entry alla numero 23, Lewis Capaldi con Stay Love. Lewis, per quanto ho capito io, implora l'amore di restare, ecco, con la voce, come al solito, rotta e gli occhi lucidi.
1: Hai studiato un po' i significati delle canzoni, Samuel, sta andando benissimo oggi.
0: Hai visto?
1: Sì, sì,
0: non me
1: sì.
0: La sto, non mi sto inventando nulla. No. Mannaggia. Comunque, e beh sì, il sole, la vitamina D mi fa ragionare. Allora, peccato che dopo tre album uguali per Otilli, la sua arte sia diventata una sorta di quasi caricatura di se stessa, perché è diventato, secondo me, uno strappalacrime di serie.
1: Uno strappalacrime seriale.
0: Sì, seriale. Insomma, uno che quanti fazzoletti di carta si consumano con Lewis Capaldi, cioè, anti-ecologico.
1: Non devi prendere proprio tutto il rotolo.
0: Sì, sì.
1: Cioè, oppure quelli che lo scatola.
0: Quelli da pulizia di casa direttamente, sì. Quelli un paio di chili.
1: Così è. Ma dai, non mi toccare Lewis Capaldi, che sai che a me piace comunque.
0: No, toccalo tutto ormai, io sto bene così. non so.
1: Comunque, Lewis Capaldi ha appena svelato un nuovo singolo, come sì. Hai detto tu, Stay Love. È un brano che va a impreziosire l'ultimo album, l'ultimo EP Survive, che è uscito l'anno scorso. Ecco, e arriva questo singolo anche in un momento d'oro per l'artista, perché sai cos'è anche successo in questi giorni?
0: No.
1: Con oltre 30 miliardi, Samuel, miliardi di stream totali, la sua
0: miliardi.
1: Hit mondiale, quella la più famosa, Someone You Loved, ha recentemente tagliato il traguardo del 10° disco di platino, confermandosi come il brano più ascoltato di sempre in Gran Bretagna e il 4° brano a livello mondiale.
0: Ma scusa, Tilly, siamo 8 miliardi al mondo. 30 miliardi di stream vuol dire che ogni abitante della Terra l'ha ascoltato almeno, non so, 5-6 volte.
1: Strappalacrime, no? Quando c'è bisogno di avere la lacrimuccia, si ascolta.
0: E quindi, se escludi tutti quelli che non l'hanno ascoltato mai, come me, per esempio,
1: sì.
0: Vuol dire che l'hanno ascoltato anche più. Cioè,
1: certo.
0: No, qualcosa qui non torna. C'è uno zero di troppo. C'è uno zero di troppo. Dai,
1: No, è vero. No, vabbè, comunque, ascoltiamo un nuovo singolo, Stay Love, Lewis Capaldi.

0: Tay Love. Mi sa che l'amore se n'è andato come la sua originalità, mannaggia. Luis Capaldi, il piangina professionista. Ah, ti piace? Il piangina professionista. Vabbè.
1: Ma
0: passiamo
1: povero,
0: invece
1: dai.
0: Ad un duetto generazionale,
1: ecco,
0: per giunta.
1: Ecco.
0: Anzi, generazionale, come ho già detto prima. New entry al numero 22, attenzione, rullo di tamburo. Madonna e Sabrina Carpenter con Bring You Love. La regina del pop incontra la principessa Disney. Se questo non è un duetto che suona come un corso di self-help cantato, cari amici, allora non so cos'altro è. Qui Madonna prova a sembrare attuale, Sabrina prova a sembrare adulta e insieme producono un brano che è una sorta di abbraccio virtuale tra due generazioni. Stringe poco il brano, comunque ottimo per chi vuole sentirsi amato, ma sa che l'amore vero non si strimma.
1: Ma tutto quanto Samuel era cominciato al Coachella.
0: Ah, lì?
1: Sai, il festival famosissimo in California.
0: Abbracciate.
1: Sì, lì c'era Sabrina Carpenter come headliner in una delle serate e ha fatto questa apparizione Madonna. È venuta a fare questo duetto. Cantato alcune canzoni di Madonna e hanno lì presentato già questo loro nuovo brano. Poi Madonna si era presentata proprio con i vestiti che ha avuto al suo debutto al Coachella, che poi le sono stati anche rubati.
0: Rubati
1: così ti dico un po' di notizie dell'ultima ora.
0: Ma dove le trovi queste?
1: Ma perché... oramai l'algoritmo me le...
0: Se oramai tu trovi cose veramente...
1: Tutto questo perché? Perché Madonna sta per pubblicare Confession 2, ovvero il seguito del suo album Confession on a Dance Floor.
0: Ma è Confession, quindi, o Confession come confessione?
1: Confessione, E dunque il 3 luglio arriverà questo nuovo album di Madonna, deve un attimo fare...
0: Prepararsi.
1: Hype.
0: Scaldarsi.
1: E dunque esce un nuovo singolo insieme a Sabrina Carpenter, Bring You Love.

0: Bring You Love. Beh, casomai portatelo voi, che io ho già la mia dose di delusioni. Comunque, queste erano Madonna e Sabrina Carpenter, due generazioni che si incontrano nel limbo della mediocrità. Scusate. Comunque, dalla love terapia passiamo alla nostalgia, quella con la N maiuscola, la numero 21 Miley Cyrus con Younger You. Lei rimpiange con la ragazza di un tempo, l'abbiamo già detto, come se il tempo fosse una sorta di vestito da tirare fuori dall'armadio. Trattasi di una ballata, Tilly, è una ballata, ogni volta devo chiedertelo.
1: Sì, sì, questa sì.
0: Ho definito ballate tante canzoni che non lo erano, e quindi mi... è una ballata che scivola, insomma, scivola via, ecco, ma senza lasciare troppa traccia. Ma Miley mi ha un po' deluso, insomma, dov'è la Miley di Flowers? Dov'è la Miley di...
1: È innamorata, sai, Samuel, dare la notizia che si sposa.
0: Cioè, sì, questa me l'hai già detto la volta scorsa.
1: Si è fidanzata ufficialmente con il suo fidanzato.
0: Ah, no,
1: come l'hai chiamato?
0: La foto è un
1: Max
0: po'...
1: Morando, ecco, sì. Con lui. Praticamente lui, adesso ti do anche tutti i dettagli, che la scorsa settimana ancora non sapevo. Le ha fatto questa domanda, questa proposta di fidanzamento in Giappone.
0: Lui a lei, spero.
1: Sì, sì,
0: ecco,
1: ovvio.
0: E no, lei ha
1: subito... No. E lei ha subito risposto di sì, che lo vuole. Dopo 6 anni dal divorzio di Miley Cyrus, sì. Adesso praticamente si è rifidanzata.
0: Sì.
1: E ha promosso anche a pieni voti la scelta dell'anello.
0: Ah,
1: ecco, perché lui per la sua futura moglie ha preso un anello dal valore stimato dai 300 ai 450 mila dollari. Va bene, dai, modesto. Sai che oramai le star e i cantanti si comprano anelli da 6 milioni di carati?
0: Beh,
1: di
0: insomma, ecco.
1: Da 300 a 450 mila dollari. Anche lei si è accontentata di poco.
0: Una casetta in campagna. Dai.
1: Ecco. Si tratta di un modello in oro massiccio con incastonatura bezel orientata est-ovest. Perché si orientano,
0: sì, ma se tu ti giri poi con me, sì.
1: A cui centro troneggia un diamante taglio cushion da 4-5 carati,
0: quello orientato in su, immagino.
1: Non lo so perché si orientano.
0: Scusa, ma dipende dalla posizione in cui ti trovi. Se tu ti giri non è più est-ovest, cioè, nel senso che,
1: non
0: che,
1: lo so, cioè, bussola, questo scrive, cos'è? Io non è che sono
0: figli, adesso spiegacelo oramai,
1: no,
0: sei...
1: perché non lo so. Allora, la prossima settimana vi spiego. Okay. Farò un corso di l'anello... oreficeria intanto nel frattempo.
0: L'anello rosa dei venti di Miley Cyrus.
1: E io di questi anelli così non ce li ho da 300-400 mila dollari, dunque non so dove sono orientati.
0: Ma come? Ma è una vergogna, tuo marito proprio bisogna denunciarlo. Come
1: sì.
0: Mannaggia.
1: No, dai.
0: Ti hai fatto la predica, no?
1: No. Va bene così. Intanto sentiamo Miley Cyrus con Younger You. Hey.

0: Miley Cyrus, l'archeologa di se stessa che è stata recentemente anellata dal suo nuovo fresco fidanzato che io ho soprannominato Babbeino. Non babbuino, ma babbeino, non so se. Comunque.
1: Ti sta simpatico, vedo.
0: Sì, sì, sì, molto, molto. Allora, chiudiamo il blocco, la prima parte, con Fulminacci e Maledetto Me.
1: Lui è un'altra new entry, ho detto che ce ne saranno tante. Oggi.
0: Uno che si automaledice, guarda, mi piace, si automaledice con la leggerezza di chi ha sbagliato e lo sa. Quindi, che dire, trattasi di un indie pop che fa sorridere e stringere i denti allo stesso tempo. Canzone ottima per chi ha appena scoperto anche, ad esempio, che Banksy, famoso Banksy, lo scultore, qualche volta sbaglia posizione, ma almeno lui si nasconde. Vabbè, che dire, con il cantautore dell'autocommiserazione gentile, la prima parte Tilly è servita e noi torniamo dopo la pausa con altre hit da seppellire, come sempre.
1: E sentiamo Fulminacci che, il maledetto me, come hai detto tu bene prima, maledice la propria educazione e quella timidezza che impedisce di dire la verità. Samuel, non ti è mai successo? Costringendolo a rifugiarsi nelle formalità. Sai quando qualcuno ti dice, ma guarda, ho un nuovo taglio, come mi sta? E tu,
0: Il problema è che poi la verità, diciamo così, è quella che è stata trattenuta, no?
1: Di questo parla Maledetto.
0: Poi
1: me.
0: È come se prendesse steroidi, diventa sempre più grande e poi la sputi al
1: no,
0: triplo.
1: No, lui invece Maledetto sì. Me si trattiene. E poi ti dico un'altra chicca.
0: Sì.
1: Così.
0: Sentiamo.
1: Che
0: pronti?
1: Nella canzone c'è anche un cameo, una piccola parte, cioè in verità niente, sono tre parole, sono andata ad ascoltare, dove compare anche Tommaso Paradiso.
0: Ah, ci mancava.
1: Nel bridge, non so se lo riconoscerete, c'è anche Tommaso Paradiso.
0: Hai capito, quindi fulmini dal paradiso. Ah!

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte, cari amici, oggi vogliamo in Giappone, dove la giustizia ha deciso di fare sul serio, eh sì. Un uomo.
2: E dove anche Max Morando ha chiesto la mano di Miley Cyrus, ti ricordo così.
1: Ah, grazie, sapere. Grazie Tilly, speravo di... Vabbè, comunque.
2: Pensavo che eravamo tornati lì alla proposta di matrimonio.
1: Tornando alla notizia, Tilly, un uomo, Wataru Takeuchi, 39 anni.
2: Cioè, la tua pronuncia giapponese è proprio...
1: Ma ogni lingua, ormai io mi medesimo.
2: Ormai sei, sì, un poliglotta.
1: Sì, poliglotta. 39 anni, è stato condannato a 18 mesi di carcere e a una multa di circa 5.300 euro. Ma vi chiederete, qual era il suo crimine? Spoilerare film e serie TV. Sì, avete capito bene.
2: No, veramente?
1: Sì. Lui gestiva un sito dove pubblicava anticipazioni, dialoghi, immagini, niente file video, niente download illegali, solo parole. Parole che raccontavano quello che sarebbe successo. Sì, prima che succedesse. La magistratura giapponese ha equiparato questa pratica ad una violazione del copyright. Perché spoilerare, dicono, danneggia l'industria dell'intrattenimento. I potenziali spettatori potrebbero non comprare più il biglietto, non aspettare più l'uscita, non fregarsene più di niente. Insomma, hanno messo in galera uno che rovinava la sorpresa, Tilly. Immagina se qualcuno spoilerasse le nostre notizie di Hot Hits. Io me lo offenderei di brutto.
2: No, cioè, vero? Sì, immagina. Sì, immagini.
1: Vabbè, comunque, mentre
2: non
1: da noi mentre
2: fare.
1: Da noi la gente rovina la sorpresa con recensioni su Google e commenti sui social, ma nessuno finisce in carcere, beh, insomma, è così. Al massimo viene preso male o preso a male parole, diciamo così.
2: Sai che mi è venuta un'idea a proposito, non di spoilerare, però si potrebbero aprire le scommesse su tipo, non so, quante notizie di Samuel saranno su animali selvatici, quante saranno su truffe, quante saranno su divorzi o relazioni che finiscono.
1: Cominceremo a pubblicare i trailer di Hot Hits. I teaser di Hot Hits.
2: Cioè, delle notizie, in verità.
1: Sì, un po' di tutto.
2: Ok. I teaser. I trailer mi piace, però.
1: Comunque, Tilly.
2: C'è del potenziale
1: Wataru,
2: tutto questo. Torniamo a
1: Wataru Takeuchi, che ora è in cella. È in cella. E noi, Tilly, ogni settimana spoileriamo la classifica dicendovi che fa abbastanza, insomma, fa abbastanza pena.
2: Però vedi, la classifica se la spoilera, qualcosa. Le tue notizie no.
1: Noi anticipando che una canzone fa, non voglio dire schifo, ma diciamo fa pietà. Insomma, noi rischiamo qualcosa perché raccontiamo una verità.
2: Dici?
1: Prima che il pubblico l'ascolti. E quindi potrebbe essere che noi togliamo ascolti alle hit, Tilly.
2: E dunque rischiamo?
1: Rischiamo grosso, mannaggia, comunque.
2: Che in dire? Giappone,
1: sì,
2: però.
1: Sì, in Giappone. Okay. Ora lasciamo il tribunale di Tokyo, cari amici, e concentriamoci sul tribunale del cattivo gusto. Seconda parte di Hot Hits, si parte alla numero 19, Somber con Potential. Il potenziale, dicono, ecco, peccato che questo brano sia l'esatto opposto.
2: Ma non è vero, mi piace.
1: un po' di confronto ci vuole, Tilly, dai,
2: ci sta,
1: così risultiamo più credibili. Beh, comunque è un brano realizzato, ma secondo me senza slancio. L'elettronica è minimale, cerca di essere ipnotica, riesce ad essere più che altro noiosa, come la lezione di matematica il venerdì pomeriggio, te la ricordi?
2: No, il pomeriggio non andavamo. Ah, se avevi l'ultima ora,
1: le due, male. Tu già stanco.
2: E l'ultima era matematica,
1: poi
2: no.
1: Finiva l'euforia.
2: Vabbè, anche la prima non andava bene.
1: No, la prima quella
2: anche
1: sì.
2: Anche disastro.
1: Cioè, almeno passava prima, poi dormivi metà ora, quindi comunque numero 19, Potential, Somber, New Entry.

0: Somber con Potential. Potential? Sì, quello sprecato come minuti che hai perso ad ascoltare questa canzone.
1: Ma non è vero.
0: No. Vabbè, da Somber passiamo ad Achillone Lauro con In viaggio verso il paradiso. Lui si traveste da angelo con gli stivaletti di vernice e le ali di cartapesta. Tilly, che diciamo su questa canzone?
1: Sai che sarai fiero di me. Oddio, perché ho una notizia.
0: Bene,
1: sentiamo. Una che ti piacerà.
0: Sì,
1: allora,
0: riguarda Achille Lauro.
1: Sì, cioè riguarda in verità una truffa.
0: Una truffa.
1: Ecco. Hai
0: mi
1: visto?
0: Piace,
1: già ti piace,
0: piace.
1: Già, sì, vedo sì, che sì. Sei più attento.
0: Sì.
1: Allora, in Reggio Emilia succede questa truffa da 10.000 euro per incontrare Achille Lauro. Dove c'erano questi che hanno truffato questa signora che voleva appunto incontrare Achille Lauro.
0: Sì.
1: Attraverso un contatto costante, circa 4-5 messaggi al giorno, l'interlocutore era riuscito a ottenere il numero di cellulare di questa vittima.
0: Hai capito.
1: Dunque così era iniziato. E poco dopo entrava poi in scena questo fantomatico manager dell'artista, sarebbe stato il manager di Achille Lauro, che con artifici e raggiri induceva la donna a credere che il pagamento di una somma di 10.000 euro fosse la condizione necessaria per poter incontrare personalmente il cantante. Legge cascata, dunque vedi, c'è gente che pagherebbe 10.000 euro per incontrare Achille Lauro.
0: Mi è venuta un'idea.
1: Dobbiamo dire, cioè queste truffe sono veramente brutte.
0: Brutte.
1: Non si fa, cioè non
0: no,
1: è giusto. Povera questa gente che poi magari veramente è super fan e è disposta a tutto.
0: Ma noi siamo diversi, figli.
1: Non si fa.
0: Noi pagando 10.000 euro ci incontrerete davvero. I soldi non saranno buttati via. Possiamo farlo, no, Tilly?
1: No,
0: ci vendiamo a 10.000 e basta? Basta, no?
1: Sì.
0: Sì. E anche le
1: 10.000 insieme, dai.
0: Sì, insieme.
1: Perché
0: insieme.
1: Non
0: 5
1: è
0: a testa, anche le firme poi facciamo, no?
1: Sì, e potete tutto. Venire qua ospiti da noi.
0: E la foto con noi.
1: E la foto.
0: La foto.
1: E basta.
0: Sì. Basta, per 10.000 euro
1: sì,
0: basta.
1: Un cioccolatino no? Ancora. Non so qualcosa.
0: Andiamo con la musica che è meglio.
1: Mi sa che noi dovremmo pagare la gente per venire.
0: Questo
1: qua.
0: Lo dici tu. Vai con l'autostima, vai.
1: Andiamo avanti con Achille Lauro in viaggio verso il paradiso.
2: Amore mio, non piangere.

0: E cari amici, abbiamo sentito Achille Lauro, il pellegrino del glitter. Dal paradiso artificiale passiamo ai ricordi, quelli che fanno male. Fanno male con stile però. New entry alla numero 17, Elisa e Blanco con Ricordi, appunto. Che dire, due voci, due generazioni, però un unico intento: farti venire la nostalgia di qualcosa che non hai mai vissuto. Elisa porta l'esperienza, Blanco porta le lacrime facili e insieme producono questo pezzo che è una sorta di carezza e coltellata allo stesso tempo, diciamo così. Tilly!
1: Ma una hittona questa, Samuel, sì? In cima alle classifiche di tutte le radio.
0: Ma in fondo a rimpiangere il passato siamo in tanti.
1: Quindi. Lo facciamo un po' tutti.
0: Un po' tutti.
1: Comunque, questa collaborazione con Elisa e Blanco, il primo duetto tra i due, e Blanco ha dichiarato di aver scritto questo pezzo tanti anni fa tra Londra e Parigi, dunque lì è arrivata l'ispirazione.
0: Nonostante
1: questo pezzo fosse pronto da tempo, ha preferito aspettare il momento giusto per pubblicarlo. E poi, anche ovviamente sentendo che la voce di Elisa fosse l'unica in grado di completare questa atmosfera malinconica del brano, dunque ha aspettato che sia tutto perfetto. E col singolo poi ha avuto un impatto grandissimo, Samuel, un impatto immediato, diventando uno dei brani più trasmessi nelle radio subito dopo l'uscita.
0: Questo mi imparando sempre di più, Tilly. Perché vedi, una canzone, se tu dici che è stata scritta tra Londra e Parigi, no? Già assume un'aura di tipo, no, è qualcosa di importante, no? Tra Londra e Parigi, non è che dici è scritta a Semedello, a Maresica. No.
1: Sarà stato magari tra Londra e Parigi, non so, in un autogrill della
0: Nuova. Crea una base di importanza che non è differente, insomma, sì.
1: Però, cioè, secondo me anche Semedella Maresighe,
0: dici, per noi sì, qua suo, local, cioè, patriottismo
1: sa un po' di esotico, sai, secondo me c'è un potenziale anche questa, la canzone scritta tra Semedella Maresighe.
0: Nel nostro microcosmo forse sì, per un inglese americano dubito fortemente. Comunque, Tilly, non divaghiamo troppo, per cortesia,
1: pensa a quelle multinazionali tipo tra Scofie e Muggia.
0: Multinazionali tra Scofie e Muggia. Cioè, ascolta gente da tutta Italia che non sa dove è Scofie, forse sa dove è Muggia, quindi forse è meglio che.
1: Così impara. Certo che lo sanno dove
0: è Scofie, certo.
1: Andiamo avanti con i ricordi di Elisa e Blanco.

0: Elisa e Blanco, due archeologi dell'anima. E da questi ricordi passiamo ad una diva, quella che non ha bisogno certo di presentazioni, Taylor Swift con Elizabeth Taylor.
1: Che non è un duetto.
0: No, mettiamolo in chiaro. È Taylor che omaggia l'altra Taylor, cioè un'icona di Hollywood con un pezzo che vorrebbe essere...
1: Taylor di nome che omaggia l'altra Taylor di cognome.
0: Oh, ecco, precisiamo.
1: Vedi che...
0: Il tutto con glamour.
1: Come ci divertiamo.
0: Sì, è vero, con dramma. Ma alla fine è un po' una passerella di luoghi comuni, diciamo la verità. Diamanti, scandali, amori finiti, amori iniziati, divorzi, la produzione è patinatissima.
1: Che Elizabeth Taylor ne sa qualcosa di divorzi. Non era sposata tipo 6-7 volte lei?
0: Sette. Sì, ma immagino.
1: Qualcosa del genere,
0: sì. Una canzone che sembra, invece che uscire da un altoparlante, sembra arrivare a te su un tappeto rosso.
1: Cioè, sì, immagino, sì,
0: immagino
1: molto glitter,
0: così. Sì, molto, sì. Bene, canzone per chi vuole sentirsi diva o divo, ma lo specchietto rotto.
1: Comunque sai che Taylor Swift ha avuto una nuova trovata?
0: Oddio.
1: Allora, adesso ti racconto. Taylor Swift si brevetta se stessa per proteggere la sua identità artistica dall'intelligenza artificiale.
0: Hai capito. Quante avanti.
1: Segue le orme dell'attore Matthew McConaughey.
0: Sì.
1: La pop star, che è anche la persona dell'anno, abbiamo detto, del Time dell'anno scorso, ha depositato 3 richieste di marchio presso l'ufficio brevetti degli Stati Uniti. 2 richieste riguardano marchi sonori legati alla sua voce. Uno è Hey It's Taylor Swift e l'altro è Hey It's Taylor. Dunque non puoi dire Hey It's Taylor con la voce di Taylor Swift. Cosa che tu fai ogni mattina quando ti svegli.
0: Sa che dobbiamo brevettare Hot Hits noi, sennò c'è l'intelligenza artificiale.
1: Sì, guarda qua, dopo adesso facciamo un attimo il discorsetto che mi sa che dobbiamo brevettare qualcosa anche noi.
0: Se no qua.
1: Comunque c'è una terza richiesta.
0: Sì.
1: Ed è invece per un marchio visivo, sempre di Taylor Swift, che copre questa sua fotografia di lei che tiene questa sua chitarra rosa e indossa una tuta multicolore con stivali argentati, tutto molto glitterato.
0: Sì.
1: Cioè questa immagine non può essere...
0: Cos'è che richiede? All'immagine?
1: Sì, sì. Il brevetto
0: pure
1: per questa immagine e per quelle due frasi Hey It's Taylor.
0: Guarda, pensavo Taylor proprio
1: Swift
0: di vestirmi in maniera analoga e di copiare questa immagine. Guarda, proprio guarda, senza di questo non si può vivere. Ma che?
1: No, ma questa volta penso che più che altro è per l'intelligenza artificiale, per non poter usare poi queste immagini o la sua voce. Perché con l'intelligenza artificiale,
0: però
1: in verità,
0: tutte le altre
1: Samuel,
0: immagini, sì.
1: Sì, non so, queste sono quelle più famose, saranno.
0: Ben messi siamo, Tilly. Tra intelligenza artificiale e intelligenza non artificiale, anzi stupidità reale, che dobbiamo fare?
1: Niente.
0: Ascoltare.
1: Però intanto Taylor può usare il nome di Elizabeth Taylor per le sue canzoni.
0: Ah, questo sì. Elizabeth Taylor ci sta perché prende la percentuale.
1: È probabile.
0: Sì.
1: Elizabeth Taylor Swift.

0: Più che un tributo ad Elizabeth Taylor, sembra una foto patinata venduta su Wish. Bella questa, ti l'ho venuta così.
1: Sì.
0: Comunque, su abbiamo Wish, sentito Taylor demo, Swift, sì. La star che recita la star. E ora, da tutti questi riflettori e luccichini, passiamo all'impazienza. Avevo letto impotenza per un momento, non so, all'impazienza, quella che logora l'anima. Al numero 15 abbiamo Bob Sinclair e Kisa, giusto, perfetto.
1: Bravo, mamma mia, Samuel, l'hai studiato?
0: Sì, con I Can't Wait. Insomma, Bob, che da 20 anni fa la stessa musica, house, piano, voce soul. Insomma, noi tutti che ancora balliamo come fosse il 2005, più o meno ci siamo qua. Kisa ci mette la potenza, ma il brano sembra un po' uscito da una macchina del tempo, impostata su un po' sul già sentito, ecco, diciamo così. Non è il massimo dell'originalità, però funziona. E niente, senza lode, senza...
1: Non ti piace?
0: No, così, non è né critica né lode, così va, passa.
1: Sì. Neutra. Ma non passerà neutra, Samuel.
0: No, immaginavo.
1: La prossima notizia.
0: Non passeremo indenni, no.
1: Guarda che oggi mi sono impegnata con le notizie, cioè...
0: Cosa devo
1: Guarda
0: dire?
1: Che sono,
0: brava,
1: sì, sono brava, cioè ti porto qua i brevetti, le notizie di fidanzamenti.
0: Bene, ufficialmente in diretta, brava Tilly.
1: Grazie. Allora, adesso ti porto la prossima.
0: Sentiamo.
1: Bob Sinclair fa causa a un produttore provenzale che ha creato il vino Bob Singlar.
0: Pensavo spezie.
1: Nato da un gioco di parole con il nome del DJ e la parola cinghiale, che sarebbe Singlar in francese.
0: Geniale,
1: a quanto pare.
0: Bellissimo.
1: Vedi, sapevo che ti piacerà.
0: Sì.
1: L'ha tenuta La Mongestin, così col mio accento molto francese, produce questa gamma di vini che comprende vini rosati, rossi, bianchi. Tra cui c'è appunto anche questa linea Bob Singlar, composta da vini naturali e senza solfiti. Ecco. E che poi anche sull'etichetta c'è un cinghiale.
0: Bob cinghiale.
1: E dunque pare che c'è questa notizia che l'enologo di La Mongestin ha ricevuto una lettera dell'avvocato di Bob Sinclair che chiedeva il risarcimento dei danni per l'uso improprio del suo nome. Dunque si è un po'
0: offeso,
1: si è un po' arrabbiato.
0: Poteva chiedergli un paio di casse di vino piuttosto, non era meglio?
1: Sì,
0: scusa.
1: Probabile. E dunque gli ha fatto causa.
0: Hai capito?
1: Lo sapevo che ti piaceva questa notizia.
0: Alla fine,
1: l'ho letta,
0: secondo me...
1: io ho detto questa è notizia da Hot Hits, la devo raccontare a Samuel e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Ti dico io quale
1: ovviamente
0: sarà l'epilogo.
1: Quale?
0: Tu mi mandi una cassa di vino ogni settimana e io non ti faccio causa.
1: Una ogni settimana.
0: Patto,
1: sì, ma se il vino non è buono, cosa fai? Se un vino, sai, cioè Bob Sinclair sarà abituato a vini
0: pregiati. Secondo me, sì, va, insomma.
1: E se non è alla sua altezza, per dire?
0: Dici
1: cosa me ne faccio del vino, tanto fa, faccio causa.
0: Questo
1: faccio...
0: è un risvolto che potrebbe essere un po' difficile da prevedere. Comunque non lo so, vedremo
1: come andrà a finire.
0: Sì.
1: Non vediamo l'ora di vedere come andrà a finire. Ci canta Bob Sinclair e Kisa, I Can't Wait.

0: Bob e Chiesa che trasformano l'attesa in una tortura. Dall'impazienza passiamo alla morte. Mannaggia, insomma, quella è
1: bellissimo. Guarda.
0: Speriamo sia meno improvvisa e indolore. Allora, chiudiamo con la numero 14 con Olivia Rodrigo e Drop Dead. Ecco, Olivia che canta di amori assassini, di relazioni tossiche, di cuori che esplodono, insomma, gore. Peccato che l'unica cosa che muore qui, cari amici, sia la nostra pazienza. Infatti andiamo a riascoltare del pop punk un po' arrabbiato che cerca di essere catartico ma finisce per sembrare un po'... È la colonna sonora di un litigio su TikTok. È vero?
1: Beh, sì, quasi.
0: Mi stai guardando come se fossi d'accordo, quindi ero preoccupato.
1: Faccio
0: comunque,
1: finta.
0: Sì. Niente che dire, cari amici. Era Olivia Rodrigo, la vendicatrice gentile.
1: La vendicatrice gentile.
0: Ti è piaciuta questa?
1: Sì, questa è proprio molto originale.
0: Bene, abbiamo da aggiungere su Drop Dead?
1: Sì, no, abbiamo da aggiungere su Olivia Rodrigo.
0: Oddio.
1: Perché cosa c'entra Olivia Rodrigo con la squadra del Barcellona?
0: Ah.
1: Tu dirai un
0: qualche
1: bel
0: giocatore,
1: niente.
0: Qualche calciatore.
1: No. Potrebbe.
0: Cioè,
1: ragioni bene, ma
0: sì, no.
1: Allora, praticamente lo sai che da un po' di tempo... lo sponsor del Barcellona, ovvero Spotify, fa queste trovate di marketing geniali che mette il logo di un artista sulla maglia per qualche partita importante, non so, ad esempio il derby o il classico, qualche partita diciamo un po' più così. Perché lo fanno? Perché da un qualche anno hanno visto che il logo sulle maglie di calcio, a parte che una volta il logo c'era ed era a vita, cioè era il logo di non so qualche marca e quella poi rimaneva, cioè cambiavano poco questi loghi sulle maglie di calcio,
0: certo,
1: giusto?
0: Per anni, sì.
1: E invece adesso, perché si sono accorti che se metti un logo e quel logo sta a vita, dopo un po' qualcuno, nessuno se ne accorge più, non è più visibile,
0: sì.
1: Questo è.
0: Sì.
1: E allora cosa fa Spotify? Spotify ogni tanto cambia queste maglie e usa, diciamo, il logo di, non so, un artista o di un CD o di una canzone o di qualcosa che riguarda quell'artista. E così... c'è tutto questo, è una trovata di marketing, perché poi anche allargano il pubblico non solo ai tifosi di calcio ma anche i fan dell'artista che vogliono avere quella maglia.
0: Mica scemi.
1: E tra gli artisti che ci sono già apparsi sulla maglia del Barcellona c'erano, il primo era Drake, poi c'era ovviamente Rosalia, poi c'erano i Rolling Stones, i Coldplay, Karol G, Travis Scott, Ed Sheeran anche.
0: Mm-hmm.
1: E adesso ci sarà anche Olivia Rodrigo.
0: È venuta un'idea geniale. Io col mio gruppo underground di metal estremo vendo magliette che ovviamente non si pippa nessuno. Ma se vendessi magliette
1: con
0: che
1: il
0: so,
1: logo
0: del
1: di
0: Milan,
1: Hot
0: della
1: Hits.
0: Juventus con il nostro logo del gruppo, se casomai qualcuno per sbaglio comprerebbe, ovviamente non per via
1: sì,
0: del gruppo.
1: Sì, ma rischi una bella querela.
0: Ah sì?
1: No, non lo so se
0: vabbè,
1: puoi farlo.
0: Tutte, con tutte le magliette pirata che ci sono nel mondo del calcio.
1: Dei mercatini,
0: insomma, sì,
1: mica si accorgono di queste.
0: Grazie Tilly per questa ispirazione.
1: Prego. Intanto ottimo. Sentiamo Drop Dead, Olivia Rodrigo. I know.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Terza parte, cari amici, oggi vi portiamo a Napoli, dove due turiste texane hanno deciso di fare le paladine della libertà animale, diciamo così. Eh sì. Mamma e figlia, in vacanza a Pompei, entrano in un ristorante, vedono gli astici nell'acquario.
2: No, veramente?
1: Sì. Ah, okay. Senti questa. E invece di mangiarli, li comprano tutti, tutti. 30 kg di crostacei.
2: Per voi cosa? Liberarli in mare?
1: Poi li
2: immagino.
1: Portano in spiaggia e li liberano nel Tirreno. Il tutto ovviamente ripreso col cellulare e postato chissà dove. Poi mandano ecco un messaggio al ristorante: grazie, anche se vivranno qualche giorno in più, ne valsa la pena.
2: Cioè, qualcuno doveva mettersi lì con una rete e aspettare per riprenderli tutti.
1: A parte questo, sarei stato
2: le io idee geniali di Hot Kids, hai visto?
1: Però, cari amici, il problema è un altro. Peccato che questi poveri astici, tra virgolette, fossero quasi certamente specie americane, predatori alieni, invasori. Nel Mediterraneo non hanno nemici naturali a parte la grigliata. Rischiano quindi le due texane multe fino a 150.000 euro e fino a 3 anni di carcere. Insomma, volevano salvare i gamberi e rischiano di affondare l'ecosistema, Tilly. È la classica storia di chi fa del bene con le chele degli altri, ecco, diciamo così. Lasciami fare una parentesi di biologia marina. È bene ricordare che gli astici dei ristoranti sono quasi sempre specie aliene per il Mediterraneo e diventano una minaccia capace appunto di trasmettere malattie letali alla nostra fauna e distruggere l'ecosistema locale.
2: Ecco, al momento super quark stai facendo.
1: Sono tipicamente della specie americana Homarus americanus, originaria dell'Atlantico nord-occidentale, è spedito vivo in tutto il mondo come prodotto alimentare. Se l'animale, che subisce tra l'altro uno shock termico fatale dopo settimane in vasca, va incontro ad un destino amaro, l'atto in sé, diciamo, è un vero e proprio reato contro la biodiversità punito dalla legge. Ora, lasciamo le due ambientaliste improvvisate e, cari amici, piuttosto concentriamoci su altre specie aliene, quelle che infestano la classifica. Terzo blocco, terza parte, numero 13, Annalisa con canzone estiva.
3: Quando

0: Canzone estiva, è peccato che a maggio questa canzone ha già la muffa, che dire.
1: Sì,
0: Annalisa
1: pensa,
0: canta
1: pensa
0: il mare, canta
1: settembre.
0: Il sole, sì, canta le notti bianche. Mannaggia, vabbè, comunque. L'estate a sentire questo pezzo, cari amici, è solo un'altra stagione per vendere creme solari e illusioni musicali. Dalla meteorologa del pop, anzi, non è una meteorologa, ma sì, si può dire meteorologa. Mm. Quindi dall'estate farlocca, passiamo alle ragazze americane. Numero
1: quelle,
0: 12.
1: Quelle degli astici.
0: No, non so se sono loro, ma insomma, l'intelligenza sarà quella. Numero 12, Harry Styles con American Girls. Canta le teenager a stelle e strisce come se fossero un filtro Instagram applicato alla realtà, cari amici. Infatti il brano è un viaggio in una Los Angeles di cartapesta, dove i problemi si risolvono con un paio di occhiali da sole e una chitarra acustica. Tutto molto filmesco.
1: Sì, ma in verità sai che Harry Styles molto probabilmente problemi non ne ha.
0: Questo è vero.
1: E dunque, ma sai anche perché? Perché pare si sia fidanzato.
0: Di nuovo.
1: Ufficialmente.
0: Ma non americana però, no.
1: Con Zoe Kravitz. Cioè, oh, la figlia di Lenny. Lenny Kravitz sarà probabilmente il suocero di Harry Styles.
0: Vedere che è la volta
1: cioè,
0: buona.
1: Ti immagini venire in una famiglia.
0: È la volta buona che muore Lenny Kravitz di vecchiaia.
1: No, no, questo
0: lo fanno
1: non succederà
0: fuori
1: mai.
0: Per l'eredità, tipo.
1: No, ma ti rendi conto? Tu arrivi là al pranzo di famiglia.
0: Sì.
1: E c'hai Harry Styles o Kravitz con Lenny Kravitz. Che c'è. Cioè, i bambini avranno come papà Harry Styles e come nonno Lenny Kravitz.
0: Hai capito?
1: Rendi conto? Cioè, oramai mi sto facendo già. No, ma vedi, bella coppia.
0: Altro che anelli da 300.000 dollari. Qua, mi sa
1: sì,
0: che
1: sì. Così, così.
0: E vabbè, tutti gli altri saranno personal trainer, escort di vario tipo. Che bel posto, quasi quasi mi intrufolo. Non lo so, così mi immagino la
1: devi,
0: scena.
1: Devi venire, sì, magari devi intrufolarti un pranzo di famiglia della famiglia Kravitz.
0: Mm.
1: Così vedi un po' cosa succede, poi ce lo vieni a raccontare.
0: Quale veste potrei tu? Massimo cameriere.
1: Non so, cameriere, maggiordomo,
0: altro non so
1: volevo
0: se,
1: giusto
0: se,
1: dire.
0: Vabbè, numero 12.
1: American Girls, Harry Styles.

0: Harry Styles, il turista delle emozioni a basso costo. Anche se lui, insomma, la vita a basso costo non la conosce neppure. Da queste teenager usa e getta passiamo al bisogno. Quale? Quello di sopravvivere. I One Republic cantano Need Your Love, implorano amore come se fosse l'ultima caramella in un distributore rotto. La canzone è un accumulo di cori, archi, disperazione da saldo di fine stagione, insomma tutte quelle cose lì. È una canzone per chi ha bisogno di qualcosa ma non sa di cosa esattamente, quindi niente, Need Your Love.
1: Proprio non ti piacciono.
0: No? Ho tentato di spiegarla a modo mio, poi ovviamente sì, tu aggiungerai i dettagli e le cose che contano.
1: Praticamente questo, Samuel, è un ritorno alle origini per gli One Republic.
0: Ah, hanno delle origini loro?
1: Sì, hanno delle origini. Dunque questo è un ritorno alle origini, alle sonorità tipo quelle di Apologize che hanno,
0: hanno
1: fatto tutti quanti appassionare a loro. Mm-hmm. Ecco, li hanno portati al successo. Tra l'altro, sai che loro si sono formati nel 2002?
0: Sì.
1: Grazie all'amicizia fra Ryan Tedder e Zach Filkins tra i banchi di scuola della scuola Colorado Springs.
0: Che storia,
1: vedi, già da quella volta storia, sì. Vedi, ma queste sono quelle band che cominci così un po' a scuola, un po' così per scherzo per e poi scherzo. Vedi dove arrivi,
0: chiamalo scherzo.
1: Vabbè. Io a Republic li sentiamo con Need Your Love.

0: Dal bisogno passiamo al fastidio, cari amici, quello esistenziale, perché la numero 10, dito nella piaga, ci canta che fastidio e trasforma le piccole grandi seccature della vita in una canzone che ti fa sorridere e stringere i pugni allo stesso tempo. Il fastidio di quando il telefono si blocca, di quando il bar ha cambiato il caffè, di quando qualcuno ti spoilerà il finale di una serie, per esempio, come abbiamo detto prima.
1: Come il signore in Giappone, sì.
0: Rossella lo canta con leggerezza, come se il malumore quotidiano potesse diventare un tormentone da cantare a squarciagola, diciamo così. E noi da esperti lamentosi cronici di Hot Hits non possiamo che dire benvenuta nel club. Questa è Che Fastidio numero 10.
1: Ma lo sai che in verità l'obiettivo di Dito nella Piaga per quest'anno, per il 2026, era di prendere la patente.
0: Ah, non ha la patente?
1: Non ce l'aveva. E lei a Sanremo in verità non ci pensava proprio. E poi, passato l'esame della patente, prima di ricevere la chiamata di Carlo Conti, lei ha avuto per un po' la folle idea di guidare un pulmino facendo le interviste in giro per l'Italia. Cioè, questa era la sua idea un attimo di cosa fare nel 2026, però poi l'hanno chiamata a Sanremo. E dice lei che ha cambiato idea per l'incolumità di tutti quanti.
0: Hai capito.
1: Mai e poi mai, confessa, si sarebbe aspettata di vedere il suo brano Che Fastidio sul palco dell'Ariston e di vederlo e sentirlo suonato da un'orchestra. E invece hai visto come è andata a finire.
0: E anche questa sarà una storia a tavolino, sarà la verità, chi lo sa.
1: Intanto Che Fastidio numero 10 questa settimana, Dito nella Piaga.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io.
1: La simpatica Che fastidio di Dito nella piaga. Il fastidio sai qual è questa volta, Tilly? Siccome la canzone non dà fastidio...
2: Quale dei tanti fastidi?
1: Sì, quale dei tanti fastidi? E il fastidio è che quando finisce questa canzone devo già pensare alla prossima. Mm. Quindi nel fastidio c'è comunque. Comunque, abbiamo sentito la poetessa delle seccature, ecco, della seccatura benevola. Mm. Ed ora passiamo all'ossessione, quella di Samurai J. E insomma, sì, di nuovo Samurai J, numero 9, canta quest'amore che divora, ma la musica è molto... una musica un po' da cannibalismo, sembra un po' una processione funebre, sei d'accordo?
2: No.
1: Sì, sì, è così oscura. Una trap che cerca di essere dark, ma finisce per assomigliare un po' alla colonna sonora di un film horror, quello fatto con i burattini, quelle ultra low cost. No, non sei d'accordo, no?
2: No.
1: Stiamo ascoltando la stessa canzone,
2: no,
1: Tilly?
2: No, probabilmente no.
1: E insomma, che
2: vabbè.
1: Sentiamo come la senti tu, ecco.
2: Ma no, è tipo sì, una trap con un po' di reggaeton, è una roba tipo spagnoleggiante.
1: Il reggaeton io proprio non l'ho sentito qui.
2: Ah, c'è, ok, c'è, allora reggaeton. Vediamo, facciamo sentire i nostri ascoltatori.
1: No, quello è horror, non è reggaeton.
2: Comunque, ah, tu lo chiami così?
1: È horror
2: ah,
1: tone,
2: ok,
1: quello,
2: allora
1: sì,
2: ci siamo
1: sì,
2: capiti. Comunque, Samuel, ho anche qui una notizia che, guarda, ti farà...
1: Guarda, adesso
2: proprio...
1: quasi prendo appunti proprio, guarda, prendo appunti.
2: Allora, la canzone, come sappiamo, si è presentata a Sanremo, nell'ultimo Sanremo, ecco, dunque, poi ha conquistato il disco di platino, la più ascoltata che è uscita dal Sanremo di quest'anno, anche se lì a Sanremo non è che ha fatto questo gran risultato. Mm. Comunque, la voce che sentiamo, che lì al Festival di Sanremo era praticamente interpretata da Belen Rodriguez, quando in un momento c'è questa voce al telefono che dice, non mi ricordo neanche giusto cosa, quella voce in verità nella canzone che noi sentiamo, che è qui nelle radio oppure nel singolo ufficiale o in quello che sentite su Spotify o dovunque, non è quella di Belen Rodriguez, ma di un'amica di Samurai J.
1: Ah, un'amica, così.
2: E poi solo per Sanremo e solo per il videoclip ha poi ingaggiato la vera Belen
1: così,
2: Rodriguez.
1: Sì.
2: Però quella che sentite nel singolo ufficiale non è di Belen, è di una sua amica.
1: Anche
2: così
1: truffa,
2: con l'accento
1: così,
2: latino.
1: Sì.
2: No, perché truffa?
1: È così, perché
2: lo ammette,
1: sì, ma troppo tardi. Ecco. Perché, vabbè, comunque. Mannaggia Tilly, guarda che guarda, senza
2: dunque,
1: di questa,
2: questa
1: veramente...
2: che sentirete adesso alla numero 9, sappiate che non è la voce di Belen Rodriguez.
1: Ma guarda che io, guarda, quasi ho passato notte insonnia di chi sarà questa voce, sarà lei o non sarà lei. No. Vabbè. Le notizie di Hot Hits sono queste, cari amici.
2: Hai visto?
1: Meglio che sentiamo la canzone, secondo me, se no dall'ossessione possiamo stare male.
2: Numero 9, Samurai J.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Ossessione, cari amici! Sì, quella di tutti noi che speriamo che questa canzone finisca in fretta. Comunque era Samurai J, il guerriero della noia, e da questa ossessione non ci resta che passare alla febbre. Anzi no, al sogno febbrile. Quello di Alex Warren con Fever Dream. Lui chiama sogno febbrile quello che per noi è più o meno una mezz'ora di torpore, se ho ben capito. Insomma, la canzone la canzone galleggia in questo brodo di synth e riverberi, senza mai affondare né salvarsi, diciamo così. Un po' come avere l'aria condizionata puntata addosso, no? E quel sollievo fastidio, è presente a te?
2: Sì, ah, sì, che no, bello. A me no, è più fastidio.
1: Freddo. Abbassa, alza, non va mai bene.
2: Sì, non quindi... va mai bene.
1: No, è così. Così mi immagino questa canzone io. Cioè, una parte mi piace, poi no, poi mi disturba, poi insomma...
2: Che belle similitudini che sì, trovi. No? Sì, sì, mi piace.
1: Proprio da
2: mi
1: critico
2: piace.
1: Musicale.
2: Sì, mm-hmm. Sì, è vero.
1: Ora che di musicologia io... Ne letti di enciclopedia.
2: O starà parlando il tuo sogno febbrile.
1: Chi lo sa. Accendiamo l'aria condizionata che è meglio.
2: Numero 8, Alex Warren con Fever Dream. How do you-

0: Alex Warren, il febbricitante di lusso. Che dici? Il febbricitante di lusso.
1: Il febbricitante suona... di lusso. Sì, suona sì, bene,
0: sì.
1: Suona bene.
0: Sì, sì, sì. E non ci resta che chiudere con una super coppia, chiudere il blocco, la terza parte, insomma, Tilly. Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. Ecco, due voci che potrebbero riempire uno stadio, ma qui cantano come se avessero firmato per, che ne so, un karaoke di condominio, più o meno. La qualità è quella. La canzone prova ad essere un inno, ma riesce un po' a essere più che altro un impegno di nozze, ecco, lungo, pomposo, con gli invitati che guardano l'orologio e si annoiano. Quelle cose lì mi vengono in mente a me. Bella questa, no?
1: No.
0: Ho preparato anche un'altra battuta, Tilly. Ho definito l'arrangiamento come una coperta di lana sintetica che pesa ma non scalda.
1: Brutte così quelle che pesano. Sì.
0: Vabbè, sì, cari amici.
1: Ma lo sai com'è nata questa canzone?
0: No.
1: Immaginati, allora, questa canzone è nata perché loro due si conoscono già da una vita, no? Tiziano Ferro e Giorgia, però mai sono riusciti a fare questo duetto, questa canzone proprio inedita loro due. E dunque questa canzone è nata da uno scambio di messaggi, Samuel, di testo ma anche audio vocali, tra Tiziano Ferro e Giorgia, dove parlavano di vita, parlavano delle loro vite, della necessità che tutti hanno di stare bene. Perché, cioè,
0: questi messaggi
1: difficile.
0: Poi sono diventati, sì, il testo, immagino.
1: Sì, appunto. E dice Tiziano Ferro che per lui, come sempre, scrivere è una necessità, e dunque lo è stato anche in questo caso. E da queste loro conversazioni sono nate una strofa e l'inciso. Cioè, lui ha mandato questi suoi pensieri o frasi a Giorgia e lei ha subito risposto mandando la sua parte. E dunque...
0: Se questo non
1: così,
0: è affiatamento,
1: cioè, si stavano
0: creativo.
1: Messaggiando,
0: sì.
1: E così
0: è nata la canzone.
1: Infatti, magari dovremmo anche noi fare una canzone con i messaggi che ci mandiamo.
0: Sì, il risultato sicuramente. Dubito che noi finiremo in classifica.
1: Tipo, mi raccomando, Samuel, non ti dimenticare la classifica
0: questa settimana.
1: Cioè, questo sarà una parte del testo della nostra hittona.
0: Finiremo al pronto soccorso più che in classifica, mi sa. Comunque, cari amici, niente, il terzo blocco è servito. Noi torniamo dopo la pausa con l'ultimo giro e speriamo che le due texane, nel frattempo, imparino la lezione, cioè se vuoi salvare qualcosa, salva le orecchie degli ascoltatori, che è meglio. Ascoltiamo Superstar di Tiziano Ferro e Giorgia, tappate le orecchie e resistete.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Quarta ed ultima parte di Hot Hits. Ecco, oggi chiudiamo con una storia che fa venire i brividi, Tilly. A Singapore, un ragazzo francese di 18 anni, Didier Gaspar Owen Maximilien, detto bene, no?
2: Io veramente mi stupisco. Tu, andando avanti con queste tue notizie, hai imparato intanto le pronunce giapponesi.
1: Sì.
2: Poi quelle francesi. Minimo. Molte volte anche quelle indiane.
1: Soprattutto.
2: Pakistane. Sì. Cioè, bellissimo. Allora, bravo. Vedi come impari.
1: Didier Gaspar Owen Maximilien. Insomma, nome che già da solo è un reato per quanto mi riguarda.
2: Sì.
1: Ha deciso di fare il furbo. Che ha fatto? Senti questa. Ha leccato la cannuccia di un distributore automatico di succo d'arancia e poi l'ha rimessa al suo posto e ha postato il video su Instagram. Allora.
2: Genio.
1: È diventato virale e lui è diventato un imputato. Le autorità di Singapore lo hanno incriminato per danneggiamento e disturbo della quiete pubblica.
2: Che poi a Singapore che puoi finire in prigione per
1: appunto,
2: qualsiasi
1: sì,
2: cosa.
1: Sì, se l'aereo passa per Singapore devi stare attento che non precipiti, cioè speri non precipiti, perché anche da morto ti incarcerano. Mm. Comunque, rischia fino a 2 anni di carcere e la società iJaws ha sostituito ovviamente tutte le 500 cannucce che c'erano in questo distributore e il ragazzo nel frattempo è andato in gita scolastica a Manila, ma tornerà il 29 maggio per il processo. Mm. Ecco, nel frattempo è in gita scolastica. Immagina che sarai il più famoso di tutti. Tu sei quello della cannuccia.
2: Sì, immagini. Sì, immagino essere famoso per questo.
1: Beh, morale della storia. A Singapore, cari amici, non si scherza. Puoi anche leccare una cannuccia, ma insomma finisci comunque male. Mentre lui passeggia tra i grattacieli asiatici in attesa del giudice, noi passeggiamo tra le ultime hit di questa puntata, vero Tilly?
2: È vero.
1: Qui l'unico rischio che corriamo è di addormentarci prima del ritornello. Mm. Quindi niente.
2: Rischiamo
1: niente.
2: Anche noi, come lui leccando le cannucce.
1: Più o meno, sì. Allora si parte. La numero 6, Bruno Mars con Risky Toll. Lui scommette tutto su un amore, come se non avesse già vinto tutto nella vita, che dire, un funk che sa di vinile e pose da bravo ragazzo. Canzone così prevedibile che potresti cantarla a memoria ancora prima di sentirla. Mm. E infatti la sentiamo. Risky Toll, Bruno Mars, numero 6.

0: Risk It All di Bruno Mars. Sai qual è l'unico rischio qui, Tilly?
1: Quale?
0: Che il nostro cervello vada in sciopero. Comunque, no, non ti è piaciuta questa?
1: No, cioè, sono già un po' in sciopero.
0: Ah, sei già in sciopero, sì, ti vedo. Allora, se non è ancora finita, 5 posizioni, dai che resistiamo.
1: Sì, dai, cioè,
0: sì,
1: mi
0: sì,
1: stavo
0: sì.
1: un poco, mi
0: allora,
1: sono
0: Bruno Mars,
1: un po'.
0: Lo scommettitore che vince sempre, ma qui ha perso la scommessa con la creatività, e questo abbiamo già detto. E ora da questo rischio presunto passiamo ai sassi che rotolano. Siamo di nuovo qui. The Colors con Rolling Stones, il titolo promette pietre miliari del rock e quant'altro, la realtà consegna un ciottolo de giardino. Il pezzo prova a suonare epico ma finisce per assomigliare alla colonna sonora di un video di un brand di felpe, roba del genere, insomma.
1: Tipo di gelati o
0: gelati
1: di tè freddo, sai, quelle un po' più estive.
0: Ero
1: quelle
0: passato
1: pubblicità
0: alle felpe per non
1: no,
0: vendere
1: quelle
0: sempre
1: pubblicità un po' più estive, sai, che c'è tipo
0: Samontana,
1: sì,
0: gelati all'italiana, quelle cose lì, come
1: è probabile, sì.
0: Vabbè, il nome della band, The Colors con la K, e quella già tradisce un po', insomma. Sì, perché,
1: dici,
0: insomma,
1: sì, non ti
0: perché
1: piace
0: sembra un errore di battitura,
1: K.
0: Non un progetto artistico, no? The Colors,
1: sì, vabbè. Ma The Colors con la C, ma sì, non lo so.
0: Così, questa.
1: Comunque, forse sarà un po' una moda di farci gli scherzetti, no? The Colors con il titolo The Rolling Stones, Taylor sì. Swift con il titolo Elizabeth Taylor, sai, devono un poco tutti immedesimarsi in qualcun altro, forse, in questo periodo.
0: Hai
1: cosa
0: capito.
1: Dici tu?
0: Dico che devo immedesimarmi in un uomo in vacanza.
1: Sì, mani, anch'io, in verità, sì. Anch'io.
0: Che dire, sono appena tornato, quindi è poco da star contento, devo resistere almeno fino a agosto. I veri Rolling Stones, cari amici, rotolano da 60 anni, i The Colors invece arrancano da un singolo all'altro. E questo è Rolling Stones numero 5.

0: Rolling Stones. Beh, più che una pietra, a Tilly sembra una gomma da masticare attaccata alla scarpa. Eh sì, è così. Comunque questi
1: rende
0: erano i The Colors. Sì, erano The Colors, i ciottoli del rock. E dalle pietre torniamo a casa, al nostro paese, dicono. Cioè, dico io, vabbè, al mio paese, è la numero 4. E qui c'è un trio che cerca di raccontare l'Italia con l'entusiasmo di una guida turistica che parla di monumenti mai visitati. Abbiamo già detto che c'è molti luoghi comuni qui. Insomma, la fisarmonica che fa finta di essere popolare, le voci che fanno finta di essere autentiche. E, insomma, il tutto sembra un po' una cartolina con il filtro sbagliato, dove si vede tutto ma sembra tutto molto finto.
1: Comunque un po' non riescono a scampare alle polemiche Delia, Levante, Serena Brancale. C'è un po' per una, non per forza tutte insieme. Sai che dicevo che c'erano le polemiche su questo brano perché è troppo stereotipato.
0: Sì, esatto.
1: Però adesso c'è la nuova polemica. Non so se hai visto.
0: No.
1: Perché Delia al concertone del 1° maggio aveva cantato Bella Ciao.
0: Ah, ecco.
1: E ha cambiato la parola partigiano con essere umano.
0: Hai capito.
1: Sacrilegio.
0: Guai dire partigiano, no? Proprio un crimine.
1: E dunque questo ha aperto molti dibattiti. Fatto sta che però Levante, che è la sua compagna di hittona in questo caso, ha detto che sì, va bene, Bella Ciao non si tocca, cioè non doveva cambiare le parole, però che comunque crede che il messaggio le sia arrivato. E quello che non è bello è però fare la gogna mediatica, perché si sta parlando da questo adesso tantissimo e la stanno proprio un po' anche distruggendo.
0: Va bene,
1: ognuno
0: può
1: dire. Sì, anche questo. È vero.
0: È comunque una canzone per chi vuole sentirsi patriota, ma non sa neppure dov'è la casa della libertà. Appunto, dov'è Tilly?
1: Dov'è?
0: Che ignorante che siamo. Comunque le nostre cose le sappiamo fare e le canzoni ad una smontare. Continuiamo dalla numero 4, al mio paese. Mi sento

0: E abbiamo sentito Serena, Levante e Delia.
1: Serena proprio la chiami solo così per nome tu?
0: Più personale, no? Un po' di intimità,
1: sì,
0: ci vuole.
1: Sì, Serena, sì, Brancale.
0: Serena Brancale. Tre guide senza bussola, tre guide turistiche senza bussola, diciamo così. Dal patriottismo di plastica passiamo alla fuga.
1: No, non è la
0: non
1: fuga.
0: Non è fuga, lo so, volevo arrivarci adesso. Aspetta. Passiamo alla fuga, io resto sempre sulla fuga. Quella
1: sì, tu
0: tra Lady
1: proprio...
0: Gaga e Deutsche. Due donne che scappano, eccetera. Dei problemi, delle fan, della critica. Invece no, ho scoperto, Tilly, una cosa incredibile.
1: Dimmi.
0: Nessuno scappa da nessuna parte qui.
1: Dunque, cosa fanno?
0: E neppure loro. E loro sono, allora, per quanto ho capito, funziona così. È un inno all'autoaffermazione, alla moda, all'identità, creato per la colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2.
1: Bravissimo, bravissimo, Samuel. Quindi... Ed è Runway, no Runaway.
0: Ah, pure?
1: Runway,
0: pure
1: sì.
0: Devo cancellare tutto anche il titolo.
1: No, mannaggia. Solo una A.
0: Cari amici, visto che insomma ripetizio mater studiorum, ci si può arrivare col tempo e con
1: sì,
0: molta pazienza.
1: Bravissimo Samuel.
0: Che dici, numero 3?
1: Sì, numero 3, Runway, Lady Gaga e Doechii.

0: Lady Gaga e Dolci, due fuggitive, anzi no, ma insomma per me continuano ad essere fuggitive. Runway, Runway senza la A. Comunque ben vestite, questo è quel che conta.
1: Quello,
0: ben
1: vestite, è vero, soprattutto vestite di marca.
0: In passerella con autoaffermazione e vestito firmato. Insomma un brodo ben condito. Da questa corsa passiamo a un duetto, quello che scalda il cuore, almeno ci prova, la numero 2 canzone della settimana. Fermi tutti, casalinghe, preparatevi. Biagio Antonacci con You and Me.
1: Perché casalinghe?
0: Perché lui è il più amato dalle casalinghe, non lo sai?
1: Biagio Antonacci. Ma è vero, te la sei inventata? Però ah sì, un poco questa
0: landa, no?
1: Sì,
0: sì, perché ormai è troppo vecchio per essere amato dalle insomma, dalle teenager. È l'età in cui le teenager di una volta ah Biagio che coccolo, che bello il nostro Biagio, è così, no?
1: Sì, sì, un po' ci sta. Sì, lui ci sta, è Porenga, Neck. Cioè questi sono...
0: Sì, è vero, questa è quella generazione lì. Oramai accontentatevi delle casalinghe di pre-pensionamento.
1: Cioè per fare le pubblicità di elettrodomestici per le casalinghe dovremmo metterci Biagio Antonacci, secondo te?
0: Guarda, cioè, che adesso gli hai dato un'idea adesso che mi sa che lo vedremo molto presto. Allora, questa è canzone della settimana, cari amici. Lui canta l'amore a due voci con la sua consueta eleganza malinconica. Ecco, l'eleganza malinconica, quello che piace, insomma, ecco.
1: Alle casalinghe.
0: Il tempo passa anche per lui, ovviamente, e questa ballata sa comunque un po' di déjà vu. Lui sussurra, promette, immagina. E noi immaginiamo che forse un giorno tornerà a stupirci Biagio Antonacci. Intanto ci accontentiamo di questa carezza un po' stanca, diciamo così. Canzone della settimana di Radio Capodistria. Il titolo è in inglese, a quanto pare, e si intitola You and Me.

0: You and me?
1: Sì, come il pubblico e la noia, destinati a incontrarsi prima o poi, Tilly. Prima o poi, ma non adesso, perché adesso, cara Tilly, siamo al clou.
2: Siamo al clou, al siamo clou. Alla fine, ce l'abbiamo fatta, Samuel.
1: Sì, chiudiamo la puntata.
2: Diamoci una pacca sulla spalla anche oggi.
1: Anche 5. Alla numero 1 con Teddy Swims è Mr. Know It All. Va così, vero Tilly? I know it all.
2: No, non proprio.
1: Ogni tanto divago verso la musica vera, no? Ma pensa un po' che eresia.
2: Sì, succede anche questo.
1: Sì. Comunque, detto ciò, la classifica è finita, cari amici. Questa era Hot Hits con Samuel e Tilly. Grazie per essere stati in ascolto. Alla prossima settimana. E ricordate, se leccate una cannuccia, che almeno sia la vostra, e se liberate un astice, che almeno sia cotto, ecco, come è venuta.
2: Sì, soprattutto. Se liberate l'astice, e soprattutto in tutte queste cose che fate, se lo fate, non vi fate filmare.
1: Oh, esatto.
2: Ecco, fatele quindi di nascosto, che è meglio.
1: Tilly, sai che ti dico?
2: Dimmi.
1: Più di tutto tu, che io vado a prendere un succo d'arancia, ma con la mia cannuccia.
2: Ecco, finiamo così la Hot Hits di oggi. Noi torniamo venerdì prossimo, ma prima potete risentirci nelle repliche. Sabato e domenica notte da mezzanotte alle 2 e anche la domenica pomeriggio, sempre dalle 16 alle 18. Buon weekend da Tilly
1: e da Samuel. Ciao!
2: Ciao. Oh.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.